stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

amore, beh, facciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

0: ragazzi! Ragazzi! Ragazzi! Andate tutti via, rimanga solo il violino.
1: Scusami, come,
2: perché?
0: Perché non me lo posso permettere.

0: Allora, ho chiamato la signora dell'Oresata e le ho detto: senta, lunedì lei dice che sono le 4.
1: Sì.
0: Così noi arriviamo alle 8 e recuperiamo 2 ore di sonno.
1: Anche perché quello che dice lei è legge. Ragazzi, la signorina che dice l'orario della RAI è legge.

0: E invece mi ha detto di sentire il direttore Ali Brandi.
1: Sempre si è lodato, che bell'uomo.
0: Allora io ho pensato, ma se chiamiamo la Casa Bianca,
1: sì, forse. E lì forse riusciamo, eh. Quello lì c'ha le mani in pasta, quello lì mi sa che ci riesce.
0: Pensa che bello, eh? Spostare di due ore, no?
2: Io ci sto,
1: io cioè, anche.
0: Come voce ufficiale, tutti sentono, sono le 4! Tutti a dormire.
1: Però abbiamo un problema, anche voi a casa dovreste aiutarci a risolvere questo problema, perciò 348 7300 200 non si ricorda Sara Jane la password del suo computer. Quale potrebbe essere la password del computer di Sara Jane? Dateci
0: 1,
1: una
0: 2,
1: mano.
2: Troppo semplice.
1: No, ma lei è una donna.
0: 1 2
1: lei,
0: 3 4, forse.
1: Lei è intelligente, è una donna, non può fare una cosa del genere.
0: Buongiorno, good morning, good morning Radio 2.
1: Good morning Radio 2, quanti ricordi.
0: Siamo i ragazzi del mattino, salutiamo i mattinisti.
1: Salutiamo gli sveglioni.
2: E gli eroi del dritto.
0: E salutiamo Michel da Roma. Com'è l'umore
3: Buongiorno.
0: Delle notizie?
3: È sempre ottimo, come tutte le mattine.
1: Oggi per noi sei un po' Casper. Noi abbiamo lo schermo completamente grigio, perciò non ti vediamo.
0: Non perciò... abbiamo la password.
1: Potrebbe essere The Sea, I love you, la password.
2: La no, vedo no. difficile, però ci provo.
0: Allora, la mattina da noi inizia sempre col 2.
1: 2 perché
0: il primo buongiorno che diciamo è finto.
1: Perché
0: il secondo è già più credibile.
1: Perché è Radio 2.
0: Certo, siamo su Radio 2. E adesso due canzoni senza interruzioni.
1: Selezioni.

0: Mumford & Sons e We Wait. Cosa stai facendo?
1: No, volevo dare la canzone al gatto.
2: Ma la famo
1: mangiare al gatto.
3: Non parlare romano.
1: Io andavo al gatto.
3: Mamma mia, che fastidio. Che urto. Dio, ti prego, dammi la pazienza. Ti prego, non lo far parlare romano, Dio.
2: Ma non possiamo ribattezzarlo fastidio.
1: Sì,
3: mamma
1: sì, sì.
3: Mia.
2: Luca Fastidio
1: a Brescia, mi piace come nome, e come secondo nome lo vorrei.
3: Incredibile, la password era quella che ho sempre utilizzato.
1: Sempre, qual è?
3: Non la posso dire.
1: Sì, ma diciamo, ragazzi, ma facciamo una puntata, scopriamo le password degli italiani.
2: Sarebbe un guai.
1: Cioè, ma no, vabbè.
2: Oltre alla mappa in tempo reale, chiediamo ai nostri ascoltatori la loro password. Cioè,
3: non secondo dico te c'è del... qualcuno che ha trottolino amoroso du du da da da?
1: Vabbè, dai, allora a questo
2: comunque,
1: punto.
2: Secondo me. Parliamo dei mondiali, dai, una chiacchierata sui mondiali,
3: allora,
2: vogliamo farla o no?
1: Sì.
2: A proposito di fastidio, il Marocco ha dato fastidio alla Francia, ma non ce l'ha fatta, perché la Francia ha calato l'asso e ha vinto 2-0, Dembélé e Mbappé non c'è stata partita.
1: Dembélé.
3: Ma potrebbe essere una password anche quella.
4: Sì, qualcuno però ha ricoperto l'auto completamente di figurine con l'album di questi mondiali 2026, successo in Cile, un tifoso, e va in giro con quest'auto, no? È diventata un'attrazione per tutti, fanno foto, video, c'è chi ci vuole salire. Certo, il problema è che al primo semaforo qualcuno rompe uno sportello per portarsi la figurina appiccicata lì, che è ricercata, no?
1: È anche vero, Michel, che negli anni 80, tu probabilmente non eri neanche nei pensieri dei tuoi genitori, si usava molto attaccare gli adesivi alle macchine.
2: Ah, certo, soprattutto quelle delle radio.
1: Delle radio, no? Sì, poi c'era il vagabondo, c'era quella, la lingua dei Rolling Stones era quella che andava per la maggiore.
3: È vero.
2: E c'era anche un adesivo di una discoteca in Puglia che faceva, cioè c'era questo adesivo,
1: sì?
2: No? Perché me lo ricordo.
1: Sì.
2: C'era questo adesivo di una discoteca in Puglia che non ricordo il nome, magari gli ascoltatori possono aiutarci, che si attaccava alle auto.
5: Per te l'ultima canzone.

0: fantasia.
1: L'ultima canzone, Biagio Antonacci e Giuli, siete su Radio 2, stavamo parlando di mondiali, ma mi piace più il discorso degli adesivi e gli ascoltatori di Radio 2 alle 6 e 16 minuti hanno già iniziato a scrivere. Ad esempio, un altro adesivo che si metteva sulle automobili era la scritta Turbo, perché tu avevi il modello base,
2: sì.
1: Allora a fianco a
3: ci mettivi Turbo e andava una favola,
1: oppure GT, capito?
2: Allora la discoteca in Puglia era il Gibot,
1: il Gibot.
2: Santa Maria di Leuca, Max D'Aleggio, Enzo da Bologna scrive Gibot, piano del bar del Gibot.
1: Gibot.
2: Scusate, non leggo, non ho gli occhiali.
1: Vabbè, oltre a,
3: come me stamattina con la macchina.
1: Oltre agli adesivi delle discoteche c'erano gli adesivi delle radio locali, le mitiche radio locali. Poi vabbè, siamo arrivati poi a Bebè a Bordo.
3: Certo.
1: Cioè, tutti quella,
3: tutto quel mondo.
2: Quello con tutta la famiglia. Cioè il padre, la madre, sì, la sorellina, il fratellino, il cagnolino che fa la pipì di fianco. Un po' meno di adesivi. Meno male che non della famiglia Bradford, sì, che
1: poi c'erano i ricchi che mettevano l'adesivo.
3: Mi hai rubato l'appunto.
2: Quale appunto?
3: Quello della puntata di oggi.
2: Qual è la puntata di oggi?
3: Sui telefilm.
2: Hai
3: spoiler.
1: Sì,
3: ma perché avevo scritto la famiglia Bradford e lui l'ha detta. Papà, uffa, ma perché
1: stiamo parlando di adesivi?
2: Io moto taglio guardito, moto taglio dito.
1: C'erano anche gli adesivi sempre delle persone che stavano benino, con lo stemma
3: che stavano benino
1: che frequentavano i club, no? Col club cosa?
2: Possiamo rimetterla da capo? Non mi piace. Possiamo rimetterla da capo? Non riusciamo a rimetterla.

0: Morning the USA, Bruce Springsteen. Questo veramente è il venerdisco, cacchio.
1: Ancora quando qualcuno si vantava di essere nato negli Stati Uniti d'America quando non c'era Trump.
0: A proposito di adesivo,
1: sì.
0: Ecco la copertina storica di questo album, dove lui è
1: di spalle con il bandana
0: sedere,
1: che riesce
0: sì. sedere. Sì, e lui ha dichiarato che era l'unico scatto venuto bene, non c'era un motivo particolare.
2: Perché era di spalle?
1: Perché era di spalle, perché gli si vedeva.
0: Era di sedere.
1: Di sedere.
0: Ma
1: di
0: cosa c'è? Le spalle sono in alto e il sedere in basso.
2: Ma si vedevano pure le spalle.
1: Ma sì, mamma ma mia. Poi si dice di spalle.
0: Antonio, lato B.
2: Antonio, tocca a te, 348-7300-200. A proposito di spalle, buongiorno, non so se ricordate, ma verso la metà degli anni Ottanta si usava anche l'adesivo Vagabond, il giovanotto con la chitarra girato di spalle.
0: Hai ragione.
2: Bravo. Poi volevo dire a chi ha scritto alle 6.03, innanzitutto ragazzi dormite, cioè siete in troppi stamattina, ve lo dico, state scrivendo in tantissimi.
0: Ma probabilmente la tipa dell'orario che è.
2: Sì, esatto. Allora, mi hanno scritto la password, l'hanno scoperta, Cristo regna.
1: Ma no, quella lì non è quella di Codia, di Nolfi.
2: Esatto, bravi,
0: la tua.
2: Bravi. Come facevano a saperlo?
0: Le good news.
3: A Roma puoi parcheggiare gratis e in questa città, da dove trasmetto io da Via Siego, succede di tutto. Ma non è detto che uno parcheggia gratis e poi resti così, perché un signore ha lasciato l'auto in uno stallo con le strisce bianche e quando è tornato dopo una passeggiata con il cane le strisce erano diventate blu.
2: No.
3: Nel frattempo gli avevano anche lasciato una multa per non aver pagato il parcheggio. L'ATAC ha fatto sapere che le sanzioni saranno revocate. Praticamente a Roma il parcheggio è talmente dinamico che cambia colore mentre sei via, sei lontano dalla macchina.
1: Geniale.
3: Ragazzi, non è una fake news, ma è tutto vero. C'è la macchina parcheggiata e hanno dipinto le strisce blu e è arrivata la multa.
1: Anche perché ho visto la foto e sotto la ruota, che era appoggiata ovviamente sulla striscia bianca, l'hanno lasciata bianca. Ma siete degli animali.
0: Beh, vabbè, però è un'idea geniale.
1: Ma certo.
2: Ragazzi, a me è accaduto davvero, giuro, veramente, non sono una che dice bugie. Abitavo ad Alghero, ti parlo di 15 anni fa, abitavo in via Meucci, sono partita il weekend, sono tornata
1: il
2: 12 no, A,
1: così,
2: una cosa del genere. Sono tornata e la mia via era diventata via Marconi. Ti ho detto, ma che cavolo? Cioè, nel giro di un weekend mi hanno cambiato la via.
0: Cambia tutto.
2: Impressionante. Quindi accadono queste cose.
0: Nella mia via invece hanno cambiato il senso di marcia. Cioè, 24 ore io dentro. Primo giro multa, ovviamente.
1: Certo.
0: Secondo, sono andato a lamentarmi. Ho detto, non potevate mettere un cartello, no, per avvisare i residenti della via? Mi hanno detto di no. E il giorno dopo invece è ritornato, perché si erano sbagliati, è ritornato normale, io dritto dall'altra parte dentro seconda multa.
1: E diciamo che a Milano abbiamo un po' le idee confuse, però c'è anche chi deve cambiare il modo di fare la mattina, cioè, allora, tra di noi non è una persona di Roma, non sei tu Massimo e non sono io Luca, ma qualcuno deve darsi una calmata, perché non è che se qualcuno la saluta in macchina.
2: Senti, io non avevo capito, ragazzi, che fosse il barman quello
0: della
2: lì
0: Rai.
2: Della Rai, quindi mi ha fatto ciao cara, io chi ti calcola? Quando mi stavo da lontano pensavo che mi avesse
1: però difeso. Non era proprio chi ti calcola,
2: e poi ho chiesto scusa.
0: Chiedi scusa
2: Antonio.

0: Kiss. Possiamo dire che abbiamo 10 secondi per andare a GR.
1: No, ne abbiamo 7 adesso.
2: Vi racconto una barzelletta.
1: No, ne abbiamo 4. Annuncia
0: 2, 1. Il GR, il meteo.

0: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente. 2-2.
1: Ciao, sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che Acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
2: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
1: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
3: Meteoradio.
4: Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, venerdì 10 luglio. Alta pressione in ulteriore intensificazione e cielo in prevalenza sereno su gran parte del paese. Nelle ore centrali del giorno tenderanno a formarsi nubi a sviluppo verticale in prossimità dei rilievi, con la possibilità di isolati e localizzati piovaschi, anche di tipo temporalesco, in area alpina e prealpina, mentre ampie schiarite torneranno a dominare ovunque nelle ore serali. Tempo decisamente più stabile sul resto del paese come sulle due isole maggiori. Temperature pressoché stazionarie, se non in lieve aumento al sud, con valori minimi attorno ai 23 gradi nelle prime ore del mattino e massime con punte diffuse tra i 34 e i 36 gradi nel pomeriggio al centro-nord, localmente 36-38 gradi al sud, accentuando la sensazione di caldo estivo. Ventilazione debole principalmente dai quadranti meridionali e a regime di brezza lungo le coste, con mari conseguentemente calmi o poco mossi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
0: Sono le 6:30.
3: RAI GR2.
5: Buongiorno da Gabriella Lepre. Femminicidio a Loreto in provincia di Ancona. Una 33enne è stata accoltellata a morte dall'ex compagno. Il delitto è avvenuto in casa della donna. L'allarme lanciato da alcuni residenti che hanno incrociato il 35enne per strada mentre ripeteva di avere ucciso la sua ex. Fermato dai carabinieri è stato interrogato nella caserma di Porto Recanati. E a Milano una ragazza è stata sfregiata, l'aggressione in centro, sentiamo.
6: Fermata a Duomo della Metro, primo pomeriggio, sulla banchina in attesa c'è una ragazza di 22 anni, origini marocchine. Il suo sguardo incrocia per un attimo quello di un'altra persona. Tanto basta per scatenare una furia insensata. Lui grida: cosa guardi? Sono uomo musulmano. La colpisce con un pugno, poi le sfregia il viso con un'arma da taglio. Lei è sotto shock, perde sangue, viene soccorsa dagli altri viaggiatori che danno l'allarme. La polizia locale riesce subito a rintracciare e ad arrestare in flagranza chi l'ha colpita. È un 27enne algerino irregolare. La notte precedente era stato arrestato per furto per il danneggiamento di auto in sosta. Dopo la convalida di quel provvedimento da parte del giudice, era però tornato in libertà e aveva vagato per il centro fino all'aggressione della ragazza. La procura ipotizza per il 27enne il reato di sfregio permanente al viso, oltre a quelli di lesioni aggravate e resistenza a pubblico ufficiale. Milano, Valentina David, GR2.
5: Ora l'attentato a Sigfrido Ranucci nell'ottobre 2025 davanti casa sua a Pomezia. Per la procura di Roma il faccendiere Walter Lavitola sarebbe il mandante, gli sono stati sequestrati appunti e telefonini.
7: Ancora manca un movente per l'accusa a Walter Lavitola di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci lo scorso anno. I carabinieri del nucleo investigativo del Comando Provinciale di Roma stanno analizzando supporti magnetici, due drive, hard disk e tre telefoni cellulari sequestrati durante la perquisizione domiciliare e nel ristorante di Lavitola, indagato con l'accusa di tentata strage, associazione per delinquere di tipo mafioso. L'ex giornalista e imprenditore è stato sentito ieri dai PM in procura a Roma, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Ha reso però lunghe dichiarazioni spontanee e ha respinto ogni accusa. Ha anche sostenuto l'estraneità del suo collaboratore Gomez Tavares, cittadino camerunense che secondo la procura avrebbe fatto da tramite tra la Vitola e gli esecutori materiali. Una volta ottenuto l'accesso agli atti, ha spiegato Sergio Colla, legale di la Vitola, risponderà alle domande dei magistrati. Al momento non è ancora calendarizzata invece una nuova audizione di Sigfrido Ranucci come testimone. Elena Paba, GR2.
5: Alta tensione Stati Uniti-Iran che bersaglia gli alleati americani nel Golfo. Intanto, secondo l'intelligence israeliana, Teheran avrebbe ideato un nuovo piano per assassinare il presidente Trump.
8: Donald Trump parla al telefono con il premier israeliano Netanyahu per aggiornarlo sulla situazione in Iran e soprattutto coordinare le prossime mosse. Secondo il sito Axios, la Casa Bianca si starebbe preparando a un ciclo di scontri nello stretto di Hormuz che potrebbero durare forse anche diverse settimane. Israele, aveva fatto sapere il ministro della difesa Katz, è pronto ad attaccare l'Iran per la terza volta, e questo mentre proseguono i raid attaccata un'installazione militare nei pressi di Bush, dove si trova una centrale nucleare iraniana, anche se gli Stati Uniti negano coinvolgimenti. Esplosioni udite di nuovo a Bandar Abbas nello stretto di Hormuz. Tra gli oltre 100 obiettivi colpiti nelle scorse ore, due ponti ferroviari nel nord, vicino Mashhad, dove è stata sepolta l'ex guida suprema Ali Khamenei. La Repubblica Islamica risponde colpendo le basi americane nella regione, anche in Giordania, dopo Qatar, Kuwait e Bahrain. Valentina Isa, GR2.
5: Nel sud della Spagna, 12 morti in un enorme incendio boschivo in Andalusia, intervenuti per domare le fiamme oltre 150 vigili del fuoco. A favorire la diffusione delle fiamme anche i venti e il caldo estremo. Temperature in salita anche in Italia, con picchi oltre i 40 gradi, due città, Bollino Rosso, Firenze e Perugia. Siamo allo sport, Francia in primo piano per i mondiali di calcio e il Tour de France.
9: Forte più del Marocco. La Francia supera di slancio la nazionale maghrebina ed è la prima semifinalista del mondiale. 2-0 il risultato finale per la banda Deschamps, con reti di Mbappé a quota 8 come Messi, ma con una partita in più. Mbappé più forte anche della sufficienza che gli fa sbagliare un rigore nel primo tempo, il raddoppio di Dembélé e la logica risultante di tanta forza. Più forte di tutti Tadej Pogacar, che spiana il Tourmalet dopo 43 chilometri di fuga spianando, con distacchi abissali gli avversari, primo tra tutti Vingegaard a 2 minuti e 38 secondi dalla, di nuovo, maglia gialla della Gran Boucle. D'accordo, siamo solo alla sesta tappa del Tour, ma la forza dello sloveno sembra difficilmente arginabile, forte come solo il numero uno sa e deve essere. Quando arrivano i momenti decisivi, un tennista azzurro incrocerà oggi la sua racchetta con il monumento serbo Djokovic in una partita che promette storia con la S maiuscola. Una semifinale a Wimbledon per inseguire il secondo trionfo consecutivo, traguardo per quelli forti come Jannik Sinner, Francesco Repice, GR2.
5: La linea Good Morning Radio 2, prossima edizione alle 7:30.
10: Se la sirva para Venancio Ramos, sta sperando Vittorino nel secondo palo, viene il centro para Waldemar, la paro con il pecho, va a tirarsi.
11: Ci sono partite che non finiscono mai, restano nella memoria, nei racconti, nelle immagini di un'epoca. Io sono Stefano Bizzotto e vi accompagno in Giro del Mondo in una Coppa, un podcast original Radio 2 disponibile su Rai Play Sound.
12: La dico io, 6:36, Good Morning Radio 2, Sara Jane, Luca a Brescia. Com'è che volevi farti chiamare?
13: Fastidio.
12: Luca, sì. Fastidio a Brescia. Michel Dessy e Max Zoara su Radio 2.

0: questa cosa. Quindi sentiamo invece.
1: Sentiamo.
2: Vabbè ragazzi, come dimenticarsi, io ce l'avevo sulla macchina, l'adesivo Furbo Diesel, non Turbo Diesel.
3: Ah, è vero.
2: E poi l'indiano. L'indiano sui camion, ciao.
3: È vero.
1: Io li adoro comunque, perché noi abbiamo scritto ore e ore una puntata. Adesso sono partiti gli adesivi. Allora io voglio raccontare una barzelletta. Ora così, tema libero.
0: Vai.
1: Allora, ma veramente la posso raccontare?
3: Sì, dai.
0: Dai.
1: C'era, la conoscete quella del fantasma Formaggino?
3: Ma veramente stiamo facendo questo? Ma poi ci lamentiamo se il nostro direttore dice.
1: Ah, c'è la barzelletta che racconti sempre. Mio figlio racconta quella del fantasma Formaggino, ragazzi, perché è piccino.
3: Ma racconta.
1: Io quella del manicomio.
3: Raccontala.
1: Allora, c'è questo tizio che va in un manicomio ed è l'ispettore. Entra nelle varie stanze e deve controllare che tutti siano normali. Immaginate, in un manicomio sono tutti matti. Infatti entra nella prima stanza e c'è un tizio che fa finta di essere un motociclista e sta guidando una lepre. Miem, miem, miem. Scusi, ma perché? Ma che cosa vuol dire? È la lepre, non vedi? La guido. Ok, chiude la porta, sì. Perché in questo manicomio c'erano anche delle lepri. Entra nella seconda stanza, la lepre, in braccio sempre a questa. Anche questo, fa finta di fare una gara con questa lepre, come se l'avesse proprio in sella. Preoccupatissimo, apre l'altra. Tutti che fanno finta di guidare una lepre. Nell'ultima stanza, quando proprio molla, dice basta, io me ne vado, apre e vede un tizio invece seduto con una lepre e l'accarezza. Fa
0: uno sano.
1: Finalmente, guardi, finalmente ero disperato perché io ho aperto almeno 20 stanze e tutti fingevano di guidare una lepre come se fossero a una gara. Lui, già sono partiti.
0: Facciamo una cosa.
3: Sì.
0: Pronti?
3: Sì, facciamo una cosa.
0: Allora, facciamo una cosa. Mettiti in posizione anche te, Mish. Pronti?

0: Sara Toscano, maledetto ti amo, c'era anche lei al concerto evento di Radio 2 a Cosenza, registrato nel centro storico di Cosenza, e che potrete vedere su Radio 2, anche in diretta radio, il 22 luglio. Insomma, ci sarà questo concerto
1: su Rai 2 e lo potete sentire anche su Radio 2.
0: Perfetto.
1: Tra l'altro, commemorazione del grandissimo Rino Gaetano dopo 45 anni dalla sua scomparsa, perciò concertone imperdibile.
0: Comunque, ragazzi, adesso le barzellette, vabbè, magari no, in radio
2: non l'avevamo mai raccontata, nessuno di noi.
0: Però fanno ridere, e poi effettivamente hai ragione, c'è sempre una barzelletta, no? Quella che uno racconta sempre, cioè tu racconti sempre quella lì quando a un certo punto c'è il momento barzelletta. Quindi a questo punto io la butto lì, siccome abbiamo detto degli adesivi e qua si è infiammata la chat, se voi avete la solita barzelletta, qual è la solita barzelletta che raccontate, potete mandarci un audio e poi eventualmente la mandiamo in onda.
1: Allora, nel frattempo, fa ridere. Sì, certo, ma no, anche se non fa ridere sono ancora più divertenti. Allora, nel frattempo, visto che abbiamo parlato, cioè mentre aspettiamo che arrivino le barzellette, nel caso arrivassero, dobbiamo salutare Pierre che scrive da Montreal,
2: Canada.
1: Tutti in inglesi.
2: What about
1: in Canada, perché dice: "Buongiorno Rai Radio 2, sono qui per imparare la vostra bella lingua. Io sono situato appunto in Canada
0: con noi.
2: Ecco, non con noi.
1: No, guarda.
2: Pier, ti prego, guarda, veramente Pier. Tre scappati di casa, ovviamente loro
0: quattro.
2: Tre, io sono l'unica brava. No, scusa, io
0: quattro
2: mi dissocio.
0: Scappati di casa.
2: No, io sono brava a parlare italiano.
0: Sì, certo.
1: Sì.
2: Mi raccontare la barzelletta.
1: No, le tue barzellette, sì, te prego. Racconti alle feste dei bambini dei tuoi figli.
0: Piuttosto. Voi sapete che il 10 luglio, però del 2023 ha fatto il suo esordio su Rai 2 il telefilm Ted ci aiuti.
2: Ma qual è?
1: Mai sentito questo? Vabbè. No, Ted ci aiuti,
2: Ted
1: no, mi manca.
2: Aiuti.
1: No, io so il ciel ti aiuti a te. A te
0: ti aiuti. E, tra l'altro molto bello, ieri abbiamo parlato invece dei posti, dei luoghi dove ci si frequentava, il punto di ritrovo, no?
1: Sì.
0: Però quando effettivamente pioveva, era brutto tempo, non stavi bene, non potevi uscire, ai nostri tempi, insomma negli anni 70, 80 e 90, si guardavano i telefilm.
1: Certo, assolutamente. Giusto? Sì, anche quando per esempio avevi la febbre e non potevi andare a scuola, ovviamente accendevi quel canale che sapevi che dalle 10 tipo a mezzogiorno sparavano dei telefilm.
2: Il sabato e la domenica, ragazzi, le trasmissioni riprenderanno alle ore 7. Io dalle 5 del mattino stavo davanti alla televisione, aspettavo le 7.
0: Anche perché i telefilm iniziavano a quell'ora lì e se non arrivavi in tempo l'avevi
1: perso. Non è che lo potevi rivedere o come in streaming, eccetera eccetera.
0: Anche il nome, no? Adesso si chiamano serie TV, però telefilm era più genuino, Bim sapeva di più di pane e marmellata.
2: Ve lo ricordate?
0: Era più bello telefilm.
2: Sì, era più bello.

0: Radio 2 650, oggi si chiamano serie TV, ma una volta erano telefilm, niente streaming. O c'eri al momento giusto oppure aspettavi la replica sei mesi dopo.
1: No, era tremendo, esatto.
2: E infatti Valentina da Firenze scrive: Lessi, Furia Cavallo dell'West. No, piango. Ragazzi, quanti ricordi. Vi ricordate la sigla di Furia Cavallo dell'West?
1: Certo. Furia Cavallo
0: ma
1: dell'West.
0: Ma tu però lo fai apposta. Cioè,
1: che
0: cioè.
1: Beve solo caffè. No.
2: Sì, era quella cantata da Mal dei Primitive.
0: Questa mattina allora apriamo il cassetto dei telefilm, quelli che appena senti la sigla
2: certo.
0: Torni ad avere 12 anni.
2: Certo, 12 anni. D'altronde è un argomento che ho lanciato io, però la riconoscenza in questo programma non viene calcolata perché quando uno lancia una bella idea.
0: L'autore, capito? L'autore.
1: Io, ragazzi, veramente livelli altissimi.
2: Dovete ringraziare
1: Breccia.
2: Il cielo di avermi.
0: Comunque, certo. Qualche giorno fa anche lì, diciamo una ricorrenza, usciva Beverly Hills.
1: No, Merrill's Place, 3 giorni fa, che era l'antagonista di esatto. Beverly Hills 90210. Io guardavo entrambi, però ragazzi, Dylan, Brenda proprio nel mio cuore.
2: Scusami, Merrill's Place era quello con il condominio con la piscina?
1: Sì, che allora, vivono tutti insieme.
2: Che mi ricordo solo questa cosa
0: per
2: qua.
0: Per intenderci, Beverly Hills erano ragazzi ricchi al liceo.
2: Sì.
0: Invece Merrill's Place, gli stessi ragazzi, 5 anni dopo, con mutuo, corn e psicologi. Questa era un po' la differenza. E c'è sempre stata un po' questa rivalità, no? Appena esce un telefilm di successo, c'è sempre i produttori, ovviamente, che ne so, che fanno l'antagonista.
2: Beh, certo.
0: Ad esempio CSI Miami, c'era poi CSI New York, cioè bastava spostare ecco, l'ospedale o la città.
2: Ecco, non hanno fatto l'ospedale in Italia, forse perché, che ne
1: come
2: so.
1: No, Rai Hospital.
2: Rai Hospital, sì, beh, noi siamo stati i primi,
1: la serie
2: siamo stati
1: proprio
2: quelli che hanno portato questa nuova versione della.
0: Ma di CSI c'era Miami,
2: New
0: Chicago,
2: York,
0: Casal Pusterlengo.
2: Sì.
3: Radio 2. Vivi la musica dell'estate del Team Summer Hits su Rai Radio 2 con Team.
4: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio. Preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
5: Chi fa sport, beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
4: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
3: 2-2.
6: 3-2. 1. I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita. Ora! Dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.

0: Sono quasi le 7 qui a Radio 2 e parliamo di telefilm, non di serie TV, di telefilm, perché sa più di copertina, più di divano, sa più di quella roba lì.
1: Rin Tin Tin e Star Trek ci suggeriscono.
2: Ah, caspita, Rin Tin Tin e Star Trek. Rin Tin Tin era il pastore tedesco,
1: sì,
2: con ragazzino.
1: Oggi, ragazzino. Ah, ok.
0: Oggi, oltre a chiedere agli ascoltatori ovviamente qual è il vostro telefilm preferito, però vi chiediamo anche che in qualche modo, se la vita fosse un la vostra vita fosse un telefilm, quale sarebbe questo telefilm?
2: In quale vorreste, spin-off, esatto, in quale vorreste aver preso parte anche?
0: Noi è in Arvero, forse, sempre di corsa, in corsia, sempre su.
1: No,
2: io probabilmente Arnold, perché sono alto come lui e nero come lui, perciò probabilmente sono Arnold.
0: Oppure la versione italiana di Sex in the City.
1: Sex in the City poteva essere.
2: Ma te la vedi io e te con le Manolo Blanc?
1: Io genitori in blue jeans. Allora, io calcola, mi sono resa conto, andando poi a pensare alle serie televisive, ai telefilm degli anni 80-90, che guardavo i telefilm in base ai maschietti. Tipo Tre cuori in affitto, Michael J. Fox, certo. Tre genitori in blue jeans. Cioè, tutto è Kirk Cameron era.
2: Kirk Cameron, e c'era anche in
1: Leonardo DiCaprio.
2: Bravissima, c'era un giovanissimo Leonardo DiCaprio. E anche un Brad Pitt che ha fatto delle incursioni.
1: Quindi, in base a, ero piccola, quindi un adolescente, mi piacevano loro e guardavo i telefilm.
2: Allora, questa serie tratta di una campionessa di tennis che riceve dopo un incidente dei cambiamenti al suo corpo, diventando un agente segreto del governo. Qual è?
1: Top Dai. Secret.
2: No, non ci sei. Dai, non ci sei.
0: La donna bionica.
2: La donna
0: c'era
2: bionica.
0: Anche la versione maschile, l'uomo bionico.
2: No, l'uomo da 6 milioni
1: andavano,
2: di dollari.
1: Che andavano
2: di
1: rallentatore quando correva. Ti ricordi? Mi piaceva molto di più Wonder Woman.
0: Insomma, l'avete capito. 348 7300 200, il vostro telefilm.

0: voluto partecipare a Miami Vice, è così pieno di come si chiama, di azione, di tutto. Poi ragazzi, c'era Don Johnson, volete mettere?
1: Certo,
2: ragazzi, Johnson, è bello,
3: tanta roba, tanta roba.
1: Ai tempi era fighissimo.
3: Invece Maura da Milano scrive, dice: con i prezzi degli affitti a alti, altro che Beverly Hills o Sex in the City.
1: Certo ragazzi,
3: la versione italiana si chiamerebbe Ansia e Monolocale. Effettivamente ha ragione.
1: Vorrei essere uno dei protagonisti di Saranno Famosi.
2: Ah, fame. Who wanna live forever. Leroy Johnson.
1: Leroy Johnson, che se non sbaglio non c'è più. Adesso non dovrei dire una stupidata, ma
2: è
1: probabilmente
2: vero,
1: è venuto a mancare
2: Coco
1: un po' di tempo fa.
2: Bello,
4: ma
2: bello.
4: Fa parte dell'A-Team, ve lo ricordate?
1: Ragazzi, a me piacciono i piani ben riusciti. Allora, segue le vicende di Mark Harris, unico sopravvissuto all'omonimo continente perduto. Dotato di abilità anfibie. Ha le mani palmate e la capacità di respirare sott'acqua. Qual è?
3: Sì, ho capito, quello che si muoveva. Cioè,
1: com'è che si muoveva? Scusa, perché loro non lo vedono.
2: Tipo, come un pesce,
3: no,
2: praticamente.
3: Tipo anguilla.
1: Tipo anguilla.
4: Movimenti d'anguilla. L'uomo di Atlantide. L'uomo
1: bravo di sì, bravo.
4: Ragazzi, io ho un segreto qui, non posso dirvelo, però.
3: Si chiama Google.
1: Cioè, sei
4: no, no, no, no.
1: Hai
4: il nostro
1: davanti.
4: Tecnico in via, la nostra tecnica in via Asiago, che le sa tutte, partecipa alla nostra dimensione, che è una meraviglia.
1: E allora vieni a mandarci i messaggi.
2: Vediamo se ricorda anche quella serie, non dico il titolo, dove c'era una persona dell'altezza di Luca Brescia e Max Zoara che ti ospitava.
3: No,
2: un'isola e ti dava una corona di fiori.
1: La so.
2: E ti faceva vivere un'esperienza fantastica. Per allora, una settimana potevi diventare
1: quello che volevi.
2: Cosa.
3: Se era alto come me è un telefilm. Se era alto come Luca è un altro.
1: Allora, se era alto come lui è uno snorchi.
3: È un puffo.
1: Se come me è un puffo.
4: Va bene. Fantasilandia.
2: Bravo!
1: Fantasilandia, sì.
3: Allora, ciao tesorine, avrei dovuto essere un angelo delle Charlies.
2: Ah, beh, Charlie's Angels.
3: Gnocca da paura e poi vestiti meravigliosi.
2: Giusto.
3: Baci dalla Dani.
1: Chris,
2: brava, Dani.
1: Kelly e Sabrina. Chris, Kelly e Sabrina, l'originale.
3: E poi al citofono lui.
1: Lui al citofono. E
3: il
1: Angeli. Angeli, oh, che stava a fare? Angeli.

0: Ci siamo noi a tenervi compagnia con una decisione e una scelta di argomento molto importante.
1: Ragazzi,
0: oggi si parla di telefilm.
1: Perciò, se anche voi, come noi, siete stati fanatici dei vostri dei telefilm degli anni 80, 90, 2000, quello che
2: anche
1: volete,
2: pali, sì,
1: ma certo, senza nessun problema, 348-7300-200.
0: E se la vita, vostra vita, fosse un telefilm, quale sarebbe? Una serie drama, comedy?
2: Io, Working Moms. Quale?
1: Io quando mi sveglio la mattina sono Walking Dead.
0: Io sono solo Walking. Rai
3: Radio 2. La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, costine di suino a 5,99 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.

0: nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
2: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.

ci vuole un fisico speciale per fare quello che ti pare, perché di solito nessuno vai bene così come sei.

0: perché siamo barche in mezzo al mare.
1: Luca Carboni, era il 1992, proprio il periodo delle serie TV che andavano tantissimo. Caspita. Ci vuole un fisico bestiale. Tra l'altro Luca mi ha raccontato che l'ha scritta durante mentre guardava in TV una partita del Bologna.
2: Ah, pensavo che l'avessi scritta, visto che stavamo parlando di
1: siamo entrati nel tunnel dei telefilm.
2: Pensavo l'avessi scritta durante Baywatch, da. Perché non so se vi ricordate
3: Pamela Anderson, io
2: basta, anch'io, sei lei.
3: Lei. Uber Alles
1: aveva un super fisico.
4: Ma tra l'altro, ragazzi, gli psicologi, pensate, dicono che c'è una depressione post-serie, quando finisce la serie, no? E molte persone provano tristezza, vuoto, malinconia, dopo aver terminato una serie particolarmente coinvolgente, proprio perché si interrompe una routine emotiva. Perché fa bene anche vedere le serie. Cioè, quando torni a casa, guardi e ti sciacqua il cervello, gli psicologi dicono, va bene, ci può stare.
2: Allora, per esempio, a me è successo questo quando è finito Friends.
3: A me Breaking Bad.
2: Io non l'ho visto.
1: Effettivamente, quando tu segui una serie, no? E ci entri dentro un po', diventano i tuoi amici un po' quei protagonisti. Cioè, esatto. Alla fine sono compagni, alla sera vado a vedermi
2: però,
1: la mia serie preferita.
2: Adesso ce ne sono talmente tante, talmente svariate, di tutti i generi possibili e immaginabili, che invece noi dovremmo focalizzarci sui telefilm.
3: Ma certo. Vediamo se la capite. Laura Ingalls,
2: La casa della prateria.
3: Brava. Che certo. Erano un po' le piccole donne.
2: Sì, mi ricordo che c'era Clara forse, che Clara, era non vedente.
3: Esatto.
2: Mi ricordo delle cose un po' così, ma non mi ricordo bene la serie.
1: Allora facciamo una cosa, vediamo se siete principianti o professionisti.
2: Sì.
1: Partiamo tranquilli, anche voi a casa. Io adesso vi faccio sentire pochi secondi di 5 sigle televisive.
2: Oh, porca miseria,
1: avete 20 secondi,
2: questo,
1: 20 secondi. Vai. E basta per rispondere. Attention please.
5: Attention please.
1: Dai, forza, allora. I campioni qua, gli esperti.
2: Allora, allora
3: la prima non lo so.
2: No, allora aspetta, facciamo una cosa. Possiamo risentirla?
1: Certo.
2: Dai, risentiamola un attimo. Risentiamola, aspetta un
1: gli
2: secondo.
1: Qua.
2: Un secondo solo, ma
3: io chiedo l'aiuto da casa 3487 300 200.
2: Brava, scriveteci anche voi.
5: Attention please.
2: Sentite. Allora, me ne manca una.
3: La prima.
2: Me ne manca una, che è la prima. La prima anch'io sono abbastanza.
4: Ce l'ho io la prima.
2: Tu ce l'hai. Allora, aspetta però.
4: Perché mi piace, ancora lo fanno, eh.
2: Cosa facciamo? La facciamo dire agli.
3: No, aspettiamo anche gli ascoltatori.
1: Volete aspettare?
3: Certo.
1: No, allora prendete carta e penna,
3: tanto
1: segnate.
3: Scriviamo tutto, esatto.
1: Che si vince?
3: Perché io ho chiesto l'aiuto da casa.
1: Ho capito, ma il problema è qua. Che si vince? Chi
3: il
1: finanzia
3: cappellino
1: l'operazione?
3: Cappellino di Radio Rai 2.
2: Sì.
1: Dai. E basta, anche la bustina.
2: Allora,
3: anche Max Zoar a casa.
2: Allora facciamo così: cappellino, bustina di Radio 2.
1: Detta così la bustina.
2: Sì. La sportina di Radio 2 e una paletta per poter scavare le buche quest'estate in spiaggia.
3: Vai,
2: andata.

0: Allora, le sigle sono Saskiatch, A-Team, Supercar, Ralph Super Maxi Eroe, anche se non sono in ordine.
1: Non possiamo dire.
0: Mi manca l'ultima.
2: Non possiamo
3: Ralph
2: dire.
3: Super Maxi Eroe era bellissimo. Beh, era quanto faceva ridere.
4: Adesso svelo anche un aneddoto qui in studio. Abbiamo fatto questo gioco, abbiamo montato le cinque sigle in maniera veloce. A un certo punto nessuno si ricorda.
3: A un certo punto neanche Max si ricordava quelle che aveva scelto, ragazzi. Comunque, siamo a questi livelli.
4: Facciamolo risentire, perché lei ci è andata molto vicino, ne ha sbagliata una sola. Risentiamolo. Attention, please. Dai.
2: Allora,
4: prova tu.
2: Mish, vai.
5: No, guarda, io Magnum PI, L-Team, Supercar, Chips, e le altre due non le so. La prima ero convinto di saperla, ma niente.
2: Allora, ne sono arrivati veramente un sacco di messaggi al 3487-300-200. Diciamo che tutti siete... chi?
3: Un pochino.
2: No, vabbè. Perché tutti ne sbagliano una. Cioè, chi sbaglia la prima, chi sbaglia la terza, chi sbaglia la quarta, eccetera, eccetera.
3: Ralph Super Maxi Eroe non c'è.
2: No, allora
4: diciamo
2: c'è.
4: Che c'è. Supercar c'è, l'abbiamo constatato. Sì. Tutti aspettavano che Kit parlasse, ve lo ricordate?
2: Certo.
4: Adesso abbiamo le macchine che parlano da sole, quindi.
2: Sì, infatti.
4: Poi c'è L-Team. In ogni episodio dell'A-Team esplodeva qualcosa.
2: Certo,
3: è vero.
4: Ma non moriva mai nessuno, però, fateci caso.
2: No,
4: non
2: mai
4: moriva
2: nessuno.
4: Mai nessuno.
2: Mai.
3: Perché c'era lui che salvava tutti.
2: E pensate che invece per quello che riguarda Hazard si stima che siano state distrutte circa 300 Dodge Charger del 69, il celebre generale Lì. La rifaccio.
3: Possiamo, rifalla.
2: Allora,
3: no,
2: pensate,
3: ragazzi, non possiamo registrare.
2: Allora, taglia e poi la rifacciamo domani.
3: Va bene.
4: A dopo.

0: dai, hai una nuova Ford usata. Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
1: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
2: 2-2. Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Convieni al tuo portafogli?
3: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
4: Zanzara!
2: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.
4: 2-2.
5: Quando sei uscita?
6: Ieri.
5: Che pensi di fare?
6: Torno a casa. Sei stato bravo con Antonio.
5: Le cose sono cambiate, Teresa.
6: Tu non ci devi venire qua.
7: Io ho solo te. Provaci a volermi bene.
8: Il ritorno dall'11 luglio. In esclusiva su Rai Play.
4: 2-2.
9: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
10: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
9: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
11: Radio 2 diventa live.
12: Buonasera dalla bellissima piazza 15 marzo di Cosenza.
11: Emma Stucolma con Gino Castaldo conduce il primo live di Radio 2. Una serata imperdibile con tanti, tantissimi ospiti e un omaggio al grande Rino Gaetano. Radio 2 live, il cielo è sempre più blu. La musica si sente, si vive. Mercoledì 22 luglio, 21:20, su Rai 2 e Rai Radio 2.
13: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
14: Puoi dirlo forte.
15: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
16: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
17: Scegli ora ING Business Banking.
16: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ING.it.

0: 7:30. Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
1: Rai GR2.
2: Violenza contro le donne, femminicidio in provincia di Ancona, a Milano una ragazza sfregiata in strada. Prime condanne per l'odio social contro la senatrice Liliana Segre. Trame contro Trump. Per l'intelligence israeliana, Teheran pianifica un attentato al presidente americano. Dopo i raid statunitensi sull'Iran, chiuso lo stretto di Hormuz. Caldo record, Spagna soffocata da roghi afa, termometri in salita anche in Italia. Rapporto INPS, allarme salari e pensione più tardi, età media 64 anni e 7 mesi. Inossidabile Mick, esce oggi il nuovo album dei Rolling Stone. E per lo sport, Mbappé, Sinner, Pogacar, tre fenomeni a caccia del mondo con pallone, una racchetta e una bici. Buongiorno da Simona Giacinti. Femminicidio a Loreto, in provincia di Ancona, uccisa a coltellate dall'ex compagno.
3: La lite, poi l'aggressione mortale. Luigia Fortunato era nel suo appartamento a Loreto quando l'ex compagno, padre di suo figlio, l'ha colpita più volte con un coltello. A dare l'allarme sono stati alcuni residenti della zona. Dopo l'omicidio, il 35enne di origini tunisine è sceso in strada, in stato confusionale, con gli abiti ancora sporchi di sangue. Ad alcuni vicini di casa diceva di aver ucciso la sua ex compagna. Immediato l'intervento dei carabinieri che lo hanno bloccato e portato in caserma, poi la confessione. Non è ancora chiaro se il coltello con il quale ha ucciso la donna l'abbia afferrato dalla cucina o lo avesse già con sé. Luigia aveva 33 anni, era originaria di Cerignola in provincia di Foggia, ma da anni viveva nella città mariana, lavorava come cameriera. Da tempo la coppia si era separata. Il movente del delitto è ancora da accertare, ma non si esclude che sia stata la gestione del figlio, un bimbo di 7 anni, all'origine della lite degenerata in femminicidio. Il piccolo non era in casa in quel momento, si trovava con la nonna materna. Eleonora Fioretti, GR2.
2: E a Milano una 22enne marocchina è stata aggredita e sfregiata da un algerino di 27 anni mentre aspettava la metropolitana al Duomo. L'uomo irregolare sul territorio nazionale è stato arrestato, la giovane trasportata in ospedale. L'aggressore le avrebbe gridato: cosa hai da guardare? Sono uomo e musulmano. La Farnesina convoca l'ambasciatore russo a seguito dell'inchiesta della procura di Roma sullo spionaggio in favore di Mosca.
4: Noi abbiamo espulso due spie. La nostra è una scelta basata su fatti.
5: La notizia arriva dal ministro degli esteri, Antonio Tajani, che parla di diplomatici utilizzati come armi ibride per attaccare l'Occidente e l'Italia, di ingerenza grave ed inaccettabile per le nostre istituzioni e per la sicurezza nazionale. Ivan Gorbachev e Mikhail Astakov, addetti militari all'ambasciata russa in Italia, devono lasciare la capitale entro 3 giorni, effetto dell'inchiesta sulle informazioni riservatissime cedute alle spie di Mosca in cambio di denaro, che ha portato ai domiciliari due ex agenti della nostra intelligence, Gavino Raul Piras e Vincenzo Di Pasquale. Nelle prossime ore verranno sentiti dal magistrato. Piras, immortalato dai carabinieri del ROS più volte mentre incontra Astakov, fornendogli per l'accusa segreti militari ottenuti da alcune talpe. Lui si è intanto difeso, sostenendo che quelle notizie non fossero riservate. Le carte dell'inchiesta, al contrario, racconterebbero di dati classificati e altri dossier sensibili. Elena Baiocco, GR2.
2: Il processo agli hater di Liliana Segre, a Milano le prime condanne.
6: Ha sempre parlato chiaramente di ciò che le arrivava sui social, Liliana Segre, minacce di morte e insulti.
7: Io firmo continuamente denunce contro quelli che minacciano cose spaventose.
6: Ed è arrivata la prima condanna per gli insulti online. Il Tribunale di Milano ha chiuso il primo processo legato ad uno dei filoni della maxi inchiesta della Procura, scattata dopo le denunce della Segre. Un leone da tastiera è stato condannato con il rito abbreviato a 4 mesi, con pena sospesa. Spesa e ad un risarcimento alla Fondazione Memoriale della Shoah. Nelle scorse udienze alcuni imputati hanno presentato lettere di scuse e hanno fatto donazioni dai 500 ai 2000 euro al Memoriale della Shoah, cosa che ha portato alla remissione delle querele. Ma c'è anche chi ha scelto la messa alla prova con i lavori di pubblica utilità, come è accaduto ad un altro leone da tastiera per il quale la giudice Francesca Ghezzi ha disposto 12 mesi di lavori alla Caritas. Anna Maria Caresta, GR2.
2: Medio Oriente, dopo la ripresa degli attacchi americani e le reazioni di Teheran contro gli alleati degli Stati Uniti nel Golfo, lo stretto di Hormuz resta totalmente bloccato. La corrispondente.
8: Nonostante la ripresa dei raid, gli Stati Uniti continuano a cercare una soluzione diplomatica con l'Iran e i colloqui tecnici proseguono, lo dice un funzionario americano che definisce atti di terrorismo gli attacchi di Teheran contro le navi nello stretto di Hormuz. L'esercito americano fa sapere di aver colpito oltre 170 obiettivi iraniani in 48 ore. Secondo il sito Axios, l'attuale escalation potrebbe durare diversi giorni, una settimana o un mese. Trump del resto è stato chiaro. Ogni volta che ci colpiranno, li colpiremo 20 volte di più. Il presidente americano ha avuto un colloquio con il premier israeliano Netanyahu per coordinare le prossime mosse su vari fronti e il Wall Street Journal rivela che Israele ha recentemente condiviso con gli Stati Uniti informazioni di intelligence che indicherebbero un nuovo piano iraniano per uccidere Trump. Da New York, Laura Pepe, GR2.
2: Israele è pronto ad attaccare l'Iran una terza volta, lo ha detto il ministro della difesa israeliano Katz. Lo Stato ebraico ha lanciato nuovi raid su Gaza, 6 morti nella striscia scampato a un attacco, il portavoce di Hamas. Il sistema previdenziale italiano analizzato nel rapporto INPS presentato alla Camera.
9: Il futuro delle pensioni si gioca su due fronti, più lavoro e più nascite. Nel 2025 il tasso di occupazione ha superato il 63%. Il presidente dell'INPS, Gabriele Fava, ricorda il delicato equilibrio del sistema previdenziale che
10: dipende sempre di più dal contributo dei lavoratori stranieri. Tra il 2019 e il 2025 i lavoratori extra UE sono cresciuti di oltre il 35% e oggi un lavoratore dipendente su 7 è straniero.
9: I pensionati sono più di 16 milioni, metà sono donne. Nel rapporto si evidenzia come il bonus asilo nido e il lavoro da remoto sono particolarmente efficaci nel sostenere l'occupazione femminile. L'età media di uscita dal lavoro ha raggiunto i 64 anni e 7 mesi, oltre 7 anni in più rispetto al 1995. Lorenzo Opice, GR2.
2: Sicurezza e sanzioni contro i trafficanti. Giorgia Meloni favorevole alla proposta europea di colpire scafisti e trafficanti di migranti e sui social scrive: volevamo cambiare l'approccio europeo sull'immigrazione, renderlo più attento alla sicurezza dei cittadini. Si va finalmente nella direzione indicata dall'Italia. Riunione sulla sicurezza con i vice Tajani e Salvini. E il tema dei migranti, ma anche la legge elettorale e le alleanze al centro del confronto politico.
11: Finalmente l'Europa parla il linguaggio dell'Italia sulle politiche migratorie, sottolinea Fratelli d'Italia, al lavoro anche sulla legge elettorale per l'introduzione delle preferenze. Obiettivo, dice Giovanni Donzelli, è presentare un emendamento unitario del centrodestra. Forza Italia con Antonio Tajani precisa: valuteremo, ma non decidono i leader. Apre Matteo Salvini che assicura: nessuna precondizione.
12: Lascio ai tecnici affrontare un tema che ha come unico obiettivo che chiunque vinca possa governare per 5 anni.
11: No, colpi di sulla legge elettorale faremo muro, avverte la segretaria del PD Elly Schlein, che insiste: la vogliono cambiare perché hanno paura di perdere e vogliono mantenere il potere. Da Italia Viva Matteo Renzi sottolinea che senza i centristi non si vince. Valuteremo un'alleanza a tempo debito, replica Giuseppe Conte, che incalza: scegliamo il candidato più competitivo, no a pretese egemoniche. E dopo l'iniziativa del campo largo, Filippo Scherra:
13: siamo uniti, stiamo costruendo assieme un programma che si basa su un certo tipo di pilastri. Quando andremo al governo l'anno prossimo, subito faremo una legge per il salario minimo.
11: Filippa Misano, GR2.
2: Ex Ilva, convocati i sindacati a Palazzo Chigi il 28 luglio. Il governo deve decidere chi prenderà in mano l'acciaieria commissariata e che succederà il 24 agosto, quando scade il termine fissato dal Tribunale di Milano per mettere a norma gli impianti, pena lo spegnimento definitivo dell'ultimo altoforno. Per Piombino invece è firmato l'accordo di programma che dovrebbe far ripartire gli investimenti e produzioni con JWS. Temperature in salita in Italia con picchi superiori ai 40 gradi, bollino rosso a Firenze e Perugia. E proprio il caldo estremo e i venti in Spagna hanno favorito la diffusione di un enorme incendio boschivo nel sud del paese. 12 morti. Dopo la mamma, ora anche la nonna italiana diventa un modello da imitare in tutto il mondo.
14: Nona Maxey, by adopting the lifestyle of
15: migliorare il proprio stile di vita adottando quello delle nonne italiane. È l'attrice Whoopi Goldberg a spiegare in un talk show americano che cos'è il Nona Maxing, fenomeno rilanciato dal web e a sorpresa da tanta stampa anglosassone. È una sorta di declinazione anagrafica del Made in Italy che fa delle signore over 70 un modello da imitare. All'estero piacciono perché si prendono cura dei nipoti, sorvolando sul fatto che in Italia il welfare familiare è una necessità e la scienza dice che questo tipo di relazione allontana il declino cognitivo. Le nonne italiane, tra la spesa al mercato, la tappa al negozio di riferimento, camminano e anche questo, dice la scienza, fa bene. Le nonne italiane cucinano e gira e rigira c'è sempre la dieta mediterranea che, lo ridice la scienza, fa molto bene. Le nonne italiane fanno tendenza, ma probabilmente non lo sanno. Donatella Gori, GR2.
2: Ed è addirittura bisnonno Mick Jagger scatenato nella presentazione del nuovo, attesissimo, album dei Rolling Stone.
16: La nostalgia non appartiene ai Rolling Stones. Se Paul McCartney guarda con malinconia quelli che furono i ragazzi di Dungeon Lane, Mick Jagger e compagni sono proiettati verso il futuro con il forte desiderio di continuare a sfornare hit. Ancora una volta c'è lo zampino di Andrew Watt, con un suono molto contemporaneo, 14 canzoni in questo Foreign Tongues, alcune rock dal piglio spinto, loro stile classico ma con un vestito moderno, attuale. Non mancano gli ospiti anche in questo disco, Robert Smith dei Cure, Chad Smith dei Red Hot Chili Peppers e ultimo ma non ultimo, Sir Paul McCartney al basso in Covered in You, come Jagger ha raccontato alla BBC. È stato grande, ha fatto una sessione, eravamo a Los Angeles, ha suonato una canzone punk con un basso funk. E McCartney conferma. Marcella Sullo, GR2.
2: E siamo allo sport questa mattina in studio con me Francesco Repice.
17: Buongiorno.
2: Giornate ricche di avvenimenti importanti a cominciare dal Mondiale di Calcio.
17: Il Mondiale di Calcio oltreoceano, ieri si è giocato a Boston il primo quarto di finale tra la Francia ed il Marocco, ha avuto la meglio la formazione di Deschamps 2-0, risultato finale dominio assoluto di Kylian Mbappé che ha messo a segno il primo gol, siamo a quota 8 insieme a Leo Messi che però ha giocato una partita in meno, quella che giocherà appunto nel quarto di finale il fuoriclasse argentino, il raddoppio di Dembélé e stasera un altro quarto di finale importante, quello tra il Belgio e la Francia. Romelu Lukaku, lo ricorderete, ha segnato un gol importante contro gli Stati Uniti, autore della Trump Dance, ha parlato ieri del prossimo appuntamento, quello di stasera, contro la formazione di De La Fuente.
18: Tutti devono giocare la partita perfetta, ma da ora in poi, se vuoi arrivare il più lontano possibile nel torneo, devi affrontare queste situazioni. La Spagna è un'ottima squadra con un'identità che mantiene dal 2008. Siamo preparati, abbiamo le nostre armi per metterli in difficoltà e questa è la nostra sfida.
17: E quindi Belgio contro Spagna e non contro Francia, come erroneamente detto poc'anzi. A proposito di Spagna, questa invece l'opinione del commissario tecnico delle Furie Rosse, De La Fuente.
19: Belgica è una selezione molto potente.
18: Il Belgio è una squadra molto forte, i loro calciatori giocano in Spagna, Inghilterra, Portogallo, Francia, Germania, hanno vinto titoli, sarà una partita molto difficile, d'altronde siamo ai quarti e ci sono le 8 migliori squadre del mondo.
19: Saremo gli 8 migliori equipos del mondo.
2: E attraversiamo idealmente l'oceano, torniamo in Europa, a Londra per l'esattezza.
17: Londra perché si gioca a Wimbledon, perché oggi è il giorno delle semifinali maschile. I primi a scendere in campo al Central Court saranno il britannico Ferri e il tedesco Zverev. Poi toccherà a Sinner contro Djokovic, come dire, il gigante e il bambino, il gigante, non le Djokovic, il serbo contro l'azzurro, numero uno al mondo, ma assai più giovane di lui, sa Sinner che deve alzare però la cifra tecnica del suo gioco per quello che ha espresso fino ad oggi, ascoltiamolo.
20: Sicuramente c'è un pochettino spazio di miglioramento, sì, lo devo fare per la prossima partita, lo so, sono anche abbastanza tranquillo che posso farlo, no? Non è detto che ce la faccio.
2: E intanto sulle stelle francesi c'è un altro fuori classe che sta dando spettacolo.
17: Tadej Pogacar, stiamo parlando di uno sloveno che alla sesta tappa della Tour de France sul Milko Tourmalet ha praticamente spianato tutti, compresi gli avversari, primo tra i quali Vingegaard, il quale ha imposto nella tappa 2 minuti e 38 di distacco dopo 43 chilometri di fuga, 2:42 quelli totali per lo sloveno che si è ripreso la maglia gialla.
2: Grazie Francesco Repice.
17: A voi.
2: Direttore Nicola Rau, vice direttrice Paolina Meli, coordinamento edizione Gabriella Lepre, in regia Francesco Pantaleo, Massimo Vasciaveolina, a Good Morning Radio 2, l'appuntamento con il GR2 è alle 8:30 da Simona Giacinti, buon ascolto.
0: en directo desde Rai 2 con vosotros Max O'Hara, Luca Brescia y Sara Jane.
21: Esto es Good Morning Radio 2. ¡Hola!
22: ¡Hola! ¿Ve li ricordate i telefilm? Attenzione, i telefilm, non le serie TV con gli spin-off, le repliche su YouTube, le 8 stagioni. I telefilm che sapevi quando iniziava e sapevi anche già il finale, ma andava bene lo stesso.
23: Ma dovevi aspettare poi la puntata successiva.
24: Era solitamente
23: la settimana
24: dopo, perciò
23: sì,
24: era un disastro. Adesso come adesso i ragazzi perderebbero la bava.
22: E invece... se tua mamma ti diceva vai a buttare giù la spazzatura mentre andava il telefilm?
24: Ma stai scherzando? Ma no,
23: non
24: permetti?
23: Si
22: allora, oggi apriamo il cassetto dei ricordi. Qual è il telefilm che vi ha fatto correre a casa? 342. No,
24: 342 è il numero di un'altra radio. Se vai andiamo a lavorare con un'altra radio.
22: 342 è il numero di mia mamma.
23: 348 7 300 200.

0: siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 12 luglio, dentifrici Sensodyne Ripara e Proteggi a soli 3,29 euro.
1: Famila, con noi sei in famiglia.
2: 2-2. È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
3: E regali di Natale.

0: termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
1: 2-2.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro, e con le mega offerte Coca-Cola Regular 2 bottiglie da 1,5 litro a 2,49 euro. Lidl, vale davvero.

0: questa è una bella idea degli Chic, eh. Consegnato il brano pronto da cantare a Diana Ross, era il 1980 e Coming Out su Radio 2. Allora, diamo a Cesare quel che è di Cesare. Antonio Tempio Pausania,
1: sì,
0: ha vinto perché ha azzeccato tutte le cinque canzoni, cinque sigle televisive, le in ordine sta Schiacce, i Chips, Magnum PI, Supercar e l'A-Team.
2: Ricordiamo anche che Tempio Pausania è il luogo che ha dato i natali alla Pausini.
0: Eccola qua.
1: Facciamo finta, mi tappo le orecchie, non voglio sentire.
0: Adesso apriamo un attimino.

0: microfono e la chat con i nostri ascoltatori. Gianni dice: credo che attenti a quei due, a cominciare dalla sigla, ti faceva sognare come pochi.
1: C'è chi cita Mork e Mindy, nano, nano, vacci piano.
2: Adesso sarebbe questa canzone qui non andrebbe più messa in onda, perché nano, nano, sai che non si può più dire per il politically correct, perciò sarebbe stato diversamente alto,
0: basso,
2: diversamente alto.
0: Basso,
2: esatto.
0: Basso, basso.
2: Ciao Cristina da Roma, dice: adoravo Staschi Ace ed ero innamoratissima di Staschi, rivedrai volentieri tutte le repliche come quelle che stanno andando in onda. Quando
1: vediamo,
2: capito,
1: se le capite, pronti?
2: Sì.
1: Tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan.
2: No, allora ce l'ho. Ce l'ho. Tan tan
1: tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan.
2: Talan, tan, tan.
1: Chissà, chissà, vediamo chi ci arriva. 348 7300 200. L'adoravo io.
2: Abbiamo smesso, cioè non abbiamo più gadget, ragazzi, io ve lo dico.
1: Su Rai arrivare. 2 in questo momento ci stanno ascoltando.
2: Davvero?
1: Sì. Copiano.
2: In che senso?
1: C'è Baywatch.
0: In questo momento sta andando in onda Baywatch.
1: Sì, proprio Baywatch.
0: A parte che i telefilm ci hanno insegnato una cosa, soprattutto quelli americani. Che tutti hanno una piscina.
2: Che tutti hanno i muscoli.
1: È vero?
2: Sono tutte delle belle ragazze incredibili, comunque qualsiasi serie televisiva che tu guardi, la figlia della famiglia è sempre bellissima. Ricordo Lisa Bonet non mi ricordo se è Robinson o
1: erano i Robinson.
2: Lisa Bonet era bellissima, tuttora è molto molto molto bella.
0: E comunque poi tra l'altro i telefilm avevano questa particolarità: innanzitutto tutto si risolveva in una puntata,
2: certo,
0: e tagli e cuci con la pubblicità. Secondo me una puntata durava 20 minuti.
2: Ma sai,
0: adesso per risolvere il problema di un quesito di un telefilm o la soluzione o 8 stagioni.
2: Ma guarda, io sono di quelli che ho provato a riguardare delle cose vecchie e porca miseria non riesco più ad avere quella passione che avevo ai tempi. Forse
1: il principe di Bel-Air.
2: Così diciamo delle cose a caso mentre uno parla?
1: Ogni tanto.
2: Ah, ok.
1: E ogni tanto mi vengono in mente. Perché...
0: E poi nei telefilm nessuno chiudeva, non so se ci avete fatto caso, ma nessuno chiudeva mai la macchina.
2: Neanche la porta.
0: È vero o no?
2: Ma lì non sono mica in Italia, eh. Lì le città sono sicure.

0: Benessere e risparmio? Ma vai da Conad!
1: Via via!
0: Fino al 29 luglio vieni nelle nostre parafarmacie per scoprire tutti i solari scontati fino al 40%. Scopri di più su conad.it.
2: 2-2.
3: Miriam Fai, la giornalista, la partigiana, la donna. A un secolo dalla nascita, Annalisa Cuzzocrea ricostruisce la biografia di una protagonista che ha attraversato con passione 80 anni di vita italiana. E non scappare mai di Annalisa Cuzzocrea, in edicola con Repubblica.
2: 2-2.
4: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, costine di suino a 5,99 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.

0: A noi ci piacciono di più però le belle abitudini.
1: Le belle abitudini quando eravamo piccoli erano quelle di seguire un personaggio che faceva parte di un telefilm.
2: E hanno sbagliato perché ci suggerivano Barbara, vita da strega.
1: Samantha.
2: Sì. Siamo Samantha, bravissimo.
1: Allora, la canzone che cantavi tu, che
2: non è vita da strega.
1: Quella era dove c'era Samantha che aveva il marito che si chiamava Darring.
2: Ma era strega per amore.
1: Che il marito, no, il marito, Ginny. Che lei era Ginny, e il proprietario di questa strega che usciva dalla.
2: Di casa, sì. E lei usciva da una lampada,
1: da una bottiglietta, e era J.R. cioè
2: lampada di Aladino era una lampada,
1: no,
2: da cui
1: la
2: usciva
1: lampada
2: lei.
1: Di Aladino è di Aladino, è come Leonardo da Vinci, non è che viene da Forlì, viene da Vinci. No, non era una lampada, era una bottiglia, si chiamava Genie in the Bottle.
2: Sì.
0: Hai capito?
2: Beh, essendo
0: tutto
2: più vecchio,
0: chiaro?
2: Giustamente se lo ricordo.
1: Allora, questa cosa non mi piace, sai che mi dici che sono più vecchio. Sono
2: 10 anni.
0: Effettivamente, quando poi guardavi un telefilm, cercavi anche il tuo supereroe, no? Il personaggio che ti rappresentava
2: è
0: di
2: vero,
0: più.
2: Certo. Esempio, è vero.
0: Fonzi, ve li ricordate?
1: Wow.
0: Quando lui picchiava, dava un colpo al jukebox e arrivavano le ragazze.
1: Sì.
0: Io ho provato qualche volta.
1: Io mi sono spaccato il vetro, sono stato operato. Ho rotto, mi si è tagliato il tendine.
0: Oppure il classico MacGyver che aggiustava qualsiasi cosa.
1: Bello,
0: una
1: bello.
0: Pannocchia, un foglio di carta, faceva un fax.
1: Sì, certo. Sì. Certo.
2: Comunque, l'unico telefilm che è ancora in onda, ragazzi, preparatevi. Io ricordo che facevo il quarto ginnasio, quindi ero proprio piccola.
1: Sì, c'era.
2: Il primo anno del liceo. C'era Beautiful. Ancora c'è.
1: Ancora c'è.
2: Brooke è ancora lì.
0: Però lì non è. Lì è soap opera, lì sta andando da un'altra parte. Beautiful è una soap opera, il telefilm sono un'altra cosa.
1: Per esempio,
2: Dici?
1: Voi non so se sapete come nasce Supercar, cioè la sinossi del telefilm Supercar, voi la conoscete?
2: No, vai, raccontacela.
1: Cioè, voi avete presente Michael Knight, che era il proprietario di questa macchina, però Michael Knight in verità si chiamava con un altro nome perché era un'altra persona, era Michael Long, che era un poliziotto, ovviamente che era stato ricercato dai cattivi della situazione.
2: Okay.
1: Perciò cosa succedeva? Che per salvargli la vita gli hanno fatto una plastica facciale e lui è diventato Michael Knight.
0: Ecco,
1: perché
0: qua.
1: All'inizio la prima puntata non è il protagonista che conosciamo tutti.
2: Vedi,
1: è
2: non
1: un'altra
2: me lo ricordavo.
1: Persona che poi diventa Michael Knight e viene salvato dalla
2: David Hasselhoff.
1: Dalla Knight. Industrial Knight.
0: Allora, quale personaggio avreste voluto essere? Ad esempio, io ho già immaginato voi tre.
1: Sì.
0: Allora, secondo me, Michel Desi, Michael Knight. Lui parla attraverso lo schermo.
3: Ma
0: sembra che parla attraverso il tom-tom, no?
1: Ma perché lui frequenta i Knight, forse per questo anche.
0: Invece Luca Brescia potrebbe essere Magnum P.I., sempre in pantaloncini.
1: Sempre in pantaloncini con i baffi, baffi e barba.
0: E invece la nostra bionda Pamela Anderson, Baywatch. Che correva sempre lei.
2: Stessa taglia di Reggiseno, tra l'altro.
0: Allora, lei correva sempre.
1: Sì.
0: Baywatch, lei correva, no, correva. Allora, ma dove cazzo andava?
1: No, allora, diciamolo. Lei l'ho vista anche durante una
0: correva?
1: Lei si muove in slow motion naturalmente.
0: Sì.
1: Corre in slow motion. In slow motion perché c'era questo sobbalzare dell'anima che provocava
0: le pere, dai.
1: Va bene.

0: Ciao, sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che acqua oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
1: Chi fa sport beve oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
0: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano. 2-2.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it. 2-2.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro, e con le mega offerte Coca-Cola Regular 2 bottiglie da 1,5 litro a 2,49 euro. Lidl, vale davvero.

0: Good morning, Radio 2 con Sara Jane, Max Zoara, Luca Brescia e Michel Dessy da Roma. Allora, stiamo parlando di telefilm e ogni tanto facciamo questo confronto tra telefilm e serie TV. Il telefilm non avevi dubbi chi era il personaggio principale. Io a volte guardo una serie TV e prima di capire chi è il protagonista vero ci metto 5 puntate.
1: Sì, è vero. Sì, sì, assolutamente, assolutamente. Però tra l'altro abbiamo chiesto anche a voi di darci qualche indicazione su magari dei telefilm che ci siamo dimenticati. E Daria da Firenze scrive: ragazzi, mi avete aperto il cassetto dei ricordi, ma non avete citato i ragazzi della terza C.
2: Ah, sì, sacchi
1: college,
2: due.
1: Professione vacanze, Love Milicia, Classe di ferro e attenzione, Casa Vianello.
2: Ahia, hai ragione, ragazzi, hai ragione.
1: Casa Vianello.
0: Stiamo
1: ragazzi
0: parlando di leggenda.
1: Sì, sì, sì, sì, sì. Lì era. Lì lo guardavi e avevi tutto il tempo il sorrisino da ebete, sì, perché erano quelle cose che proprio ti portavano ad essere felice. Cioè,
2: è
1: era
2: vero,
1: proprio bello,
2: è vero,
1: bello.
0: Facciamo una cosa, giochiamo ancora.
2: Vai.
0: Prima abbiamo fatto il gioco da principiante, adesso invece voglio mettere in difficoltà anche Michel Dessy. Gioco da professionisti. 5. Altri 5 brani di 5 sigle,
1: sì,
0: sempre in maniera velocissima, e 20 secondi per rispondere. Pronti? Attention please.
1: Allora 3487 300 200.
0: Oh, si vince. Attention please.

0: eccoli qua i 20 secondi. Dai, dai, iniziate a pensare, anche voi a casa.
1: No. Ne ho tre. Ne ho tre, me ne mancano due. Ne ho tre.
2: Cavolo.
1: Tre sicuri.
3: Mi faccio fatica.
1: Davvero?
2: Questa è dura.
1: No, ne ho tre, ma ne mancano due.
3: Io riconosco le canzoncine, ma non mi vengono i titoli.
0: Attenzione, perché anch'io non mi ricordo, l'ho fatto io il gioco.
3: Speriamo che ascoltatore, allora.
1: Allora, io la prima, la seconda e la quarta ce l'ho.
0: Ce l'hai.
1: Mi manca la terza e la quinta.
0: Allora, intanto ci ascoltiamo un po' di musica. Fate mente locale, cercate di capire. Magari dopo ve lo facciamo risentire.

0: playlist di Good Morning Radio 2. Qualche curiosità però anche sui telefilm va data, perché certo. Ad esempio Baywatch è stato in assoluto visto in 140 paesi ed è il telefilm più visto della storia.
1: Ah sì?
0: Batte proprio tutti, anche Friends, figura.
2: E la corsa di Pamela Anderson in spiaggia al mare era pari a quella di Ollie e Benji nei cartoni animati, sì, non sì, finiva
1: esatto,
2: mai.
1: Esatto, correva, che si divertiva come una matta, rallentatore, eccetera eccetera. Simone cita Orzoway.
2: Non so quale sia.
1: Allora io non ricordo bene che cosa fosse Orzoway.
0: Però tu conosci
1: però
0: la canzoncina.
1: Ricordavo la canzoncina che era Orzoway. Aspetta, Orzoway, che cacchio vuoi, sono fatti
0: no,
1: miei.
0: Con il Kiwi.
1: Ah, ok.
0: Orzoway con il Kiwi.
1: Esatto, beh, c'era
2: il
1: un
2: po'. Il figlio della savana, scrivono. Orzoway.
1: Il figlio della savana è 77.
0: Allora, Fausto, invece, che salutiamo, la sua cinquina nell'ordine era UFO, Il Prigioniero, Happy Days, Friend e Big Band Theory.
2: Big Band Theory.
0: A proposito di cinquina, rifacciamo ascoltare
1: certo.
0: Il gioco che stiamo per fare con i nostri ascoltatori e con noi, tra di noi. Cinque canzoni, cinque sigle di telefilm velocissime e capire quali sono.
2: Proviamo.
3: Attention, please.
2: Yes.

0: Vabbè, siamo sempre lì. Tre le abbiamo. Sì. Arnold.
1: Sì. Sì,
0: Arnold
1: Mark
0: c'è dentro e Baywatch.
2: E c'è anche, Super Maxi Eroe. Può essere,
0: no,
2: giusto?
0: No.
2: No, ragazzi, scusate, ma per, non sono sei?
0: No. No,
2: siamo sicuri? Possiamo risentirla? Perché per me sono sei. Perdonatemi, eh. Senti, allora.
3: Una, Baywatch.
2: Zitto tu.
0: Due, Arnold.
2: Ok. Sconosciuta. Allora, MacGyver. Ah, MacGyver.
1: Mark e Mindy.
2: Mark e Mindy. E poi c'è, oh, sono sei. Allora, Max.
1: È vero, sono sei. Max, ma tu fai le cose per il
2: niente.
4: Io volevo fare uno scherzo.
2: Volevo
4: fare uno scherzo per ridere insieme a noi.
2: Ho capito.
4: Non posso fare uno scherzo per ridere insieme a noi.
2: Ma con molto piacere. Però porca miseria, adesso sono rimasto fregato. Adesso me ne mancano due.
0: Allora ne mancano due.
2: A me ne mancano due, sì.
0: Intanto salutiamo anche Piero da Milano, dice il commissario Rex è tutta la vita. Io volevo fare il commissario, mia figlia voleva fare Rex.
2: Invece Marco dice Visitors, Alf
1: Visitors,
2: e
1: Motors.
2: Che mangiavano qualcosa.
0: Sì, c'è stato.
1: Che brutti.
2: I topi.
0: Il momento in cui Diana mangia il topolino ha fatto impazzire i bambini.

0: che manca tra i cuori in affitto.
1: Brava, brava.
2: Tre cuori in affitto.
1: Allora, la terza è tre cuori in affitto.
3: Sì, tre cuori in affitto, quindi ci siamo, dai.
1: Ci siamo, manca la sesta, che però aspettiamo voi ascoltatori.
3: Anche perché noi non la sappiamo.
1: Dobbiamo essere sinceri, non la sappiamo.
3: È bellissima.
1: In compenso volevo ricordare anche Love Boat, mare profondo di mare.
2: Che bella che era Love Boat.
1: Stubing.
3: Tutti belli, tutti.
1: Sì,
3: coi barconi.
1: Coi barconi, tutti ricchi. Ma cosa è successo dopo? Dove siamo finiti?
3: Va bene, è arrivato il momento di andare a Roma, ci colleghiamo col centro operativo di Saxaruba perché sta per arrivare il GR, ma noi continuiamo a parlare di telefilm, di personaggi.
1: Eh sì, vogliamo sapere i vostri telefilm preferiti.
4: Rai Radio 2. Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Conviene al tuo portafogli?
5: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
6: Zanzara!
4: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu. 2-2.
7: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
8: 2-2. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro, e con le mega offerte Coca-Cola Regular 2 bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. Lidl vale davvero.
9: 2-2.
10: Il film documentario che racconta la vita quotidiana nell'ex Gaza Hospital, simbolo della comunità palestinese in Libano. A Manfell, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
11: 2-2. Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
12: 2-2.
13: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 12 luglio, deodoranti spray Borotalco da 150 ml a soli 2,49 euro.
14: Famila, con noi sei in famiglia.

0: La velocità aumenta il rischio di incidente. Quando rispetti i limiti di velocità, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Sono le 8:30.
2: Rai GR2.
3: Buongiorno da Gabriella Lepre. Conflitto Stati Uniti-Iran. Teheran blocca di nuovo lo stretto di Hormuz. Prezzi dell'energia in salita preoccupa la quotazione del gas che ha sfondato i 50 euro al megawattora. Petrolio stabile all'avvio dei mercati mentre si attendono sviluppi sulla guerra. Il greggio WTI del Texas scambiato a $72 al barile. Il Brent a $76. Gli aggiornamenti sul conflitto dal corrispondente.
4: I colloqui continuano, ma fermare l'escalation è sempre più difficile. Nella notte ci sono state altre due ondate di raid aerei contro un'area militare a Konarak. Preso di mira ancora una volta il sud dell'Iran come rappresaglia per gli attacchi dei Pasdaran ad almeno tre petroliere nello stretto di Hormuz, dove adesso il traffico navale è di nuovo fermo. Il Ministero degli Esteri iraniano ha denunciato che gli attacchi contro infrastrutture civili come i ponti ferroviari sono crimini di guerra. Per questo ieri è stata sospesa la circolazione dei treni tra Teheran e Mashhad, la città dove è stato tumulato il feretro dell'ex guida suprema, Ali Khamenei, ucciso il primo giorno di guerra. La cerimonia è stato l'ultimo atto di un funerale itinerante durato quasi una settimana e che, secondo i media iraniani, sarebbe stato il più grande della storia, con la partecipazione di oltre 40 milioni di persone. Da Istanbul, Sergio Paini, GR2.
3: Tensioni dunque che restano tra Washington e Teheran, lo conferma anche la notizia del Wall Street Journal, secondo cui Israele ha condiviso con gli Stati Uniti informazioni di intelligence che indicano un nuovo piano dell'Iran per uccidere Donald Trump. Siamo al caldo record che continuerà per un'altra decina di giorni.
5: È un copione che abbiamo imparato a sopportare, quello che alterna il caldo via via più soffocante ai temporali brevi e intensi. Sarà così anche in questi giorni, spiega il maggiore Domenico Maione, aeronautica militare.
6: Qualche rovescio, soprattutto in prossimità delle zone alpine dove ci attendiamo piogge anche di tipo temporalesco. Qualche rovescio anche al centro, lungo la dorsale appenninica, specie tra Lazio, Abruzzo e Umbria. Per il fine settimana, situazione pressoché simile, tempo più stabile nella giornata di domenica.
5: Oggi e domani sono due le città con bollino rosso, Firenze e Perugia. Da lunedì però sarà l'intero stivale ad accendersi nuovamente, vista l'ulteriore ascesa delle temperature che in alcune zone, come l'area interna della Sardegna, supereranno i 40 gradi. Emergenza caldo unita a quella degli incendi, anche in Europa. In Spagna sono già 12 i morti nel maxi rogo scoppiato in Andalusia, mentre in Francia, che si prepara alla festa nazionale del 14 luglio, oggi sono 9 su 96 continentali le province con bollino rosso. Paola Guarnieri, GR2.
3: Si indaga sul movente del femminicidio a Loreto, in provincia di Ancona. Una 33enne, Luigia Fortunato, è stata accoltellata in casa dall'ex compagno, padre del figlio, ora in stato di fermo. 50 anni fa, uno dei più gravi disastri ambientali mai avvenuti in Italia, il drammatico incidente di Seveso vicino a Milano. Ora nell'area vive il Bosco delle Querce.
7: Ho sentito uno scoppio, no?
8: 10 luglio 76, ore 12:37, nel reattore A101 della ICMESA di Meda, non lontano da Monza, una reazione fuori controllo libera nell'aria circa 400 kg di sostanze chimiche.
9: La nube si diffonde nell'aria attraverso...
8: Investe case, campi, orti e 40.000 persone.
10: Non bisogna mangiare, neanche se bollite.
8: Le prime ordinanze dei sindaci arrivano il 15 luglio. La notizia appare invece sui giornali soltanto dopo 7 giorni.
11: Attenzione, tutti gli abitanti del...
8: Complessivamente vengono evacuate oltre 700 persone.
12: Ci hanno detto di andare via e andiamo. Ci dicono che è grave, hanno fatto un sacco di cartelli.
13: Sono 2 anni che abito in questa casetta, era la casa dei nostri sogni.
8: Più o meno in 500, per la maggior parte bambini, vengono colpiti da cloracne, una dermatosi provocata dall'esposizione al cloro.
14: Lo stabilimento si era insediato nell'immediato dopoguerra in una zona non prevista per l'industria.
8: Dopo anni, le sentenze su quel disastro hanno stabilito il risarcimento del danno morale e hanno fatto la storia della giurisprudenza. Bruno Sokolovic, GR2.
3: Ora la musica. Renato Zero apre il festival di Punta Sacra all'Idroscalo di Ostia.
15: Renato, Renato. i cori, gli applausi. Renato Zero, arrivato in quello spicchio di Roma dove il Tevere si tuffa nel mare. 5 anni di Punta Sacra Festival e inaugurazione con Renato Zero ed il restauro del suo Ciao Ni.
16: Racconta la mia sfrontatezza di avere sfidato le major. Spesso è come avere il cinto per l'ernia, comprimono e non sei mai te stesso.
15: Riceve la maglia numero 0 della squadra dei ragazzi dell'Idroscalo e si racconta.
16: Ho cantato volentieri senza reticenze quello che mi è accaduto e quello che forse mi accadrà. Io ho sempre fatto i conti con Renato Fiacchini. Quando scendevo dal parco e tornavo a casa, questo mi stava aspettando, mi avrebbe fatto un mazzolino di fiori.
15: Prima del via al film parla a quel pubblico che è comunità.
16: Non mollate, non mollate mai.
15: Miriam Mauti, GR2.
3: La linea Good Morning Radio 2, prossimo giornale alle 10:30. Buon ascolto.
17: Radio 2 diventa live.
18: Buonasera dalla bellissima piazza 15 marzo di Cosenza.
17: Emma Stuculma con Gino Castaldo conduce il primo live di Radio 2. Una serata imperdibile con tanti, tantissimi ospiti e un omaggio al grande Rino Gaetano. Radio 2 Live, il cielo è sempre più blu, la musica si sente, si vive. Mercoledì 22 luglio, 21:20, su Rai 2 e Rai Radio 2.
19: Con la partecipazione di Falkensteiner Club Funimation Garden Calabria.
20: Eh sì, perché negli anni 80 bastava un baffo, una Ferrari, una sigla con il sax ed eri già protagonista di un telefilm.
21: E caspita, dici poco, c'hai la Ferrari, c'hai il baffo, sei un cazzo tutto il giorno.
20: Le palme e i pantaloncini corti.

0: tutti qua a pensare
1: a quale era
0: alla sesta. Facciamo
2: ragazzi,
0: sentire ancora un po'.
2: Viviamo più, non
0: stiamo giocando
2: più.
0: Stiamo giocando. Sentiamolo. Con gli ascoltatori. Attention please. Baywatch.
1: Uno. Okay. Now the world don't to the
0: beat of just one drum. Tre cuori in affitto.
1: Certo. Ovviamente Tiger. Mi sembra far western qualcosa del genere, non
3: ma
1: lo sappiamo.
3: Ma
1: pure
3: a cavallo del west?
1: Allora tu esci per piacere e vai a lavorare a RTL.
0: Anzi, fai una cosa,
1: avanti.
0: Fai una bella notizia della settimana.
1: Sì,
0: una
1: dai,
0: bella notizia della settimana.
3: Da telefilm, vai, vai.
4: La notizia della settimana. Il condominio senza ammorbidente.
5: È una schifezza.
4: A Bari una donna allergica ai detersivi ha ottenuto dal tribunale un provvedimento davvero insolito. Nel suo palazzo niente ammorbidente e prodotti troppo profumati. Da oggi il bucato dovrà profumare di sentenza.
6: Ma stendere i panni fuori significa solo gli ammorbidenti, c'è una follia. È una follia.
4: Armati del nostro microfono di Rai Radio 2, siamo andati in giro per le strade di Roma a chiedere ai portieri a chi di condomini e condomini se ne intende.
6: Mi avrebbe fatto più piacere far portiere della nazionale, a me si prende un po' più alto.
4: Lei fa la portiera?
5: Sì.
4: Da quanti anni?
5: 34.
4: Ha mai sentito una notizia del genere?
5: No.
4: Lei cosa ne pensa da portiere?
6: La signora si deve adeguare, perché c'è la libertà di usare qualunque tipo di prodotto, specialmente in abitazioni private.
5: Ognuno è padrone di fare ciò che vuole.
4: Ma la signora fa male.
5: E se via i farmaci antiallergia?
6: È allergica se prende la mascherina, come facevamo con il Covid, no? Odori di ammorbidenti non mi pare che siano così eccessivi, dai.
4: Ma la signora è allergica. Qual è la cosa più strana che nella sua carriera da portiera ha sentito?
5: Molte cose che se possono dire.
4: Addirittura?
5: Addirittura, sì.
4: Cose piccanti?
5: Anche.
4: I portieri sanno tutto.
5: Il coperchio sa quello che c'è dentro la pila.
1: Diciamo che io una notizia così non ero pronto da prenderla.
7: Salutiamo portieri e portinaie.
1: Perché la portiera è quella della macchina.
3: Portiere. No, ma lei è la portiera.

0: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che Acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
1: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
0: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
2: 2-2.
3: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
4: Ci sta.
3: Su una grande nave.
4: Ci sta.
3: A un prezzo piccolo.
4: Ci sta anche quello.
5: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 € a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
2: 2-2.
6: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, costine di suino a 5,99 € al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.

0: Lei è Sienna Spiro, Material Lover su Radio 2. Tanti messaggi sui telefilm. Ma salutiamo, tantissimi. Arrivano sì. Anche dalla Sardegna. Good morning dalla Sardegna. Ciao ragazzi, vi ricordate Automan?
1: Certo,
0: Automan.
1: Certo.
0: Invece Mattia che ci saluta e dice che siamo anche bravissimi.
1: Ma grazie Mattia, grazie, dopo Mattia, ti mandiamo il bonifico.
2: È mio cugino, ragazzi.
1: Sì, esatto. Sì,
0: no, il mio preferito in assoluto, che mi faceva capire che era iniziata la vacanza, era La signora in giallo.
2: Oh, ecco, aspetta.
0: Qui c'è da capire, cioè da aprire proprio un capitolo con La signora in giallo. Non so,
1: allora,
0: se siete d'accordo.
2: Che
0: perché
2: bella,
0: lei
2: Jessica
1: prima
2: Fetch.
1: Di tutto. Quando si nomina La signora in giallo, tutti i maschietti che hanno la possibilità, che non stiano guidando, vanno a toccarsi i gioielli di famiglia. Sì,
2: ogni perché, volta che arrivava lei moriva qualcuno.
0: Perché infatti lei aveva una media inquietante, cioè andava a un matrimonio, omicidio.
1: Voi, certo.
0: Andava in vacanza,
2: vero,
0: omicidio. Andava
2: Lansbury.
0: Al bar, omicidio.
2: Sì,
1: cioè,
2: sì,
1: diciamo
2: sì.
1: Che sono un po' io con le piante, no? Io compro una pianta, la guardo e dice vai, mi suicido.
0: Infatti, un giorno l'ho incontrata, mi ha detto vengo con te, gli ho detto lascia perdere.
3: No, no.
1: Io avevo paura di guardare in televisione lei, ho detto magari mi muoiono i parenti, è un attimo che questa arriva.
0: In contemporanea, se c'era la signora Fletcher, c'era anche il tenente Colombo.
1: Certo.
0: Lui si presentava col suo spolverino stropicciato, la sua Peugeot,
2: sì.
0: E già lì l'omicida, insomma,
1: sì.
0: Aveva già capito, era già pronto per essere arrestato.
2: Più
1: però...
2: recente Inspector Barnaby, anche. Sì.
1: Chi?
2: Vabbè. Inspector Barnaby.
1: Ma anche se non è che Barnaby.
0: A proposito di ispettori, ragazzi, abbiamo una soluzione. Abbiamo ascoltato, anzi li facciamo riascoltare di nuovo.
1: Sì.
0: Le sei sigle, no? Velocissime.
2: Abbiamo
0: il gioco di oggi. Ma abbiamo un vincitore. Ha risolto il problema della sesta sigla.
4: Attention, please.
1: E Baywatch. Questo c'è.
5: Now the world don't matter. To the beat of just one drum.
1: Tre cuori in affitto.
0: Dai, giusto.
1: Mindy. E questo.
0: E questa, l'ha beccata, ragazzi. Ce l'ha fatta.
1: Kojak.
0: Sì, ringraziamo Pietro, perché noi stavamo impazzendo.
2: Complimenti, Pietro, noi non avremmo dormito per tutta la vita.
1: Assolutamente.
2: E ci hai risolto il problema.
0: No, anche perché, vi svelo un aneddoto, sono andato a cercare le sigle su YouTube, no?
1: Sì.
0: Quindi con la regia abbiamo montato i pezzettini.
1: Sì.
0: A un certo punto in onda nessuno si ricordava di questa sigla.
1: No.
0: Sono andato ad aprire la cronologia.
1: Sì.
0: Siccome avevi messo le mani anche tu su
1: sì.
0: Quella cronologia, non ti dico cosa è venuta fuori. Cosa vai a guardare tu?
1: No, allora io quando sei cretino. Sei veramente un cretino.
0: La cronologia del computer di Luca.
1: Sei veramente un cretino.
2: Non voglio neanche
1: affacciare,
2: nemmeno mi ci metto vicino.
1: No, io invece sono andato a scuola. Sai che adesso quando ci sono dei personaggi, almeno per quello che riguarda i telefilm, che davanti alle telecamere sono meravigliose
2: gioiosi.
1: Persone e poi
2: sì.
1: Passano una vita disgraziata.
2: Arnold
1: è morto a 42 anni a causa di una malattia. Kimberly, sua
2: sorella.
1: Nel telefilm è morta per tossicodipendenza.
2: Grossi problemi di dipendenza.
0: Il fratellone?
1: L'unico che si è salvato è Willis.
2: Cosa
1: ma ha
2: cavolo
1: passato,
2: sta dicendo Willis?
1: Esatto, ma ha passato tutta la sua giovinezza con dei problemi di tossicodipendenza e di problemi di soldi.
2: Anche Bing Crosby, Robinson.
0: Lui che faceva
2: è
0: ridere.
2: È stato accusato.
1: Lui faceva ridere.
0: Ha fatto 30 anni a far ridere la sua famiglia afroamericana benestante, no?
1: Yes.
0: E poi invece quando il regista diceva ciac a posto ci vediamo domani.
1: A posto vieni qua
0: si trasformava in uno sporcone
2: in Ben Hill.
0: Che bella questa canzone. Tira su fa sentire.
1: Questa possiamo decretarla come il bene al disco.
2: Sì
1: perché oggi
0: potrebbe essere anche una bella sigla televisiva.
2: Che
0: no,
2: bello.
0: Di un programma che si chiama, di un telefilm che si chiama Attenti al lupo.
1: No, oppure lupo.

0: primo brano della playlist di Good Morning Radio 2, Lucio Dalla, Attenti al Lupo, che se volete potete riascoltare tutta la nostra musica su Rai Play Sound. Basta andare su scaricare l'app, scaricare l'app o il sito, c'è anche il sito.
1: Tra l'altro ho visto casa di Lucio Dalla a Bologna, si può visitare prenotandosi, una roba favolosa, favolosa.
2: Non ho dubbi, è proprio un gran mito della musica italiana.
0: Oggi salutiamo tutti, è venerdì, quindi salutiamo la parte tecnica, dall'altra parte i tre ragazzi che ci stanno sempre, mettono ordine alla puntata.
2: Più che altro ci tengono a bada.
0: Sì, dai. Salutiamo Roma, Michelle, ci sentiamo lunedì, mi raccomando.
2: Ciao, Michelle. Poi ovviamente
0: i miei colleghi.
2: Dobbiamo salutare Massimo Zoara, direttore d'orchestra, al violoncello, Sara Jane Ranieri, alla batteria, cioè quello che rompe le scatole, Luca a Brescia.
0: Dai, vi lasciamo con Radio 2 Vada al Massimo, Max Cervelli e Flaminia Volzan.
2: Sì. L'hai detti giusti, ragazzi.
3: Bravo.
0: Dai, ma voi pensavate davvero che io?
2: Ma no.
4: Ciao ragazzi. Rai Radio 2. Vivi la musica dell'estate del Team Summer Hits su Rai Radio 2 con Team.
5: Onda Verde, viaggiare informati.
6: Buongiorno e bentrovati con le notizie sulla viabilità da Giulia Casadeira. In mobilità sono le 8:59, andiamo in A4 Brescia Padova, si segnalano code per circa 4 km a causa di un incidente tra Sirmione e Somma Campagna in direzione di Padova. Sulla tangenziale est di Milano code per un incidente tra la tangenziale nord di Milano e Lambrate in direzione dell'allacciamento per l'Autosole. Sulla dorsale adriatica in A14 traffico intenso e code tra l'allacciamento con l'Autosole e Castel San Pietro in direzione di Ancona con tempi di percorrenza di circa un'ora. Andiamo ora in Autosole, Milano-Bologna, code, traffico intenso tra Modena Nord e Bologna-Borgo Panigale in direzione di Bologna. In Toscana sulla Firenze-Pisa-Livorno code per circa 3 km tra Santa Croce sull'Arno e San Miniato Basso per chi viaggia verso Firenze. E infine sulla tangenziale di Napoli code tra Camaldoli e Capodimonte in direzione della diramazione Capodichino. È tutto da Rai Mobilità, prossimo aggiornamento alle 17:28. Buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.

0: Radio 2, vado al massimo con Massimo Cervelli e Flaminia Bolzan su Radio 2.
1: E buongiorno anche quest'oggi, 9 in punto. Buongiorno Flaminia, dove sei? A Cattolica quest'oggi?
2: Buongiorno. Buongiorno Max, in diretta proprio da Cattolica. Sono in una situazione che potremmo definire molto molto chill. Ci piace, ci predispone positivamente al weekend. Ma il buongiorno, oltre che a te, va a tutta la nostra squadra e soprattutto agli amici in ascolto in questo venerdì 10 luglio.
1: Brava, così ecumenica ti voglio. È un tour che ha tante date, tante quante quelle di un Tiziano Ferro, perché dopo Andorra, in provincia di Savona, Cattolica, poi proseguirai dove? Fammi sognare con il calendario di Flaminia. Minia El Crime.
2: Roma, quartiere Balduina, quindi okay. Casa, si torna a casa oggi. Bene, come Lessi faccio.
1: Benissimo, allora, visto che parli di cani, ci sono anche i cani antidroga e l'antidroga senza cani, invece il primo pezzo Emma e Fabri Fibra su Radio 2, vado al massimo, eccoci il venerdì. Ma

0: Piazza Vuota era il finale di Antidroga, Emma insieme a Fabri Fibra. Emma le prese con un trasloco, sui propri profili social ha fatto vedere gli scatoloni di questa nuova abitazione con uno specchio di forma fallica che ha suscitato la curiosità dei fan, ma non mi pare il caso di stare poi a scendere nei dettagli. E parte il tour, dice, finalmente tornò in tour Emma, che appunto lascia per un attimo scatole e scatoloni per il trasloco. 9:05, i mondiali sono per noi una faccenda dolorosa, simpatizziamo ma non certo tifiamo, perché non c'è l'Italia, lo sappiamo, inutile stare a girare il coltello nella piaga. Invece a Wimbledon protagonisti, la voce mi si rompe perché c'è oggi la semifinale delle semifinali, Sinner contro Djokovic, prima però giocano Ferri contro Zverev, con Cobolli che ha perso l'occasione della vita, perché Ferri 114 nel mondo, battuto in 3-7 il romano, poteva riproporre la rivincita della finale del Roland Garros, perché Zverev appunto aveva superato Cobolli a Parigi. Tutto questo non accadrà. Dopo il match all'inizio, che inizierà alle 14:30, quella tra il tedesco e l'inglese, si spera di arrivare lunghi perché sia Djokovic che Sinner, cara Flaminia, soffrono il caldo e hanno reazioni anche differenti rispetto al proprio box. Visto che tu spesso hai fatto da mental coach per i tennisti, come mai uno, il serbo, mi va a urlare e offendere senza soluzione di continuità ogni qualvolta si trova in difficoltà il proprio box, e Sinner invece guarda con lo sguardo di Bambi, innocente, defilato, quasi no, si sente colpevole se sbaglia un colpo e dice mica mi farete la paternale, ancora posso recuperare. Questo diverso
1: modalità
0: approccio.
1: Diverse.
0: Come mai?
1: Modalità molto diverse, Max, di gestire e regolare le emozioni, sicuramente anche caratteri diversi, personalità diverse, età anagrafiche completamente diverse. Stiamo parlando di un grandissimo campione che è Novak Djokovic, 39 anni, Sinner sicuramente molto più giovane. Anche un approccio al lavoro mentale differente. Io ricordo sempre, perché è giusto insomma citare poi i professionisti che sono dietro, Riccardo Ceccarelli, medico sportivo che cura la preparazione mentale di Sinner, che però prevede proprio degli esercizi con dei software, con un computer, per gestire meglio lo stress nelle situazioni di pressione. Djokovic sicuramente ha un approccio molto più olistico, molto più ampio. In realtà anche Sinner, insomma, magari qualche confrontino con il box, con il suo coach Simone Bagnozzi, anche con Darren Kyle, lo ha mostrato. Comunque questa sicuramente è la partita che aspettiamo, e soprattutto la mia gioia di vedere che piano piano ti stai davvero appassionando anche tu al tennis.
0: Tantissimo, vabbè, ma non è che l'avessi messo da parte, l'ho sempre seguito. Poi Wimbledon è il torneo dei tornei, e quest'oggi tra l'altro la partita è in diretta su In Chiaro, quindi la si può vedere. Seguite la prima semifinale, come finisce, passano quei 15-20 minuti e poi scenderanno in campo appunto Sinner contro Djokovic, e come detto due modi di affrontare il match differentemente. Al momento 6 vittorie per Sinner, 5 per Djokovic, che è alla ricerca del 25esimo titolo Slam.
2: Salita del volo con destino alla

0: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
1: E regali di Natale.
2: Ma è piena estate.
1: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale. Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
3: 2-2.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro. E con le mega offerte Coca-Cola Regular 2 bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. Lidl, vale davvero.
5: 2-2.
6: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
7: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
8: Radio 2, vado al massimo, con Massimo Cervelli e Flaminia Bolzan. In onda dal lunedì al venerdì, su Radio 2.

0: tua. Self-Aware, Temper City, ricorderete Temper Trap, australiani, non c'entrano niente, quelli erano Sweet Disposition, questi Self-Aware appunto appena ascoltati su Radio 2, vado al massimo, 9 e 16, Flaminia Bolzano e Max Cervelli. Allora Flaminia, tu non li hai vissuti, ma dal 1983, quando volevi mettere un lento, si metteva quella canzone che tra poco ascolteremo, perché lei ha cambiato proprio il modo di intendere il lento negli anni 80. La canzone soft rock.
1: So già, perché ormai ti leggo, ti sento quasi nel pensiero. È vero, non l'ho vissuta, ma c'è un pezzo che ha accompagnato proprio dei momenti di quelli da Sturm und Drang interiore, pazzeschi, sì. Tutto questo eclisse totale della terra, io l'ho vissuto, del cuore,
0: non mi confondere, of the heart, non the earth, the heart, cioè l'eclisse totale del cuore, cioè quando tu soffri per amore il tuo cuore è oscurato, è al buio, è in blackout, in lutto. E chi meglio di lei? Bonnie Tyler, che ieri se n'è andata in Portogallo, dove viveva da qualche anno, e lei gallese di origine, figlia di minatori, figlia della working class, e non ha mai dimenticato le sue origini, nonché cugina di Catherine Zeta-Jones, gallese a sua volta, sapete, la moglie di Michael Douglas. E Bonnie, tornando a lei, autrice appunto di questa canzone che permetteva di invitare ragazze e ragazzi al lentone sulle note di Total Eclipse of the Heart, con un video barocco, lei capelli sparati, verrà imitata da Ivana Spagna anche nell'abbigliamento, con pizzi e merletti, fumogeni a profusione, atmosfera gotica. Ed eccola qua, Bonnie, soprattutto ricordata anche per quella scena meravigliosa del romanzo criminale, il bufalo che prende la barra del Libano, se la porta al covo e fanno cacio e pepe. Bye bye.

0: brava. A total eclipse of the heart. Dai, a ride. A total eclipse of the heart. Bonis è la numero uno, Total Eclipse of the Heart, canzone che ha un passaggio fondamentale. In italiano non sarebbe possibile tradurla perché Once Upon a Time I Was Falling in Love, una volta, un tempo mi innamoravo, adesso now I'm just falling apart, sto letteralmente cadendo a pezzi. Fall in love, innamorarmi, cadere in amore e cadere a pezzi, questo in sostanza è il senso della canzone di Bonnie Tyler, che ieri se n'è andata. Non solo questa, ha fatto anche un pezzo Holding Out for a Hero inserita nella colonna sonora di Footloose, poi Heartache, che è la canzone preferita del nostro Provenzano. Pensate, voleva metterla al posto di Total Eclipse of the Heart. Ma tu sei pazzo, totalmente fuori di testa. Ma io dico, ma come si può? Cioè, Bonnie è quella, poi il resto, certo. Ma tu chiedi a Bonnie o ai parenti, avete vissuto grazie ai diritti di Heartache o Total Eclipse of the Heart? Se no, vivevano al faro, non a faro in Portogallo, anche se comunque vivere al faro non è mica tanto male come soluzione. Dovremmo parlare dei mondiali di calcio, ma questa appendice lunga, cara Flaminia, su Bonnie Tyler, vuoi parlare di Francia-Marocco?
1: Tra Francia-Marocco e Bonnie Tyler quoterei tantissimo Bonnie Tyler, anche okay, perché questa cosa appunto un po' lacrimuccia, un po' cantata, poi Faro, appunto Faro Portogallo, non Fano Marche, perché questa cosa è come mi fa sempre pensare Bali e Bari, ma torniamo seri perché effettivamente ieri Francia-Marocco si è disputata. E cosa è successo?
0: Una sceneggiatura identica a quella di Brasile e Norvegia, sembrava al primo tempo, eh? Una squadra che domina, il Brasile con la Norvegia, e sbaglia il rigore, la Francia con il Marocco, e sbaglia il rigore. Mbappé ha detto, stai a vedere che il Marocco fa come la Norvegia, adesso gli dà la zampata. Ma il Marocco non ha Olanda, e quindi Mbappé si è riscattato, ha segnato e poi raddoppia la Francia. Arrivederci ai sogni dei ragazzi dell'Atlante, anzi dei leoni dell'Atlante, perché sai che molte squadre africane hanno come soprannome leoni? Leoni dell'Atlante e il Marocco, i leoni del Taranga il Senegal, i leoni indomabili del Camerun. Poi tu dici, ma il Taranga che cos'è? Una zona? No.
1: Ah, non lo so, qua mi coglieresti proprio in drammatico fallo.
0: Allora,
1: quindi
0: ti spiego io cos'è il Taranga. È un valore sacro in Senegal, è l'ospitalità, è il rispetto per l'ospite da trattare con educazione e cortesia. Infatti, lo sai che cosa dicono quando arriva un ospite? Taranga, che
1: qual
0: sorpresa.
1: Qual è la frase di circostanza appunto nell'accogliere l'ospite?
0: Era questa, ma la lascio, non la ripeto perché era talmente brutta che metto il dito nella piaga. Businessman.
1: No. Oh.

0: usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio. Avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it. Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima
1: ideale. 22. Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
2: Radio 2 diventa live.
3: Buonasera dalla bellissima piazza 15 marzo di Cosenza.
2: Emma Stuculma con Gino Castaldo conduce il primo live di Radio 2. Una serata imperdibile con tanti, tantissimi ospiti e un omaggio al grande Rino Gaetano.

0: Mamma non mamma, madame 932, vado al massimo, Flaminia Bolzan in collegamento da Cattolica Il Cervello in studio con un ospite, lo scrittore ma anche regista televisivo di lunghissimo corso di Mamma Rai e non solo, Stefano Vicario. Buongiorno Stefano, benvenuto.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Allora, siamo
2: ciao
0: riprese...
2: Stefano, buongiorno.
1: Buongiorno Flaminia.
0: La trilogia degli stracci inizia con Il re degli stracci, poi Acqua di fiume e poi Essere o non essere, ultimo romanzo con protagonista l'avvocato Andrea Massimi. Il re degli stracci è nato come una divertissimo, adesso ti sta portando sempre di più nel campo del giallo e dei tanti fan che ti chiedono di Massimi che cosa succederà, ci sarà un quarto come il Brasile pentacampeao?
1: Guarda, penso di sì. Allora, io ho compiuto questa trilogia nel senso che ho in mente di raccontare la rinascita di un personaggio, perché l'avvocato Massimi, avendo avuto un problema importante a casa, gli hanno ammazzato moglie e figli in una rapina mentre lui era fuori a divertirsi con la segretaria.
0: Un Batman VM18.
1: Esattamente, lui dopo questa, diciamo, rinascita, dopo aver trovato la verità sull'assassino della moglie, che non era quella che la polizia gli diceva, eccetera, negli altri due libri ha investigato, ma era sempre incapace di tornare a una vita normale. Perché in realtà la strada, che è un luogo di una condizione di vita terribile, in cui non ho pretese di raccontare in maniera realistica questa cosa, anche se poi delle notazioni su quello che accade davvero in strada negli homeless ci sono.
0: Perché l'avvocato, dopo appunto questo fatto tragico, decide di trasferirsi in un vagone della ferrovia, giusto?
1: Lui, sì, abbandonato. Lui sta con la segretaria in questa avventura, diciamo, estemporanea. Mentre sta con la segretaria, squilla il cellulare, c'è casa, e la moglie sicuramente che lo chiama. Lui in quel momento non ha voglia di rispondere, non può rispondere, infila il cellulare in una scarpa, finita la prova esatto,
0: così,
1: d'amore con la segretaria, guarda casa 15 chiamate, comincio dentro a montargli un'angoscia terribile, cioè che sarà successo, scappa a casa, davanti a casa ci sono la macchina della polizia, l'ambulanza in carota morto, mentre dentro casa sotto il lenzuolo ci sono moglie e figlia
0: uccisi.
1: Ha un senso di colpa talmente forte che si butta in mezzo alla strada, non vuol sapere niente. C'ha due anni, in due anni vive in un vagone abbandonato su un binario della stazione Termini insieme ad altri clochard. Un giorno
2: tra l'altro Stefano, sì, scusami se entro, figurati, in questo, perché lui divide questo vagone del treno anche con un paziente psichiatrico.
1: Sì, esatto.
2: E quindi mi colpisce questo, perché al di là del fatto del titolo, che è meraviglioso, perché il re degli stracci proprio ci trasporta in una dimensione molto vicina a quella degli ultimi, dove però si può acquisire un ruolo, quindi è una sorta di viaggio interiore anche di quella che è una caduta dell'essere umano, però la scelta proprio della caratterizzazione di questi personaggi mi piace, anche perché tu racconti i margini di questa Roma. E come nasce questa scelta?
1: Guarda, allora, il personaggio, l'idea del personaggio mi è nata una volta che stavo camminando su Ponte Sisto una domenica insieme ad altra gente. Ponte Sisto è un puntino pedonale storico che unisce Trastevere con Campo dei Fiori.
0: Vicino alla casa di Verdone c'è scritto casa sotto i portici.
1: Esatto.
0: Giusto. È proprio il ponte di fronte a casa sua.
1: Ma arriva un cazzotto tra le scapole, dietro mie volte c'era un clochard con gli occhi azzurri, con una faccia così disperata, così arrabbiata, e poi ho capito perché ero la 100.000esima persona che gli passava davanti senza guardarlo. E quindi questa disperazione dell'invisibilità mi ha fatto pensare, e soprattutto l'invisibilità, se pensi, è un potere, perché è il potere che sta negli occhi degli altri, nel senso che io non ti guardo, quindi se tu non mi guardi io sono invisibile, posso arrivare dove altri non arrivano. E quindi il collegamento con un'investigazione, con la ricerca della verità da parte del mio protagonista, è venuto abbastanza spontaneo.
0: Stefano, rimani con noi perché abbiamo modo di sviscerare il romanzo Essere o non essere con il Massimi, l'avvocato appunto ai margini, di cui abbiamo tratto le prime indicazioni. Intanto Michael Bublé, Mike Mondale.

0: Quanti crooner sono rimasti al mondo? Viventi? Michael Bublé. Risposta. Moondance 941. Ne avete altri? Suggeriteli. Vabbè, c'è Mario Biondi, va da sé, ma io parlavo anglosassoni o quantomeno conosciuti a livello mondiale. Non che Mario Biondi non lo sia, ma voglio uscire da questo pantano tornando a Stefano Vicario, perché mi ci sono infilato da solo, adesso mi tiro fuori da solo. 941. Vado al Massimo. Stefano Vicario con Essere o non essere, terza puntata dell'Avvocato Massimi, che dopo una tragedia vengono assassinate moglie e figlio, mentre lui sta passando ore liete con l'amante.
1: Esatto.
0: in un motel, quelli dell'autostrada,
1: dove a casa siamo? Di lei.
0: A casa di lei, peggio ancora. E il senso di colpa lo accompagna per tutte e tre le storie. Come se ne esce?
1: No, in realtà lui arriva a svelare la verità sulla morte della moglie nel primo libro. Perché quando, dopo due anni passati a annichilire se stesso tra alcol,
0: stordimenti vari,
1: a un certo punto vede entrare in un commissariato di polizia uno stranissimo soggetto, una trans, con un braccialetto di perle e coralli che lui aveva fatto fare per la moglie.
0: Eccolo là.
1: E quindi non è più come raccontava la polizia, che questi erano dei malviventi dell'est che facevano delle rapine oltre i frontiere, arrivavano e poi scappavano, imbottiti magari di coca, stato sorpresi dalla moglie, l'hanno trucidata e poi sono andati via. Invece c'è qualcosa che non torna, infatti non torna.
0: Ok, il resto della storia la leggete nel primo capitolo degli stracci. E Flaminia, immagino che per te sia pane per i tuoi denti.
2: Io ho un sacco di domande, soprattutto perché vorrei sapere come Stefano ha caratterizzato anche gli altri personaggi, perché in questo libro c'è Micio, c'è Lillo, c'è Flora, che è questa veggente cieca, ed è una figura che mi piace molto e mi incuriosisce. Quindi la prima domanda è proprio sulla caratterizzazione di questo personaggio, e l'altra è sul luogo, chiamiamolo così, tra il fisico e il simbolico, della palestra clandestina, sempre con questa Roma ai margini. Quindi Stefano, guarda, vado diretta, mi parli un po' di Flora.
1: Allora, Flora per me è un personaggio, adesso per dirti e raccontarti come mi è venuta, però mi piaceva l'idea di una sorta di una spennellata di realismo magico, cioè di una persona che non vede ma vede, e del bisogno che hanno questa torma dei disperati di farsi dire qualcosa su se stessi per non completamente perdere la propria identità. Quindi questi poveracci che vengono a farsi leggere l'anima da Flora,
0: un po' come il non vedente e il gatto a nove code di D'Argento.
1: Sì, più o meno, più o meno. Però lei vede dove altri non vedono, cioè sente che cosa hai dentro. Infatti il terrore dell'avvocato Massimi, che quando lei gli mette le mani sul viso per sentirlo, ha paura di sapere da lei cosa sta leggendo dentro, anche se lui lo sa benissimo cosa ha dentro. Quindi diciamo, quello che unisce i tre libri sono questa disperata voglia di non pensare a tornare a una vita normale. Sì, nella vita di prima ho fatto troppo male, ho paura di tornarci. Se ho fatto ammazzare mia moglie e mia figlia solo perché avevo voglia di stare una sera con la segretaria, ho paura di tornare a una vita normale. Perché la strada, una volta che tu, diciamo, soddisfi i bisogni primari, un tetto sulla testa e qualcosa da mangiare, poi non devi pensare a nient'altro.
0: Certo.
1: Non hai responsabilità, né verso chi ti ama, né verso persone, insomma, è molto... ti imprigiona ma ti salva anche.
0: Allora Stefano, immagino che dalla regia televisiva fatta di immagini allo scrivere, e vai ancora per immagini nella scrittura oppure...
1: Certamente sì. La mia è una scrittura abbastanza fattuale, visiva, che racconta con delle notazioni ovviamente di sentimenti, personaggi, ma è una scrittura diretta dove tu le scene le vedi.
0: Michele Bravi, io, tu, lei, lui, e poi ancora con Stefano Vicario, Essere o non essere, Nave di Teseo, casa editrice. Io.

0: spalla.
1: Io, tu, lei, lui. Michele Bravi, Vado al Massimo, Radio 2, Max Cervelli e Flaminio Bolzan. Ai nostri microfoni Stefano Vicario, autore di Essere o non essere, una nuova indagine del re degli stracci, edito dalla Nave di Teseo. Stefano, ci stai trasportando in questo mondo che potrei definire quasi metafisico di questa Roma ai margini, ma soprattutto hai calcato molto l'accento sul tema dell'invisibilità e della possibilità che qualcuno veda senza vedere. Questa è la caratteristica di uno dei tuoi personaggi. E allora, prima dicevi che l'invisibilità è un superpotere. Io penso che lo sia quando è scelta, ma quando non lo è scelta? Quindi, quando siamo invisibili agli occhi dell'altro, come ci si sente, secondo Stefano Vicario?
0: Secondo me, inizialmente può darti una sensazione di, appunto, di avere un potere, una possibilità di accedere dove altri non vanno, perché appunto nessuno ti guarda, ma da una parte da un po' accumuli un senso di disperazione enorme, perché essere invisibile agli altri è solo dolore, cioè non vuol dire sei trasparente come l'aria. Ed era quello di cui ti raccontavo prima, di quel barbone che mi ha dato quel cazzotto dietro la schiena perché era disperato perché nessuno lo guardava.
2: Nei tuoi romanzi, Stefano, la giustizia non coincide mai con la giustizia della coscienza.
0: Perché c'è una giustizia, diciamo, dei codici.
2: Della legge, sì.
0: Della legge e una giustizia della strada. Mm-hmm. Questo è il tema del secondo romanzo, Acqua di Fiume. In questo terzo invece affronto l'idea di, cioè, il personaggio cerca di vivere una vita senza avere il coraggio di viverla veramente, cioè di essere un altro, diventa una specie di Cyrano di se stesso, insomma.
2: Hai mai immaginato il volto che potrebbe avere l'avvocato Massimi in una trasposizione cine-televisiva? Idealmente?
0: Molte volte, anche perché la... i libri sono stati, diciamo, opzionati dalla Palomar.
2: Ok.
0: E spero che prima o poi ne facciano una serie. Quindi
2: ipotesi di protagonisti,
0: direi che ancora presto, però Massimi deve essere un uomo bello, con questi occhi magnetici, anche che brillano azzurri anche sulle croste di sport.

0: un faro di emozione, di dolore o di riscatto in la faccia del protagonista.
1: Visto che tu adesso stiamo parlando di protagonisti, di volti da inquadrare, hai fatto il regista per tutti, da Benigni, Bonolis, Conti, Amadeus, Fazio, tutti i programmi dai quiz show, la saga di Cristina D'Avena. Chi regge? Io ricordo l'altro giorno abbiamo parlato del Leone d'Oro, la carriera da George Clooney, che ha un primo piano lunghissimo nel finale Michael Clayton. Chi ha inquadrato e hai detto mamma mia che primo piano fantastico, anche come ospiti, e hai detto bellissima, bellissimo?
0: Beh, sicuramente Benigni è uno one of a kind, come dicono, cioè una persona dove il primo piano racconta tutto. E fare la regia degli spettacoli Benigni non è banale, non è semplice.
1: Ah no, anche perché lui è un moto perpetuo.
0: Non solo quello, ma al di là dei movimenti che fa sul palco, perché noi non sappiamo niente di quello che dirà quando si fa queste trasmissioni che sono in diretta, no? Quindi devi seguirlo, devi ascoltarlo.
1: Ho una curiosità, sì. Qual è la qualità del regista che non viene notata dal pubblico ma che deve avere per la riuscita di una...
0: Ascoltare, specie in una diretta dove appunto devi fare una narrazione di quello che accade in tempo reale, devi ascoltare quello che succede. Quindi secondo me la regia video è fatta più sull'audio.
1: Sì.
0: E lo dico a voi che fate il radio.
1: Vabbè, perfetta. La visual radio, eccola, certo. Qua, canale 202, sei inquadrato. Il Festival di Sanremo è un campionato a sé. Tu ne hai fatti 9.
0: Io ne ho fatti 9 più manifestazioni collaterali collegate al festival, come Sanremo Giovani, Sanremo Estate, Sanremo Moda e tutte un'altra cosa, un'altra pletora di manifestazioni.
1: Quanto tempo è? Credo che sia come un live di ultimo, 250.000 persone, ma non che in quanto a energia e il tempo dedicato. Quanto tempo
0: noi lavoravamo un anno per l'altro.
1: Ah sì?
0: Cioè, specie negli ultimi di Amadeus, gli ultimi 5 di Amadeus, nel momento in cui ci confermavano, e Amadeus mi chiamava per dirmi, guarda, facciamo il prossimo,
1: sì.
0: Io cominciavo a lavorare insieme a Castelli sulla scena, col direttore della fotografia, per cercare di portare sempre qualcosa di nuovo, perché l'Ariston non è un teatro facile.
1: No, piccolino, poi perché ci si trova poi a vederlo dal vivo. Rimani, perché abbiamo ancora un sacco, sì, di cose da chiederti, Stefano, non solo sulla trilogia del Re degli Stracci, ma anche sul tuo lunghissimo campionato televisivo da regista. Intanto un super classico dei Police, ripresa anche in versione smooth, dolce, da George Michael qualche anno fa, Roxanne. Roxanne!

0: Ancora adesso che Sting gira in solitario senza gli amici Andy e Stewart, Roxanne è super richiesta. Se non la canta non lo lasciano uscire. The Police 9:57, Stefano Vicario con noi, Re degli Stracci, trilogia dopo Re degli Stracci, dopo Acqua di Fiume, adesso Essere o non essere, edito dalla Nave di Teseo. La lunga regia televisiva mi ha permesso, durante questo pezzo dei Police, cara Flaminia, di capire un po' di più sulle regie sanremesi. Perché come si fa una regia di una canzone? Il regista è il metronomo che batte il tempo?
1: Beh, ovviamente ogni professionista che ha approcciato la regia del festival ha un suo metodo.
0: Sì.
1: Io ho il mio, anche per necessità di cose, perché noi avevamo poca preparazione sulle canzoni, nel senso che le canzoni venivano consegnate a noi, team di regia.
0: Quando?
1: Molto tardi, cioè nel senso i primi di gennaio, quindi noi arrivavamo
0: a ridosso.
1: Sì, e soprattutto poi sulla performance degli artisti c'era sempre incertezza, perché negli anni si è andato trasformando il festival, non è stato più soltanto il cantante davanti a un microfono che canta, ma
0: la coreografia,
1: il coro, quindi cioè, sono diventate delle vere e proprie performance, man mano. Quindi noi non sapevamo, pur avendo la canzone subito in mano, come cosa sarebbe successo, quindi ti devi in qualche modo adattare. Non parliamo della serata dei duetti, che proprio quella viene
0: Lì come si fa? Perché poi i duetti vengono annunciati, ma uno magari porta un ballo, un altro un solista.
1: Non voglio dire una cosa in slang romanesco, lì vai a ndogoyo koyo, nel senso, per quanto mi riguarda, anche perché appunto calcola che spesso le prove cominciano la mattina alle 10 e noi abbiamo finito la sera alle 3 di notte.
0: Già.
1: Quindi non posso chiedere alla squadra di ritornare in camera
0: alle 10.
1: Dietro le telecamere alle 10 di mattina e fare fino alle 3 di notte della...
0: Arrivi il sabato e sei...
1: Arrivi il sabato non lo vedi, secondo me.
0: No. Beh, fantastico. Tutto questo lo si vede, se non attraverso degli speciali, mesi e mesi dopo, quando c'è quella specie di mega riassunto in cui si vedono dietro. Ma niente può descrivere meglio di quello che appunto tu hai appena raccontato per mesi e mesi. Poi c'è la diretta, che l'adrenalina lì. L'errore si vede da parte di chi sta guardando la televisione, di un regista, che ne so, uno stacco, oppure no? A parte quando è fuori fuoco, che può capitare.
1: Quando tu sei seduto in regia e c'è prima uno scambio di comunicazioni frenetico, proprio ai 10 secondi prima della partenza, si ferma tutto e c'è un silenzio, spesso come davvero un silenzio gommoso,
0: spettrale.
1: Sì, poi pum.
2: Guarda, la capacità di rendere con le parole visivamente il silenzio gommoso, io lo immagino, cioè sono lontana, vi ascolto, sono un po' ipnotizzata da queste parole.
1: È un silenzio che ti appiccica la sedia, nel senso che stai a cominciare una cosa dove ti vedono tutti e qualsiasi pattone tu prendi, ovviamente i colleghi, non ne parliamo, cioè tutti quanti quelli che lavorano nella televisione, vedi che io faccio tantissimi errori, perché lavoro in una maniera molto emotiva, è l'impronta, perché il festival non è soltanto la sera, è un racconto che si dipana per 5 giorni.
0: Certo. Tu dicevi che hai, per dire, 12 telecamere e tutte e 12 hanno l'inquadratura giusta, li puoi chiamare ad occhi chiusi così.
1: Sì, c'è un'inquadratura sempre in movimento. Allora io provo, perché devo in qualche modo andare, come posso dirti, cambiare la temperatura emotiva di racconto a seconda delle sere, perché non è detto che il cantante faccia delle performance tutte le sere in maniera uguale.
0: Certo, è vero. Tra l'altro, sai, Bruce Springsteen chiese, lo saprai sicuramente, l'esibizione a Sanremo con The Ghost of Tom Joad, lui chiese all'epoca videocassetta, perché una regia così non l'aveva mai vista all'epoca, parlo forse inizio 2000, quando andò ospite.
1: Guarda, il primo festival che ho fatto nel 2004, che era un festival complicatissimo perché c'era una sciopera dei discografici.
0: Certo, quello dell'Aventura con Gianni
1: Gnocchi. Esatto. Tony Renis, che era il direttore artistico allora del festival, chiamò come consulente il regista degli Oscar, della notte degli Oscar, il quale era conquistato dal modo come lavoravamo, non solo io ovviamente, ma tutta la televisione italiana, perché noi siamo molto più veloci.
0: Certo.
1: e più capaci di mettere in scena, quindi restava a bocca aperta e poi scrisse una lettera di ringraziamento a dire:
0: io rimango a bocca aperta ai tuoi racconti. Stefano, se non hai niente da fare per l'estate e una mattina non sai come impiegare, passa da noi a Vado al Massimo, perché quante storie potresti raccontarci.
2: Sì, anche perché io devo incontrarti di persona e troppe domande ancora ho da farti su Andrea Massimi e su come sono state scelte tante cose all'interno di questo libro, perché abbiamo detto quanto appunto l'errore possa essere temuto o meno, la regia televisiva, le tempistiche, ma io vorrei sapere quanto tempo ci è voluto per scrivere questa trilogia, insomma tante cose, Stefano.
1: Guarda, ti dico solo che il primo l'ho scritto durante il lockdown, finito il primo Sanremo dell'era Amadeus, sì, nel 20, è scoppiato
0: la pandemia.
1: Quindi improvvisamente io volevo fare 80 programmi televisivi, finito, sono trovato chiuso a casa.
0: E lì nasce l'idea degli stracci.
1: E da lì ho detto, cioè avevo già quest'idea che mi ronzava, eccetera, l'ho scritto in... E poi il resto facevo, diciamo, part-time, la mattina scrivevo e il pomeriggio andavo da Bonolis a fare il quotidiano.
2: E allora lasciaci però con la promessa di un ritorno, per favore.
1: Assolutamente sì.
0: Grazie.
1: Adesso io non dico quello che succederà, ma tu, se tu hai letto il libro, per me hai visto che una delle ultimissime scene lui fa un'azione.
0: Beh, basta, fermiamoci qua.
1: Sì, basta.
0: Boni.
1: Però in qualche modo è una porta aperta verso l'altro.
0: Certo, ok, quindi c'è la tetralogia. Grazie Stefano.
1: Grazie a voi.
0: Stefano Vicario,
2: Stefano.
0: Il re degli stracci in una trilogia, l'ultimo si intitola Essere o non essere. 10 e 2 minuti e vado al Massimo. Giselle, dimanche midi, pile, allé. Encore un dimanche, je dis ça cher. Encore un dimanche.

0: follia.
1: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, costine di suino a 5,99 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
2: La spesa intelligente.
3: 2-2.
4: Quando sei uscita?
5: Ieri.
4: Che pensi di fare?
5: Torno a casa. Sono stato bravo con Antonio.
4: Le cose sono cambiate, Teresa.
5: Tu non ci devi venire qua.
6: Io solo te. Provaci a volermi bene.
7: Il ritorno dall'11 luglio. In esclusiva su Rai Play.
1: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
8: E regali di Natale.
9: Ma è piena estate.
8: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
10: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
11: Radio 2, vado al massimo. In onda dal lunedì al venerdì su Radio 2. Vado al massimo.

0: Eccoci qua, 10:10 con Vado al Massimo. Abbiamo sentito Harry Styles con Dance No More, reduce da il trionfale, i trionfali concerti a Wembley, una dozzina in tutto, con centinaia di migliaia di fan, e relax con Zoe Kravitz, paparazzato subito dopo queste fatiche londinesi. E allora 10:10 si parla di cinema in videochiamata con noi per l'uscita del film prevista il 23 luglio, quindi tra qualche giorno. Il titolo è Blue, la regia di Eleonora Puglia, e due dei protagonisti sono appunto in videochiamata con noi, Alexia Cozzi e Rocco Siffredi. Buongiorno, benvenuti. Ci siete? Mi sentite?
1: Buongiorno a voi.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno.
3: Buongiorno e benvenuti a Vado al Massimo.
0: Ok. Siamo nel territorio di Flaminia perché si parla di rete, delle trappole dei social, e quindi chi meglio di te, Flaminia, può introdurre l'argomento di un film che tratta appunto temi che riguardano tanti ragazzi, tanti giovani che possono finire intrappolati nelle maglie.
3: Blue è un film, sì, Max, molto molto attuale, perché esplora il mondo dei social erotici, ma soprattutto esplora un po' quelli che sono i conflitti, in particolare di questa protagonista Luce, Alexia, quindi di te sostanzialmente, che per sanare, diciamo così, dei debiti di questo fidanzato problematico sceglie di approcciare a queste piattaforme. Quindi la prima domanda, ovviamente tu sei giovanissima, è il tuo primo film da protagonista, come hai approcciato a questo personaggio e soprattutto come hai approcciato agli aspetti emotivi? Hai lavorato magari con un coach per questo, o è qualcosa che hai fatto da sola? Insomma, come è stato il percorso?
2: Abbiamo lavorato con un coach, una coach, e Flavia Mancinelli, e diciamo poi c'è stata tanta ricerca da parte mia per quanto riguarda appunto sia gli aspetti della rete, soprattutto poi internamente, personalmente, nel cercare di scavare con queste fragilità del personaggio e immedesimarmi quanto più possibile nella realtà che vive Luce.
0: Sì, Rocco, per te è uno dei ruoli più importanti al di fuori del cinema per adulto. Che cosa ti ha convinto ad accettare questo ruolo? La sceneggiatura, le chiacchierate con Eleonora Puglia, la regista, cos'altro?
1: In realtà non la conoscevo, l'ho conosciuta proprio per il film. No, la sceneggiatura definitivamente, il ruolo drammatico, ma soprattutto interpretare quello che mi succede spesso. Un papà, perché io sono anche dall'altra parte, in questo film faccio la parte del papà, ma di solito faccio la parte del porno produttore, alla quale viene spesso mi succede di avere qualche papà che mi chiama e mi dice: ma che mi sta succedendo? Ma come mai mia figlia t'ha contattato? Ma è vero, spesso e volentieri sento la disperazione di genitori che si chiedono cosa ho sbagliato. E quindi è stato molto molto molto bello, interessante poter essere dall'altra parte e vivere questa disperazione, perché poi alla fine è un film che parla soprattutto di questo, disperazione per quanto riguarda il mio personaggio, ma della consapevolezza e il messaggio del film in generale. Cioè, non vogliamo parlare male di tutto quello che il mondo digitale ci offre, perché è giusto che sia così, però attenzione alle scelte che fate.
0: Certo. Non a caso,
3: voglio fare una domanda a entrambi, poi ad Alexia e a Rocco: come avete costruito il vostro rapporto all'interno e fuori dal set?
2: Guarda, io mi ricordo proprio la prima lettura insieme, la lettura copione, dove Rocco viene e mi dice: per me sei la nuova figlia adottata, sì. Per me sei proprio come una figlia. E quindi da lì poi è veramente iniziato questo rapporto. Poi appunto Rocco è un papà nella vita reale, quindi io ho sentito tanto questa figura paterna.
0: Rocco.
1: Eh sì, sono anche molto apprensivo con i miei figli, anche se uno ha 30 anni, uno 27, li vedo sempre come i miei figli piccolini, perché non te li stacchi mai da quello. E per me Alexia era la figlia mancata, perché mia moglie, la terzo figlio, non me l'ha voluto dare, perché mi fa: tu mi farai un altro maschio, e quindi ci siamo fermati lì. Però è stato veramente un periodo bello avere questa figlia brava, simpatica e carina come Alexia.
0: Ultima domanda per tutti e due, quanto è importante raccontare queste realtà senza moralismi, perché non date giudizi, no, sulla protagonista in blu, che ricordo esce il 23 di luglio, Rocco e Alexia.
1: Prego, Alexia.
2: Ma io penso che sia fondamentale, perché comunque sono realtà che fanno parte della nostra società, quindi diciamo l'obiettivo per me di questo film è proprio che si parli del tema, che si affronti questa parte della nostra società che spesso, sulla quale spesso chiudiamo gli occhi. Quindi è importante parlarne senza moralismi, anche perché fa parte di quello che siamo, del nostro gruppo di società, e quindi è inutile giudicare. Piuttosto che giudicare le scelte di una persona, piuttosto sarebbe bene fare un passo indietro e cercare di capire perché una persona poi si ritrova a fare determinate scelte, in che modo noi possiamo affrontare meglio il tema, con più consapevolezza, con più attinenza alla realtà, quanto poi questo lavoro sia un lavoro e quindi abbia bisogno di impegno.
1: Io concludo, sono d'accordo su tutto e concludo, sarebbe veramente ottimo se questo film facesse un attimino anche riflettere a casa i genitori e le scuole. Forse è arrivato il momento, come diceva Alexia, di iniziare a parlarne davvero, perché sì, prima o poi avremo almeno una OnlyFanser dentro casa tutti, e quindi è meglio prepararsi. Io lo dicevo 15 anni fa, sta arrivando una generazione di pornostar e mi prendevano un po' per il culo, mi dicevano: ma chi sei tu per dire questo? Ecco, 15 anni dopo non mi ero tanto sbagliato.
0: In effetti sì. Grazie a Alexia Cozzi e Rocco Siffredi. Il film blu esce il 23 luglio nelle sale. Grazie per essere stati con noi a Radio 2. Grazie.
1: Salutiamo, grazie. Flaminia, grandissima.
3: Ciao, grazie. Ciao, vedi? Grazie.
0: Grazie Rocco.
1: Ciao, che ciao.
0: Ha la somiglianza con Julian Borgesian, che comunque nel volto, aggiungo.
3: E Alexia un po' con Diva Cassel.
0: È vero. Brava, e questo è Coez, che assomiglia a Coez. Faccio un casino.
4: Ti amo sulla sabbia, no, posso fare di meglio.

0: amami o faccio un casino.
1: Coez, 10 e 20, vado al massimo, è il momento della canzone Tormentone che recuperiamo dal passato 1990, non si balla altro, l'house italiana. È una pietra miliare dell'house italiana, per meglio dire, Davide Domenella e Donato Losito, Danny Losito, Double D. Sono rispettivamente il primo DJ, l'altro vocalist, e ogni tanto in discoteca, oltre che gorgheggiare sui pezzi, propongono canzoni proprie. Una di queste è Found Love, che non sembra aver fortuna, anzi quando viene proposta dice non sa di niente, ma tu pensi che funzioni? No, finché non entra nel giro giusto e incomincia incredibilmente Flaminia a aver successo, e il passaparola è vertiginoso, e la canzone ha addirittura il remix di un DJ che all'epoca non era arciconosciuto, ma poi diventerà un nome tutelare, Danny Tenaglia, ci fa un remix per Epic Sony, e di lì Stati Uniti e poi ritorno vertiginoso in Europa e in Italia, e non si ascolta altro di questa canzone registrata a Genga nelle Marche, pensate un po', da i due Double D. In copertina c'è gli arti inferiori, le gambe di Marlon Brando, e non pochi problemi causò quella foto al duo, perché chiesero i diritti, perché non avevano chiesto il permesso, e Double D è questa, colpo di frusta e via, Found Love.

0: fino alla fine. Colpo di frusta, si apre e si chiude così un racconto circolare. Che meraviglia, Fun Love, quanti messaggi, quante memorie riaffiorano da quell'estate 90, anche 91, perché ad esempio quell'anno, l'anno dopo il 90, anno in cui uscì Fun Love dei Double D in Grecia, arrivò l'anno dopo e non si smetteva di ascoltarla, di ballarla allo Scorpions e allo Scandinavian di Ios, isola delle Cicladi, dove quello che accade a Ios non si riporta fuori dall'isola di Ios, un po' come il Fight Club. Fantastico.
1: Cosa ci dicono i nostri amici in ascolto? Perché io a questo giro, ti dico la verità, vado un pochino controcorrente. Questo pezzo non l'ho amato, non lo amo dopo averlo riascoltato. Senti che storiella questa.
0: Meno male è venerdì e meno male è l'ultimo intervento, perché con questo noi abbiamo definitivamente
1: verrò
0: chiuso.
1: Verrò fustigata sì. Lunedì al rientro.
0: Non ci credo. Vabbè, ma sei di un'altra generazione, d'altra parte. E questo è.
1: So ragazzi, Max. Dice così, no?
0: Allora, Danny Losito, per chi volesse sapere cosa è successo ai due, Domenella ha continuato a fare produttore DJ. Losito è andato, si parlava di Sanremo con Stefano Vicario. Al Sanremo 2004 si presentò con una canzone in italiano, single. Andò così, così. Poi partecipò a quel reality musicale che era Music Farm, anche lì con scarso ritorno. E comunque poi collaborazione con i Sottotono alla fine degli anni 90, ma il loro grande successo che non piace a Flaminia Bolzan, Fun Love.
1: Non rincariamo la dose, però dai, se magari era passata così un po' inosservata.
0: No, voglio solo chiudere, mancano 30 secondi, quindi tieniti dentro questo tempo. Quali canzoni balli te, che ti dicono ok, allora questa io la ballo perché mi piace da morire quando l'ascolto?
1: Il ballo del mattone di Rita Pavone.
0: Bene, sono 100 anni di come si chiama il marito di
1: Teddy Reno,
0: scusami, c'ho questo blackout. Io ne ho 100, altro che Teddy Reno, 100 anni, tanti auguri Teddy e un lunghissimo matrimonio con Rita Pavone. Dovevamo fare anche l'intervento su di loro, ma non c'è più tempo, quindi torniamo lunedì. Grazie per essere stati con noi, buon fine settimana a tutti. Ciao Flaminia,
1: ciao.
0: Fun Love.
2: Eccezionalmente anche a luglio DR5 Full Hybrid è tua a soli 22.900 euro anziché 26.900 euro. DR5 Full Hybrid, energia in movimento. Approfitta della promo DR che prevede ben 6.000 euro di sconto su DR6 Super Hybrid, tua a soli 29.900 euro. Tecnologia premium, prezzo intelligente. Le concessionarie DR ti aspettano per un test drive.

0: Sono le 10:30. Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
1: Rai GR2.
2: Ancora buongiorno da Simona Giacinti. Il 10 luglio del 76 si verificava uno dei più gravi incidenti ambientali della storia italiana quando una nube di diossina si sprigionava dalla fabbrica di cosmetici Icmesa a Seveso. Siamo in Brianza, oggi 50 anni dopo il presidente della Repubblica Sergio Mattarella torna a Seveso per ricordare quanto successo. La cronaca ha confessato il femminicidio della ex compagna, un 39enne tunisino, Sami Kemai S, ora in carcere ad Ancona. La vittima, Luigia Fortunato, 33 anni, originaria di Cerignola, risiedeva da anni a Loreto, dove lavorava come cameriera. La coppia aveva un figlio di 7 anni. Temperature in salita in Italia, con picchi superiori ai 40 gradi, bollino rosso a Firenze e Perugia. Nel sud della Spagna invece vittime e dispersi per un incendio boschivo scoppiato nella provincia di Almeria.
3: Il bilancio è destinato probabilmente a salire, vista la complessità delle operazioni di ricerca e spegnimento. Riguardo all'incendio che da giovedì devasta l'area di Los Gallardos in provincia di Almeria. Le 11 vittime sono state trovate all'interno delle auto rimaste intrappolate dalle fiamme, da dove avrebbero cercato invano una via di fuga dal fumo. Secondo le prime testimonianze, il rogo sarebbe partito dalla caduta di un cavo del tendone elettrico. A favorire la propagazione dell'incendio, l'ondata di calore che sta investendo la Spagna, con temperature oltre i 40 gradi e allerte meteo arancioni in diverse zone dell'Andalusia. Sul posto oltre 150 vigili del fuoco, mezzi aerei e un battaglione dell'esercito, circa 1000 gli evacuati alloggiati nel teatro municipale e nel poligono industriale locale. 8 i feriti, 4 sono in condizioni gravi con ustioni. L'assessore regionale Antonio Sanz ha parlato di tragedia senza precedenti nella regione, mentre il premier Pedro Sanchez, che ha trasmesso il cordoglio ai familiari delle vittime, ha assicurato la mobilitazione di tutti i mezzi dello Stato. Paola Guarnieri, GR2.
2: Nel Golfo Persico ancora alta tensione dopo la ripresa del fuoco incrociato tra Stati Uniti e Iran, punto nevralgico lo stretto di Hormuz, che tuttavia alcune navi cargo sarebbero riuscite ad attraversare. A riferirlo è Al Jazeera, i Pasdaran hanno bersagliato Giordania, Qatar, Kuwait e Bahrain. I dazi americani, le auto elettriche e la concorrenza cinese. L'industria automobilistica europea soffre, in crisi la tedesca Volkswagen. Poco fa la D-Boom ha dichiarato la riorganizzazione più ampia della storia del gruppo. Sentiamo.
4: Protestano i lavoratori davanti alla sede della Volkswagen. Secondo la stampa, 4 stabilimenti del gruppo potrebbero chiudere in Germania. In tutto il mondo sarebbero a rischio oltre 100.000 posti di lavoro. Il corteo di protesta era guidato dalla presidente della IG Metall, il potente sindacato metalmeccanico tedesco, con cui dovranno trattare i vertici della casa automobilistica, e da Daniela Cavallo.
5: Da settimane dobbiamo prendere atto che i nostri posti di lavoro sono messi a rischio in tutta l'azienda, ha detto la presidente del comitato aziendale. Nel 2025 il gruppo Volkswagen, che comprende 10 marchi tra cui Porsche, Audi, Ducati e Lamborghini, ha consegnato in tutto il mondo circa 9 milioni di veicoli, quasi il 20% in meno rispetto al 2019. Amalia Carosi, GR2.
2: Tennis Wimbledon, nel pomeriggio la grande sfida Sinner-Djokovic.
6: Il passaggio di consegne ci fu a Malaga nel novembre del 2023, quando Jannik annullò 3 match point a Novak e riportò l'Italia a trionfare in Coppa Davis 47 anni dopo nella finale contro l'Australia. Sinner Djokovic, una storia che si ripeterà oggi pomeriggio sul campo centrale più famoso del mondo, seconda semifinale, puntata numero 12. Jannik avanti 6-5 nei precedenti, ma ha perso il più recente, la semifinale dello scorso Australian Open, in 5 set. Il barone rosso della racchetta, consapevole che deve alzare il livello per centrare una storica finale bis a Wimbledon, Sinner.
7: Sicuramente c'è un pochettino spazio di miglioramento, sì, lo devo fare per la prossima partita, lo so, sono anche abbastanza tranquillo che posso farlo, no? Non è detto che ce la faccio.
6: La finale del singolare femminile è il derby ceco Mukova-Noskova.
8: Emilio Mancuso, GR2.
2: Mondiale di calcio, la Francia è la prima semifinalista dopo aver battuto il Marocco 2-0 in gol Mbappé e Dembélé. Stasera alle 21 la sfida è tra Spagna e Belgio. E c'è la rivincita dei filosofi nell'era dell'intelligenza artificiale. Sentiamo.
1: Si temeva che la tecnologia spazzasse via il pensiero umanistico. Invece sta avvenendo qualcosa di inaspettato. I big dell'intelligenza artificiale assumono sempre più laureati in filosofia. La filosofa Amanda Haskell è tra le autrici della cosiddetta Costituzione di Claude, 20.000 parole che fissano i paletti etici del bot, cosa può dire e cosa no. Altri si occupano di domande fondamentali. Che significa mentire? Cos'è l'onestà? Cosa il bene comune? C'è persino chi prova a capire se un giorno queste macchine potranno soffrire. Anthropic e Google DeepMind ora schierano una mezza dozzina di filosofi ciascuna, con stipendi tutt'altro che filosofici, possono arrivare anche a $400.000 l'anno. Federico Mello, GR2.
2: Prossimo giornale radio alle 12.30, la linea va a Radio 2 Social Club. Buon ascolto.
9: Informiamo gli ascoltatori che per ascoltare la nostra radio mediante il segnale DAB potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare nuovamente il canale Radio 2. Le prime aree coinvolte nel progetto sperimentale di ampliamento dell'offerta radiofonica digitale della RAI sono la regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.
10: Radio 2 Summer Club, Radio 2 Summer Club, Radio 2 Summer Club.
11: Buongiorno ascoltatori di Radio 2, buongiorno.
12: Buongiorno, buongiorno. Ah no, abbassiamo.
13: Dobbiamo parlare piano.
12: Parliamo piano perché oggi abbiamo Leonardo Carioti che ha un po' di mal di testa.
13: Mal di testa, Leo, faremo tutta la puntata così.
12: Sottovoce.
13: Bene, grazie.
12: Per fortuna che ha Marina Baglivo accanto, che comunque insomma è un personaggio abbastanza taciturno, quindi la situazione in regia è sotto controllo.
13: No, tira su sto tono di voce perché dobbiamo coinvolgere i nostri ascoltatori. Come state? Dove siete? Dove andate? Ce lo direte pian piano nel corso della puntata, e anche se vorrete entrare a far parte del club del giorno, anche oggi è abbastanza curioso, devo dire, curioso.
12: Il club dei club, Radio 2 Summer Club, state con noi, partiamo così, con la carica di Merken Cremont, Serena Brancali,
13: sì.
12: The Colors,
13: sì.
12: La Gomitiva,
13: tutti.
12: Partenope.
13: Chi più ne ha più ne metta.

0: La partenope di Merken Cremon Serena Brancalen The Colors ci fa iniziare a bomba. Jody, hai ballato come una matta questa partenope.
1: Qua mi mette una carica. Questa per me è la hit dell'estate.
0: Benissimo.
1: Ce ne sono tante, ma questa mi mette particolarmente allegria, buon umore, energia, pronta per affrontare un nuovo club anche oggi.
0: E oggi di cosa parliamo? Parliamo di un club di cui sicuramente molti degli ascoltatori al 348-7300-200 vorranno entrare a far parte, perché è il club dei piccoli eroi quotidiani. In fondo siamo tutti dei piccoli eroi quotidiani, facciamo delle cose incredibili. Jody, tu stamattina hai sfidato un traffico urbano folle,
1: esempio,
0: per arrivare qui.
1: Ad esempio, quella è un'azione coraggiosa, ma ci sono piccole azioni che vengono così un po' sottovalutate. Anche fare una lavatrice è un'azione coraggiosa, stendere i panni è un'azione coraggiosa,
0: stirare ad agosto
1: stirare è un'azione proraggiosa. Proprio coraggio 10, coraggio 10. Ma ci sono storie di coraggio veramente di quelli così che insomma guardiamo, osserviamo con grande ammirazione. E arriva dal Massachusetts, questa storia,
0: esatto,
1: di un uomo che ha salvato a mani nude uno squalo bianco di 3 metri con un amo in bocca.
0: Cioè, insomma, lui proprio ha visto sto squalo in difficoltà, gli è salito sul dorso tenendolo per la pinna, insomma cercando anche di non farsi male, quindi era sicuramente una persona che aveva un minimo di
1: mestiere,
0: è riuscita a togliergli l'amo, a rimetterlo nel mare, quindi così a salvarlo. Ma sto squalo pesava una fracca,
1: 100 kg, un esemplare di oltre 100 kg. Allora, a parte questa notizia bellissima, perché comunque ha salvato un animale, e comunque un'azione di forte coraggio, insomma è tutto quanto, e da qui insomma noi lo prendiamo come esempio, però da qui in giù potete scriverci le vostre azioni coraggiose per istituire questo club dei coraggiosi. Ma vogliamo dare il significato di coraggio, l'etimologia, il significato di coraggio?
0: Allora, coraggio deriva dal provenzale courage, che a sua volta deriva dal latino cor, cuore, e poi significa ovviamente forza morale che permette di affrontare situazioni difficili, quella che serve a tutti noi per essere dei piccoli eroi quotidiani. Al 348 7300 200 parlateci delle vostre azioni eroiche quotidiane.

0: County Stars su Radio 2 alle 10.46 di questo venerdì 10 luglio, una settimana che è volata via, una settimana che però sarà volata via ma con tante tante piccole o grandi azioni coraggiose che ognuno di noi ha intrapreso sul luogo di lavoro, in famiglia, con gli amici, ovunque. Ogni giorno noi commettiamo in senso positivo delle piccole azioni, intraprendiamo con coraggio, ecco appunto, stirare, sì, come abbiamo detto, ecco che ci arriva la conferma.
1: Mi devo ricollegare a questo che mi dici, perché al 348-7300-200 abbiamo Piero, piccolo eroe quotidiano, che scrive: oltre a fare la lavatrice, stirare, cose che non mi pesano, la mia azione eroica è quella di friggere principalmente melanzane, ma anche cotolette e seada. Sai, capito Piero? Beh, tu non solo sei un eroe, ma sei un eroe utile, un grande eroe.
0: Ormai abbiamo capito che Piero comunque con i fornelli
1: se
0: la cava bene, e quindi noi parliamo però di piccole azioni coraggiose, che certo con il caldo friggere è
1: col caldo che non è coraggioso.
0: È certo che è. Come aprire un barattolo impossibile è coraggioso. Voi pensate, la mattina, io la mattina ho difficoltà ad aprire la moca, perché quando la stringe mio marito, cioè sembra, capito, una roba che devo, una forzatura, devo forzare una cassaforte per aprire la moca. È molto complicato.
1: Quando apri la marmellata che si è tutta incollata nel tappo, non riesci più ad aprire. Esatto. Oppure entrare in cantina da soli. Non è un'azione eroica quella.
0: Quella sì. Quella
1: io ogni volta, guarda, i tremori.
0: Del resto ci hanno scritto tanti film, ma anche per dire, chiedere un aumento può essere un'azione coraggiosa. Comprare casa da soli è un'azione coraggiosa.
1: Certo che sì, ma ce ne sono tante e vogliamo sapere le vostre. 348-7300-200. Cercherò

0: ed è da questa mattina che la canticchi e vedi che l'abbiamo ritrovata nella programmazione musicale di questo venerdì 10 luglio, la flaca di Jarabe de Palo.
1: Bella questa, bellissima. Ma molto estate. Al 3487 300 200 si sono scatenati i piccoli eroi quotidiani. Per esempio Sergio da Modena dice: non so se sono azioni eroiche, ma io prendo i figli a scuola, li porto a nuoto, li porto qui, li porto là. Ultimamente entrambi i figli parlano di imparare ad andare a cavallo. Sergio, tu non sei un piccolo eroe, tu sei un grande eroe.
0: Beh, tutti i genitori sono veramente grandi eroi quotidiani, soprattutto se hanno a che fare con figli piccoli o adolescenti. Abbiamo anche Fra che ci scrive: reinventarmi da 0 a 55 anni. Questa già è un'azione coraggiosa di un livello superiore alla media.
1: Cogliamo un attimo l'occasione per ringraziare i veri eroi quotidiani, come Anna Rita, che è un'educatrice che lavora in un centro di salute mentale con più di 25 ospiti da 13 anni. Grazie Anna Rita veramente per il tuo messaggio commovente.
0: Sì, perché ci sono insomma poi tantissime categorie di lavoratori che sono davvero degli eroi, non so, mi vengono in mente i pompieri, gli infermieri, insomma, e tanti tanti altri. Quindi quelli seri, noi chapeau, grazie, ma noi cerchiamo i piccoli.

0: piccoli eroi quotidiani, quei piccoli gesti che vi fanno diventare eroi. 348 7300 200.
1: Benessere e risparmio? Ma vai da Conad!
2: Via via!
1: Fino al 29 luglio vieni nelle nostre parafarmacie per scoprire tutti i solari scontati fino al 40%. Scopri di più su conad.it.
3: E voilà, l'unità esterna del climatizzatore sparita. Vedete? Solo due fori e tanto spazio sul balcone. Ok, non potete vedere, ma vi giuro che è tutto vero. E ora dimezzerò il rumore. Così. Lo sentite? Certo che no! Dormirete magicamente perché anche il caldo è, puff, sparito! Nessun sortilegio. Questo è unico, il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid. Il mago del clima. Non si vede, non si sente. 2-2.
4: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, costine di suino a 5,99 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.

0: Setteria di Madonna alle 11.01 a Radio 2 Summer Club con Giodia Livernini e Simone Calomino e i piccoli eroi quotidiani, eccoli qui che arrivano al 348 7300 200.
1: Ce ne sono tantissimi. Allora leggo Marco che ci scrive: sicuramente ci vuole molto coraggio a lavorare nei campi con questo caldo.
0: Sì.
1: Ma a me ne serve ancora di più perché essendo apicoltore non mi posso spogliare, ma anzi devo vestirmi con la maschera per poter controllare le api. Beh Marco,
0: sì, se non
1: questo
0: sei un eroe
1: è
0: tu.
1: Coraggio, questo è coraggio.
0: Abbiamo anche un vocale, sentiamo.
2: Ma io sono Enzo da Casalecchio di Reno.
0: Ciao Enzo.
2: Ma che ne dite? Fare la passata di pomodoro con 40 gradi all'ombra?
0: Eh beh, mi sembra.
2: Non sono un eroe?
0: Sì.
2: Grazie.
0: Sei un eroe, sei un eroe. Ce ne puoi anche mandare una bottiglia se vuoi, non è che noi la rifiutiamo, per carità, figurati.
1: Rosy, la mia azione eroica quotidiana è dopo una giornata di lavoro occuparmi della mammina 93enne ipovedente e iposcusica. Spero comunque di poterla accudire per molto tempo ancora. Ovviamente un'azione di dolcezza infinita, ma anche ci vuole coraggio, nel senso che ci vuole anche tanto impegno sia psicologico che fisico.
0: Vedi come sono gli eroi quotidiani del Radio 2 Summer Club? Sono così, da chi fa il pomodoro a chi si occupa della mamma, insomma tutti grandi eroi. Ma noi vogliamo aiutarvi a essere ancora più eroici e darvi un paio di consigli per essere più coraggiosi.
1: Allora, per esempio iniziare la giornata pronunciando delle autoaffermazioni. Un'autoaffermazione è una frase, un mantra che consideri significativo. E allora ora ci farà l'esempio concreto Simone Calomino.
0: Io sono un tempio di luce, io sono un tempio di pace, io sono special one, sono special one. Dillo tutte le mattine.
1: Guarda,
0: vabbè.
1: Io vedo il volto di Leonardo Cariotti che è già cambiato.
0: È impazzito,
1: incredibile.
0: Sì. Poi ti dico anche che puoi essere coraggiosa 20 secondi per volta, è un buon aiuto.
1: 20 secondi si
0: può fare. Intanto c'è Mahmood con Barrio su Radio 2.

0: Mahmood è chiaramente inconfondibile. Alle 11.06 Radio 2 Summer Club, Giodia Livernini e Simone Calomino, e tutti voi cari ascoltatori che oggi siete piccoli o grandi eroi quotidiani al 3487 300 200.
1: E Enzo ci scrive: fare il proprio lavoro non significa essere eroi. Il vigile del fuoco, l'infermiere, insegnanti si distinguono se altri fanno il loro lavoro con serietà e devozione. Tutti possiamo essere eroi se in ogni cosa, ogni gesto che facciamo ci mettiamo umanità. Buona giornata a voi eroi. Allora, senza ombra di dubbio, sicuramente ognuno di noi, infatti noi stiamo cercando i piccoli eroi quotidiani, poi è pur vero che alcune professioni insomma vanno comunque valorizzate perché sono necessarie a tutti quanti noi.
0: Sentine una che va valorizzata. Sì. Allora,
2: innanzitutto buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Marco da Perugia.
0: Ciao Marco.
2: Ma secondo voi invece chi fa il mio lavoro?
0: Che lavoro?
2: Il corriere.
1: Certo.
2: Un giorno per strada entra una scatoletta.
0: Una scatoletta.
2: Non è un eroe?
0: Scatoletta bollente.
2: In questo periodo con questi con quest'alta gradazione, diciamo.
1: E come
2: sì.
1: No?
2: Buongiorno.
0: Buongiorno Marco, sì, sei un piccolo eroe quotidiano anche tu, lo siamo tutti.
1: Lo siamo tutti nel nostro, e noi stiamo cercando di capire voi in cosa vi sentite piccoli eroi quotidiani, 3487 300 200. Ma ci sono storie particolari di coraggio. Abbiamo parlato dell'uomo che ha salvato a mani nude uno squalo, c'è invece chi ha salvato un altro animale.
0: Si tratta di Chris Oxland Arnott, che stava nel Devon, passeggiava con la moglie e facevano fotografia. A un certo punto, in una fotografia, cosa vedono? Un ciuffo bianco. La moglie dice: ma che cos'è? Fammi andare a vedere che cos'è. Era una pecora.
1: Beh.
0: Una pecora. anche rumorista.
1: Sì.
0: Una pecora che era rimasta aggrappata ad una scogliera. Poverina, era caduta dall'alto ed era rimasta sulla scogliera. Allora che cosa ha pensato di fare? Lui, Chris, che era un arrampicatore, ha deciso di salire sugli scogli per andare a recuperare questa pecora.
1: Sì.
0: La moglie ha fatto il video, l'ha messo sui social ed è diventato virale. È un piccolo eroe quotidiano anche lui.
1: Piccolo eroe quotidiano.
0: Salva una pecora.
1: Mi ha fatto molto ridere Simone Calomino. Beh.
0: Okay, la vecchia fattoria.
1: Questa volta me la dico da sola, da annunciatrice a rumorista è stato un attimo.
0: È sempre un attimo. Continuiamo su Radio 2.

0: Ciao, sono Sara da Padova. Allora, secondo me, nelle piccole cose quotidiane è anche il parlarsi.
1: Giusto.
0: Allora, un amico che conosco da 30 anni mi ha scritto un messaggio WhatsApp che secondo me era inadatto, inopportuno, un po' cattivello. Ho preso e l'ho chiamato. Ho chiarito subito, quindi chiarire, parlare, comunicare. Ecco, oggi la mia azione è eroica. Perché a volte si tralascia e poi si creano incomprensioni. Ho visto tante coppie, sia di amici che di fidanzati, che di marito e moglie, separati e divisi per via della non comunicazione.
1: Ciao.
0: Bello argomento. Ciao Sara da Palma.
1: Grazie.
0: Ciao.
1: Sara, grazie. Bello. Infatti, comunicare che è un po' il nostro mestiere. Quest'oggi a Radio 2 Summer Club, dove stiamo indagando i piccoli eroi quotidiani degli ascoltatori di Radio 2.
2: Sì, che poi insomma il nostro mestiere, noi parliamo al pubblico, agli ascoltatori, però cercare il dialogo, soprattutto in situazioni magari di tensione o comunque se c'è stato magari qualcosa di non chiarito, è importante ed è un atto coraggioso. Basta che uno dei due inizi e poi si scioglie tutto quanto. E questo anche è un'azione coraggiosa che mettiamo là nel cassetto insieme a tutti i piccoli eroi quotidiani che ci hanno scritto al 3487 300 200. Anche Alessandra, per esempio, deliziare il mio ragazzo spagnolo con le prelibatezze del nostro bel paese a partire dal caffè italiano per fargli iniziare bene la giornata. Noi viviamo all'estero, anche questa è un'azione assolutamente
1: coraggiosa. Ecco qua, è un po' di sana alimentazione italiana. Oddio, sana, certe volte se vieni in Calabria te la faccio vedere io la
2: sana. Ma la Calabria tu lo sai, ormai te l'ho detto in tutti i modi, io ho una passione per la Calabria, mi piace moltissimo, ogni estate c'è la Calabria nel mio cuore, ma nel nostro cuore c'è l'iniziativa etnografica di Simone Calomino.
1: Esattamente, la cartolina sonora, cari ascoltatori, mandateci per favore al 348 7300 200 un vocale di 20 secondi dove ci dite cosa state facendo o cosa state vedendo nel vostro dialetto.

0: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: 2-2. È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
2: I regali di Natale.
3: Ma è piena estate.
2: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
4: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
5: 2-2.
6: Il segreto delle estati più belle? Gavina.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: 2-2.
2: Miriam Fai, la giornalista, la partigiana, la donna. A un secolo dalla nascita, Annalisa Cuzzocrea ricostruisce la biografia di una protagonista che ha attraversato con passione 80 anni di vita italiana. E non scappare mai di Annalisa Cuzzocrea, in edicola con Repubblica.

0: è il nuovo singolo di Blanco che ci ha portato a Los Angeles su Radio 2 in questo venerdì mattina, Radio 2 Summer Club, Simone Calomino, Giodia Livernini, il club dei club che a un certo punto però va a cercare dei club reali esistenti nel mondo molto particolari.
1: Giustissimo, è il club dei mangiafuoco quello che abbiamo scelto oggi, o meglio delle mangiafuoco, visto che a parlarcene è Scarlett Martini. Buonasera, anzi buongiorno, scusami Scarlett, qua è tutto scuro. Ecco, come stai?
2: Bene, bene, a parte appunto le temperature, ma va bene così.
1: Proprio tu parli di temperature, sì, scusami.
2: Esatto.
1: Senti un po', tu ti ricordi la prima volta che hai visto un mangiafuoco all'opera, magari anche l'effetto che ha avuto su di te?
2: Ma ero piccolina, piccolina, e mi ricordo, era nel paese dei miei nonni e c'era una festa di paese, c'era questo mangiafuoco, e io rimasi ammaliata perché appunto era pura magia, quindi non riuscivo a capire come poteva fare certe cose magiche. Per me sì, l'attrazione è stata forte.
0: E sicuramente anche per noi, insomma, c'è grande curiosità, no? Perché mangiare il fuoco non è cosa da tutti i giorni. Tu come hai imparato?
2: Allora, non è un processo facile, perché anche quando io ero motivatissima a imparare, sì, in realtà il corpo ti dice che stai facendo una cosa che non dovresti fare. Quindi anche quando tu provi ad avvicinare la fiamma al tuo corpo, istintivamente il corpo si allontana. Quindi all'inizio non è semplicissimo, però fortunatamente ho conosciuto persone molto brave, circensi, che insomma mi hanno avvicinato, mi hanno spiegato tutte le regole, la sicurezza e come insomma farlo in sicurezza soprattutto, e come non avere paura, insomma, come superare questo scoglio di fuggire dalla fiamma.
1: Infatti è una vera e propria community quella formata da voi,
2: sì,
1: mangiafuoco.
2: Sì, cioè, sì, è una community di persone molto indipendenti, perché spesso gli spettacoli sono singoli, però dove si creano tanti momenti di incontro, di condivisione, perché ognuno poi è un'arte che è in continua evoluzione, ognuno crea, scopre un liquido nuovo, scopre un trick nuovo che poi spesso condivide con gli altri, insomma. Poi alcune cose un po' più gelosi e poi si tengono per sé, però diciamo che poi alla fine c'è anche condivisione.
0: E c'è condivisione, e noi proviamo a condividere questa mattina l'arte del mangiafuoco, e abbiamo la testimonial di tutto questo che è Scarlett Martini. Resta con noi, tempo di un disco, vogliamo saperne di più dell'arte dei mangiafuoco.

0: Go Your Way su Radio 2, Radio 2 Summer Club, oggi in collegamento con il club dei Mangiafuoco, cioè stiamo parlando di questa arte e lo stiamo facendo con Scarlett Martini. Scarlett, ci sei ancora?
1: Ci sono.
0: Che stavi mangiando? Un cioccolatino al fuoco?
1: No.
0: Bollente?
1: Ghiacciolo per
2: stemperare. Scarlett, senti, sappiamo che la storia di quest'arte è molto complicata da ricostruire, ma ci vuoi dare un paio di pennellate così per avere un'idea?
1: Ma sì, vabbè, il fuoco è un elemento magico da sempre, la scoperta del fuoco è di un milione di anni fa, ma poi l'utilizzo, la manipolazione, diciamo, riuscire ad accenderlo solamente 200 anni dopo, quindi questo fa capire quanto, insomma, non sia una cosa semplice. Però come, e la cosa interessante è come si è passato, diciamo, inizialmente da fenomeno quasi magico, quindi poi legato alla magia, alla religione, a qualcosa di spiegabile, sì, a qualcosa di intrattenimento.
2: Ecco,
1: perché
2: infatti,
1: ovviamente è qualcosa che attrae proprio perché è spiegabile, no? La manipolazione, il pericolo, è qualcosa che attrae, però allo stesso tempo fa paura, no? Il binomio Eros e Thanatos immortale. Ecco. Quindi questo appunto è quello che comunque continua ad affascinare e lo rende un tipo di spettacolo senza tempo.
0: Ecco, ma appunto, sì,
1: ma che comunque insomma rimane immutato.
0: Ecco. E sicuramente, come dicevamo, fa anche un po' paura, ma c'è una tecnica, sicuramente ci saranno delle tecniche, una che puoi condividere con noi?
2: Da non rifare a casa, per carità.
1: Da non rifare a casa. Cose piccoline per iniziare, magari spegnere la candela con due dita, oppure provare a spegnere la... Sì, cose piccoline, un accendino, provare a spegnere, perché diciamo si gioca con tanto con i vapori, no? Della fiamma, l'ossigeno, ovvio, sono tutte cose da fare sempre in sicurezza e con tranquillità, però insomma è pericoloso ma è anche divertente.
2: Ma veniamo un attimo a una cosa divertente, ma c'è qualcosa da non mangiare assolutamente se fai il mangiafuoco?
1: Da non bere. In realtà bere gli alcolici, evitare gli alcolici, perché comunque allora anche i liquidi si sono molto raffinati. In antichità si facevano, diciamo, il fuoco si manipolava con pesci, con resine oppure materiali molto chimici. Adesso ovviamente anche le paraffine che si usano sono sempre più raffinate e meno pericolose, però sono comunque derivati dai benzeni. Quindi quando si mangia il fuoco, il fegato un pochino in affaticamento.
2: Capisco, certo, non
0: Scarlett, abbiamo anche un po' di difficoltà con il segnale, noi ti ringraziamo, ti salutiamo, grazie per averci dato una panoramica di quest'arte del mangiafuoco da non provare a casa.
2: Mai.

0: Titanic è forse l'album più bello insieme a Rimmel di Francesco De Gregori, con questa meravigliosa canzone appunto omonima come l'album, ma la mia preferita resta L'abbigliamento di un fuochista, dove c'è la bellissima voce di Giovanna Marini che riusciva a portare il canto popolare, le sonorità del folk dentro la musica pop. Giovanna Marini che va ricordata sempre e comunque anche qui a Radio 2 Summer Club.
1: Mamma mia, quanta cultura ha questo giovane ragazzo! Noi ora torniamo qui sulla terra con le vostre cartoline sonore. Tra poco una nota audio, 20-30 secondi. Cosa state facendo nel vostro dialetto? 348 7 300 200.

0: Euronics dal 3 al 12 luglio. C'è il sottocosto. Lava pavimenti Dreamy H12 Pro Flex Rich a 189 euro. 675 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti. 2-2.
1: Vasco Residency Show. Dal 6 al 25 giugno, 10 concerti allo Stadio Olimpico di Roma. La più grande residency mai realizzata in Italia. I biglietti di Vasco Rossi sono disponibili con accesso prioritario per il Blasco Fan Club dalle ore 12 del 6 luglio e per i titolari di carta Mastercard dalle ore 12 dell'8 luglio su priceless.com/music. Vendita generale dalle ore 12 del 10 luglio. Rai Radio 2, radio ufficiale.
0: 2-2. La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, costine di suino a 5,99 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
2: La spesa intelligente.
3: Radio 2. Radio 2 Music Room.

0: su Radio 2, le 11:40, battute finali, non proprio finalissime, insomma fino alle 12 starete
1: finaline
0: insieme a noi, e questo è il momento che dedichiamo a questa iniziativa etnografica, ovvero a scoprire un po' che cosa state facendo, ma cerchiamo di decifrarlo attraverso i vostri dialetti e le vostre note audio di 20-30 secondi al 348-7300-200.
1: Non sempre è facile, ma dal torinese ci arriva la prima cartolina sonora, quella di Irma, sentiamo un po'.
2: Buondì, mi sono sì che cavo la pua dante ca. Fa abbastanza caldo. In certi momenti fa una calda sciupè. Ma resistuma, perché l'inverno, prima o poi, tornerà. E tornerà a fa freddo, e slamenta ruma perché fa freddo.
1: È vero.
2: Ma alle parei, tutti gli anni, alle parei.
1: Alle parei.
2: Ciao, Irma, dalla provincia di Torino.
1: Hai capito qualcosa?
0: No, sì, più o meno. Una parola, spuma. Sì.
1: Un caldo che si schiatta.
0: Schiuma? È schiuma? Siamo sicuri che è schiuma? Cariotici conferma che è schiuma.
1: Cioè, praticamente dice: ci lamentiamo quando fa caldo. Fa caldo e ci lamentiamo, ma tra un po' arriverà l'inverno e ci lamenteremo perché fa freddo.
0: Quindi tu hai capito tutto perfettamente. Mamma,
1: siete
0: mia,
1: che sono
0: ma
1: mezzo torinese.
0: Ma dai, sì, ma dai, sì. dai.
1: Sono un etno cartolinologo.
0: Sì.
1: E sentiamo Beppe. Beppe, che ci dici, caro?
3: C'è caos, sto a festa mattina, sto a pensione, è un primo che mi dai spieta, tai, c'è spezzi cannelle di gamba. Beppe di Toritto.
1: Sì, ma?
3: In provincia di Bari.
1: Certo.
3: Da Illasi, in provincia di Verona.
1: Sei andato a Verona, Beppe, dice, sta a fare il pensionato. Beato te, beato te.
0: Guarda, mi spaventi comunque che Beppe, tu capisci tutto. Io ho capito solo, ti spiezza in due a un certo punto. Ti
1: spiezza, se qualcuno lo disturba, lo spiezza. Non c'è pietà, non ha pietà Beppe. Vediamo invece.
0: Provare ancora?
1: Ce n'è un altro.
4: Cosa so io fare? So io i gai, perché qua c'è chi fa cagnare stamattina, gaine, e quindi mi tocca i gai.
1: Gaine, galle e galline, capito? Un pollaio.
0: Io sono veramente estasiata e stupita dal nostro calabrese che però sa tradurre tutto.
1: Questa te la dedico, Jody.

0: I love you, Jody. I love you.
1: Io anch'io ti amo tanto.
0: Come siamo affettuosi qua.
1: Sì.
0: Comunque è arrivata la precisazione di Irma sulla sua cartolina sonora, sì, che non tanto avevamo capito. Sentiamo un po'.
2: Ancau da sciupè vuol, sì, dire un caldo che si scoppia dal caldo.
0: Si schiaffa.
2: Fuma vuol dire fare, non vuol dire schiuma. Ah.
1: Vedi?
2: Ciao ciao, sempre,
1: vedi,
2: Irma da Santa.
0: Vedi come inizia a crearsi questo summer club.
1: Ma io te l'ho detto che schiuma, mi sembrava troppo strano in torinese che significasse schiuma.
0: Ah, no,
1: così. Non sottovalutiamo,
0: no, è stato Leonardo Carioti
1: i dialetti,
0: che
1: ci ha portato fuori strada, ci ha portato. Allora sai cosa ti meriti,
0: cosa
1: Leonardo
0: ti
1: Carioti
0: meriti?
1: Questa è una camminata sui carboni ardenti.
0: Te la meriteresti davvero, ma perché infatti visto che abbiamo parlato col club dei Mangiafuoco,
1: certo,
0: adesso è il momento giusto per capire che c'è un'arte, un'altra arte, che è quella di camminare sui carboni ardenti. Chi è che lo faceva? Giucas Casella, mi pare.
1: Non me lo ricordo.
0: Pare di sì.
1: Comunque
0: è una cosa che fanno in molti, tra l'altro, perché si riesce a camminare sui carboni ardenti? Cioè, ci sono delle leggi fisiche che dicono che il legno e il carbone sono cattivi conduttori di calore, hanno una bassa capacità termica. Lo stesso discorso vale per braci e ceneri. Però non solo si cammina sui carboni ardenti, ma ci sono anche dei workshop, lo sai?
1: No, in realtà questa camminata sui carboni ardenti,
0: sì,
1: è veramente consigliata a manager, a venditori, a uomini di impresa, un'esperienza che pare che dia carica, che potenzi l'autostima, che permette di superare le proprie paure. Quindi praticamente in alcune strutture, aziende,
0: sì,
1: non lo so in quale posto, in quale del mondo, danno, incoraggiano a fare questo tipo di esperienza, e quindi per superare anche le proprie paure qualcuno lo considera proprio una specie di viaggio dentro se stessi, qualcun altro lo definisce firewalking, cioè è in inglese, che in,
0: sì,
1: italiano è pirobazia, cioè in molte nazioni questa è un'esperienza che fanno fare appunto a questi tipi di figure professionali.
0: Ma ripetimi un po', a chi la fanno fare? Ai venditori?
1: Allora, manager, venditori,
0: manager,
1: uomini di impresa.
0: Cioè persone che non devono avere paura di niente.
1: Per fortuna che noi non ci siamo. Quindi
0: lo dobbiamo fare pure
1: possiamo
0: noi
1: tranquillamente risparmiarcela.
0: Vabbè, comunque Leonardo, te lo facciamo fare a te.
1: A Leonardo Carioti è uno di queste figure qua. Non è un venditore, ma è un uomo di impresa.
0: Lui
1: è un uomo di impresa.
0: Fa delle imprese incredibili Leonardo Carioti al Radio 2 Summer Club.

0: Sorry, scusa, lo sento, i pinguini tattici nucleari su Radio 2, Radio 2 Summer Club.
1: Ogni volta
0: è il
1: che
0: momento...
1: c'è sto tac tac tac, mi vedi?
0: Che
1: l'hai
0: stai
1: sentito?
0: Facendo?
1: Alla fine i pinguini c'è...
0: Ah, tac, questo tac, tac tac.
1: Dico, penso sempre, ok.
0: È il rumore del pinguino.
1: Mi giro.
0: Questa battutaccia, mamma mia.
2: Jody, dai che siamo arrivati così. Sani alle 11.50.
0: Proviamo a tradurre queste cartoline sonore, proviamo.
1: Allora, appunto, notavamo prima con piacere che questo Summer Club con i nostri ascoltatori si sta creando. Infatti sono proprio gli ascoltatori che ci aiutano a tradurre gli altri. Ed ecco qui, infatti, arriva una precisazione.
3: Ciao, mi permettevo di correggere la traduzione fatta dell'amico di Toritto, in provincia di Bari, che ha chiamato prima. Non voleva dire che chi lo disturba lui gli spezza le gambe.
1: No,
3: al contrario, ha detto che è un pensionato, ma chi si permette?

0: Gli abbiamo detto beato te, e adesso Beppe viene qui e ci spezza le gambe.
1: Ed è per questo che noi vi chiediamo anche di inoltrarci la traduzione.
0: Esatto.
1: Però
0: allora
1: proviamo ancora.
0: Consigli
1: dai.
0: Floreali ci arrivano anche, floreali ma in senso lato. Sentiamo.
2: Ciao. Stai pulizzando due fiori cocuzza. Ah. Così poi faccio una bella teglia lasagne.
0: Sì.
2: Cabesciamella.
0: Sì.
2: E due pittelluzzi, sicuro. Perché noi da Calabria, te porta fiori, non avimo rosi. Avimo fiori cocuzza.
0: Hai capito?
1: Ti posso dire come la tradurrei io?
0: Sì.
1: Sto preparando i fiori di zucca.
0: Esattamente.
1: Ho azzeccato.
0: Bravissima.
1: Ma davvero?
0: Sì. Perché
1: e
0: dicono
1: poi c'è
0: che
1: una
0: in Calabria
1: di
0: non hanno le rose, dice
1: sì.
0: Lei, nel portafiori. Non abbiamo le rose, ma i fiori di zucca.
1: Ma sei convinto? Beh sì, da calabrese
0: sì.
1: Questo siamo certi, su questo andiamo sul sicuro.
0: Da Reggio Calabria.
1: Proviamo,
0: tra l'altro
1: dai.
0: Ci arrivava. Ce n'è un altro, sentiamo
1: vai.
0: Un po' chissà da dove verrà.
3: Buongiorno.
0: Buongiorno.
3: Mi chiamo Gianna.
0: Ciao Gianna.
3: A qua sta face nucaudo terribile.
0: Terribile.
3: Non c'è cumueri, non si può uscire manco a mare perché si fatia di la mattina alla sera.
0: Eh sì.
3: Come la mentimo?
0: Come la
3: quando usciamo a mare?
0: Quando?
3: Quando ndi abbrozzamo picca picca?
0: A rasira.
3: A sto punto sei cencè. Che è meglio lo ierno. Corriam prima lo ierno.
0: Addirittura, cioè ci dicono preferisco l'inverno perché quando si va al mare, questo caldo che fa un caldo esagerato, quando ci va dal mare, ha ragione pure lei, come
1: così,
0: fai? Da bronzi con la tintarella di luna? No, non mi sembra proprio il caso, non mi sembra il caso e infatti non è il caso di parlarne ulteriormente, il caso di don't speak, no doubt.
4: You and me.

0: No Doubt, Don't Speak, ci ha dato un monito, ci ha detto basta, non parlate più,
1: smettetela.
0: Ci hanno ragione, cioè è vero,
1: a un certo punto bisogna anche tacere e basta, abbiamo
0: parlato
1: anche troppo,
0: c'ho le corde vocali secche,
1: basta, andiamo a bere un bicchiere d'acqua adesso, diamo spazio invece ai nostri amici colleghi di Generazione Radio 2, quindi Nicola Angelozzi e Mario Benedetto. Salutiamo però tutta la nostra squadra meravigliosa,
0: salutiamo ovviamente Leonardo Carioti in regia, salutiamo Valentina Reggiani alla redazione, salutiamo tutte le nostre curatrici oggi, Daria Ragazzini,
1: ovviamente anche chi ci ha ripreso sul canale 202, ovvero Matteo Tarquini.
0: Ciao,
1: grazie.
0: Ciao.
1: Beh, allora devo dire che
0: anche Marina Baglivo,
1: ovviamente la nostra iniziativa etnografica oggi ci ha dato grandi soddisfazioni,
0: grandi,
1: vedremo la prossima settimana.
0: Guarda, secondo me da domani la gente inizia a viaggiare, arriverà.
1: No, ma io sono soddisfatta, sai di cosa, Simone?
0: Di cosa?
1: Questa mattinata, che iniziamo a capire i dialetti.
0: Va bene, Jody, intanto ti saluto e me ne vado nel mio weekend. Ciao.
1: Ciao,
0: ciao Jody.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: 2-2. È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
2: E regali di Natale.
3: Ma è piena estate.
2: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
4: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
1: 2-2.
5: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
6: Vorrei mica andarci con una piccola nave.
7: Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
8: Generazione Radio 2.
9: Buongiorno e benvenuti, è venerdì 10 luglio, Mario Benedetto, Nicola Angelozzi, oggi da un nuovo posto, nuovo logo.
10: Da Milano. Sempre con voi per parlare appunto qui a Generazione Radio 2, di abitudini, novità, ci avviciniamo all'estate, non perdiamo di vista temi,
9: ci
10: diciamo,
9: avviciniamo all'estate, siamo in estate ormai.
10: Beh, sai, diciamo alla pausa, alle vacanze, perché comunque si lavora fino all'ultimo, chi è all'ascolto ovviamente sarà in gran parte impegnato ancora tra ufficio, attività diciamo esterne ma comunque lavorative.
9: Sì, c'è chi continuerà anche a lavorare ad agosto, quindi dipende dai punti di vista.
10: Tra l'altro, esatto, infatti abbiamo dato voce, daremo voce anche a chi appunto, chi non va in vacanze, c'è chi parte, c'è chi resta, noi siamo qui tutti i giorni fino appunto a fine luglio dalle 12 alle 13.30 e oggi parliamo proprio di argomenti estivi, ma argomenti che non hanno stagioni.
9: Hanno stagioni, soprattutto si parla anche di futuro, perché parlando di investimenti si guarda quello che verrà domani, no? Quello che sarà domani.
10: E gli investimenti riguardano gli investimenti di amore, di affetti, di amicizia e anche perché insomma investimenti un po' in risparmio.
9: Sì, esatto, però noi investiamo anche il nostro tempo ascoltando la musica meravigliosa di Radio 2, in questo caso Gaia.

0: E siamo qui a Generazione Radio 2, partiamo con i nostri argomenti. Di che si parla oggi, Mario?
1: Allora, oggi vogliamo tornare a parlare, perché insomma, confrontandoci con i nostri ascoltatori c'è sempre questa curiosità, perché chiaramente in vacanza si stacca un po' la spina, ma ci sta sempre con la mente, anzi si approfitta a volte della pausa per ragionare che tipo di investimento posso fare,
0: cosa
1: faccio con una casa da ristrutturare, una macchina nuova, o se ho qualche piccolo risparmio come posso gestirlo?
0: Anche perché si ha un po' più di tempo libero, quindi magari si riescono a fare dei pensieri,
1: a ragionare un po' meglio. E allora torna questo aspetto, così la divisione un po' in varie filosofie, scuole di pensiero tra chi pensa alle criptovalute o queste nuove modalità appunto digitali di investimento, in realtà nasce come moneta ma diventa investimento, lo racconteremo, e invece insomma le vecchie tradizionali, il mattone,
0: la macchina,
1: la macchina diventa sempre un investimento anche più meno conveniente, però insomma investire in un bene. Tu come generazione cosa senti dire dalle parti della generazione Z?
0: Beh, sicuramente è più difficile per noi pensare ad un investimento, no? Perché io ho 24 anni, comunque sto cercando adesso di creare una mia rete di guadagno, giustamente, quindi è più difficile pensare ad un investimento. Però ti devo dire che l'argomento delle criptovalute è una cosa di cui si parla spesso nella mia generazione.
1: Sì, però ecco,
0: siamo stati protagonisti, diciamo, di questa ondata di criptovalute, NFT,
1: tutte queste
0: di questa moneta virtuale, che però è sempre, non si è mai capito bene.
1: Oh, brava, noi infatti cerchiamo di parlarvi di, diciamo, concetti, attività, notizie che hanno elementi di punto di novità che non vengono usciti, ma anche insomma raccontarvi quello che si dice spesso e non si è ancora ben capito, perché le criptovalute in realtà nascono con l'obiettivo di diventare una moneta alternativa, quindi sarebbero una moneta, quindi la loro ambizione era questa, ma ci arrivano dei dati che parlano di altro
0: ai
1: tempi attuali.
0: Per quanto riguarda le percentuali, la stragrande maggioranza degli utenti che hanno delle criptovalute, per oltre il 92% le considera esclusivamente un investimento.
1: Oh, ecco, vedi.
0: Solo il 4,4% le usa per effettuare acquisti, anche perché come si effettuano acquisti con le criptovalute?
1: Bravissima.
0: È sempre un un interrogativo che
1: sì, e quindi è un mondo da conoscere, scopriremo appunto anche degli elementi interessanti e utili da applicare nella vita di tutti i giorni. Intanto ascoltiamo insieme la nostra musica.
0: Sì.
2: Well, in come the thing them call a broken heart, this blessed love will never part, they don't know it from the start, me tell them say I'm dirty, yeah. Sean Paul and Sasha, come sing

0: Soul Fit Sasha, I'm Still in Love with You.
1: Che bella
0: caro
1: canzone,
0: Mario,
1: che bel titolo.
0: Sì, che bel titolo. Come sempre, Generazione Radio 2, abbiamo degli ospiti.
1: Sì, abbiamo un ospite perché iniziamo a entrare un po' all'interno e nell'ambito, nei meandri di questo argomento che abbiamo trattato, l'educazione finanziaria. Abbiamo Nunzio Lella, che è presidente di AIEF, Associazione Italiana Educatori Finanziari, che ha presentato di recente questa ricerca dal titolo Educazione Finanziaria al ritmo della Generazione Z, cara Nicole.
0: Quindi è perfetto per questo programma. Benvenuto,
1: benvenuto presidente.
0: Benvenuto.
2: Buongiorno, buongiorno a voi. Visto che il clima è confidenziale, grazie per l'invito, Nicole e Mario.
1: È un piacere, noi cerchiamo di essere, come dire, seri nel trattare, sì, ma leggeri nel divulgare, nel condividere, e soprattutto chiari, ecco, sperando di fare compagnia a chi ci ascolta, dando qualche concetto interessante. Oggi ci aiuterà a farlo proprio partendo da quello che diciamo con Nicole.
0: Sì, perché parliamo di Generazione Z, di risparmi di giovani, quindi vorrei proprio chiederti, i ragazzi di oggi riescono ancora a risparmiare oppure c'è questa, diciamo, questa abitudine di spendere un po' tutto subito, no? Quando si ha magari un po' di denaro, di disponibilità.
2: Allora, intanto vorrei fare una premessa. Per Generazione Z si parla di ragazzi nati dal 1997 al 2012, quindi è un ambito di questi 15 anni abbastanza ampio. E i dati, in maniera molto chiara, evidenziano a caratteri cubitali questo aspetto che dicevate poc'anzi, che i ragazzi in questo momento sono passati da quelle che sono le generazioni precedenti, quindi vivere molto, l'avere, il risparmiare, il consolidare, mettere da parte per un futuro, a quello che è l'essere, cioè vivere esperienze, e più che spenderli, loro li vivono, venuta fuori questa indagine, come un'opportunità per essere, per vivere esperienze che possono essere attraverso viaggi, attraverso relazioni, attraverso informazioni varie, e non hanno, si stanno evolvendo proprio le scelte delle decisionali, sia dal punto di vista del risparmio che della spesa. Per esempio, un dato molto importante è che mentre noi, quelli un po' più vecchiarelli, siamo cresciuti con dell'auto a 18 anni, patente auto, almeno prendi la patente, a loro non interessa, perché non vengono offerte altre opportunità. Quindi questo,
0: ma infatti,
1: lo sharing, per esempio, presidente,
2: lo,
1: no? Quindi l'opportunità di muoversi in modo condiviso attraverso i servizi.
0: Parla una ragazza di 24 anni nata nel 2001 che infatti non ha un'auto. Non ho neanche preso in considerazione di comprare l'auto, anzi vado in giro in bici e pure cado.
1: Sì, esatto, a volte è meglio, se si avrebbero ancora le rotelle.
2: E Nicole, dall'altra parte, rispetto a noi, e quindi sono tutti dati da cui bisogna proprio focalizzarsi e prendere in serissima considerazione, i ragazzi, la generazione Z viaggia tantissimo, tra i 2 e 3 viaggi l'anno, quindi, e questo è anche possibile, quindi il denaro, che cosa facciamo? Mettiamo da parte? Ne mettiamo da parte un po', ma adesso sfruttiamo l'opportunità, viaggiamo, conosciamo gente, andiamo a goderci le opportunità che la vita giovanile ci offre, esploriamo nuovi mondi, perché soprattutto poi dal Covid in poi del domani non c'è certezza, e quindi andiamo avanti, che è un approccio bello, che io scherzando dico avete capito tutto, cioè state facendo adesso quello che è il sogno da fare nella terza età. Non è efficace.
0: Io non lo faccio, io sono una vecchiarella.
1: È un'eccezione della generazione Z, presidente. Nell'ambito della prossima ricerca, nel campione, includetevi cortesemente l'Angelozzi. Perché presidente, no, grazie davvero. Se rimani in ascolto con noi della musica, torniamo subito e continuiamo a parlare di questa indagine e conosciamo meglio la generazione Z.

0: maledetto me.
1: Maledetto me, Fulminacci, in realtà detto da Benedetto, insomma, suona un po' così strano, però maledetto
2: oggi
1: me è un brano che
2: sì,
1: è bella, grande,
2: Mario.
1: Questo sì, è un grande repertorio, Nicola Angelozzi, Mario Benedetto, e lui invece era Maledetto me, Fulminacci, un brano che ci fa appassionare sempre. Siamo in compagnia di Nunzio Lella, presidente dell'Associazione Italiana Educatori Finanziari. Caro presidente, ci stava illustrando questa ricerca sulla tua generazione, Nicola.
2: Esatto, parliamo di generazione Z. Io nata nel 2001.
3: Vi do qualche dato così.
2: Sì, arricchiamo,
1: sì, sì, sì, sì, su questa indagine sulle abitudini.
3: Sì, arricchiamo un po' tutto. Allora, partendo da quell'ambito e quell'asco generazionale, questi 15 anni. Allora, partiamo dal presupposto: nel 2030 la generazione Z sarà all'incirca il 20% del potenziale spesa italiano. Quindi noi dobbiamo fare assolutamente attenzione. Sono numeri importanti. Pensate.
1: Dobbiamo fare attenzione a come le educhiamo, presidente. Che opportunità diamo a questa generazione e come le educhiamo?
3: Mario, arrivo poi alla parte finale, che è appunto legata a tutta l'educazione finanziaria e quello che facciamo con dedizione e passione da 12 anni in prima linea con l'Associazione Italiana Educatori Finanziari, che ha il registro unico degli educatori finanziari AIF. Raggiungeranno nel 2045, è un attimo, 20 anni, il doppio del denaro che avevano i baby boomers. Stiamo parlando di oltre 290 miliardi. Il patrimonio crescerà del 12% l'anno e l'Italia oggi è al 36° posto su 39 paesi dell'OCSE in merito a conoscenza ed educazione finanziaria. Qui vi servo l'ultimo assist e grande spunto di riflessione per voi e per gli ascoltatori. Se qui consideriamo che l'80%, precisamente l'84% di questi ragazzi o usa piattaforme digitali, banche digitali, tanto che ci sono nomi ormai che conoscete tutti, che sono in prima fila, che hanno raggiunto milioni di clienti in Italia, banche digitali sono diventati degli early investors, cioè iniziano a smanettare, a comprare, a tradare, come si dice,
1: piccoli investimenti, esatto.
3: Ma senza cognizioni di causa.
1: Questo è il rischio.
3: Questo è il rischio. Arrivo all'ultima parte fondamentale della nostra ricerca. È che oltre il 60% di loro chiedono informazioni, / imparano la finanza dai social. Mm-hmm. Dagli influencer e in famiglia. E qui io le dico un ultimo passaggio: in famiglia la finanza è sempre stato un tabù, quindi non se ne parla. Quindi cosa imparo?
2: No, è vero, non si parla proprio.
1: Si parla poco, vero.
3: A scuola non se ne parla, stiamo iniziando a parlarne adesso, perché grazie al governo, finalmente al DDL Capitali, a firma del senatore Damiani e del governo italiano, finalmente l'educazione finanziaria entra come disciplina all'interno dell'educazione civica, e ovviamente il viaggio è impegnativo e ci vorrà tempo, quindi a scuola non se ne parla, in famiglia non se ne parla, i social è pieno di quelli che ormai vengono definiti fini influencer o fuffaguru, di cui la Consob ha tirato fuori delle raccomandazioni ben precise all'inizio dell'anno, e anche l'ente di vigilanza europea, l'ESMA, di dire fate attenzione.
1: Sì, perché proliferano sui social e su questo bisogna fare grande attenzione. Quindi la conclusione, presidente, ecco, diciamo che l'educazione finanziaria resta una priorità trasversale a tutte le generazioni, a tutti i comparti sociali, e noi siamo qui e torneremo anche qui. La ringraziamo per aver fatto questa chiarezza anche rispetto alle fonti da tenere in seria considerazione per educarsi ed essere responsabili verso se stessi, soprattutto. Quindi grazie di cuore,
2: presidente, grazie mille,
1: grazie
2: veramente
1: per la sua passione,
3: buon lavoro, complimenti a voi, un caro
1: e per il ritratto di questa generazione. Grazie, presidente.
2: Grazie.

0: più.
1: Noemi, Vito Salamanca, tu cosa fai questa sera? Noi sicuramente adesso siamo qui a Generazione Radio 2 parlando di investimenti futuro, ma anche di battle generazionali, vero?
2: Sì, continua il confronto tra generazioni. Oggi abbiamo una nuova battle, perché sì, poi ci sono appunto dalla finanza a qualsiasi ambito della nostra vita, si svolge attraverso mezzi di comunicazione attraverso cui noi generazioni siamo in contatto. E sì, cosa accade
1: tutti
2: oggi?
1: Tutto in modo diverso.
2: Sì.
1: Le abitudini, telefonare oppure mandare il cosiddetto DM, il messaggio,
2: quindi sì, che si è partiti sia dai messaggi appunto sui social, ma anche il WhatsApp.
1: Sì, ho il messaggio vocale addirittura
2: il vocale. Sì, comunque è verissimo, ci sono due famiglie al di là delle generazioni, sì, proprio, c'è chi ama telefonare,
1: sì,
2: e
1: sì,
2: devo dire anche forse i più grandi amano telefonare. Ormai si è persa l'abitudine tra la nostra generazione, solo vocali.
1: Ma secondo me non si deve generalizzare, perché in realtà
2: quante telefonate fai tu?
1: Io tutti i giorni, io telefono solamente, telefono, videochiamate.
2: Così.
1: Io non mando
2: anche le videochiamate, devo dire, rientrano nelle telefonate.
1: Tantissimo, sì, rientrano nelle telefonate, ma perché secondo me se io devo mandarti un messaggio ci metto meno tempo a chiamarti e dirtelo direttamente.
2: Sì, anche perché poi ci sono degli aspetti dei messaggi che io non sopporto. Ad esempio, inizia a scrivere, a un certo punto fai l'ultima domanda, no, e poi sparisce, la persona non ti risponde e riappare dopo 2 ore. Oppure si fa una domanda e qualcuno ti risponde a qualcos'altro in modo evasivo, e lì veramente no, si interrompe il dialogo. Detto questo, torniamo su questa battola brevissima, ascoltiamo la nostra
1: Simple Minds.

0: Simple Minds, Don't You Forget About Me. Ma adesso a Generazione Radio 2 ci fermiamo un attimo per le notizie
1: del GR2. A tra poco.
0: A tra poco.
2: Generazione Radio 2.
3: Radio 2. Vivi la musica dell'estate del Team Summer Hits su Rai Radio 2 con Team.
4: Benessere e risparmio? Ma vai da Conad! Via, via. Fino al 29 luglio vieni nelle nostre parafarmacie per scoprire tutti i solari scontati fino al 40%. Scopri di più su conad.it.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it. 22.

0: Sono le 12:30.
1: Rai GR2.
2: Buon pomeriggio in studio, Lucrezia Scardini. In apertura, il caldo estremo in Europa, in Spagna 11 morti a causa di un vasto incendio, in Andalusia 20 dispersi, allarme per le alte temperature anche in Francia dove si sono nuovamente raggiunti 40 gradi, nel Regno Unito picchi di 34, in Italia oggi e domani sono 2 le città con bollino rosso, Perugia e Firenze. La nuova ondata di temperature estreme è destinata a durare. Ascoltiamo il climatologo dell'Università di Torino, Claudio Cassandro, vicepresidente della Società Meteorologica Italiana.
3: Stiamo attraversando una lunga ondata di caldo che ha avuto 3 fasi più critiche, siamo nella terza, causata dalla presenza di un robusto anticiclone sull'Europa sud-occidentale.
4: Fenomeno questo che è diventato abituale.
3: Ormai le ondate di calore sono una norma in tutte le nostre estati, da almeno 20 anni a questa parte.
4: Quella che stiamo attraversando fa eccezione, perché?
3: Perché è molto lunga, praticamente abbiamo avuto un'unica ondata di caldo quasi sempre intensa che dura più di 30 giorni. Questo tra l'altro ha un effetto che si assomma anche giorno dopo giorno.
4: Cosa ci aspetta?
3: Guardando anche l'evoluzione prevista tra una decina di giorni si vede una leggera attenuazione che però non sappiamo se sarà temporanea come quella per esempio che potremmo avere tra oggi e domani al nord, quando ci sarà qualche temporale isolato che localmente potrà rinfrescare leggermente o no. Comunque avremo temperature stabilmente tra i 33 e i 35 gradi di massima.
4: Paola Guarnieri, GR2.
2: Un lungo applauso ha accolto il presidente Sergio Mattarella al suo arrivo al Bosco delle Querce per la cerimonia del 50° anniversario del disastro della fabbrica Ikmesa a Seveso. Sentiamo un passaggio del presidente della Repubblica.
5: Nessuno dei testimoni diretti potrà mai dimenticare il trauma, le sofferenze, l'angoscia per la nube tossica e poi l'esodo che fu necessario disporre. Come nessuno potrà cancellare dalla memoria collettiva l'allarme e le paure che allora si diffusero in un'area molto vasta.
2: Ha confessato il 39enne tunisino che ieri sera ha ucciso a coltellate l'ex compagna Luigia Fortunato, 33 anni, a Loreto, in provincia di Ancona. Durante la tragedia il figlio di 7 anni della coppia non era fortunatamente in casa. L'uomo ha guidato fino alla stazione dei carabinieri di Porto Recanati, ai quali si è poi consegnato. Ancora la cronaca, l'inchiesta che ha coinvolto Mario Adinolfi ora ai domiciliari. L'ex parlamentare e giornalista si proclama innocente mentre gli investigatori sono al lavoro per ricostruire i flussi di denaro che sarebbero transitati dai suoi conti provenienti dalle persone che aveva convinto a investire nel suo sistema di scommesse sportive.
6: Quella che conta è la giustizia di Dio e davanti a quella mi presento puro. Mario Adinolfi respinge le accuse. Non ho sollecitato nessuno a puntare sui risultati sportivi, ma poi ammette, sì, c'è qualcuno che ha perso, sono scommesse. Nega poi di aver speso i soldi incassati con il suo sistema per comprare gioielli, lingotti, un gommone e viaggi verso mete esotiche. L'ex parlamentare, blogger, giornalista e fondatore del movimento politico Popolo della Famiglia è accusato di truffa ed evasione fiscale. Gli accertamenti della Guardia di Finanza sono ora focalizzati a ricostruire e a individuare i flussi di denaro. Ad esempio, 2 anni fa Adinolfi avrebbe dichiarato al fisco appena 6.500 euro di reddito e nel 2017 non avrebbe neanche presentato la denuncia dei redditi, malgrado sui suoi conti sia transitato circa 1 milione di euro. Le ricerche sui movimenti si stanno spostando anche all'estero e proprio questo scenario è anche alla base della misura cautelare. Adinolfi sarà sentito lunedì dal pubblico ministero. Fausto Bertuccioli, GR2.
2: Lo sport ai mondiali di calcio americani, è arrivato il momento di Spagna-Belgio, altro quarto di finale che si giocherà stasera alle 21. A Wimbledon invece è già a tempo di semifinali con l'atteso nuovo confronto tra Sinner e Djokovic. Inizio del match previsto non prima delle 16:30, come ci ricorda il nostro inviato.
7: Stavolta ha prevalso il buonsenso, niente Sinner Djokovic nella fornace del primo pomeriggio. La partitissima si giocherà dopo la prima semifinale, Zverev contro la sorpresa, l'inglese proveniente dalle qualificazioni Ferri. Jannik avanti 6-5 nei precedenti, ma ha perso il più recente, la semifinale in Australia in 5-7. Terza semifinale a Wimbledon tra i due, 15 anni di differenza. 15esima semifinale sui prati londinesi e 55esima a livello slam per l'ex l'ex re, decima in assoluto nei major, la terza Wimbledon per Jannik, che punterà sull'arma letale, il servizio.
8: Abbiamo lavorato sicuramente tanto negli ultimi due anni, abbiamo cambiato il movimento, abbiamo cambiato il lancio di palla, abbiamo cambiato il tempo, abbiamo cercato di usare il servizio giusto nel momento giusto. Per il momento sto servendo abbastanza bene.
7: Wimbledon, Emilio Mancuso, GR2.
2: E noi abbiamo concluso per questa edizione, la prossima alle 13.30, la linea torna a Generazione Radio 2. Buon proseguimento di ascolto.
0: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800-940-789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800-940-789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Radio 2 diventa live.
10: Buonasera dalla bellissima piazza 15 marzo di Cosenza.
9: Emma Stoccolma con Gino Castaldo conduce il primo live di Radio 2. Una serata imperdibile con tanti, tantissimi ospiti e un omaggio al grande Rino Gaetano. Radio 2 live, il cielo è sempre più blu. La musica si sente, si vive. Mercoledì 22 luglio, 21:20, su Rai 2 e Rai Radio 2.
11: Con la partecipazione di Falkensteiner Club Funimation Garden Calabria. Generazione Radio 2. Solo su Radio 2.

0: E siamo tornati qui con U2 Suite of Dreams, generazione Radio 2, dopo le notizie del GR. Ce l'avevamo lasciati con una battle, no?
1: Sì, generazionale, una veramente delle battle per antonomasia, come si suol dire, perché vi chiediamo, anzi, iniziamo ad aprire il confronto con voi. 348-7300-200. Siete del team telefonata o del team messaggio? Chiara, detta proprio così,
0: detta
1: chiaramente
0: così.
1: Perché io ti dico la verità, di questi messaggi un po' inizio ad averne un po', come dire, così, a soffrirli.
0: Quindi il professore
1: è una fatica,
0: team
1: non si capisce
0: chiamata.
1: Il tono, non si capisce, si fa una fatica, le conversazioni si dilungano, poi WhatsApp ha le sue responsabilità.
0: Ovviamente in questo caso con noi solo messaggi, 348-7300-200.
1: Anche vocali, ovviamente, anche ascoltabili vocali. Perché così diamo spazio a tutti.
0: Però io sì, io sono proprio team telefonata, ma come mi piace a me parlare al telefono per ore e ore e ore?
1: Sì, devo dirti che cioè, ci si capisce, ci si ascolta, ci si confronta meglio. Sicuramente il messaggio a volte no, semplifica la conversazione, però dipende quale conversazione dobbiamo utilizzare. Una conversazione professionale, allora serve essere rapidi, farsi capire, essere efficienti. Una conversazione affettiva, beh, magari alziamo un po' il telefono e diciamo, così dichiariamo il nostro pensiero, i nostri sentimenti.
0: Anche perché ti devo dire una cosa, questo scontro culturale ha creato un vero e proprio galateo digitale, perché si pensa che sì, prima di chiamare una persona si debba mandare un messaggio di preavviso, quindi magari
1: bello,
0: dire posso chiamarti,
1: la cosiddetta netiquette.
0: Ci sei, esatto,
1: ci vuole un po' di educazione, perché per esempio dobbiamo stare attenti anche a come usiamo questi mezzi, perché c'è chi manda una mail, poi manda un WhatsApp, poi chiama,
0: sì,
1: dice ti ho mandato una mail, poi fini dopo il WhatsApp, dice adesso ti chiamo.
0: Anche ad orari improbabili,
1: esatto.
0: Ad orari improbabili, cioè magari chiamare alle 2 del pomeriggio quando uno sta riposando,
1: brava.
0: Oppure
1: ecco, questa è un'altra,
0: dopo le 22, nei momenti in
1: è una,
0: cui
1: è una bella regola, perché la vita che facciamo, Nicole, specialmente le nuove generazioni come la tua, cioè che è un flusso continuo di comunicazione, porta un po' a saltare delle tappe. In realtà noi non saltiamo mai quella della musica, ovviamente, e torna e ritorna con grande piacere.

0: E lei è Selena Gomez con Bad Liar qui a Generazione Radio 2. Che voce pazzesca, lei è anche una grandissima attrice. Ma continuiamo con i nostri viaggi.
1: Bene, sì, viaggio tra le generazioni in compagnia di una nuova ospite che sono contento di annunciare, Caterina Rita, autrice di Raffaella Carrà 50 anni di desiderio. E quale migliore icona intergenerazionale a livello televisivo e non solo del nostro paese. Benvenuta, Caterina.
2: Allora, ci siamo? Siete Nicole e Mario?
1: Ci siamo, siamo noi con tutti i nostri ascoltatori che saranno felici di intanto grazie per l'entusiasmo, saranno felici di conoscere da te degli aspetti così inediti di un'icona della nostra storia che veramente unisce le generazioni.
2: Allora, intanto la risata è già un richiamo a Raffaella, adesso per cominciare.
1: Esatto.
2: A sgomberlo di ogni equivoco. E poi sì, ho lavorato con Raffaella, prima di tutto in Pronto Raffaella, prima e seconda edizione,
0: e ci siamo innamorate.
2: Ci siamo innamorate. Non so se a voi è capitato, come capita a molti caporedattori nei confronti del giovane, io sono rimasta proprio incollata a lei come ad una carica di energia.
0: Ma mi immagino, cioè...
2: Sì, è una cosa impensabile. È una carica elettrica permanente. E lei aveva grossa simpatia per me, perché ero giornalista, ma non mi davo le arie, saltavo dietro lei, facevo tutto.
0: Caterina, no. Solo sentendoti percepisco un'energia contaggiosa, quindi immagino che
2: minimo,
0: anche Raffaella sentiva questa energia fantastica che tu hai.
2: Guarda, il solo ricordo mi ha lasciato una scheggettina di quello che è stato, Nicole. Voi eravate bambini? No, neppure. Mario,
1: io sono millennial, classe 83, quindi no, Nicole.
2: 83 forse un paio di anni sul seggiolone a mangiare la pappa con noi ci stavi.
1: sì, ci sono stato. E infatti, Caterina, ma a proposito dei ricordi, diciamo, dovessi, immagino siano migliaia, ma dovessi isolare un frammento della vita quotidiana, sì, diciamo, con lei, che ti porti nel cuore?
2: Guarda, che mi porto nel cuore, proprio cuore mio, dici? Allora,
1: sì,
2: Raffaella aveva una stima profonda nei confronti delle persone che continuano a studiare, che studiano. E quando io mi sono presa la seconda laurea in televisione, eccetera, eccetera,
1: sì,
2: motivo per cui ho cominciato a scrivere anche libri.
1: Brava, sei un ottimo esempio.
2: Sì, ho cominciato a 50 anni, signori all'ascolto.
1: Bravissima, vedi che non è mai le generazioni
2: troppo tardi. Sì,
1: sono sempre unite.
2: E quando ho mandato le fotografie a Raffaella, cioè, avevo i capelli bianchi, lei si è messa a piangere. Lei si è commossa, si è messa a piangere. È stata carina,
1: fantastico.
2: molto.
1: Sì, davvero.
2: E questo
1: davvero.
2: Legame non si è estinto, Mario, Nicole.
1: Ma anche quello con gli italiani, Caterina, quello con gli italiani. Lei avrebbe compiuto 83 anni adesso a giugno, se non erro, e appena se ne parla, ecco, sembra veramente che il ricordo sia vivissimo. È vivissimo.
2: Lei stessa aveva detto, come mi immagino io da vecchia, usò per la prima volta il termine che aborriva, E come mi immagino io da vecchia? Una vecchiettina un po' impertinente, ma sempre curiosa.
1: Brava, curiosità, bravissima. Quante belle parole ci stai dicendo oggi, davvero.
2: A proposito di parole, ascoltate, signori in ascolto o in macchina, in casa, siete sempre il nostro pubblico. L'ultimo libro che ho scritto si chiama Parola di Raffa.
1: Parola di Raffa.
2: Ha un duplice significato. Innanzitutto, durante il Covid, tanto per non smettere di lavorare, mi è rimasto l'imprinting, sono andata nella biblioteca di Stato e nell'assoluto silenzio medievale di una Roma deserta ho detto, qui se non mi rivedo le puntate di Raffaella io muoio di tristezza. E ho rimandato in onda. Ho studiato tutto, verbalizzato tutto, studiato puntata per puntata, perché Mario, Nicole, tenete presente, ma voi lo sapete benissimo, se uno fa il redattore in una trasmissione, la trasmissione in diretta non la vede mai perché lavora.
0: Dopo, in un secondo momento, come hai fatto tu.
2: Secondo momento, il secondissimo momento, quasi
1: sì,
2: ultimo.
1: Esatto. Sono passate un po' di generazioni, hai goduto, diciamo, del grande lavoro che hai fatto e avete fatto insieme. Senti, ma noi vogliamo godere ancora delle tue parole. Se rimani in ascolto con noi della musica, vogliamo sapere ancora qualcos'altro. E
2: è
1: quindi
2: fisiologica,
1: attingere dal tuo entusiasmo.
2: Dai, corri.
1: Caterina, ascoltiamo la musica con i nostri appunto ascoltatori. La
0: Good old

0: Generazione Radio 2, Good Old Days, Nicola Angelozzi, Mario Benedetto e l'energia di Caterina Rita, che chiaramente ci sta raccontando la sua vita con la Raffaella Carrà, compreso appunto il suo ultimo libro. Vuoi ricordarci il titolo e così qualche curiosità subito rientrando, cara Caterina, legata a questo libro?
1: Lo è Parola di Raffa, che ha il duplice significato di io voglio sapere come parlava Raffaella, ma se venisse un marziano tra 150.000 anni e si chiedesse, perché Raffaella durerà altri 150.000 anni,
2: per
1: ma
2: sempre,
1: come parlava
2: lei
1: questa
2: è
1: donna?
2: Unica.
1: Sempre. E si potrebbe chiedere, ma come parlava questa donna? Ma perché c'aveva questa comunicativa? Ma perché 14 milioni d'ascolto, apro una parentesi, sono cifre da Sanremo, tutte le mattine a mezzogiorno, l'ora vostra tra l'altro? Ma come faceva? Perché come comunicava? Ma che diceva di moderno? Ma perché arrivava subito alle casalinghe, a tutte le donne, a tutti gli uomini, gli studenti? A chi guardava?
0: E che
1: poi
0: risposta ci siamo dati, Caterina? Che risposta
1: te lo
0: diamo?
1: Dico, lo sta scritto nel libro. Una duplice risposta. Lei è rivoluzionaria, lo fu con il tucatuca, con il corpo, ma è stata rivoluzionaria anche nel linguaggio, perché aveva un tu per tu con la gente direttissimo e uccideva le secondarie, sbracava la grammatica, introduceva risi, scherzi, mottili, lapsi, le battute di spirito, diminuì i diminutivi, aspetta un momentino, tu questa sommettina, tu sei un po' testoncino, insomma diciamo che parlava con queste persone, rimaneva
0: possiamo riassumere, Caterina, in una parola, autenticità, che è il consiglio che possiamo dare.
2: Mi sono emozionata sentendo queste parole, perché per me Raffaella Carrà veramente rappresenta qualcosa di importantissimo, no? Anche per il mestiere che voglio fare. Esatto. E quindi ascoltare questi tuoi racconti è una cosa speciale.
1: Un'altra
2: veramente.
1: Cosa, Nicola, ascolta, quando lei si sbagliava in diretta, e accadeva spesso perché c'era un'ora e mezza di trasmissione in diretta, poi sai, avevamo specialisti, dai papi ai santi ai cardiologi, ci avevamo tutti. Quindi se lei sbagliava e diceva antropologo, ma che è sta parola? Io non l'ho mai sentita. Aumentava la simpatia, capisci?
0: Brava,
2: che
0: meraviglia.
2: Quindi quando sbaglio non mi devo preoccupare, devo pensare a Raffaella Carrà.
0: Io sono d'accordo, guarda, c'è questa tendenza anche quando si sta sul palcoscenico, no? La perfezione, per carità, assolutamente nella chiarezza, però ecco, essere se stessi, essere autentici, cioè alla fine il mezzo di comunicazione deve arrivare, chiaramente da un lato chi fa informazione in modo corretto, ok, ma l'emozione deve arrivare autentica anche nell'errore.
1: È l'emozione che deve arrivare, non deve arrivare la crusca, l'accademia, deve arrivare Nicole Vera, deve arrivare Mario Vera.
0: E lei arriva. Grazie.
1: E se deve dire che pizza l'ospite di prima era un po' noioso, lo deve dire. Era
2: ma noi possiamo dire che Rita, che
0: noi non
2: Caterina
0: possiamo
2: Rita
0: adesso.
2: Sei invece fantastica.
0: Fantastica, veramente.
2: E ti aspettiamo a Generazione Radio 2 quando vuoi.
1: Dai,
2: perché veramente sei, fai parte della nostra famiglia. Grazie mille.
0: Ti aspettiamo, grazie di cuore.
1: Ciao, a presto spero, e chi si riunisce in nome di Raffa diventa più buono. Ciao.
0: Noi
2: ciao.
0: Siamo tutti più buoni qui a Generazione Radio 2. Ci fermiamo un attimo dopo questo tornado di emozioni e torniamo tra poco.
3: Generazione Radio 2.

0: E voilà, l'unità esterna del climatizzatore sparita. Vedete? Solo due fori e tanto spazio sul balcone. Ok, non potete vedere, ma vi giuro che è tutto vero. E ora dimezzerò il rumore. Così. Lo sentite? Certo che no! Dormirete magicamente perché anche il caldo è, puff, sparito! Nessun sortilegio, questo è unico, il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid. Il mago del clima. Non si vede, non si sente. 2-2.
1: Il segreto delle estati più belle? Gavina.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Generazione Radio 2. Solo su Radio 2.

0: Ora quintale aranciata, che è quello che ci serve in queste giornate di caldo.
1: Carina questa, un bel rientro originale. Sì, no, però è vero, l'aranciata è ancora una delle bevande preferite da tutte le generazioni. No, sei perplessa.
0: Bene ragazzi, vi abbiamo prima chiesto
1: non mai detto questo sull'arancia.
0: Al 348-7300-200 abbiamo chiesto proprio, ma voi da che parte state? La parte delle telefonate o dalla parte dei messaggi? Oppure dalla parte dell'aranciata, dalla parte dell'acqua frizzante?
1: Potrebbe essere un'altra call to action. Però sono arrivati già dei messaggi, proprio tra telefonate e messaggi hanno coinvolto tanto i nostri ascoltatori.
0: A causa di WhatsApp non c'è più differenza tra tempo di lavoro e tempo di non lavoro.
1: Bravissima,
0: quello che dicevamo
1: bravissima.
0: Prima. E che dire dei gruppi che lavorano su WhatsApp? Non ci si capisce niente. Paola da Roma.
1: Grazie,
0: hai ragione,
1: Paola,
0: è vero.
1: È vero, lo diciamo spesso, ancora una volta vale la pena ricordarlo. Cerchiamo di rispettare anche un po' dei momenti della giornata, cioè avere anche un po' rispetto per degli spazi che siano lavorativi e non lavorativi. C'è anche chi fa, insomma, a livello di impresa, da questo punto di vista, dà degli ottimi esempi, separando appunto il tempo del lavoro dallo spazio fisico allo smart working, e poi si trasforma lo smart working da un lato in tempo libero, ma non è perché lavoro da casa, e allo stesso tempo però una reperibilità è legata al non esserci. Quindi se una persona è smart working tu magari non puoi dire tra mezz'ora vieni. Ecco, quindi insomma un po' di educazione. Andiamo avanti con i nostri messaggi. E ce n'è un altro interessante. Ciao Nicole, ciao Mario, la mia anagrafica mi porta a pensare che per perdere tempo con la messaggistica sicuramente si fa prima a telefonare, poi magari si può pensare che qualcuno preferisca i messaggi, specialmente vocali, per non avere la risposta immediata nell'interfacciarsi con un'altra persona. Comunque conclude: secondo me l'importante è comunicare in un modo o nell'altro, non isolarsi. Un saluto da Massimo.
0: Sì,
1: vero Massimo, questo
0: importante.
1: È un ottimo spunto, un ottimo consiglio. La telefonata aiuta a rimanere in contatto anche emotivo,
0: però devo dire che la tecnologia ci aiuta sempre, perché hanno inventato l'aumentare la velocità dell'ascolto dell'audio di WhatsApp.
1: Sì, ma anche quello però è una rapidità continua.
0: È la trascrizione del messaggio pure, è una cosa.
1: Sì, quello sì, però io, cioè, la velocità sì, mi piace molto questa idea, diciamo, di produttività, di rapidità, di velocità. Beh, però allo stesso tempo ti posso dire, è tutto uno svilupparsi sull'acceleratore. Insomma, io un po' di lentezza l'amo.
0: Sono grata alla tecnologia che ha inventato i messaggi, ma non mi è mai piaciuto stare al telefono, però a volte è meglio una telefonata. I messaggi possono essere fraintesi perché non si capisce il tono delle parole che puoi dare solo con la voce. Ciao da Marilena da Padova. È vero, cioè il tono della voce del messaggio non si capisce.
1: Comunque devo dire, il team telefonate per ora sta vincendo tra i nostri ascoltatori. Al 348-7300-200 vi chiediamo ancora, insomma, cosa ne pensate. Rimanete in contatto con noi, ecco la nostra musica.

0: straniere del lago di Varese.
1: Ma tutta la vita una telefonata si risolve in due secondi, no WhatsApp, lui mi risponde, io gli rispondo, no, non hai capito, rispondimi, tu mi rispondi. Cioè, ma veramente, ma ci avete del tempo da perdere. Ecco. Un saluto,
2: rispondi, non rispondi,
3: esatto.
2: Succede così.
3: Questo ping pong che diventa un ping pong anche emotivo, perché hai alti e bassi, non capisci nelle conversazioni. A volte a un certo punto sembra che te mandi un messaggio, ma arriva un messaggio di diverso e crolla tutto il castello, è vero?
2: Tu prima mi hai detto fuori onda, Mario Benedetto, prima mi hai detto fuori onda che se lui fa una domanda e una persona gli risponde con una cosa diversa rispetto alla domanda che lui aveva posto, lui chiude completamente
3: Se vi è mai capitato, sempre ovviamente al 348 7300 200, anche perché con i messaggi succede questo, cioè si risponde a un certo punto, una conversazione si interrompe e boom, dopo un'ora si riprende, oppure io chiedo allora che fai, di che dici, andiamo al mare? Sì, comunque ho visto quell'abito ieri top.
2: Perché il top è generazionale. La cosa che
3: non si cambia discorso.
2: Capita. Ascoltiamo un altro.
4: Ammetto di non essere mai stata una grande telefonatrice, ma devo dire che i messaggi mi hanno proprio stufato. Vanno bene per delle comunicazioni brevi, ma come sostituto di una conversazione e soprattutto di una conversazione personale, no, assolutamente, sono spersonalizzanti.
2: È vero.
3: Spersonalizzanti. Mi piace riprendere questo concetto, perché è vero, un po' standardizzano la conversazione e rischiano di standardizzarla. Per non parlare, vogliamo parlare dell'emoticon? Quando tu fai una domanda e ti rispondono all'emoticon che non c'entra
2: però
3: nulla.
2: Però tu sei un bugiardo, perché tu le mandi sempre.
3: Lo stavo per dire.
2: Cioè, tu dici una cosa e poi la fai.
3: No, questo lo faccio anche
2: perché
3: è divertente.
2: Prendi chi bene
3: e razzoli
2: male, non va bene Mario Benedetto.
3: Quello però ha un effetto straniante di divertimento, però su una conversazione, lo diceva bene la nostra ascoltatrice, su un certo tipo di conversazione bisogna avere un certo tipo di registro.
2: Oppure si potrebbe rispondere come fa il nostro regista, rock and roll.
3: Esatto, rock and roll, grande citazione di Leonardo Sinibaldi. E noi continuiamo a parlare ovviamente di messaggi, telefonate e confronti generazionali. Vi aspettiamo, torniamo tra poco.
5: Generazione Radio 2.
6: Dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto Samsung Galaxy A57 da 256 giga a 399 euro, 1815 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti. 2 2.
7: I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita. Ora, dal 21 agosto al 3 settembre, a Taranto, 14 giorni di sfide. Un solo posto. Il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
6: 2-2.
8: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, costine di suino a 5,99 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.

0: Generazione Radio 2. Solo su Radio 2.
1: Immagini se il mondo potesse fermarsi due ore, giriamo un sequel migliore, beh, baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

0: Eugenio in via di Gioia, baciamoci. Loro sono venuti anche al concerto di Radio 2 Live, che sarà in onda su Radio 2 e anche Rai su 2. Rai 2 il 22 luglio.
1: Sì, ricordiamo il concerto da Cosenza, dal cuore di Cosenza, dedicato al, come dire, al grande, grandissimo, appunto, intergenerazionale Rino Gaetano. A proposito, allora, esatto, sì, a proposito di abitudini, come dire, icone che non si dimenticano, ma ci sono anche abitudini e termini che si trasformano. È arrivato il momento del nostro traduci questo mondo, cara Nicole. Oggi ci tradurrai un altro pezzetto di mondo linguistico.
0: Sì, parliamo, diciamo, della sfera sentimentale con due termini: crush e smash. Ah, tu sai cos'è una crush?
1: La crush, sì, è facile, è diventato, sì, cos'è? Crush, cos'è? Cioè, è una crush, la persona, cos'è? Quando si fa il crush ci si piace, cioè.
0: Quando ci si fa il crush,
1: si fa, cioè, una crush è una persona che, con cui
0: la tua crush, sì, diciamo, è la persona di cui sei invaghito. Tu non fai crush,
1: ma non corrisponde, cioè tu sei invaghito,
0: puoi anche non essere corrisposto, non
1: che quindi forse prescinde da lei, quindi
0: tipo,
1: è unidirezionale.
0: La mia crush, che ne so, è Brad Pitt. Una crush per Brad Pitt. Okay. Invece smash vuol dire proprio...
1: Conosco lo smash del tennis, non altro.
0: No, invece vuol dire proprio vuoi avere hai un commento su una persona che merita assolutamente apprezzamenti. Quindi sì, spesso ci sono questi video sui social media, sì, c'è questa formula smash or pass, cioè nel senso... staresti con quella persona o non ci staresti?
1: Esatto, passeresti.
0: Però è divertente.
1: Vabbè,
0: è
1: un sinonimo
0: cosa
1: di crash.
0: No,
1: ti sto provocando, voglio capito.
0: No, perché?
1: Capirne smash di più, perché chi ci ascolta, almeno con le nuove generazioni.
0: Smash si riferisce proprio ad un individuo, anche ad un oggetto che trovi attraente. La tua crush è qualcosa su cui tu hai proprio, cioè proprio ti piace, capito? Ti piace. La persona che ti piace è la tua crush, capito?
1: La mia crush. E quindi smash invece quando la scelgo. Beh, devo dirti che insomma, alla fine cambiano i termini, però le dinamiche sono sempre quelle.
0: Sì, perché
1: si stanno complicando a volte, forse non so se i termini aiutano a semplificare, perché anche l'altra volta situationship,
0: ghosting, orbiting, ci sono tutti questi termini un po'
1: sì,
0: così,
1: che poi alcune hanno appunto anche una deriva di aspetti relazionali un po' critiche, dobbiamo stare sempre attenti, quindi al rispetto nel dimostrarsi affetto.
0: Anche perché per parlare di smash, pensa tu che vuol dire, beh, in realtà la traduzione è proprio distruggere, schiacciare, no? To smash in inglese.
1: Sì.
0: Esiste anche lo smash burger, l'hai mai mangiato?
1: Cioè, stavo pensando esattamente a quello, no? Io non li mangio solitamente.
0: Allora,
1: molto, però, sì, credo
0: io
1: che
0: sono
1: siano...
0: una grande amante degli hamburger, cioè l'hamburger
1: quindi
0: semplice, quindi con diciamo,
1: sì,
0: la carne,
1: sì,
0: l'hamburger,
1: sì,
0: e poi c'è l'hamburger smashed,
1: cioè che
0: cioè
1: sarebbe
0: schiacciato, che crea una crosticina molto croccante e la carne diventa molto sottile. E quindi lo smash burger, vedi come si può utilizzare.
1: Carino,
0: questo
1: si potrebbe, esatto, uno smash burger da proporre alla tua crush, perché no, in una situationship.
0: Sempre si sta sfuggendo un po' di mano questa situazione nel tradurre questo mondo, ma noi adesso abbiamo Drop Dead, Olivia Rodrigo, che ci porta nella regia di Versailles.

0: Olivia Rodrigo qui a Generazione Radio 2. Beh, continuano i messaggi al 3487 300 200, e sì. Katia ci scrive: un cosa paio dice? Di riflessioni. Io tendenzialmente preferisco i messaggi, ma essendo una fanatica della scrittura e della punteggiatura, sì, non sopporto chi abbrevia o usa codici fiscali delle parole. Questa è bella.
1: Bellissimo.
0: O storpiatore della lingua. In secondo luogo, vero è che i messaggi possono indurre in errori di interpretazione e possibili incidenti diplomatici. È vero.
1: È così, è così.
0: Però infatti, ti devo dire che il tuo messaggio, Katia, è stato perfetto.
1: Sì, chiarissimo.
0: È chiarissimo,
1: vedi, si può essere,
0: specifico.
1: Si può essere anche chiari. Infatti, quello che è interessante, Nicola, è che se c'è un po' questo ritorno alle, ci sono tanti mezzi di comunicazione e tante forme di comunicazione nuove, ma alla fine spesso si finisce per prediligere anche la buona cara vecchia telefonata, diciamo, o forse anche qualcuno ancora l'SMS. A me arriva ancora qualche SMS,
0: sì,
1: addirittura, sì, pochi, molto pochi, però e c'è in effetti questa tendenza, così l'abbiamo visto. Mi piace analizzare questo aspetto, così prima di chiudere questi, diciamo, ultimi minuti che siamo in cui siamo qui in compagnia del nostro pubblico. Mi piace riflettere anche su questo ritorno. Abbiamo parlato del vintage, abbiamo parlato di abitudini che tornano dal vintage all'abbigliamento, anche all'arredamento. Beh, per esempio, ci sono anche queste canzoni vecchie. Stavo vedendo questo fenomeno da un articolo letto in questi giorni.
0: Canzoni vecchie.
1: Sì, sì, recuperato grazie alla nostra Claudia Bonadonna.
0: Non sono canzoni vecchie, sono canzoni
1: diciamo datate,
0: vintage,
1: non proprio uscite
0: vintage
1: da un mese fa, esatto, che diventano addirittura non solo popolari tra le nuove generazioni, ma forse questa è la ragione, virali sui social, TikTok e non solo.
0: Danno assolutamente, riescono ad avere una nuova vita, una seconda vita, no? Perché diventano super virali, vengono utilizzate per i video,
1: sì,
0: che ne so.
1: C'è un ritorno al passato, sì, anche nei gusti musicali, perché alla fine è vero che ci sono delle mode, delle canzoni che vanno, come dire, in voga e vanno come in trend, come si suol dire, tra le ultime uscite, però alla fine i karaoke, quello che noto io, ecco, tutte le generazioni,
0: sì,
1: i karaoke, alla fine si cantano e si ballano sempre.
0: Dammi il tuo amore, non chiedermi niente, dimmi che
1: dai, diciamoci la verità. Anche
0: sì,
1: più
0: sì,
1: giovani,
0: sì,
1: alla fine canti
0: sì
1: e balli quelle.
0: Sì, ma infatti secondo me è importante dire che le generazioni che stanno arrivando utilizzano le canzoni vintage di un'altra epoca in un modo diverso.
1: In modo diverso, sì, è vero. Alla fine fanno parte di abitudini e di una vita, sì, che cambia e si trasforma, ma la musica resta centrale nelle abitudini. Anche qui, Radio 2, l'ascoltiamo.

0: Eccoci, generazione Radio 2, R.A.M., Shiny Happy People, proprio una di quelle canzoni di cui stiamo parlando, appunto, che tornano dal passato, in realtà non smettono mai di esserci, non smettiamo mai di esserci neanche noi. Vi auguriamo un buon fine settimana, ovviamente torniamo da lunedì ore 12, vero Nicole, qui
1: sì,
0: su Radio 2.
1: Esatto, adesso GR e dopo Radio 2 Music Room. Grazie mille,
0: ciao,
1: grazie a
0: lunedì.
1: Tutti, ciao.
2: Generazione Radio 2, solo su Radio 2.
3: Vivi la musica dell'estate del Team Summer Hits su Rai Radio 2 con Team.
4: Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Conviene al tuo portafogli?
5: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
6: Zanzara!
4: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.
7: 2-2.
8: Vasco, Residency Show. Dal 6 al 25 giugno, 10 concerti allo Stadio Olimpico di Roma. La più grande residency mai realizzata in Italia. Vasco, biglietti su livenation.it. Rai Radio 2, radio ufficiale.
7: 2-2.
9: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: 2-2.
10: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro. E con le mega offerte Coca-Cola Regular 2 bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. Lidl, vale davvero.
2: Radio 2. Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
11: Tutti prima o poi ci troviamo davanti alla stessa domanda. Qual è il mio posto nel mondo? Esploreremo come l'autostima ci costruisce e di quanto, a volte, dire di no sia in realtà un modo più onesto di prenderci cura degli altri e di noi stessi.
2: Ascolta il podcast Sinceramente Fragili su RaiPlay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare. Sono le 13:30.
12: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
13: Rai GR2.
14: In studio Livio Fritella, buongiorno. Nel nostro giornale La Cronaca ha confessato l'uomo che a Loreto ha ucciso l'ex moglie a coltellate e poi la sentenza di condanna che ha ribaltato il verdetto per l'ex sindacalista dell'aeroporto di Malpensa accusato da una hostess di abusi. L'uomo era stato assolto perché, secondo i giudici, la donna avrebbe dovuto ribellarsi entro 30 secondi. Ci occuperemo del grande caldo e di incendi. In Spagna morti e dispersi i maxi roghi in Andalusia. A Seveso la visita del presidente Mattarella, 50 anni dal disastro provocato dalla fuoriuscita di diossina dall'ICMESA. E infine il tennis, fra poco la semifinale a Wimbledon, dove torneranno a sfidarsi Sinner e l'inossidabile Djokovic, e ai mondiali di calcio, lo ricordiamo, il giorno di Spagna-Belgio. Cominciamo dunque con la cronaca, il femminicidio di Loreto.
15: Sami Kemayes, 39 anni, cittadino tunisino, risiede nell'appartamento dove ha ucciso la donna, da stabilire se la coppia fosse separata in casa o se si stesse separando, così ci confermano i carabinieri. Il 39enne ha sferrato diverse coltellate a Luigia Fortunato, 33 anni, originaria di Cerignola, in provincia di Foggia. Dopo l'aggressione mortale, sceso in strada ancora sporco di sangue, notato dai passanti, avrebbe detto: l'ho ammazzata. Quest'ultima ricostruzione non risulterebbe agli investigatori. L'uomo poi si è spostato a Porto Recanati, dove si è consegnato alle le forze dell'ordine, ha confessato il delitto. Il femminicidio si è consumato ieri sera intorno alle 22 a Loreto, in provincia di Ancona. Durante l'aggressione, con un coltello da cucina, non era presente il figlio della coppia, di 7 anni. L'uomo avrebbe detto agli inquirenti che la lite è degenerata sul tema della gestione del figlio. Sami Kemayes avrebbe anche inviato un messaggio alla madre di Luigia Fortunato, scrivendo del femminicidio. Il 39enne è già noto alle forze dell'ordine, è accusato di omicidio volontario pluriaggravato. Ora si trova nel carcere di Ancona. Elena Paba, GR2.
14: E c'è una condanna per il caso di violenza diventato famoso come il caso dei 30 secondi. Un ex sindacalista imputato per violenza sessuale a una hostess, prima assolto, ora condannato in appello bis.
6: Era stato assolto 2 volte, adesso invece è stato condannato a 1 anno e 2 mesi di reclusione. È la pena decisa dalla Corte d'Appello di Milano nei confronti di un ex sindacalista imputato per violenza sessuale dopo la denuncia di una hostess. Il 48enne era stato assolto in primo e in secondo grado. Secondo quei giudici, infatti, la donna avrebbe avuto un lasso di tempo di 20-30 secondi per sottrarsi all'abuso. Un passaggio che la Cassazione ha invece smontato, annullando con invio l'ultimo verdetto. Il ritardo nella reazione della vittima, ovvero nella manifestazione del dissenso, scrive la Suprema Corte, è irrilevante per la configurazione della violenza sessuale, perché la sorpresa di fronte all'abuso può essere tale da superare la contraria volontà, mettendo la vittima nell'impossibilità di difendersi. Questa condanna è un sollievo per me, ma 8 anni di giudizio sono davvero troppi, ha commentato la donna. Simona Decina, GR2.
14: In Europa è caldo senza tregua e le elevate temperature alimentano i roghi. Almeno 11 vittime in un incendio nel sud della Spagna, 19 dispersi. La Farnesina, al momento non ci risultano italiani coinvolti.
7: Diverse vittime sono state trovate all'interno di auto carbonizzate, molti i turisti stranieri.
16: 4 persone che vanno nel coche.
7: Fra cui 4 britannici che nella fuga avevano imboccato una strada senza uscita, racconta Antonio Sanz, assessore all'emergenza in Andalusia. 150 i pompieri e 200 i militari al lavoro per fermare un rogo che sarebbe divampato per la caduta di un cavo elettrico e in poche ore, sospinto da un vento rovente, ha già bruciato 3.200 ettari attorno alla zona semidesertica di Los Gallardos, vicino ad Almeria. Le vittime del rogo si sommano ai 460 morti attribuiti dalla Spagna alla nuova ondata di calore. Combatte con i roghi anche la Francia, che ne conta oltre 300 e dove si prevede che la cosiddetta canicule non darà tregua almeno fino al 14 luglio, giorno in cui Parigi ospiterà la tradizionale parata per la festa nazionale, ma anche decine di leader internazionali per il vertice dei volenterosi per l'Ucraina. Ma boccheggiano anche i britannici, che annotano un nuovo record, 8 giorni sopra i 34 gradi da inizio anno. Valeria Fraschetti, GR2.
14: Tornano a salire le temperature anche in Italia. Oggi e domani bollino rosso a Firenze e a Perugia, dove oggi c'è stato un picco a 45 gradi. Da lunedì in alcune città previsti picchi superiori ai 40 gradi. Le previsioni con il maggiore Domenico Maglione dell'Aeronautica Militare.
17: Tempo inizialmente stabile sul paese nel corso della giornata, tuttavia proprio in virtù dell'ampio soleggiamento qualche rovescio soprattutto in prossimità delle zone alpine, anche al centro lungo la dorsale appenninica, specie tra Lazio, Abruzzo e Umbria. Le temperature tenderanno ad attestarsi al centro nord intorno ai 35 gradi di media, mentre al sud valori intorno ai 37-38 gradi soprattutto nelle zone interne della Puglia e tra le 2 isole maggiori.
14: 50 anni fa il disastro ambientale di Seveso, una nube tossica di diossina fuoriuscita dopo un'esplosione dell'azienda chimica ICMESA, si diffuse in una vasta area della Brianza. A commemorare l'anniversario della tragedia, il presidente Mattarella, che ha reso omaggio alla sofferenza della popolazione e celebrato la riscossa civile dei territori.
18: Il pensiero del presidente Mattarella va anzitutto a chi subì le conseguenze dirette del disastro di Seveso, a chi perse la vita per le malattie causate dalla diossina, ai bambini colpiti da una seria patologia della pelle, alle donne costrette ad abortire.
19: Nessuno dei testimoni diretti potrà mai dimenticare il trauma, le sofferenze, l'angoscia per la nube tossica. E poi l'esodo che fu necessario disporre.
18: Il capo dello Stato ricorda quindi le responsabilità dei vertici dell'ICMESA, il ritardo delle informazioni e le direttive comunitarie che nacquero dopo la tragedia. Ma quella di Seveso è anche la storia di una riscossa civile, una riscossa arrivata grazie a un patto tra istituzioni, cittadini e territori.
19: La vita e il futuro sono tornati nelle vostre mani. È stato un percorso impegnativo, faticoso, colmo di sacrifici, quando alla speranza si alternava il dolore. Con l'impegno di tutti hanno vinto la speranza e la vita.
18: Con Massimo Vasciaveo, Valentino Russo, GR2.
14: Ed eccoci al conflitto in Iran. Dopo giorni di attacchi incrociati, resta alta la tensione nello stretto di Hormuz. Israele valuta una nuova ondata di raid contro la Repubblica Islamica. E proprio dall'intelligence di Tel Aviv arrivano informazioni secondo cui Teheran avrebbe piani per eliminare il presidente degli Stati Uniti Trump. Da Istanbul, il corrispondente.
20: I colloqui tecnici vanno avanti, ma secondo il sito Axios ci sarà un'escalation finché non cesseranno gli attacchi. Israele si dice pronto a riprendere a bombardare e Trump ha sentito Netanyahu dopo che anche il Wall Street Journal ha rivelato che l'Iran avrebbe un nuovo piano per uccidere il capo della Casa Bianca, piano scoperto dall'intelligence dello Stato ebraico. Nella notte, intanto, ci sono state due ondate di raid aerei americani. Preso di mira ancora una volta il sud dell'Iran come rappresaglia per gli attacchi ai mercantili nello stretto di Hormuz, dove però, secondo i dati di tracciamento, le navi hanno ricominciato a transitare. Colpito anche il quartier generale militare di Bushehr, dove si trova una centrale nucleare, ma gli Stati Uniti negano di essere stati loro. Il comandante dei Pasdaran, Vahidi, ha promesso vendetta per l'uccisione dell'ex guida suprema Ali Khamenei, sepolto ieri a Mashhad dopo funerali da record, celebrazioni per 6 giorni che hanno coinvolto 2 paesi, Iran e Iraq, e 5 diverse città. La più grande processione della storia, come riferiscono i media locali, secondo i quali verrebbero preso parte più di 40 milioni di persone. Da Istanbul, Sergio Paini, GR2.
14: Economia, a maggio cala dello 0,3% la produzione industriale italiana, mentre il PIL, il prodotto interno lordo, nel primo trimestre si conferma in crescita.
21: Nonostante l'incertezza globale e l'aumento dell'inflazione dovuta alla crisi in Medio Oriente, nei primi mesi del 2026 il PIL italiano è cresciuto dello 0,3% in termini congiunturali, meglio dell'area euro che registra una flessione dello 0,2%. Sono i dati Istat sull'andamento dell'economia italiana nei primi 5 mesi dell'anno che registra un incremento delle esportazioni del 3,2%. Un quadro in chiaro scuro è quello che invece emerge sulla produzione industriale, che diminuisce dello 0,3% rispetto ad aprile, ma aumenta dell'1,1% rispetto allo scorso anno. Un calo che riguarda tutti i settori industriali, tranne quello dell'energia. Positivo il dato sulla fabbricazione di autoveicoli, che in Italia solamente nei primi 5 mesi dell'anno ha avuto un incremento del 25,6%. Sempre negativi i dati sui beni di consumo, in calo per il 6° mese consecutivo a meno 3,2%. Crollano anche i consumi per i beni durevoli come computer ed elettrodomestici che su base annua sono calati del 9,9%. Lorenzo Opice, GR2.
14: Paura in Grecia su un volo Ryanair diretto in Germania. Un motore si è rotto e alcuni frammenti hanno infranto un finestrino. Il passeggero seduto accanto ha rischiato di essere risucchiato. A salvarlo i presenti che l'hanno trattenuto sul sedile. L'aereo è stato costretto a un atterraggio di emergenza. Ed eccoci allo spettacolo. Dal 12 al 19 luglio torna a Pescara Jazz, festival fra i più blasonati e longevi dell'estate musicale italiana, che quest'anno presenta un programma crossover con tributi a Pino Daniele, Quincy Jones, Miles Davis nel centenario della nascita e grandi nomi della scena internazionale.
22: Un blues per Pino Daniele, l'omaggio a Domenico Modugno. La migliore tradizione musicale italiana si mescola al jazz a Pescara con un programma piacevolmente ibridato che porta in città grandi nomi per l'edizione numero 54 del festival. Una scelta precisa, annuncia il direttore artistico Angelo Valori.
23: Cercare le connessioni tra il jazz e altre musiche, quindi un concerto dedicato a Pino Daniele, che con il jazz aveva un rapporto del tutto particolare, con i musicisti che l'hanno accompagnato nel suo periodo più blues. Ci sarà Sergio Cammariere. Un'altra chiave di lettura è quella dell'omaggio a Miles Davis, perché noi apriremo con Paolo Fresu e chiuderemo con Fabrizio Bosso e l'orchestra della Casa del Jazz con la riproposizione di Sketch of Spain di Miles.
22: Tra gli ospiti Kurt Elling, erede dei grandi crooner del passato, la cui voce sarà accompagnata dalla Medit Orchestra. Imperdibile il pianoforte fiammeggiante di Iromi, che nel progetto Sonic Wonder condividerà il palco con 3 titani di fama mondiale per presentare il nuovo album Out There. Claudia Fayens, GR2.
14: Lo sport, Giorgio Mattioli qui con me, ciao Giorgio.
0: Buongiorno Livio, a te e a chi ci ascolta.
14: Partiamo dal tennis e da una grande attesa.
0: L'attesa per Jannik Sinner, oggi pomeriggio la sfida Novak Djokovic, semifinale a Wimbledon, l'azzurro sogna di tornare in finale, un successo bis dopo quello dello scorso anno, per farlo Sinner punta molto sul servizio, sentiamolo.
1: Abbiamo lavorato sicuramente tanto negli ultimi 2 anni, abbiamo cambiato il movimento, abbiamo cambiato il lancio di palla, abbiamo cambiato il tempo, abbiamo cercato di usare il servizio giusto nel momento giusto. Per il momento sto servendo abbastanza bene.
14: Voltiamo pagina, mondiali di calcio.
0: Ieri sera lo show della Francia, 2-0 al Marocco, Transalpini primi semifinalisti, sempre tra i favoriti del torneo. Prossimo rivale della squadra di Deschamps lo scopriremo stasera alle 21, Spagna-Belgio. Tra questi ultimi la carica del centravanti del Napoli, Romelu Lukaku.
3: Tutti devono giocare la partita perfetta, ma da ora in poi, se vuoi arrivare il più lontano possibile nel torneo, devi affrontare queste situazioni. Siamo preparati, abbiamo le nostre armi per metterli in difficoltà e questa è la nostra sfida.
14: Giorgio, prima di chiudere diamo spazio alle due ruote.
0: Le due ruote a motore, la MotoGP, siamo al weekend del Sachsenring, nelle prove libere del venerdì mattina in Germania, miglior tempo per lo spagnolo Raul Fernandez davanti al connazionale Marc Marquez e a Di Gian Antonio. Per le due ruote a pedali invece si corre la 7ª tappa del Tour de France. Pogacar in maglia gialla oggi arriva a Bordeaux, occasione per velocisti.
14: Grazie Giorgio Matteoli. Direttore Nicola Rao, vice direttrice Ilaria Sotis, coordinamento di edizione Lucrezia Scardini, in regia Francesco Pantaleo e Francesco Paradisi. Potete riascoltare anche questo giornale su Replay Sound. La linea va adesso alla trasmissione Music Room, il prossimo Giro 2 è alle 15.30. Da Livio Fritella, buon ascolto a tutti.
5: La Biennale Danza di Wayne McGregor presenta Time Does Not Exist. Memoria, identità, esistenza. Con Emmanuel Gatt, John Neumeier, Mamela Gnamsa. A Venezia dal 17 luglio al 1 agosto. Info e biglietti su labiennale.org.

0: eccoci qui, venerdì 10 luglio, siamo pronti, Radio 2 Music Room comincia anche in questa meravigliosa giornata, Manile Julian fino alle 16.
1: Esatto, i due maghetti, dalle 13.45 alle 16, l'ultima puntata della settimana, sì. Siamo pronti per regalarvi tanta buona musica, come sempre qualche curiosità e naturalmente vi dobbiamo interpellare, ma facciamo un passo alla volta.
0: Sì, sì, intanto 348-7300-200, ve lo diciamo, preparatevi, aprite un attimo il telefonino, vostra chat di WhatsApp, perché ci servirà durante questa puntata.
1: Allora, c'è il cassiere del supermercato dove vado sempre che ha chiesto: scusate, ma io so che avete un programma, ma come si chiama questo programma?
0: Dai, ma lo sanno tutti, questo programma è Radio 2
1: Music Room.
2: Radio 2 Music Room.

0: Cattedrale, la nuova canzone di Francamente, per aprire il nostro appuntamento del pomeriggio qui su Radio 2. Radio 2 Music Room è il programma, grazie per averci scelto anche oggi. Qualora vogliate ascoltare Francamente, è in giro per l'Italia con il suo tour, tutte le date sui suoi social.
1: Assolutamente, super facile trovarle. Allora, abbiamo detto che ci serve la vostra chat di WhatsApp, non per farci i fatti vostri, cioè un po' anche perché noi siamo abituati a inviare un messaggio WhatsApp, in un nanosecondo arriva già a destinazione, ma le cose potrebbero cambiare. In realtà stanno già cambiando per molti, per un bel gruppo insomma di ragazzi, tant'è che sembra essere una nuova moda quella di utilizzare una nuova app che in realtà utilizza la stessa velocità di un piccione viaggiatore per far recapitare un messaggio.
0: È vero, la cosa fa piuttosto ridere, si chiama Roosts ed è l'anti messaggio istantaneo, perché noi siamo abituati. Io ad esempio l'altro giorno ho scritto ad un amico che vive a New York, dopo 10 secondi ho visto la spunta, ho visto che ha letto, mi ha risposto, quindi in modo molto molto veloce. In questo caso i tempi sono quelli del piccione viaggiatore, con tanto di uccelli viaggiatore che noi possiamo scegliere, possiamo curare, possiamo rendere giorno dopo giorno sempre più forti e pronti per il viaggio.
1: Soprattutto possiamo seguire durante tutto il tragitto. Allora, in pratica cosa succede? Che quando inviate un messaggio, questo messaggio impiegherà il tempo che un vero e proprio piccione viaggiatore impiegherebbe, considerando la distanza geografica tra voi e il destinatario del messaggio. È proprio così, cioè potrebbero metterci minuti, tanti minuti, addirittura giorni, distanza è notevole.
0: Cioè anche mesi, dipende.
1: New York, e voi lo potete seguire su questa mappa, è una cosa carina. Ti ricordi il Tamagotchi? Che era un po' una roba del genere.
0: Mi ricordo il Tamagotchi, gente che non dormiva per giorni perché aveva paura che gli morisse di notte, questo Tamagotchi. Allora, la cosa bella è che è nato un trend di questa messaggistica anti-istantanea grazie a post fatti su altri social. Quindi è una vera e propria moda. Allora, al 348-7300-200 vi chiediamo, scriveteci qual è l'ultimo messaggio, proprio l'ultimo messaggio che avete inviato tramite messaggistica.
1: Proprio inoltratecelo.
0: Esatto,
1: proprio così,
0: ce lo inoltrate e noi dobbiamo andare anche a capire la natura di quel messaggio.
1: È difficile oggi, è difficile. Va. All right, arriva Supergrass, vi sono Radio 2.

0: Alright, Supergrass 1995, l'esempio emblematico del Britpop di quegli anni lì, con un successo che ha fatto il giro del globo.
1: Esatto, proprio così. Ma

0: Quando si mette lì a comporre,
1: aspetta che è suonato, che è citofonato Vianello, dice scusate ma funzionerà,
0: deve chiedere a Carioti. Andiamo nell'estate 2001.
1: Oh, che bello. Allora, erano tre parole che risuonavano ovunque, tutti le cantavano,
0: sì.
1: Sole, cuore, amore. Mm-hmm. Valeria Rossi ci ha lasciato, in realtà questo ci ha lanciato questo tormentone che a distanza di anni continuiamo a canticchiare.
0: Sì, tra l'altro la natura di questo pezzo è ben diversa, perché la canzone in altro formato, in altra melodia e quindi molto più letta, era stata proposta a Sanremo Giovani, scartata, ma i produttori hanno detto però secondo noi l'idea c'è,
1: sì.
0: Se gli cambiamo la ritmica, se gli cambiamo la velocità, se gli cambiamo magari anche qualcos'altro dal punto di vista di testo, potremmo creare una canzone che piace, ed è andata proprio così.
1: Proprio così.
0: Valeria Rossi, Dammi tre parole.

0: Toti in punizione tutto il weekend su Ceci.
1: Ma no, perché c'era questo pezzo, il duo house olandese, quindi noi ci gasiamo un po', certo, capito? Io vecchi ricordi, lui attuali, visto che fa ancora il disc jockey.
0: Il disc jockey. Perché mette il disc.
1: Esatto.
0: Allora, 3487-300-200 i vostri messaggi.
1: Sì, quelli inoltrati, cioè l'ultimo messaggio che avete inviato tramite messaggistica, ce l'avete inoltrato a noi. Noi dobbiamo anche capire la natura di questo messaggio. Tipo Martina di Pescara dice: scusa, doccia comunque ci si vede lì davanti, ma a che ora inizia?
0: Allora, va benissimo tutto, però senza la punteggiatura, cioè non si capisce niente.
1: Allora il concetto è: scusa, doccia.
0: Comunque
1: ci vediamo lì davanti, ma a che ora inizia?
0: Oppure comunque doccia e poi ci si vede davanti.
1: No,
0: davanti.
1: No, secondo me qua è andata così, che praticamente lei ha detto: sono in ritardo,
0: sì,
1: mi faccio
0: doccia,
1: poi arrivo, ricordami a che...
0: Aspetta che adesso chiamiamo Martina perché c'è lo spot. Mamma tra poco. Mia.

0: Dai, hai una nuova Ford usata. Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
1: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
2: 2-2. Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Tablet Lenovo IdeaPad con 256 giga di memoria a 199 euro. 1430 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
3: 2-2.
4: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
5: Ci sta.
4: Su una grande nave.
5: Ci sta.
4: A un prezzo piccolo.
5: Ci sta anche quello.
6: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su mobi.it.
7: Radio 2.
8: Radio 2 Music Room.
9: Ehi, come stai? Non ci vediamo mai.

0: Cosmo per mio fratello, la bella novità che già stiamo ascoltando da qualche giorno
1: in rotazione.
0: No, per tuo fratello non era in pregazione, è la nuova di Cosmo che è in tour anche in tour, lui.
1: Dove?
0: Dal 12 luglio, quindi da domenica
1: dopodomani,
0: 12 luglio,
1: sì.
0: Dopodomani a Bard, a Aosta, poi a Forte di Bard,
1: sempre a Aosta,
0: poi va a Genova, a Roma, Rock in Roma e poi va a Bard, a Aosta.
1: Cosmo è bionda, cioè tu ci devi, è bionda, fa caldo, eccetera.
0: Ho capito
1: eccetera.
0: Che va sempre a Bard, a Aosta, perché lì comunque fa fresco, poi viene a Roma, poi ritorna lì per rinfrescarsi.
1: Sì, perché tra l'altro Forte Bard è un posto bellissimo, location
0: sì.
1: di piccoli e grandi eventi, non solo musicali. Allora, 3487 300 200, i vostri messaggi inoltrati, naturalmente state inoltrando l'ultimo messaggio che avete inviato tramite sì. messaggistica, dobbiamo carino. Capirne un po' di più. Alessia di Lecce dice: vedi che scherzavo.
0: Anche noi Alessia.
1: No, e qua vedi che scherzavo, forse è una battuta, magari
0: che non
1: lui,
0: è stata
1: lui o lei, l'amica se l'è presa un po',
0: sì.
1: potrebbe
0: però
1: essere.
0: Potete anche raccontarci cosa è accaduto dopo, perché sennò ecco.
1: No, ma il gioco è questo.
0: Allora,
1: scusami.
0: No, aspetta, c'è Beatrice da Foggia che
1: dov'è?
0: Ha scritto: non hai capito, amo. Lui un bono clamoroso, lei una cessa tutta rifatta eppure male, veramente incredibile, amo. Questa è proprio l'interpretazione.
1: Allora arrivederci,
0: è un classico,
1: è
0: dove
1: bello.
0: Vai?
1: Ma dai,
0: lui un bono incredibile, lei una cessa, ma questa è la storia, insomma, dai, su.
1: Vabbè, allora mettiamo una canzone, devo ragionare su sta cosa.
0: Editors.
1: Qua,

0: Editors, Tone of Love, canzone del 2013, questa è sempre Radio 2 Music Room, Manila Nazzaro, Julian Borghesan e il caldo che ci circonda.
1: Intorno a noi, intorno a noi, vi rinfreschiamo con la bella musica e soprattutto i vostri messaggi. Oggi i vostri messaggi, quelli che ci state inoltrando direttamente dalla vostra chat al 348-7300-200, sono i super protagonisti di questa puntata, sappiatelo. Ecco.
0: Allora, questo è mio, perché questo è facilissimo.
1: Sì.
0: Giovanni di Salerno dice: ci vediamo al bar tra 20 minuti.
1: Perfetto.
0: Qui non ci scappi.
1: Va bene.
0: Almeno che, cioè no, poi a Salerno funziona. A Roma è già diverso, eh.
1: Sì.
0: Sto arriva dopo mezz'ora.
1: Ci vediamo tra un po'.
0: Sto a parcheggiare. Eccomi.
1: Vabbè, ma a Roma c'è il traffico.
0: Passato un'ora e un quarto.
1: Cioè, non puoi calcolare il traffico.
0: Guarda che anche mia moglie lo fa.
1: Certo.
0: Scendi, sono sotto casa. 20 minuti.
1: Era sotto casa, poi è scappata. Certo. Allora, Anna da Ravenna ha scritto: hai dato l'acqua alle piante? Erano stremate. Attenzione, vorrei subito attirare attenzione su un problema reale. E cioè che quando noi adulti manchiamo da casa, le piante non se le calcola nessuno. Mio figlio mi risponde: per me possono pure morire.
0: No,
1: perché il basilico e il rosmarino e la salvia che ho piantato sono le mie creature,
0: no,
1: sono i miei figli.
0: Ma arrivano giù a me al terzo piano, capisci che non è bello.
1: Tutte secche, non è bello.
0: No, non è bello.
1: Cioè, innaffiamo le piante, hanno un'anima. Ecco.
0: Un saluto va a tutti voi che ci state ascoltando in questo momento in automobile, se state viaggiando per lavoro o per raggiungere magari qualche località di relax, di vacanza. E Nicola di Piacenza dice: sono uscito a Piacenza Sud invece che ovest. Arrivo
1: con calma. Siena Spyro e la sua Material Lover.

0: Nord, sud, ovest, est. Questa qua è un po' l'intonazione. Sì. 1993, 883, probabilmente una degli ultimi successi firmati insieme da Max Pezzali e Mauro Repetto. Poi Mauro Repetto, come la storia ci insegna, si è staccato dal progetto, è andato a fare anche l'animatore di Serie A, insomma, certo, in un grande parco divertimenti della Francia, mentre Max Pezzali continua il suo percorso riempendo ancora gli stadi.
1: Come no? Ultimamente anche l'Olimpico, certo, tantissime, certo, persone, bravo, bravo Max. Allora, al 3487-300-200, Elisa da Sassari ci ha inoltrato questo messaggio e noi lo leggiamo anche per ricordare. Mamma, ti ricordi il nome di quella canzone che abbiamo sentito in radio e che ti piaceva? Era una voce maschile con la chitarra.
2: Adesso.
0: Beh.
2: Cioè, dimmi una.
1: Biagio Antonacci con la chitarra. Scusate, Magnetic.
0: Lo sapevo. Carioti, mettiamo un'altra canzone. Magnetic. Non Antonacci, che rispettiamo, però mettiamo un'altra canzone. Partito già con Antonacci, non siamo più. Andiamo.

0: Su Radio 2 è successo un casotto,
1: sì.
0: Perché l'intelligenza artificiale non è sempre affidabile,
1: non
0: cioè
1: è molto
0: dipende dove e come nasce e come viene quotidianamente
1: alimentata. Sì, perché l'intelligenza artificiale si basa sulle informazioni che le vengono fornite.
0: Brava.
1: Se voi le fornite le informazioni sbagliate, quella vi risponderà in maniera sbagliata.
0: Tipo, un chilo di piume pesa più di un chilo di piombo.
1: Dai, questa neanche i bambini la possono sbagliare.
0: L'Italia non è un paese europeo.
1: No.
0: I sette nani sono 780 milioni di anni fa.
1: Che non
0: questa
1: sei,
0: è una frase, non so perché,
1: così,
0: però è uscita
1: senso.
0: Così. Cosa è successo, signora Nazzaro?
1: E niente, è il caso di Emma, questa intelligenza artificiale italiana che in pratica fornisce delle risposte sbagliate. In realtà ha delle importanti limitazioni tecniche, come riporta appunto D-Day. Il modello che ha a disposizione ha soltanto 550,4 milioni di parametri, quando normalmente i parametri arrivano fino a 7 miliardi. Questo vuol dire che le mancano proprio delle informazioni, delle basi, quasi delle basi, per poter essere considerato un'intelligenza artificiale. E diciamo che è un'intelligenza un po' approssimativa, ecco, più definita così.
0: Quando l'hanno lanciata, il comunicato citava il rilascio del modello aveva finalità esplorative.
1: Perché ha capito, esplorative di che?
0: Non tutte le esplorazioni vanno bene, vanno bene, mettiamo una canzone e poi torniamo qui su Radio 2 con altre curiosità. I know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: Just Clean These Days qui su Radio 2 in questo giorno, che è il venerdì 10 luglio.
1: In
0: così.
1: Questo giorno.
0: Oh no. Sì, allora, stavo leggendo che una canzone che ha stavo leggendo perché io leggo.
1: Tu leggi?
0: Io leggo e in magazzino posso diventare più intelligente di Emma.
1: Di Emma
0: intelligenza
1: 5,
0: artificiale.
1: Esatto.
0: Primo posto nel Regno Unito nel 2018 e comunque è stato un successo in quell'anno.
1: Chi?
0: These Days.
1: Ah, scusa, no, mi ero perso nella tua lettura. No, perché hai detto Emma
0: Questa sì.
1: mentre al 3487300200
0: sì,
1: i vostri messaggi continuano a arrivare copiosi.
0: Mamma mia.
1: Nel senso che copiate, ma ce ne sono davvero tanti. Laddove ci state inoltrando l'ultimo messaggio che avete inviato tramite messaggistica. Tra i tanti, Elisa di Sassari, mamma, ti ricordi il nome di questo l'avevamo visto.
0: Sì, l'avevo letto.
1: Allora, Federica di Livorno, ma che stai dicendo? Non è mai successa una cosa del genere.
0: Qua
1: o la sgamata.
0: Che cosa è successo? Federica, scrivici, siamo preoccupati.
1: Sgamata.
0: Non lo so. Comunque.
1: Lei ha negato.
0: Va bene, comunque salutiamo Tommaso, ha preso i biglietti, ok, ci vediamo al casello alle 9.
1: Questa non l'ho capita però.
0: Per un concerto.
1: Quindi si incontrano al casello e poi vanno in un'altra
0: città. Comunque questa storia che abbiamo chiesto di inoltrarci, l'ultimo messaggio, secondo me, come direbbe la Vanoni.
1: Ma noi siamo molto più meglio di Emma 5, sì, l'intelligenza, sì, artificiale.
0: Dai, arrivano Gabri Ponte e Giovanotti insieme.
1: DNA.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui sul davanzale.

0: Jovanotti e Gabri Ponte, questa è DNA, canzone che hanno eseguito live anche allo Stadio San Siro in occasione qualche giorno fa dell'evento di Gabri, proprio lì a Milano, il secondo evento in due anni. E due sold out, due date, oltre 170.000 persone presenti. Il tour invece di Lorenzo va in bicicletta.
1: Olbia.
0: Allora sì, va a Olbia, però l'11 luglio è a Locarno, Svizzera. Poi altre date, il 7 agosto invece c'è la data quella di Olbia. Perché sottolineiamo questa data? Perché il DJ set poi lo farà Gabri Ponte. Fantastico. Cosa che avevamo già detto, però intanto ci piace ricordarlo.
1: Assolutamente. Allora, fa caldo, tutti allora pensano, prendiamo un ventilatore anziché l'aria condizionata perché magari fa meno male, magari si consuma anche meno perché l'aria condizionata ha anche un consumo energetico importante. In realtà se fa molto caldo il ventilatore andrebbe spento. Adesso questa però me la devi spiegare, perché non è che me lo accendo quando fa freddo il ventilatore.
0: No, il discorso
1: ecco,
0: è questo. Dipende dalla situazione di umidità eccetera eccetera, però il ventilatore fa ruotare la stessa aria che c'è nella stanza.
1: Certo,
0: quindi se hai aria calda non è che il ventilatore ti raffredda l'aria.
1: No.
0: Continua a far ruotare l'aria calda.
1: Sì, ho capito, però un po' di vento a me fa respirare.
0: Però è aria calda.
1: Scirocco.
0: È scirocco.
1: Però meglio di niente. Tu pensa a star fermi, immobili, non avere niente.
0: Sì, sposta l'aria.
1: Io,
0: se guarda, uno si accontenta, però con
1: il comitato
0: giornate...
1: protezione ventilatori ci sta scrivendo al 3487 300 200 e ci sta dicendo "Ma che cazzo state dicendo?".
0: No, ma è così. Assolutamente così.
1: È comunque vero.
0: L'unico risultato che si può ottenere è invecchiando, perché invecchiando la temperatura del corpo si abbassa, si suda di meno.
1: Ma non è una cosa bella questa, ha ragione.
0: Però
1: Carioti,
0: signori, l'unica cosa è questa: se non volete soffrire il caldo, dovete invecchiare.
1: Io vorrei far vedere l'immagine, il nostro tecnico Fiore Liborio, che sta morendo da ridere, sta pensando, ma questo è vero effettivamente,
0: sì,
1: come cosa.
0: Ha solo una mano sul mixer, tra l'altro l'altra così, insomma, è andata così. Va bene,
1: dai,
0: Imagine Dragons, sì. Whatever it takes.

0: what it takes.
1: Radio 2 Music Room.

0: Ci sono Delia e Fiat 131, la novità di Delia, che appunto si intitola Rum e Cioccolato, appena ascoltata qui su Radio 2, Radio 2 Music Room, in questo venerdì 10 di luglio. Hey, stanno arrivando un sacco di messaggi.
1: Bello, prossimo disco di J-Ax magari sulla linea country,
0: sì.
1: Il tuo va bene, comunque questa è una bella canzone, Rum e Cioccolata, e appartiene a questa nuova generazione di artisti. La cosa bella della playlist di Radio 2, e come sempre noi ringraziamo Lorenzo Lucidi e tutta la squadra dell'ufficio musica, è quella, sì, le novità, poi anche quelle canzoni che in qualche modo ci fanno riaprire il cassetto dei ricordi, sì. Le grandi hit, i ricorrenti, insomma ce n'è un po' per tutti, no?
0: Sì.
1: Il vostro gusto musicale sicuramente lo potete trovare o in questa o in quella canzone.
0: Arriva un pezzone, ragazzi, arrivano i Kiss, I Was Made for Loving You.

0: Kiss, loro, un mito assoluto, 1979, il rock da una parte, la cassa dritta per una canzone costruita proprio per essere ascoltata, ma soprattutto ballata.
1: Stupenda, stupenda. Ci fermiamo un attimo allo spot e poi torniamo subito qui.
2: Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Conviene al tuo portafogli?
3: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
4: Zanzara!
2: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.
5: 2-2.
6: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
7: E regali di Natale.
8: Ma è piena estate.
7: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
9: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
5: 2-2.
10: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, costine di suino a 5,99 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.

0: Quando sei uscita?
1: Ieri.
0: Che pensi di fare?
1: Torno a casa. Sei stato bravo con Antonio.
0: Le cose sono cambiate, Teresa.
2: Tu non ci devi venire qua.
1: Io ho solo te. Provaci a volermi bene.
3: Il ritorno dall'11 luglio. In esclusiva su Rai Play.
4: Radio 2 Music Room.

0: Hustle, Bruno Mars, questa è Radio 2 Music Room, siamo tornati, Giuliano e Manila, quella coppia di maghi, ormai come ci autodefiniamo, così.
1: Oh my soul, signora mia.
0: Allora, parliamo di maturità, signori. Allora, stanno terminando più o meno gli orali.
1: Sì, però qua, sì, ragazzi, è una maturità molto particolare del sollevante.
0: Sì, capito, perché se ragazzi noi nel nostro paese si lamentano, dovete pensare a quello che subiscono, devono comunque superare i ragazzi nel sollevante.
1: Ti voglio più, semenano.
0: Per
1: grande, è passato il provino. Opsi, quando vuoi, Opsitec.
0: Grazie. Opsi.
1: Allora, detto questo, nella città di Coca. Ragazzi, si chiama così. Che è una delle città storiche per tradizione quando si parla di ninja. Viene fatto un esame per ninja.
0: Sì. Ma è una cosa bella, cioè pensate alle tartarughe ninja, quella roba lì uguale. Sì, c'è una certificazione ufficiale dedicata appunto alla cultura ninja. I partecipanti, sia bambini che anziani, devono superare tutta una serie di prove che non sono soltanto il testo scritto.
1: No.
0: Allora, una prova pratica di lancio dello shuriken. Adesso chi non ha uno shuriken
1: io ho degli shuriken.
0: Io devo andare a vedere che cos'è lo shuriken.
1: No,
0: ma non
1: credo,
0: è una salsiccia,
1: no,
0: non è manco
1: credo
0: prosciutto.
1: Siano tipo dei dischetti.
0: Quella roba lì.
1: Sì, quelli dei film dei ninja che loro li attaccano
0: in diretta, questi
1: vestiti particolari, credo siano.
0: Sì, sono quei dischetti.
1: Vedi?
0: Che fanno.
1: Fanno
0: male, ti lanciano, ti pigliano.
1: Come fanno? È uguale, proprio i doppiaggi dei film dei ninja, sappiate che li fa tutti da Lanzaro. Comunque,
0: quindi,
1: l'obiettivo non è creare guerrieri segreti, ma è portare avanti la tradizione di questa terra, per l'appunto legata ai ninja. Quindi si impara la storia, le tecniche, le più difficili tradizioni storiche, eccetera, eccetera. E poi si fa questo esame e chi passa diventa uno che ne sa un tot di ninja.
0: Di ninja, tutto questo a K.O. K.A. e tutti K.O.
1: Sì, a Coca, questa
0: città
1: del Giappone, tutti
0: Santi
1: allegri.
0: Gold, qui su Radio 2, Desperate Youth.

0: Santi Gold, gioventù disperata. Tiè, perché la disquisizione era su
1: io.
0: Ma detto gioventù disperata.
1: Sì, è quello, il significato è quello.
0: Esatto. 2012 la canzone, e quindi insomma l'abbiamo riascoltata insieme qui su Radio 2.
1: Allora, al 3487-300-200 in realtà ci stiamo un po' divertendo a leggere i vostri ultimi messaggi, quelli proprio ultimi vostri messaggi della vostra chat che avete inoltrato nella nostra. Importante, Davide da Palermo scrive: ma il bonifico è arrivato? Controlla l'app che mi serve saldo entro stasera. Controlla Davide, controlla.
0: Qua è chiaro, perché sicuramente il messaggio è alla sua compagna o suo compagno, e dice: guarda, controllami se è arrivato, perché stasera serve. Oppure quello della banca,
1: l'app della banca.
0: Però l'app... Daniele di Taranto scrive: ma la partita è alle 20 o alle 21? Non ci capisco più niente, raga. No, il problema, Daniele, è che hai ragione, soprattutto per questi mondiali, dipende, però alle 20 non ci sono partite. Forse
1: ma magari la partita loro di calcetto.
0: Ah, ecco.
1: Che ne sappiamo? Ora mi ha fatto un casotto,
0: sì.
1: Che magari questi dicono: no, la partita alle 19 e alle 22, perché questi sono gli orari delle partite mondiali.
0: Amore, vado
1: a
0: giocare a calcetto.
1: Non c'è nessuno.
0: Ma quanti film hanno fatto su sta cosa qua? Però Dani, tu non c'entri, poi è di Taranto lui.
1: Sì, e quindi che c'entra?
0: No, così per dire la Puglia. Alle 20 alle 21, fai alle 20 e 30.
1: Vai, così non sbagli.
0: Vai, esatto. La grande.
1: Scusate, voglio, prima di lanciare la prossima canzone, Gabriele che scrive un messaggio bellissimo dalla Spezia. Anche se per caso è stato bello incontrarti dopo quasi 10 anni, ti trovo sempre bella come ai tempi della scuola. Sarebbe bello rivederti ancora, ma non voglio metterti in imbarazzo. Raccontaci, Gabriele, raccontaci. No, questa è bella.
0: Pelle d'oca.
1: Sì, mamma non mamma, guarda, arriva anche madame a dirlo.
0: Anche di qua pelle d'oca.

0: The Weeknd, Dance in the Flames. Questa è Radio 2, buon venerdì a tutti, anche buon inizio di weekend da Giuliano e Manila. Siamo noi, quelli dei Radio 2 Music Room. Salutiamo un nostro amico di Forlì, perché può essere un po' battezzato il genio del giorno. Ha fatto una pensata per combattere il problema delle multe. Caro amico, posso capirti, però non si può arrivare a quel livello, addirittura di scriversi da solo delle multe per in qualche maniera confondere i controlli della polizia. Insomma,
1: bene, abbiamo finito la notizia.
0: No.
1: Aspetta, stavo pensando, dopo ti dico quell'altra cosa. Sì, in realtà ha fatto proprio così, cioè si è costruito una multa fatta in casa
0: male.
1: Tra l'altro scritta a matita,
0: dai,
1: esatto, della serie, tanto voglio dire, i vigili passano
0: e non controllano
1: mentre i vigili sono passati, hanno controllato, hanno visto tra l'altro la scrittura a matita, hanno detto scusa, ma che cavolo di multa è questa, eccetera, e l'hanno beccato con la multa nel sacco praticamente. E tutto questo lo faceva per parcheggiare a piacimento,
0: sì,
1: della
0: senza
1: serie.
0: Pagare,
1: parcheggio
0: certo.
1: Senza pagare, metto già la multa, quindi quando passa qualche vigile dirà vabbè, è passato un mio collega, non sapendo però che a volte il turno dei vigili dura qualche ora sempre nella stessa zona,
0: e quindi quelli che fanno controllano,
1: e
0: giustamente
1: quelli controllano. Allora, di furbetti ce ne sono tanti. Qualche giorno fa mi ha fatto tra virgolette sorridere, ma non si fa, un'immagine e un articolo uscito credo su Leggo, del furbetto che per passare lo ZTL l'amico guidava, lui si è messo dietro coprendo la targa a piedi
0: con un passeggino,
1: l'ha beccato.
0: Beh, certo, sono stati comunque immortalati dalle telecamere, anche se non si vede la targa, dice scusate, ma dove state,
1: ma
0: che
1: non
0: furboni,
1: si fa.
0: Non
1: sai
0: si
1: che
0: fa.
1: Cariotti lo fa con la console attaccata dietro.
0: C'è in impala qui. Andiamo. Su Radio 2.

0: Tame Impala qui su Radio 2, Dracula o Dracula come volete, insomma, comunque
1: è quello... venerdì, ragazzi, ormai è venerdì, è quello... prendiamo la scialla,
0: è quello con i due denti, è sempre lui. Allora, tra i messaggi arrivati al 348 7300 200, c'è questo di Luisa di Monza che scrive l'ultimo suo messaggio inviato, inoltrato a noi: ma non era quello il modello? Era quello blu, coi seggiolini dietro per i bimbi e un portapacchi davanti sul manubrio. Certo, sono 1.000 euro di differenza.
1: Ma di che cosa sta parlando? Una macchina? Cos'è?
0: No,
1: portapacchi.
0: Scusa, davanti al manubrio, eccetera, portapacchi davanti al
1: portapacchi davanti, ma cos'è?
0: Allora, io...
1: è una bicicletta tandem.
0: Sì, perché allora noi abbiamo Matteo Strada, il nostro autore, che è esperto di biciclette.
1: Ma
0: è una bicicletta tandem, tipo quella per i bambini, per...
1: No, non
0: è quella, è un quiz.
1: È un quiz. Rispondete se volete al 348 7300 200.
0: Luisa, facci sapere che cos'era.
1: Allora, Chiara da Verona ci scrive: è stretto, amo. È stretto, amo, riportaglielo, ti prendi qualcos'altro.
0: Ma amo lo dico in tutta Italia.
1: Amo, sì, certo, amo, sicuramente parla di un abito. È stretto, probabilmente l'amica ha inoltrato la foto di un abito appena acquistato, magari non della taglia giusta. E fa caldo, mettetevi i vestiti larghi, ragazzi, è meglio. Seguite i miei consigli.
0: Questa è Call Me Blondie.

0: Calmi, Blondie 1980, canzone che almeno una volta nella vita tutti noi, almeno insomma quelli della mia generazione, hanno cantato.
1: Chiamami! Chiamami!
0: Colmi!
1: Chiamami!
0: Anzi, è la versione italiana.
1: È la versione italiana, anzi al 3487 300 200, invece inoltrateci i vostri messaggi.
0: Blondie.
1: Perfetta. Allora, parliamo di festival. In queste settimane vi stiamo raccontando un po' quello che accade in giro per l'Italia. Andiamo in Valsassina, dove c'è il Country Festival, 10-12 luglio, non solo pop rock urban, ma in provincia di Lecco, appunto, si giunge questo meraviglioso Country Festival alla sua 11ª edizione, trasformando l'estate italiana in un appuntamento dedicato alla cultura country. Natalia Estrada, la madrina d'eccezione. Però c'è Natalia Estrada e salutiamo.
0: Ma dai, Natalia
1: che in realtà, sì, perché lei da tempo ha scelto quello stile di vita, ama i cavalli, vive in realtà immersa nei cavalli, ha scelto proprio questo stile di
0: vita. Immersa addirittura.
1: Sì, perché il video che vedo di Natalia è sempre
0: si immerge nei cavalli.
1: Okay. Sabato 11 luglio, quindi domani, il palco accoglie Brandon James, che è un cantautore originario di Kei, con un live d'impatto, insomma, un bellissimo festival country per chi ama ovviamente il genere.
0: Allora, siete dalle parti di Gubbio, invece, domani dopodomani, 11-12 luglio, c'è il Wanderlust Festival, posto tra l'altro meraviglioso tra le colline di Gubbio, all'interno del Wanderlust Park, area di 20.000 metri quadrati, tanti artisti, line up Samurai J, Amy Skilla, Il Pagante, Rudy J e tanti altri, insomma, quindi Wanderlust Festival, Gubbio, 11-12 luglio.
1: Vabbè, magari dopo raccontiamo gli altri festival, perché ce ne sono altri, no?
2: Non lo so.
1: Dai, arriva la nuova di Levante, si intitola Malia. Un balla di

0: detto che questo pezzo è andato al numero uno per gli altri paesi negli Stati Uniti, e arrivare al numero uno negli Stati Uniti con tutta la concorrenza che hai, perché insomma di artisti ce ne sono davvero tanti e tanti a livello globale, è un bellissimo risultato per una canzone che comunque dura nel tempo. Sono passati 25 anni, come diciamo spesso di molte canzoni, sembra registrata stamattina.
1: In qualche maniera sì. Allora, tempo fa, anzi qualche mese fa, vi ricordate il caso Fleximan, che il quel signore che
0: ce l'aveva con gli autovelox?
1: In Messico in realtà c'è un signore che era proprio incavolato nero, poi eccessiva la reazione, con i ladri di biciclette.
0: Se non la band?
1: No. Con una serie di persone che in realtà rubavano le biciclette.
0: L'hanno soprannominato il Batman di Lagos de Moreno. Cosa fa lui? Becca questi ladri, o presunti ladri, perché poi c'è anche un proseguo a questa notizia. Becca i presunti ladri e li lega
1: al palo della luce,
0: tutti scoccettati e questi come dei salami restano lì fin quando non arriva qualcuno, perché avvisano la polizia.
1: Eccessivo, cioè diciamo che come reazione adesso, poi farsi giustizia da soli è sempre sbagliato, al di là del fatto che appunto come dicevi tu, presunto, perché lui non l'ha mai preso in flagrante, però ha immaginato che quelli fossero i responsabili dei furti di biciclette.
0: E oltre a questo, vicino al ladro così in cartoccio mette un pannello tipo rosa con il mezzo che il ladro voleva rubare. Poi arriva la polizia e questi non possono arrestarli, perché non c'è il reato non li hanno visti rubare assolutamente
1: nulla.
0: Questa
1: è una storia molto interessante, continuiamo a raccontarla tra poco, se sei d'accordo.
0: Ok, allora adesso ascoltiamo un disco, vai!

0: Aiello, sotto sotto, questa è Radio 2 Music Room, Nazaro Borghesan, stavamo raccontando una storia, torniamo in Messico.
1: Sembra un true crime questo,
0: è un
1: episodio
0: true crime,
1: già, sì.
0: È più true che crime.
1: True crime, sì.
0: Il Batman messicano.
1: Sì.
0: Allora, il primo episodio è stato il 13 di giugno, ne sono seguiti altri 4, la polizia si è trovato... questi come dei salami legati ai pali della luce,
1: tutta una serie di persone impalate al pali della luce e chiaramente scocciati e bloccati,
0: esatto, ma non essendoci flagranza di reato alla fine non hanno potuto arrestarli, cioè non puoi arrestare una persona se non la becchi lì sul fatto,
1: sì, esatto, sono vittime, ufficialmente per la polizia sono vittime,
0: brava, sono vittime di un matto,
1: esatto, certo, perché non è proprio una reazione,
0: non è bello però,
1: non è proprio
0: dare
1: una reazione,
0: matto a Batman,
1: no in quel senso, nel senso che non è che tu hai fatto una cosa e ti lega un palo, non puoi farlo proprio esattamente, chiama la polizia e indica il colpevole,
0: è certo.
1: Qui ci vorrebbe la Leusini, signori. Io dico sempre, la Leusini quando serve è sempre impegnata.
0: Comunque ci ha risposto l'amica di prima, era una bicicletta.
1: Sì.
0: Quella col portapacchi, sì, le cose varie.
1: E non mi di tandem, la c'ero arrivata, dai.
0: Più o meno.
1: Right said Fred, I'm too sexy.
2: For my love, too sexy for my love, love's going to leave.

0: so.
1: No, qua Mani devi andare tu, perché questo ha un titolo che necessita di un certo tipo di enfasi.
2: I'm too sexy.
1: Ecco, più.
2: You're right. I'm too sexy. Cosa devo inventarla?
1: No, right side Fred, questa sì, la dico io. È proprio alla Flintstone, diciamo.
2: Esatto. Allora, 3487-300-200. Intanto, grazie per i tantissimi messaggi. Siamo fatti i fatti vostri.
1: Certo.
2: Perché non è
1: certo
2: una trasmissione, ma è esattamente quello che abbiamo fatto oggi.
1: Esatto. Abbiamo praticamente letto il vostro ultimo messaggio inoltrato tramite messaggistica a qualcuno che conoscete o non conoscete, e voi ce l'avete inoltrato.
2: Sì, esattamente.
1: L'abbiamo letto cercando di capire perché un messaggio così.
2: Intanto attenzione, perché noi continuiamo a leggere i vostri messaggi, giusto? Vi lasciamo giusto qualche minuto perché diamo la linea ai nostri amici del GR2.
1: Viva Saxa Rubra!

0: Sono le 15:30. Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
1: Rai GR2.
2: Buon pomeriggio da Livio Frittella. Cronaca, ha confessato il femminicidio il 39enne che ieri sera ha ucciso a coltellate l'ex moglie Luigia Fortunato, 33 anni, a Loreto, in provincia d'Ancona.
3: È in carcere ad Ancona in attesa della convalida del fermo, Sami Kemayez, 38 anni. Ha confessato lui di aver ucciso la moglie Luigia Fortunato, 33 anni. L'omicidio ieri a Loreto, Macerata, nel loro appartamento dove vivevano insieme, da separati in casa. Sotto shock, i familiari della donna arrivati in giornata da Cerignola, provincia di Foggia, dove la 33enne ha vissuto fino al suo trasferimento nelle Marche. Dopo i primi rilievi notturni, questa mattina sono tornati intorno a mezzogiorno anche i carabinieri del nucleo investigativo scientifico. Luigia lascia un bambino di 8 anni che ora non ha più né la mamma né il papà. Da Ancona, per il GR2, Maria Giovanna Laporta.
2: Il conflitto in Ucraina, una persona uccisa dagli attacchi delle forze di Kiev nel Donbass occupato dai russi. Droni ucraini hanno inoltre colpito raffinerie e depositi di carburante nella Russia meridionale, ultimi di una serie di raid incrociati. A 4 giorni dall'ultimo massiccio attacco russo su Kiev e dintorni, la nostra inviata è andata a Vishneve, dove è stato centrato un deposito di munizioni. Almeno 9 morti e decine di feriti e più di 500 abitanti costretti a sfollare.
4: Due grandi ciliegie rosse su un piedistallo danno il benvenuto a Vishneve, la città delle visciole. Man mano che ci avviciniamo al deposito di munizioni colpito nell'attacco russo, cominciamo a vedere case senza finestre e con i muri crepati. È l'esito della serie di esplosioni secondarie della Santa Barbara che ha moltiplicato l'effetto devastante del raid russo anche solo con l'onda d'urto. Quella notte ho sentito un boato spaventoso che ha sconquassato la casa. È stato terribile, ci dice la signora Tania, 70 anni, mentre 3 operai e riparano il tetto crollato. Più andiamo avanti, più vediamo case in macerie, bruciate, rase al suolo. Sminatori, vigili del fuoco, soccorritori che offrono da mangiare a chi ha perso tutto, come Vladislav e sua moglie Irina. Noi ci siamo salvati perché si prevedeva un possibile attacco prima del vertice della NATO e quindi siamo andati in un rifugio. I miei genitori invece li ho tirati fuori io dalle macerie con le mie mani. È un miracolo che siano sopravvissuti in quell'inferno di fuoco. Davanti alle rovine della casa di Vladislav e Irina, alberi di ciliegie carbonizzati. Qualche metro più in là, tra le foglie verdi, i frutti rossi rifanno capolino. Da Vishneve con Sergio Ciani, Cecilia Rinaldini, GR2.
2: Parliamo del clima. In Spagna sono almeno 12 morti nel vasto incendio in un bosco in Andalusia, 23 dispersi. Circa 1000 persone hanno dovuto lasciare le loro case. Allarme per le alte temperature anche in Francia, dove si sono nuovamente raggiunti 40 gradi, e nel Regno Unito con picchi di 34 gradi. Tornano a salire le temperature anche in Italia. Fino a domani bollino rosso a Firenze e a Perugia, dove oggi il termometro è arrivato a 45 gradi. Per sfuggire al caldo, tante le destinazioni di trekking. Sentiamo.
5: Il caldo rende sedentari. La corsa mattutina, la partita di calcio, andare al lavoro in bici o passeggiare nel parco diventano attività estreme. Così sempre più persone approfittano delle ferie per coniugare la fuga dall'AFA con l'attività fisica. Lo rileva il rapporto dell'Adventure Travel Trade Association, la più grande rete di guide e tour operator che propongono itinerari di turismo attivo e responsabile. L'opzione preferita dai viaggiatori europei è il trekking, e il fresco non si trova solo in montagna, tra i sentieri e le ferrate dei Pirenei e delle Alpi Scandinave, ma anche al mare. Tra Portogallo e Spagna c'è la variante costiera del Cammino di Santiago che parte da Porto, in Grecia le gole di Dimosari sull'isola di Lefkada, sempre fresche grazie alle cascate gelide tutto l'anno. Così in Italia, per sfuggire al caldo non ci sono solo le Alpi, ma molte destinazioni al centro e al sud. L'anello intorno al lago di Pilato ad Ascoli Piceno, oggi massime di 23 gradi, o il sentiero del lago di Biviere nel Parco dei Nebrodi a Messina. In Puglia il luogo più fresco sono le grotte di Castellana a Bari. La temperatura interna è fissa intorno ai 16 gradi. Francesca Fornario, GR2.
2: Musica, atteso ritorno in Italia di Gilberto Gil per un'unica data estiva, questa sera a Umbria Jazz. Il grande artista di Bahia, 84 anni, ex ministro della cultura del Brasile, mito della musica popolare Verde Oro, ha un rapporto di particolare affetto con il Festival Perugino di cui è stato spesso ospite. Stasera salirà sul palco con i Gil Sans, formazione speciale composta da figli e nipoti, con cui ripercorrerà 60 anni di carriera tra samba, bossa nova, reggae e afrobeat. La linea torna agli amici di Music Room, la prossima edizione del GR2 alle 19.30.
1: Radio 2 diventa live.
6: Buonasera dalla bellissima piazza 15 marzo di Cosenza.
1: Emma Stoccolma con Gino Castaldo conduce il primo live di Radio 2. Una serata imperdibile con tanti, tantissimi ospiti e un omaggio al grande Rino Gaetano. Radio 2 Live, il cielo è sempre più blu, la musica si sente, si vive. Mercoledì 22 luglio, 21 e 20, su Rai 2 e Rai Radio 2.
7: Con la partecipazione di Falkensteiner Club Funimation Garden, Calabria.
8: Radio 2 Music Room.

0: fresco.
1: Senza vestiti, la canzone di Maria Antonietta e Colombre. Ringraziamo la redazione del GR2 per la puntuale informazione. E noi abbiamo una ventina più o meno di minuti ancora di Radio 2 Music Room qui su Radio 2 con Manina Lazzaro e Giulian Borghesani.
2: Allora, è uscito arriverà nei cinema italiani a settembre, però già si parla tantissimo del film di Willy Coyote. Arriverà finalmente il film contro Acme, che è sempre, sì, sempre quello, insomma, sempre quei due si rincorrono.
1: È sempre quello.
2: È una tragedia.
1: Coyote versus Acme, posso dire che a me Willy Coyote ha sempre fatto una pena incredibile, ma credo un po' a tutti
2: una fatica,
1: cioè una puntata almeno credo ci sia, però forse l'ultima puntata si narra di questa cosa dove finalmente riesce a prendere.
2: Ah, vedi, questo mi manca. Allora, sarà un film bello, particolare, perché la tecnica è mista, live action e cartoon, come appunto fu girato Chi ha incastrato Roger Rabbit, che insomma è rimasto nella nostra memoria, e in qualche modo diciamo che si vuole mettere un cappello al termine, insomma, di questa vicenda di Willy Coyote
1: dopo anni di fatiche
2: e poi va in pensione. Esatto.
1: Del resto, insomma, chi meglio di Willy il Coyote ha la possibilità di rialzarsi?
2: Questa battuta
1: 2 settembre al cinema arriva qui anche in Italia.

0: Addirittura siamo tornati nel 1973, canzone però evergreen assoluta, grandissima canzone dei Doobie Brothers, Long Train Running, è un classico.
1: Un classico,
0: sì. Cioè, è un classico globale.
1: È un classico che non tramonta mai, possiamo dire.
0: Mi piace
1: è
0: anche
1: come il
0: questa
1: nero
0: definizione.
1: Che è sempre così, sempre
0: bravo,
1: sempre giusto in ogni occasione.
0: E sfina.
1: Anche il tubino e il tacco a spillo, vabbè, ma questa è un'altra storia.
0: Comunque ho scoperto perché il nero sfina in sto periodo.
1: Allora, abbiamo ancora un paio di festival da attenzionarvi, giusto, insomma, se siete in giro, anche periodo di festival musicali, la sera poi è piacevole uscire. E quindi andiamo sui Laghi di Fusine dall'11 al 26 luglio, quindi da domani parte fino praticamente a fine luglio, No Borders Music Festival, con grandissimi nomi che andranno a comporre il cartellone nei weekend estivi, appunto manifestazione che porta la musica in alta quota tra i laghi di Tarvisio, in provincia di Udine, conosci molto bene quella zona,
0: come
1: tu,
0: no?
1: Vero?
0: Come no?
1: Ecco, grandi artisti sicuramente, anche a paesaggi meravigliosi, quindi una bella occasione, quello dicevamo appunto, di raccontare la musica e anche il nostro paesaggio che è ricchissimo e meraviglioso.
0: È ricchissimo e meraviglioso, poi insomma questa è una tendenza che si fa sempre più strada, il fatto di fare dei concerti proprio in quelle location,
1: in alta quota, sì,
0: dove abitualmente insomma non viene suonata la musica dal vivo. Se apprezzate il jazz, c'è Jazz Open Modena dal 13 al 18 luglio, dopo 30 anni di successi in Germania, debutta appunto in Italia con la prima edizione dal 13 al 18, festival che porta in Emilia la formula Jazz Ambient, capace di intrecciare jazz, soul, pop, elettronica, con tanti artisti, tra gli altri Gregory Porter, Moby, Jim Callan, Joe Stone, Jean-Michel Jarre.
1: Mamma mia!
0: Colui che ha fatto impazzire intere generazioni con queste immagini proiettate sugli edifici mentre suonava, qualcosa di
1: fantastico,
0: meraviglioso. Va
1: una
0: bene.
1: Nuova collaborazione, andiamo a ascoltare quella tra Chaka Khan e Snoop Dogg.

0: Shawam.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
0: Beh, ragazzi, due super campioni, insomma, da una parte Chaka Khan, dall'altra Snoop Dogg, Boogie's in my soul. Questo è il ritmo di Radio 2 di questo caldo pomeriggio.
2: Sì.
0: Per quanto ci riguarda romano, per quanto vi riguarda italiano, ma non solo. Salutiamo anche tutti gli italiani che ci seguono magari dall'estero tramite l'applicazione Rai Play Sound. Buon ascolto.
2: Buon ascolto, sicuramente su Radio 2. L'estate vi tiene in compagnia qui su Radio 2. A proposito di messaggi, mi interessa
0: ancora?
2: Questo messaggio. Sì,
0: vai.
2: Silvia, Matt, ti ricordi di pagare il condominio? E c'è anche da prendere qualcosina per cena. Allora, Matt, immaginiamo sia Matteo. Mi sì. raccomando, condominio e cena. Sono due cose, insomma.
0: Sì. Poi, Matteo, quando arrivi a casa, spazzatura. No, perché poi quelle sono le cose, cioè dopo la cena, ma Matt,
2: apriamo il discorso della spazzatura,
0: Matt,
2: dell'immondizia.
0: Sei già sul divano.
2: Ma
0: Matt, la spazzatura chi la porta?
2: Scusa,
0: hai cambiato la sabbietta al gatto?
2: Scusami, no, c'è una cosa importante. Ma com'è che la spazzatura, l'immondizia, insomma, come vogliamo chiamarla, noi donne la vediamo se è davanti alla porta, voi uomini mai?
0: No, io la porto giù sempre.
2: Bravo. No,
0: è la mia nuova palestra. Okay. Io ho dei sacchi, proprio sembro Babbo Natale.
2: Esagerato, perché sarà mai.
0: Babbo Natale differenziato, ma sai che a volte ci penso, dico, siamo in tre e abbiamo dei sacchi di spazzatura, cioè noi produciamo spazzatura.
2: Dai.
0: Io ho un business in casa.
2: Vabbè,
0: io
2: spazzatura. Guarda, la spazzatura si produce in una maniera enorme in tutte le case.
0: Ho
2: quindi
0: capito,
2: per quello
0: però,
2: possiamo
0: ragazzi,
2: dire va
0: devo
2: bene,
0: farmi
2: va
0: mettere
2: bene.
0: Un cassonetto personalizzato sotto.
2: Arriva una bella canzone, due voci incredibili che si uniscono, quella di Gianna Nannini e di Marrakesh.
3: C'è

0: America Inc. Questa è il reprise, la rivisitazione della canzone America di Gianna Nannini, successo del 1979. La Gianna Nazionale, Manila, ha voluto riproporre questo pezzo.
1: Grande successo.
0: Esatto. E gli serviva un artista di quelli veri, cioè di quelli che dicono ciò che pensano,
1: esatto,
0: la verità, senza filtri, e ha individuato in questi Marrakesh.
1: Sì, tra l'altro, oltre al fatto che le due voci si sposano perfettamente, in realtà Marrakesh ha acceso i riflettori sulla questione del sogno americano, che un tempo, forse ai tempi di America, era davvero il sogno americano. Adesso invece non è esattamente così, anzi parla di un modello non più da sognare, ma addirittura un concetto di multinazionale, mafia societaria, propaganda, mercato delle armi, fallimento geopolitico, insomma di tutto e di più quello che è poi il pensiero del Marra.
0: Sì, non è secondo lui appunto l'America che tutti quanti
1: sono
0: sognavamo.
1: E io sono d'accordo.
0: Esatto. Marrakesh, che prima di rifare questa canzone insieme alla Nannini, ci ha pensato un po', perché la sua paura era quella di mettere le mani su una canzone estremamente famosa, conosciuta come America. Poi alla fine, tra una abbaiata e quell'altra, come hanno detto loro in studio, tutti e due personaggi estremamente veri, è nata la versione che avete appena ascoltato.

0: 24K Golden Jan Dior Mood. Questa è l'ultima canzone.
1: Codice fiscale.
0: Perché lo so, loro si chiamano così, ragazzi. Però perché mi fate disannunciare tutte le volte e ci sono i codici fiscali come i figli di Elon Musk? I figli di Elon Musk hanno questa. Comunque è stato bello passare questa settimana con voi. Noi torniamo lunedì, grazie alla nostra squadra, ovviamente. Fiore Liborio alla parte tecnica.
1: Stefano Imola alla visual, Leonardo Carioti in regia, Matteo Strada il nostro autore, e tutti quanti, insomma,
0: e tutto il cucuzzaro, come
1: baci.
0: Si dice. A lunedì, grazie a tutti.
1: Ciao.

0: spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: 2-2. Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Conviene al tuo portafogli?
2: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
3: Zanzara!
1: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.
4: 2-2.
5: 3-2-1. I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita. Ora! Dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
4: 2-2.
6: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
4: 2-2.
7: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, costine di suino a 5,99 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
8: La spesa intelligente.
9: Tutto inizia da una scelta. Continua con la sapienza di mani che conoscono il tempo e le temperature. È qui che la materia diventa emozione. Qualità, passione, amore. In ogni singolo assaggio. Gelato artigianale, l'eccellenza italiana che il mondo ci invidia. Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Il pomeriggio di Radio 2 con Camilla Ferranti e Pippo Lorusso.
11: Il pomeriggio di Rai Radio 2.
12: Buon pomeriggio!
13: Buon pomeriggio!
12: Puntuali!
13: Ci siamo.
12: Dalle 16 alle 18 va in onda la leggerezza, la spontaneità, l'allegria, il brio con Camilla Ferranti!
13: Ciao Pippo Lorusso!
12: Buon pomeriggio!
13: Buon
12: ci
13: pomeriggio,
12: siamo,
13: ben trovato!
12: Ci siamo.
13: Venerdì, ultimo giorno della settimana.
12: Che giorno esattamente?
13: 10 luglio!
12: Bella, preparata, lo sappiamo!
13: Lo so.
12: È bionda, ma comunque le cose le sa, va bene. Quello che invece non ha i capelli in regia è il nostro Alessandro Provenzano! Ciao Ale!
13: Ciao Ale!
12: Al mixer Francesco Napoleoni. E poi
13: abbiamo le nostre maghette, da maghetti a maghette, un attimo, la cura di Valentina Totta, Caterina D'Aleo, ciao ragazze. In redazione invece ritroviamo Eleonora Catapano, ciao Ele.
12: Ci siamo, dai, per iniziare come si deve alla bersagliera questo weekend. Signori e signori, iniziamo come sempre con la grande musica targata Radio 2.

0: Dance No More, Harry Styles. L'hai visto come lo facevo il balletto bene? Questa è la coreografia dell'estate, ragazzi, ve lo dico.
1: Non solo, poi lei conosce personalmente Harry Styles, ha raccontato in più puntate, sa dove abita. Vuoi dare l'indirizzo a tutti gli amici?
0: Abita a Monti.
1: A Monti, Rione Monti, quindi andate
0: volete
1: lì.
0: Volete sapere anche il campanello, la via, eccetera. Non ve lo dico perché sennò poi dopo vi intasate. Dici sono io che sto presidiando il tutto, grazie.
1: Allora fate così, seguite Camilla Ferrantini quando esce la via Asiago 10 e va a trovare Harry Styles con tutti gli amici, fanno le feste così e beccate anche Harry Styles.
0: Noi facciamo le fette.
1: Magari Harry Styles potrebbe mandarci un messaggio al 348-7300-200, un vocalone, quello che preferisce, per dirci esattamente questo.
2: Hey! Chi siete? Cosa portate? Sì, ma quanti siete? Un fiorino. Hey!
1: Noi non vi facciamo pagare, vi chiediamo soltanto chi siete,
0: dove siete,
1: dove andate,
0: con chi siete,
1: cosa fate, insomma queste cose per entrare in confidenza, per stare tutti insieme in famiglia con Radio 2. Dai, cosa avete da fare a quest'ora del pomeriggio?
0: Vogliamo saperlo, anche per ispirarci, perché magari così ci viene in mente di fare qualcosa noi domani.
1: Posso fare un esempio?
0: Vai,
1: ciao, sono Giovanni Alibrandi, il direttore di Radio 2, e io sono qui in via Asiago a controllare che i programmi vadano in onda, sia tutto a posto, e giocare, scherzare con i miei talenti, capito?
0: Lo stavi imitando?
1: No, non lo sto imitando.
0: No, perché sai che c'è?
1: Chi è?
0: Giovanni Alibrandi è qui! Sai che c'è?
3: Buonasera,
0: non è felicissimo.
3: Buonasera,
1: Pippo. Non me l'hanno detto, era dietro?
3: Non credo. Parlo in questa maniera.
1: No, ma non era un'imitazione, cioè non era un'imitazione da imitatore, era per fare così, dire un nome e cognome, tanto per. Direttore, benvenuto.
0: Lo ritroveremo Pippo Lo Russo lunedì, che so.
3: Non ho capito chi.
1: Chi? Grazie.
0: Giustamente. Arrivederci. Già stavo sospeso.
1: L'ultima trombetta. Me ne vado, grazie. Come va, direttore? Come va?
3: Va tutto bene, è una grande estate quella che si sta crescendo, che sta andando. La radio sta performando perfettamente e niente, va bene. Saluto i nostri ascoltatori, le nostre ascoltatrici. E buon pomeriggio.
0: E noi abbiamo una domanda: ma lei, direttore, andrà in vacanza quest'estate?
3: No.
1: Signore ufficiale, amici.
0: Perché la radio si fa per passione, giusto?
1: Giusto.
0: E quindi non
3: quello
0: si lavora
3: è
0: mai.
3: Mantra di Radio 2. La radio è passione.
1: Allora, e amici dell'ANSA,
0: noi andremo in vacanza, direttore?
1: No, meno male.
0: Va bene, ok.
1: È l'unico caso in cui un direttore, quando dice non andate in vacanza, è positivo. Capito? Va bene.
0: Okay.
1: Che meraviglia.
0: Ottimo.
1: Fai un esempio anche tu, dai, sennò poi faccio le figuracce.
0: Quindi.
1: Non lo so, poi magari.
3: In OTG.
1: Che vuol dire in OTG? Per chi non lo sapesse da casa, magari.
3: Alla fine del mese te ne accorgi.
1: Ah, grazie, benissimo. Senti, salviamo capricavoli. Fai un esempio tu che serve ai nostri amici.
0: Ragazzi, magari in questo momento state chiudendo la vostra valigia perché avete due giorni, perché l'inizio del weekend, e state per scappare da qualche parte a prendere due giorni di sole in qualche bella spiaggia, in qualche bel posto, per ricalibrarvi in attesa della lunga vacanza, poi che magari sarà d'agosto.
1: Mi piace questo esempio di Camilla. E allora tocca a voi: dove siete, con chi siete, cosa fate, dove andate, fatecelo sapere. Messaggio vocalone al 348 7300 200.

0: viaggi nella litoranea, che sei così.
1: Mi piace.
0: Vicino al mare, con dreams di andare in vacanza da qualche parte, dreams del weekend.
1: A me basta ascoltare una canzone dove ci sia la parola dreams e divento pazzo, cioè sogno, viaggio, capito? Poi se viaggio in macchina, che ne so, con Radio 2, in treno, in aereo, è meraviglioso, capito? Adesso diranno, ma perché ascolti Radio 2 in aereo?
0: Perché non ti stacchi mai, senti, guarda, il senso di appartenenza.
1: La famiglia è sempre con te.
0: La famiglia.
1: Un sacco di, dove siete, con chi siete, cosa fate, dove andate, stanno arrivando al 348-7300-200, vai, inizia tu, come sono galante, lo vedi?
0: Ci sono perché stai scrivendo. In tanti, io ogni tanto mi perdo.
1: Metti gli occhiali.
0: Sì, esatto, ragazzi, sono diventata cieca, questa è la verità purtroppo, vedo tutto sfocato e continuo a dire che ci vedo bene. Vabbè.
1: Bene.
0: Vorrei tanto raggiungere le mie amiche per fare aperitivo, ma sono bloccata nel traffico, per fortuna mi ascolto, Linda da Cosenza, e capiamo il problema del traffico.
1: Brava Linda, ma dove andate? Cioè, Linda vuole andare in vacanza o deve andare a casa, fatevi fatti vostri, state a casa, capito?
0: Però ovviamente il bello di quando arrivi poi, dopo il traffico, e ti rilassi.
1: No, quando
0: Uduria.
1: Allora, se ci fossero 18 gradi, non me ne frega niente, ok, ascolto la radio, sono a posto. Quando fanno 35-36 gradi, basta, non capisco più niente. Boccalone che è arrivato, pronto?
2: Ciao ragazzi, sono la Marta e dopo aver tanto girovagato per lavoro, oggi sono in casa finalmente con la mia aria condizionata a lavorare davanti al mio computer, ma al fresco.
1: Brava.
2: E super relax.
1: Lo vedi?
0: Bello.
1: Lo vedi?
0: Bello,
1: se volete
0: piace.
1: Andare a fare la
0: ci
1: coda piace. A casa della nostra amica, la Marta, c'è spazio per tutti.
0: Sì, forse era Bologna, hai sentito l'accento un po' bolognese.
1: La Marta, un po' parmigiana mi sembrava.
0: Ci piace, relax. Sul divano con il condizionatore acceso a 22 gradi, vi ascolto sempre, siete la mia oasi di pace. Gianfilippo il pensionato.
1: Grande Gianfi, mi piace.
0: Siete la mia oasi di pace, ma che bello, questa è una dichiarazione d'amore.
1: Mi piace, come un'oasi a Gerba, capito, in Tunisia, sei mai stata in quei posti?
0: No.
1: Meraviglioso, c'è
0: no.
1: Il deserto e poi ci sono queste oasi con gli alberi, con i datteri.
0: No.
1: Mamma mia, sto sognando ragazzi, la mia Africa,
0: non
1: sto sognando.
0: Stata, guarda, non mi ci far pensare.
1: E questo è il pomeriggio di Red 2, Camilla Ferranti, Pippo Lo Russo.

0: sono Francesca, sono 50 gradi e sto leggendo una montagna di carte di lavoro.
1: Benissimo, ci fa molto piacere, ci fa molto piacere. Dopo la canzone che diceva Anduia Anduia in onore a tutti gli amici calabresi, ci stava Francesca, capito?
2: Non tocchiamo la regina dell'America ormai, è il sogno americano di tutte le ragazzine dello Sweet.
1: Ah già, è vero, mica che poi viene fuori una shitstorm, sai. Non vorrei tornare su certi episodi.
2: No.
1: A te che dicono?
2: Macchina piena fino all'inverosimile, bambini dietro che già chiedono "Siamo arrivati!" e destinazione mare. Fateci compagnia che la colonna sulla A14 è già iniziata. Buon weekend a tutti da Marco.
1: Buon weekend.
2: Ciao Marco,
1: ragazzi, buon weekend.
2: Ci siamo noi.
1: Andate tranquilli, anche se vi dicono bollino rosso, bollino nero, state cauti, tranquilli, chi va piano va sano e va lontano, giusto?
2: E poi sì, sai qual è la verità? Che tanto più vai forte, tanto il massimo che raggiungi sono 5 minuti di più, non è tanto.
1: E poi, come diceva nel film Sliding Doors, tu puoi andare forte, veloce, a destra e a sinistra, dove vuoi, ma quello che ti aspetta è lì, capito?
2: Non
1: è
2: la saggezza.
1: Quindi, la saggezza.
2: Ma che saggezza.
1: La saggezza. Avanti un altro, senti questo, pronto?
3: Ciao, sono Claudia da Terni, dove, come si suol dire, fa un vero e proprio caldo puttano. Visto che dobbiamo fare di necessità virtù,
1: sì.
3: Proprio in questa giornata laverò due poltrone che volevo rinfrescare da tempo.
1: Sì.
3: E in questo modo, con questo caldo, mi si accorcerà il tempo di asciugatura.
1: Bene.
3: Ciao a tutti!
1: Ciao a tutti, ciao a tutti. Curiosità che adesso prende me, tanti ascoltatori, anche Provenzano e compagnia. Sì. Ma si dice così a Terni dalle tue parti? Fa un caldo in quel modo?
2: Beh, è onesta, però. Cioè, è una cosa proprio onesta, come dire, vera, però lo senti, cioè ti dà proprio l'idea del caldo.
1: Ammazza, molto caldo tutti quanti.
2: Poi, ragazzi, cioè, voglio dire, c'era un cantante che ci ha fatto anche il titolo di una canzone.
1: Ah, è vero.
2: Allora, scusatemi,
1: Dai. Esaurito il dove siete, con chi siete, cosa fate, dove andate. Noi siamo quelli del pomeriggio di Radio 2 e Ocio, perché oggi, che è venerdì 10 luglio, lanceremo un argomento.

0: Baby it's you, baby it's you,
1: yes.
0: It's you,
1: am
0: it's
1: I?
0: You, it's you,
1: yes,
0: sei
1: am
0: tu,
1: I?
0: Sei tu, sei tu, yes I am.
1: Yeah, the cat is on the table, va bene?
0: Okay. Bravo, bravo.
1: The pen is on the grass.
0: Come hai capito, come imparavamo noi l'inglese non lo imparava nessuno, con questi esempi proprio basici.
1: Solo studiando i rettangolini grigi a inizio pagina, capito? Poi tutto il resto se
0: the
1: ne fregavamo.
0: Pigeon, three blue pigeon.
1: How do you get to school? Vai basta.
0: Boh, possiamo andare avanti all'infinito.
1: Vai, chiudi chi, perché poi ci sono i ritardatari che si arrabbiano. Non mi leggete mai.
0: No. Ciao ragazzi, vi ascolto sempre. Sono in macchina che sto portando mio figlio dal pediatra perché è stato poco bene. Michela da Cesenatico.
1: Tesoro, un abbraccio.
0: Ciao,
1: un abbraccio.
0: Ciao Michela, un bacio al bimbo.
1: Capita questo periodo caldo, sì, freddo, aria condizionata, sì, giocano, sì, mare, piscina, insomma, sì, succede di tutto. No, dai, sì, un abbraccio a tutta la family. E allora, avevamo detto un argomento abbastanza affascinante, perché pare proprio in questi giorni, notizie delle ultime 24 ore, che molti italiani facciano le vacanze, ok? Mm-hmm. Si concedano le vacanze, ma spesso non conta più il fatto che siano belli o meravigliosi, ok? Conta il fatto che ci soddisfa quella vacanza o meno.
0: Ti
1: cioè,
0: piace.
1: La facciamo per noi stessi o la facciamo per accontentare figli, nipoti, mariti, suocere, fidanzati, mogli, non lo so, capito?
0: Quindi come la definisci? La tua vacanza, cioè la vacanza ideale, la vacanza
1: sì, perché
0: un po'.
1: La domanda che molti si fanno oggi, anche attraverso noi, è questo: come deve essere la nostra estate da sogno e perché?
0: Bello, cioè, bello questo argomento, mi piace.
1: L'estate da sogno, che poi magari non corrisponde a quella che stiamo passando in questo momento, che faremo tra qualche giorno, capito?
0: Ma poi, in quale momento della vostra vita è la vacanza proprio da sogno? Nel momento in cui avete fatto famiglia oppure quando siete ancora single e sbarazzini? Ci sono più momenti della vita per la vacanza da sogno.
1: Brava, la vacanza da sogno magari era a 25 anni con un gruppo di amici in Australia o negli Stati Uniti a fare la, che ne so, una traversata coast to coast, non lo so. Tu ad esempio, Camilla Ferranti, ce l'hai un'estate da sogno che può stimolare la fantasia e l'immaginazione degli amici?
0: La mia vacanza da sogno, ti posso dire qual è la mia vacanza da sogno? E tu non ci crederai.
1: Sullo yacht,
0: no,
1: in Mediterraneo.
0: No ragazzi, la mia vacanza da sogno è andare anche in un posto che resta qua in Italia, tipo allo Stelvio, a fare gli allenamenti estivi di sci.
1: Veramente?
0: Capito? Sì.
1: Cioè,
0: sì,
1: amici,
0: sì, sì.
1: Portatela
0: ho deciso
1: montagna.
0: Che devo fare questa cosa da un bel po' di anni. Ho detto, questa sarebbe la mia vacanza ideale. Poi puntualmente, quando sono il momento di andare a prenotare, dico, ma però c'è il mare, la montagna, c'è un sacco di tempo per andare.
1: Perché spesso questo è così, capito? La vacanza da sogno molte volte non corrisponde a quella che invece ti puoi concedere.
0: Esatto.
1: Io una vacanza da sogno, ad esempio, è quella magari con degli amici, che magari non vedo da un sacco di anni, e con i quali però ho fatto vacanze tanti anni fa, tipo nel 94, ci eravamo divertiti come riprovare come notte da leoni, capito?
0: Vuoi riprovare a vedere se funziona?
1: Che funziona, che c'entra?
0: No vabbè, ma subito, ma guarda,
1: se funziona la nostra chimica di cazzeggio, di divertimento, capito?
0: Ma perché tu vuoi sempre andare a ritroso del passato? Perché vuoi sempre attingere dal passato?
1: Perché sarebbe una vacanza da sogno, mi divertirei come un pazzo, capito? Cioè è normale che con la figlia in famiglia e così magari non c'è tutto sto quello che puoi fare con gli amici.
0: Divertitevi poi l'età avanza, sai com'è, le 10 tutti a letto.
1: Sai quelle vacanze che dici, quello che succede in questa vacanza
0: rimane in questa vacanza.
1: Certo, dai. Ditecelo voi, amici del pomeriggio di Radio 2, come deve essere la vostra estate da sogno e perché? 06 3131 oppure
0: 348 7300 200.

0: Vivi la musica dell'estate del Team Summer Hits su Rai Radio 2 con Team.
1: Meteoradio.
2: Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. Nel corso della serata ancora qualche piovasco al nord, ma in graduale attenuazione. Cielo sereno o poco nuvoloso al centro-sud. Nella giornata di domani cielo in prevalenza sereno sul paese con qualche nube in più su pianure e coste del nord. Nelle ore centrali del giorno tenderà ad aumentare la nuvolosità in prossimità dei rilievi, con la possibilità di isolati piovaschi, anche di tipo temporalesco in aree alpine e alpina e qualche possibile rovescio lungo la dorsale appenninica centrale. Ampie schiarite torneranno a dominare ovunque nelle ore serali. Tempo decisamente più stabile sul resto del paese come sulle isole maggiori. La ventilazione rimarrà debole principalmente dai quadranti meridionali a regime di brezza lungo le coste. Di conseguenza i mari saranno poco mossi o mossi. Le temperature non subiranno sostanziali cambiamenti al centro-nord, attestandosi diffusamente tra i 30 e i 35 gradi, con le città più calde che saranno Firenze e Roma con 36 gradi. Si attende un lieve aumento al sud, con valori massimi che nel pomeriggio toccheranno punte di 36 gradi nelle pianure interne della Puglia e localmente i 37-38 sulle due isole maggiori. RAI pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Informiamo gli ascoltatori che per ascoltare la nostra radio mediante il segnale DAB potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare nuovamente il canale Radio 2. Le prime aree coinvolte nel progetto sperimentale di ampliamento dell'offerta radiofonica digitale della RAI sono la regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.
4: Se la lleva para Venancio Ramos, está esperando Victorino nel secondo palo, viene il centro para Waldemar, la paró con el pecho, va a tirarsi.
5: Ci sono partite che non finiscono mai, restano nella memoria, nei racconti, nelle immagini di un'epoca. Io sono Stefano Bizzotto e vi accompagno in Giro del Mondo in una Coppa, un podcast original Radio 2 disponibile su Rai Play Sound. Yeah!

0: Nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Clu, clu, clu, clu.
2: 2-2.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro. E con le mega offerte Coca-Cola Regular 2 bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. Lidl vale davvero.
4: Pomeriggio di Radio 2, in onda dal lunedì al venerdì su Radio 2.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Canto d'amore, Angelina Mango, Marco Mangoni.
2: Quanto ti piace questa canzone?
1: Sì, mi sembra tipo il cantico delle sirene, qualcosa che ti richiama dallo scoglio e tutti dietro. C'ho questa idea un po' tipo da Odissea, non so perché.
2: Sì,
1: una cosa così.
2: Sì, che la barca si ferma in mezzo al mare, capito? E Angelina Mango finisce la canzone.
1: Si stordisce un po' questa canzone. Sai che c'ha un suono che è un po' stordente, ma piacevolmente stordente.
2: Un mese fa, iniziavamo la trasmissione, dicevamo questa canzone stonava un attimino. Adesso invece ci ha conquistato.
1: No, ti prende pienamente, ti avvolge, mi piace. Bravi ragazzi, bravi.
2: Ci avvolge anche il nostro argomento di oggi. Come deve essere la vostra estate da sogno e perché? In tanti ci state messaggiando al 348-7300-200. Inizio io con un vocalone che è arrivato proprio adesso, pronto? Guarda, senti. Signora?
3: Ciao ragazzi, sono Pamela da Milano e mi scuso per la voce, ma purtroppo questa maledetta aria condizionata mi sta devastando la gola. Però ci tenevo lo stesso a rispondere al vostro sondaggio e a dirvi qual è per me la vacanza da sogno. Sì. Allora, intanto sicuramente mare tutta la vita.
2: Brava.
3: E poi comunque per me vacanza da sogno vuol dire non pulire, non rifare i letti, non cucinare, non lavare, non stirare. Ammazza. Quindi spero prima o poi di riuscire a realizzare questo desiderio. Un bacione.
2: Ciao Pamela da Milano, brava, ci sta Pamela da Milano. Però è bellissimo che dice così. Per chi si è collegato in questo momento,
1: non rassettare casa praticamente. No. Beh, è vero, guarda che è una vacanza da sogno in effetti. Sai che se hai tipo casa al mare da qualche parte, quindi sei sicuramente, sai più o meno dove andrai. Se non hai altri programmi, sai che comunque quello è un porto sicuro.
2: Il fatto
1: di avere una casa non ti permette comunque di entrare in vacanza, perché poi comunque la casa la devi gestire, cioè la spesa, le cose.
2: Senti questo, pronto?
4: Ciao Pippo, ciao Camilla, sono Valentina di Pratosesia, provincia di Novara.
2: Certo.
4: Vorrei tanto essere in questo momento in un posto molto fresco,
2: cioè,
4: tranquillo, con nessuno intorno che mi rompe le balle.
2: Benissimo.
1: Hai ragione, è una bella cosa, quindi è una bella prospettiva.
2: La vacanza da sogno, capito, è proprio quella lì, che nessuno mi rompa le balle, solo tranquillo.
1: Ma anche questa come dire, è una cosa bella, cioè una cosa che te la auguri fondamentalmente.
2: L'hai mai fatto, ad esempio, capita, io un momento quando avevo dopo i 20 anni, no, mentre studiavo recitazione, d'estate, prima di andare a fare il villaggio, mi facevo un mesetto di eremita, cioè andavo in un posto da solo, proprio da solo, senza nessuno, a vagare nei boschi così. E ci sono dei posti meravigliosi, spesso erano dei monasteri così, che mi ha... perché ridi? Scema, scusa, sto dicendo una cosa vera, sto facendo una confidenza. Andare a ritrovare se stessi, stare così e dormire dai preti.
1: Io immagino te legato al tronco dell'albero.
2: No!
1: Certo che sì.
2: Ma no, lontano dal caos.
1: Sì, di quelli che sentono la presenza viva dell'anima dell'albero, quelli che dicono, sai, l'albero ti regala la linfa vitale.
2: Un giorno vi racconterò quello che mi è successo abbracciando un albero.
1: Lo vedi? Lo vedi che avevo ragione? Ma non è che voglio dire, conosco i miei polli.
2: È tutta da ridere, poi un giorno ve la racconto davvero. Dai, come deve essere la vostra estate da sogno e perché? Ce lo raccontiamo al pomeriggio di Radio 2.

0: Horizon Moon Dance nel pomeriggio di Radio 2 con voi fino alle 18. Pippo Lo Russo, Camilla Ferranti.
1: Sì, cosa stiamo chiedendo ai nostri amici?
0: Stavamo chiedendo qual è l'estate da sogno che vi auspicate di poter passare.
1: Esatto, come deve essere la vera estate da sogno, capito? Perché qua siamo costretti a fare vacanze, chi più chi meno, insomma, che non realizzano proprio le certo. nostre ambizioni. Ad esempio arrivano messaggi al 348 7300 200, come questo. Pronto?
2: Ciao amici di Radio 2, sono Marina, chiamo da Magenta. Il mio sogno sarebbe andare ai Caraibi.
1: Bene.
2: Ma visto che oggi è il mio compleanno, mi piacerebbe tanto essere ad Ostuni, il mio paese di origine, e festeggiare con la mia famiglia.
0: Bello.
2: Ciao a tutti.
1: Ciao, ciao, ciao.
0: Bello,
1: ciao.
0: Bello.
1: Capito? Sembrava stesse leggendo un dettato, una letterina di Natale.
0: Da una parte all'altra del mondo, dai Caraibi ad Ostuni, e un attimo via. Invece mi scrivono: la mia vacanza da sogno è quella che farò quest'estate in Corsica, in moto, con i miei amici da sempre, Luca e Matteo. L'ultima vacanza insieme l'abbiamo fatta a 18 anni a Riccione. Quante risate. Ancora 3 settimane e torneremo adolescenti Gianni. Questo è un po' come te.
1: Come vabbè,
0: un ritorno nel passato, riappropriarsi.
1: Ricordati sempre, noi maschi siamo l'italiano medio, capito? Cioè, o meno, io sono proprio l'italiano medio.
0: Il gruppo, sì, è il gruppo.
1: Avanti un altro, dica.
3: Ciao, sono Francesca, la mia estate da sogno è in una spiaggia deserta sotto l'ombra di una tamerice con un libro giallo avvincente che mi porta lontano dalla realtà, come bella. Nella canzone di Battiato, Summer on a Solitary Beach.
0: Wow.
1: Ammazza, oh, sta Francesca,
0: citazione, ragazzi.
1: Troppa cultura qui al pomeriggio di Radio 2, cioè per me va bene, ma per Camilla insomma è un po' troppo.
0: Questo è perché gli ho detto dell'albero.
1: Va bene, dai. Questo è l'orario perfetto per sentire una bella canzone come questa.
4: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Ultimo Romantica, è passato qualche giorno da quel record clamoroso, il concertone a Tor Vergata. C'è ancora gente che sta camminando per andare a casa.
1: La gente si è fermata a dormire nelle panchine intorno, giustamente.
0: Il minimo.
1: Cioè, non torno a casa, dormo sulla panchina.
0: Il minimo. Allora, come deve essere la nostra vacanza da sogno, la vostra vacanza da sogno, quella che veramente sarebbe il desiderio massimo, ma soprattutto per quale motivo? C'è una classifica, non è mai quelle che usiamo, cioè non ci piace ostentare la super classifica, a noi piace essere così, un po' minimal, con la mini classifica.
2: 5, 4, 3, 2, 1.
1: Come quando spari il razzo nello spazio.
0: Stavi aspettando il finale per dire. Tre cose che rendono da sogno le estati di molti italiani. Tre cose, ok? Vediamo se vi ci ritrovate, altrimenti la vostra estate non è un sogno, capito?
1: Non è un sogno, dice addirittura, ma i sogni.
0: Al terzo, i sogni sono desideri. No, certo. Allora, no. Immagina proprio questo, cioè, volendo divertirci, pensa alla frase i sogni sono desideri, sì, e adesso leggiamo la classifica di questi tre.
1: Va
0: al
1: bene.
0: Al terzo posto
1: troviamo il buon cibo, molto italiano. Molto italiano.
0: Cioè, noi italiani ovunque si vada, la vacanza è bella, brutto da sogno in base a quello anche che mangi, capito?
1: È vero.
0: Può essere anche qualcosa di esotico che ti piace da impazzire, però
1: se c'è qualcosa che devi rimanere, sì.
0: Tipo in Madagascar io non sono riuscito in 10 giorni a mangiare il pesce. Bello, pescato al momento. Sapeva troppo di mare, non ne siamo abituati, non ero abituato, non sono riuscito a mangiarlo.
1: Ma non si fanno queste cose all'improvviso, pesce così appena pescato.
0: Era buono. Tutti lo mangiavano tranne io.
1: Sei, altro che.
0: Al secondo posto?
1: Andare nel posto desiderato e atteso per una vita.
0: Sì.
1: Bello, cioè, c'è anche questo.
0: C'è questo,
1: cioè,
0: no?
1: Ci sta.
0: Tu fai le vacanze normali da ragazzino, da adolescente, cresci, famiglia o non famiglia, così, ma c'è un posto sempre che dici, mamma mia, quanto vorrei andare in quelli. Sarebbe proprio la realizzazione di un sogno. Poi magari vai lì e non ti piace,
1: esatto,
0: però il fatto di esserci andato. Però il fatto di esserci andato comunque realizzi un sogno. Cioè,
1: sicuramente
0: bellissimo.
1: Sì, però a certe volte le aspettative magari sono troppo alte, capito? Quindi non, cioè, ti aspetti una cosa in
0: certo.
1: un modo. La mia vacanza da sogno, per me quello era il posto del sogno, e poi dopo arrivi e dici no, però vabbè, tutto qua, che delusione.
0: Magari lo sognavi a 20 anni, è una cosa, poi magari
1: vero,
0: quando ci vai a 50
1: certo,
0: anni
1: vero.
0: Tu ce l'hai un posto da sogno, ad esempio?
1: Un posto da sogno?
0: Che non
1: come
0: sia Porto
1: no?
0: Rico?
1: Sì, certo che ce l'ho, le Hawaii.
0: Grazie
1: le
0: a
1: Ciuffo, Hawaii.
0: Grazie.
1: No, vabbè, che c'entra, non è detto che piaccia a tutti.
0: Anche Valentina Totta di là.
1: Valentina
0: Totta c'è stata alle Hawaii. Com'è? È bello, bello, bello. Stupendo,
1: ragazzi,
0: meraviglioso.
1: Vi posso dire, infatti, una cosa. Allora, un mio fidanzato mi aveva comprato un biglietto per andare alle Hawaii. Aveva organizzato questa vacanza meravigliosa, tutto super resort, super lusso, eccetera. E io il giorno prima di partire ho staccato il telefono e l'ho lasciato.
0: Ma tu sei pazza!
1: Quindi in realtà le Hawaii mi sono rimaste ancora qua.
0: Allora scusa, dobbiamo insegnare tutto a questa ragazza. Tu prima vai alle Hawaii e poi lo lasci.
1: No, cioè, perché poi ci devo andare con lui, quindi scusa, c'era una ragione, rinuncio.
0: E lui non lo lasciavi là alle Hawaii. Oppure tu vai alle Hawaii, come fanno molte, a me è capitato.
1: Ragazzi,
0: poi fingono di star male e basta.
1: Sai la cosa più importante qual è? Conoscere il proprio nemico.
0: Vabbè.
1: No, no.
0: Finite con le Hawaii, insomma, tutti stiamo sognando tranne Camilla. Al primo posto invece.
1: L'incontro o la condivisione con l'amore, bella.
0: Molti italiani dicono la vacanza è da sogno e quando lo faccio
1: con
0: il fidanzato, con la famiglia, con
1: vero,
0: i miei figli, con
1: la
0: moglie, marito, capito? Riuscire a fare la vacanza bella con la famiglia è bello.
1: Ed è un trend in crescita, tra l'altro, questo.
0: Assolutamente, le cose semplici sono sempre le cose migliori, capito? I sogni sono desideri.

0: Stiamo parlando di posti da sogno, posti meravigliosi dove andare in vacanza, nel senso come sarebbe la vacanza da sogno perfetta per voi e per quale motivo. Ci state scrivendo in tantissimi. Noi potremmo suggerirvi ad esempio l'Aquila, no? Perché succede qualcosa di carino tra pochi giorni all'Aquila. Che succede?
1: L'Aquila ospita la partita del cuore lunedì 13 luglio alle ore 21 in diretta su Rai 1. Ci sarà questa partita tra la nazionale cantante e la nazionale della politica, che sarà un aiuto concreto e diretto alla popolazione del Venezuela colpita dai violenti terremoti.
0: Esatto, tutti insieme possiamo sostenere gli interventi di Croce Rossa Italiana, UNICEF e Agenzia delle Nazioni Unite per i Rifugiati con un SMS solidale al 45595. Lo ripeto, 45595, perché milioni di bambini e famiglie hanno bisogno della nostra solidarietà per assicurare cure, protezione, rifugi e kit di primo soccorso.
1: Fino al 14 luglio, ragazzi, potete donare con un SMS o semplicemente una chiamata da rete fissa.
0: Al numero
1: 45595.
0: Perfetto, la partita del cuore, lunedì 13 luglio, ore 21, Rai 1, perché in Venezuela c'è bisogno dell'aiuto di tutti.

0: Renault.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
0: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
2: 2-2

0: Altro tormentone dell'estate, Partenope.
1: Ci sta, bello, è vero. Merche Cremon, Serena Brancale, The Colors, in diretta qui al pomeriggio di Radio 2 con Camilla Ferranti e Pippolo Russo. Non perdiamo tempo. No. Abbiamo un amico che è un giramondo, sta sempre in giro, appunto, si va a fare i fatti degli altri e quindi ci colleghiamo con...
0: il nostro Ivan Cardia.
1: Ciao, ciao Ivan. Ivan! Dove sei?
2: Buon pomeriggio Pippo e Camilla. Oggi con i nostri microfoni sono arrivato in una frazione nel comune di Marsciano, nella bellissima Umbria, e mi trovo di preciso a Badiola nel Verde, dove c'è una sagra che è giunta alla 33esima edizione, la sagra del Baccalà. Con me ci sono Davide e Giulia che ci vogliono un po' raccontare tutto in questi pochissimi, brevissimi ma intensi secondi. Giulia, di cosa si tratta?
3: Sì, beh, allora è una sagra a fini sociali, quindi ovviamente tutto quello che riusciamo a raccogliere poi lo reinvestiamo nel territorio, creando anche momenti e situazioni di aggregazione soprattutto tra i giovani.
4: La condivisione al giorno d'oggi, dove siamo sempre dietro schermi, monitor, ci porta a ritornare dei valori importanti come lo spazio, il tempo. Qui siamo su un posto di campagna, di aperta campagna, quindi questi ragazzi che uniscono la storia, quindi con persone più adulte, e condividono del tempo, è molto prezioso.
2: Badiola nel Verde, comune di Marsciano, questo piccolo borgo, questa frazione che si accende con questa sagra, fino a quanto durerà?
4: Finirà domenica come ultimo giorno, però anche quest'anno è stata una cosa un po' particolare perché abbiamo cercato di unire la storia a un'innovazione.
2: Noi di Radio 2 raccontiamo i territori, noi del pomeriggio di Radio 2 in questa rubrica giriamo, ci addentriamo, insomma, questa frazione immersa nel verde, un paradiso.
4: Sì, assolutamente. Poi ti parlo, io che sono venuto qua dopo, non come Giulia da tempo, io sono arrivato un pochino dopo e amo proprio questo territorio per questo, perché sei vicino alla città ma sei immerso in un'oasi felice, perché ripeto, la parte commerciale è il centro ormai diventata della vita, però fondamentalmente qui non c'è commerciale ma c'è solo pura vita, io la chiamo così.
2: Un saluto per i nostri ascoltatori.
3: Beh, allora se avete voglia di passare una giornata, una serata in serenità accompagnata da musica, divertimento, da buona gente, venite, vi aspettiamo a braccia aperte, per noi sarà un grande piacere avere.
2: Anche noi vi aspettiamo in studio, Giulia e Davide, mi raccomando.
3: Va benissimo.
2: Noi vi ridiamo la linea, grazie.
1: Grazie a te Ivan e tutti gli amici di Badiola nel Verde, e allora ci sentiamo poi da lunedì per una nuova missione.
0: Ciao.

0: E Cure nel pomeriggio di Radio 2, meraviglia, si sono esibiti anche poco tempo fa a Firenze, lui straordinario.
1: È come sempre, cioè non bisogna dire nient'altro, basta dire Cure.
0: Dolcissimo.
1: Vi stiamo chiedendo, avete un motivo perché la vostra vacanza sia da sogno? Come deve essere per essere da sogno la vostra vacanza? Mi sto incartando, dici?
0: Cioè. Guarda con questa faccia mentre la dici.
1: Cerco sicurezza nei tuoi occhi, capito? Allora, io cerco sicurezza nei suoi occhi. Lei mi guarda come una triglia cotta e quindi
0: no. Lo guardo e dico, ma che mi sto a dire? Ma che cosa muore? Mi vuol dire?
1: Senti, Enzo ha capito, mi sa. Pronto? Dottore?
2: Ciao a tutti, la mia estate da sogno sarebbe stare in un bellissimo posto in Sardegna.
1: Sarebbe.
2: E sono quasi tutti belli in Sardegna.
1: Bravo.
2: Con un gruppo di amici con cui vado d'accordissimo.
1: Vedi?
2: Assolutamente senza telefono. E stare al mare con un bel gomone ogni giorno, visitare un posto diverso. E così, spensierato, senza problemi di soldi, senza problemi di tempo.
0: Mi piace,
1: bravo. Tra l'altro sta cosa è così dettagliato il messaggio che fa capire che in realtà potrebbe essere tutto il contrario.
0: Cioè che non... Mamma mia, Pipuz!
1: Sono riflessioni.
0: Pipuz! Comunque sempre tutti insieme, sempre con gli amici. C'è
1: brava,
0: sempre questo momento, camerata, tutti insieme, che bello.
1: Avanti un altro.
0: Sole, mare, lettino e pranzo e cena serviti, senza bimbi che sono dai nonni per una settimana, questa è la mia vacanza da sogno. Marta da Bologna.
1: Brava.
0: C'è bisogno di respirare ogni
1: e
0: tanto,
1: qui
0: è vero,
1: appoggiamo
0: è vero.
1: Questa situation perché molti, sai che diciamo, fai le vacanze dedicate ai nonni, ai figli e tutto quanto, però ecco una settimana, 10 giorni,
0: totalmente
1: 2 settimane in cui uno possa staccare davvero, ma non perché non voglia bene ai figli e cose,
0: no,
1: però
0: c'è, routine,
1: c'è
0: certo.
1: Bisogno del tempo per noi e stessi che stiamo perdendo, capito? Quindi,
0: sì, però dopo stai lì, dici come stanno i figli, chissà.
1: Vabbè,
0: che faranno,
1: non è che siamo dei delinquenti, è il minimo, capito? Però un minimo di famiglia e tutto, però staccare, no, il cervello, non star sempre lì a pensare in continuazione a fare, perché tutto l'anno mamme, papà e famiglie si dedicano e si fanno il mazzo, diciamole le cose come stanno.
0: È vero, no, è vero.
1: È giusto. Tu puoi capire.
0: Cioè...
1: Sentiamo se ha capito anche il nostro amico, la nostra amica, pronto?
3: Ciao, sono Claudia. Per me la vacanza ideale deve avere queste caratteristiche. Cellulare staccato, senza orari.
1: Due.
3: Buon cibo.
1: Tre.
3: E prendersi qualche momento per se stessi, che nel tran tran quotidiano non si riesce mai a fare.
1: Bravo.
3: Per esempio un bel massaggio sulla riva del mare, accompagnati soltanto dal suono delle onde. Ciao a tutti.
1: Brava, massaggia.
0: Ha detto una cosa molto saggia, perché sai la cosa che intossica di più in assoluto la vita delle persone, secondo me, è gli orari, cioè avere questa cosa qui dell'orario.
1: Grazie.
0: Ma ora devo stare qui, va, quest'ora devo stare qua, che siamo telecomandati.
1: Benvenuta sul pianeta Terra,
0: accidenti,
1: Camilla.
0: Guarda, stavo tanto meglio prima su Venere, ci stavo così bene nella mia gondolina.
1: Ma tu te li fai i massaggi in riva al mare quando passano sulla spiaggia? Massaggia?
0: Perché allora se c'è una cosa, ti ricordi che abbiamo parlato delle cose che ci danno fastidio pure in vacanza? Cioè se c'è una cosa che mi dà particolarmente fastidio è vedere le persone a pesce morto così sulla sabbia con il cinesino o chi per loro o che sono lì a far massaggiare il corpo.
1: Perché ti dà fastidio?
0: Mi dà fastidio.
1: Ma il massaggio lo fanno a loro, mica a te.
0: E mi dà fastidio vedere che si fanno fare i massaggi.
1: Ah, perché vorresti fartelo fare anche tu?
0: No, perché mi dà fastidio che si fanno massaggiare così in pubblico.
1: Mamma mia, poveri amici che vanno in vacanza.
0: Mi dà molto fastidio. Ma non te lo puoi fare privatamente. Ma il massaggio poi è una cosa tua, ma perché la devi condividere con gli altri? Cioè, in quel momento comunque tu pensi alle tue cose, c'è il tuo mondo, il tuo relax. Perché lo devi condividere con gli altri, il tuo relax? Scusami.
1: Esattamente quello che stai dicendo. La vacanza è di quella persona. A te che te frega.
0: Mi frega,
1: capito?
0: Perché se sei nel luogo pubblico e sei davanti a me, ce la devi condividere con me.
1: Provenzano, che pesantezza questa, oh, ma fammi sentire il pomeriggio di Radio 2.
0: Ragazzi, decoro!

0: Elisa Amore, bellissimo, c'è un ritmo pazzesco, bellissimo. Mi sta entrando in testa come un tormentone estivo. Io ti avviso, quindi tutti avvisati.
1: È il tuo secondo posto.
0: Venerdì 10 luglio, come deve essere la vostra vacanza da sogno e per quale motivo? Ce lo state raccontando in tantissimi al 348-7300-200, come l'esempio questo. Pronto?
2: Ciao Pippo, ciao Camilla, sono Francesco. La mia estate da sogno forse è banale, ma isola deserta, sabbia bianca, lontano da telefonini, tablet, bella, riunioni, call, lavoro, eccetera. Qualche bel libro e tanto riposo.
0: Bravo.
1: Ah, che bello.
0: E buon riposo allora, buon riposo.
1: Hai sentito di sottofondo tutti i grilli che suonavano? Hai sentito i grilli? Però, suonavano, cantano.
0: Sentivo,
1: cantano,
0: sì.
1: Suonano i grilli.
0: Se la cantano e se la suonano, diciamo così, va bene lo stesso. Senti, ma al nostro amico Francesco, se hai bisogno dell'isola deserta senza nessuno, vai. Chi ti ferma? Cioè, capito?
1: Va bene, non mi far dire nulla, non dico nulla.
0: È arrivato il nitrito del nostro cavallo. L'ufficiale di Mamma Rai, vuol dire amici all'ascolto che purtroppo arrivano i consigli.
1: Sta scavando il suolo, senti come si sta caricando.
0: Ma mi fai presentare come si deve? I consigli non richiesti di Camilla La Queen.
1: Intanto li dico perché ovviamente sono richiesti. E poi io stavo dicendo che il cavallo stava scaldando, capito? Le zampe, perché si stava preparando per i miei consigli. Poi io sto familiarizzando con il mio cavallo.
0: Allora, caro Furia, amici all'ascolto, cavalli all'ascolto, Michelino, chi vuole, sentite.
1: Si chiama Dodo.
0: Dodo?
1: Dodo il cavallo.
0: Il consiglio. Saluto Dodo, il mio amico di Novara. I consigli non richiesti di Camilla.
1: Allora, ragazzi, tempo di vacanze, tempo di viaggi tutti quanti insieme, e ci sta che uno faccia una vacanza in famiglia con i figli tutti insieme. Questa cosa qui della famiglia, dei viaggi insieme può creare anche un po' uno stato di ansia, perché subentrano delle preoccupazioni, agitazioni, perché cambia l'organizzazione, cambia il modo comunque di mangiare, dove si va, quindi necessita tutta una sorta di organizzazione che richiama chiaramente tutta la famiglia. Sì. Come per esempio, posso dare qualche consiglio per partire insieme serenamente, cercare di godersela. Una prima cosa potrebbe essere quella di scegliere una destinazione tutti insieme, cioè di fare una bella riunione familiare serale. Perché?
0: Ma tu hai provato a fare una riunione di famiglia?
1: Bella riunione familiare tutti insieme la sera, dove vengono coinvolti anche i bambini, perché chiaramente se i bambini sono piccoli anche loro devono dire a loro dove vorresti andare.
0: Australia?
1: Tolti, ma... sì, certo, come no?
0: Giappone?
1: Da quello non si può andare lì. Adesso cambia su un'altra ma non lo sai nemmeno dove è l'Australia e il Giappone.
0: Lo
1: perché vuoi
0: tu
1: andare in Australia e in Giappone?
0: Perché se fai le domande alla famiglia tutti danno il loro contributo, capito?
1: va bene però questo potrebbe essere una soluzione, cioè trovare comunque una meta comune, un po' in tranquillità
0: per
1: tutti
0: divertirsi
1: insieme allegramente. Ma certo,
0: poi mamma e papà sanno già qual è la destinazione,
1: ma
0: magari
1: poi la vacanza insieme, la famiglia insieme, cioè è un modo anche di arricchire se stessi, è un modo di arricchire comunque proprio il modo di essere famiglia, è un modo di conoscere meglio i tuoi figli, è un modo per parlare quando tu non parli in famiglia, capito? È un modo di condividere e esperienze e tempo insieme.
0: Suoceri aggregati alla riunione di condominio oppure no?
1: Suoceri no. Mi ho salvato, dai, i suoceri non li ho messi. Poi magari ci sono dei suoceri eccezionali,
0: ma certo,
1: ci sono dei suoceri dolcissimi. Comunque altra idea è quella di cercare di limitare il più possibile gli imprevisti, quindi scegliere magari limitare, chiaramente ce li hai in una vacanza, imprevisti e delle cose che ti arrivano un po' così tra capo e collo, però magari scegliere delle strutture che hanno delle soluzioni immediate ed efficaci.
0: Ah, ok, organizzatevi.
1: Certo,
0: in quel senso
1: è già una buona idea. Trovi?
0: Sì, perché stavo pensando, hai giocato a Monopoli, cioè l'imprevisto si chiama così perché è imprevisto, non è che lo puoi prevedere, però effettivamente se vai in una zona servita, comunque attrezzata, curata, brava,
1: vedi. Tu sai che all'occorrenza comunque una soluzione la trovi, ecco, non è che sei in mezzo al nulla, per dire.
0: L'ospedale vicino, perché c'è sempre qualcuno che si spacca la testa, capito?
1: Bene, dopodiché ovviamente, chiaramente, come ho detto, gli imprevisti ci possono essere, quindi quello che bisogna avere in vacanza è una sorta di atteggiamento flessibile e sempre comunque sereno e partecipe di tutto. Se succede una cosa, va bene, pazienza, mandiamola bene, no?
0: Ma
1: senza
0: sì,
1: nervosismi, senza l'hai fatto te, la colpa è tua.
0: No, prendete tutto così, perché tanto poi passa tutto. Anzi, spesso quando succede un imprevisto, una cosa magari anche brutta, dopo qualche anno a ricordarla t'ammazzi dalle risate.
1: Esatto.
0: Ma ti ricordi,
1: è uno
0: quando
1: dei ricordi più belli.
0: Mio marito
1: è
0: caduto dallo scoglio in mezzo alle cozze. Tutti a ridere, capito? Ti ricordi la Camilla che si è sbucciata le ginocchia, è andata giù,
1: certo, caduta? Poi è andata bene, quindi ovviamente finché, come si dice, finché la racconti va bene.
0: Esatto,
1: no?
0: Quello. Amici, datemi la grattata collettiva, perché qua ti consigli Camilla oggi.
1: No, aspettate, c'è l'ultimo consiglio. Oh, questo, siccome è un momento il viaggio tutti insieme allegramente, ecco, quindi siamo tutti sereni, siamo tutti più tranquilli, rilassati e anche distratti, che non poniamo proprio attenzione a quello che sta per dire. Se dovete confessare una cosa, fatelo nel viaggio, proprio così, a bruciapelo, tipo: mamma, lo sai che cosa è successo l'altro giorno, cosa ho fatto?
0: Ma tu sei pazza, magari
1: il primo incontro d'amore con il fidanzatino, confidatelo mentre siete in viaggio, che passa tutto, che è una meraviglia.
0: Confidatelo quando siete già a casa, fidatevi. Grazie Camilla Ferranti, detta la Queen, per i tuoi consigli, come sempre, non richiesti. Non c'è di che.

0: farmi compagnia come sempre lunedì venerdì. A che ora?
1: Dalle 16 alle 18.
0: Ah, e quando arriva questo orario invece è un momento importante, perché tutti insieme sentiamo le news e l'informazione con gli amici di Onda Verde.
2: Dai, hai una nuova Ford usata. Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
3: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
4: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
5: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
4: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano. 2-2.
6: I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita. Ora, dal 21 agosto al 3 settembre, a Taranto, 14 giorni di sfide, un solo posto. Il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro. 2-2.
7: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, costine di suino a 5,99 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
8: La spesa intelligente.
9: Onda Verde, viaggiare informati.
10: Bentrovati, traffico intenso e partiamo subito dalla 1 variante direttissima, un incendio tratto chiuso tra allacciamento A1 variante di Valico Nord e Badia, e proprio in A1 per questo incendio ci sono code per 10 km tra Sasso Marconi e A1 variante La Quercia verso Firenze. Code per un veicolo in fiamme in A22 tra Vipiteno e Bressanone verso Modena. Ci sono code a tratti in A10 in questo momento tra allacciamento A16 e Orcofellino verso Ventimiglia. Viene segnalato fumo a causa di un incendio in A1 tra Piacenza Nord e Casal Pusterlengo verso Milano, sempre in A1 un incidente code tra San Giuliano e tangenziale ovest di Milano verso Bologna. Un incendio anche in A13, code tra Ferrara Sud e Altedo verso Bologna. In A1 invece un incidente avvenuto da poco tra Orte e Attigliano verso Firenze, e sulla Roma-Napoli code a tratti traffico tra allacciamento A24 e Valmontone. Qui siamo verso Napoli. È tutto per ora, mi fermo da Marina Marini di Rai Mobilità. Buon ascolto, buon viaggio.
11: Il pomeriggio di Radio 2, in onda dal lunedì al venerdì su Radio 2.

0: Joliet.
1: Joliet. Va bene, dai, ci stiamo raccontando, poi si ride, si scherza, se non fossimo così guai, non potremmo stare qui con voi su Radio 2 al pomeriggio di Radio 2. Pippolo Russo, Camilla Ferranti, avete un motivo per cui la vostra estate deve essere da sogno? Per quale motivo la vostra estate come deve essere da sogno?
0: Ma scusa, ma tu ce l'hai raccontato sul perché la tua vacanza dovrebbe essere da sogno?
1: Sì, a inizio puntata, vedi, ti sei distratta. Il viaggio con gli amici, quelli con cui sono andato in vacanza nel 94.
0: È vero.
1: E vorrei rifarlo adesso perché ha più di 50 anni.
0: La versione camerata di Pippolo Russo, vero?
1: Una cosa è a 20 anni, una cosa è a 52, capito? Okay. Cambiare un sacco di cose, quindi figurati. In tanti ci stanno scrivendo e messaggiando al 348-7300-200. Avanti, il prossimo!
2: Ciao Pippo, ciao Camilla. Allora, per me l'estate non è estate se non si sta un po' in Romagna. Bagni sempre tutto il giorno in acqua, sguazzare, spettegolezzo sotto l'ombrellone, vita da spiaggia, poi la sera di nuovo balli in spiaggia tutti scalzi e bombolone finale.
1: Brava.
2: Alle tre di notte. Quello... E poi il giorno dopo repeat.
0: Quello appena sfornato, il bombolone
1: così.
0: caldo dal forno con la crema caldissima dentro, quella cosa meravigliosa.
1: Allora,
0: wow.
1: bombolone ci sta, caldo con la crema d'estate.
0: Ma sono le tre di notte, a quel punto la temperatura corporea si è già scesa, stai per andare a dormire, devi andare a dormire con lo stomaco pieno, il bel paninozzo,
1: allora,
0: o il bombolone.
1: Sono d'accordo con te, provalo però tu, un bombolone appena sfornato, mangiatelo e poi lunedì ci racconti come hai dormito.
0: Non c'ho più l'età, ragazzi.
1: Appunto, avanti un altro!
3: Ciao Pippo, ciao Camilla. E un caro saluto a tutti i radioascoltatori che mi seguono sempre come il sottoscritto.
1: Grazie.
3: Mi fate veramente divertire. La mia estate ideale dei sogni è un'estate serena. Al mare, in famiglia, la mattina sveglia presto, camminata, un po' di pesca subacquea, spesa al porto, vado a prendere qualche pesce fresco da cucinare la sera e mangiare sul terrazzo, e lettura. Sto leggendo un libro bellissimo di Alec Ross, The Italian Dream, e che mi sta dando veramente tanti spunti, ma ho voglia di leggere molto quest'estate perché mi rilassa e mi apre la mente.
1: Bravo.
3: Buona estate a tutti.
1: Bene,
0: ci piace. Tu sei già partito perché c'era Dream in questo titolo, quindi subito.
1: Si conosce il Dream, io sogno, lo dico sempre. Ma soprattutto ci dà lo spunto per ricordare che un'estate da sogno con la lettura è ancora più interessante, capito? Leggete, prendetevi il tempo per leggere.
0: Bello.
1: Qualsiasi cosa, non deve essere per forza un mappettone di 500 pagine. 100 pagine, un libro alla pennacca, la Stefano Benni, sai, quelle cose magari leggere che a me fanno impazzire. Oppure tu cosa potresti consigliare?
0: No, ma sai, aiuta molto comunque la lettura, non in generale. Cioè ti permette proprio di rilassare la testa, di detossinarti un po' proprio dalla quotidianità, da questo cellulare costantemente, cioè puoi viaggiare, cioè io riproporrei un vecchio classico, tirerei fuori dei vecchi libri.
1: Il Piccolo Principe.
0: È bellissimo.
1: Il Visconte dimezzato.
0: È il tuo
1: libro Piccolo Principe, sì.
0: Davvero?
1: Lo leggo due volte all'anno. Mi serve. Ho sempre
0: quella rosa, lui è dolce.
1: Che ci vuoi fare?
0: Come dolce.
1: La cultura, ragazzi, la cultura, prima di tutto, qui al pomeriggio di Radio 2. Grazie.

0: Pippi in diretta qui al pomeriggio di Radio 2, Pippo Lo Russo, ma, Camilla Ferranti.
1: Ma secondo te si dice Wilson Pickett o Pickett?
0: Pickett, dipende dall'orologio che porta. Pichette. Non lo so, capito?
1: O Pickett come nella danza, Pickett.
0: O Pickett se vai in montagna, non lo so, capito? Metti il Pickett e poi sali.
1: Ma basta, ma perché continuo a farti queste domande? Perché?
0: Perché siamo scemo e più scemo, abbiamo bisogno qui al pomeriggio di Radio 2 di sapere un po' di informazioni. Ogni giorno scopriamo località, borghi, paesini, non solo con Ivan Cardia, ma anche con la Queen, perché c'è il momento tutti in gita con Radio 2.
2: Te c'hanno mai mannato. Ecco. A quel paese.
0: Ora canta, eh?
1: Tutti a quel paese, tutti a quel paese, tutti a quel paese là. Guarda che sta andando benissimo,
0: bene,
1: sul tempo
0: bene.
1: Colcino un po' a faticare su questo tu che va un po' in giù, un po' suonato questo tu.
0: Hai ragione, solo quello, è solo quello è stonato, va bene. Allora, la nostra Camilla è la regina, potrei dire un sacco di cose, la nostra Camilla è la regina del mandare a quel paese le persone, ok? Quindi ha sposato questa attività che fa normalmente nella vita privata con la rubrica radiofonica.
1: E sai infatti oggi dove vi mando?
0: Dove ci mandi?
1: Le ho costruite io oggi mi mando le piramidi di terra sull'altopiano del Renon nel Trentino Alto Adige in provincia di Bolzano.
0: Bello!
1: Mi mando sulle piramidi, capite? Questo è un po' il mio luogo naturale.
0: Allora, sì. Attenzione, prendete appunti se volete scorgere e scoprire un posto meraviglioso.
1: Queste formazioni geologiche uniche sono il risultato proprio di un processo naturale affascinante che è iniziato migliaia di anni fa, quando i ghiacciai, quelli che devo raccontare la storia, ricoprivano le valli, si cominciarono a ritirare lasciando quindi dietro di sé dei depositi di detriti di rocce. L'hai studiato, certo. Questa cosa qui nella geografia. Poi con il passare dei millenni l'azione combinata di acqua e vento ha eroso questi depositi, eccetto nelle zone protette in cima da grandi pietre, dando vita così alle piramidi, così esattamente come le vedi poi oggi.
0: E fin qui.
1: E fino a qui tutto a posto. Questo fenomeno ha creato quindi un paesaggio che direi lunare, surreale, e sono i pilastri di terra che possono raggiungere anche delle altezze sorprendenti e si ergono come monumenti naturali che creano dei paesaggi meravigliosi.
0: Certo.
1: Li hai visti? Ci sei mai capitato?
0: A
1: voglia. Sei delle zone del nord e hai girato tanto, avrai visto
0: forza.
1: Qualcosa.
0: Essendo di Novara, un giorno fai una scampagnata qua, un giorno vai in montagna là, un giorno vai su e vai giù, è normale.
1: Comunque, finché il grande sasso di pietra sul tetto fa da ombrello e protegge l'argilla sottostante, la piramide quindi resiste e resisterà ancora, sfiderà i secoli e continuerà a slanciarsi verso l'alto. In estate salire su questo altopiano chiaramente è un'esperienza rigenerante, spettacolare, assolutamente rinfrescante, quindi sai quando è così caldo ti viene comunque proprio da girare in montagna, anche se l'anno scorso aveva raggiunto delle temperature importanti. Però comunque sei sempre in montagna. Alle piramidi di terra di sopra Bolzano ci si arriva chiaramente da Bolzano in pochissimi minuti grazie a una panoramica a funivia. Non so se poi qualcuno ha problemi per dire soffre di vertigini, però la funivia è sempre affascinante da prendere.
0: E se no fatevela a piedi, cioè che...
1: Come no, certo, ma come no, con le navicelle spaziali quasi quasi. Poi potete anche proseguire a bordo comunque dello storico trenino del Renon, che è un gioiello del 1907, e ti puoi godere lo spettacolo con un viaggio panoramico che attraversa tutto l'altopiano da sopra Bolzano fino al capolinea di Collalbo. Qui imbocchi il sentiero delle piramidi e arrivi alle maestosi piramidi di Longomoso, che sono le più alte invece delle le più alte di tutto dell'altopiano.
0: Le conosco, ho giocato sempre.
1: Davvero?
0: Quando non gioco a tennis vado là.
1: Davvero?
0: Sì, sì, Jannik Sinner va sempre là.
1: Davvero?
0: Sì, sì, sì.
1: Va bene.
0: Me l'ha detto lui.
1: Davvero? Hai parlato? Va
0: sì.
1: Bene, che cosa puoi gustare dopo una bella passeggiata, dopo aver visto tutto questo paesaggio, dopo le funivie? Cosa ti puoi appappare e assaporare?
0: I canederli!
1: Bravo!
0: Vedi, andiamo!
1: I canederli sono un famoso piatto povero,
0: certo.
1: Perché si usava a mangiare, sai che le tradizioni culinarie italiane sono quelle della cucina povera, cioè
0: è vero.
1: Si cucinava con quello che praticamente avevi. E quindi sono delle polpette di pane raffermo arricchite con speck, formaggio alpino e spinaci, e sono servite asciutte con il burro fuso e la salvia, oppure le puoi anche mangiare con un ottimo brodo.
0: Mamma
1: leggero
0: mia.
1: Perché è tanta roba, veramente buonissima. E poi dopo c'è lo speck artigianale e ovviamente ti puoi fare un buonissimo calce di legreni.
0: Puoi fare aperitivo a quest'ora, puoi fare la cena, puoi fare tutto, insomma a me è venuto
1: vabbè,
0: più.
1: Vabbè ragazzi, adesso ho una fame che voglio dire proprio.
0: Più che andare in gita mi è venuto per andare al ristorante,
1: ma
0: signori.
1: Ma mi offri dei canederli? Ci sono dei ristoranti trentini qua a Roma, scusa.
0: Ma
1: è un cibo povero!
0: No,
1: scusami!
0: No. Anche la paniscia di Novara era un cibo povero, adesso costa più nel tartufo, figurati!
1: Mamma mia!
0: Questo era tutti in gita con Radio 2, grazie alla Queen. Camilla!

0: voce di Gaia, Bossa Nostra, anche questa una delle hit proprio dei tormentoni estivi. Ci piace, no? Ma basta, te lo levo poi prima che lo
1: sembrava, usi. Sembrava,
0: era venuta facile.
1: Ero io con la bocca, no? La trombetta.
0: Prima che lo usassi.
1: Tu lo sai fare.
0: Fischietto.
1: Chiudiamo l'argomento di oggi, veramente, perché poi arrivano sempre i ritardatari. Avete un perché la vostra vacanza deve essere da sogno? Per quale motivo? Come deve essere? Senti questo.
2: Ciao ragazzi, la mia estate da sogno è svegliarmi presto, andare a correre, tornare a casa, fare una bella colazione in terrazza vista mare, rilassarmi in spiaggia, fare un sacco di bagni e un bel aperitivo al tramonto con una birretta fredda.
0: Ma che ciao, bello. Ciao. Che bello.
1: Ma tutta sta roba riuscite a farla voi?
0: Ma nelle cose semplici la bellezza delle cose semplici, senza grandi grilli per la testa, grandi cose, una bella birretta al tramonto.
1: Ma non vi lavate, cioè non vi rinfrescate, non vi cambiate, zero.
0: Ma
1: così.
0: È bella anche con la salsedine, i capelli biondi, quelli un po' come dire induriti dalle onde del mare, dalla salsedine, tutto nero, abbronzato nero.
1: Mi piace,
0: nero.
1: Bello, che quando fai la doccia esce tutto quel
0: che
1: nero dai piedi.
0: C'è l'odore di pelle della salsedine addosso.
1: Vabbè, mi abbiamo fatto sognare troppo queste vacanze, ho capito. Volete fare gli auguri di compleanno ad amici, parenti, colleghi oppure
0: una bellissima dedica d'amore.
1: Insomma, approfittate di noi il pomeriggio di Radio 2 348 7 300
0: 200.

0: One Republic Run, che tra le altre cose loro li ritroveremo in concerto a Rock in Roma il 12 luglio, in cui Radio 2 è radio ufficiale. Sì. E mannaggia, non ci sei.
1: Porca miseria!
0: Non ha scroccato il biglietto.
1: Ma no, ce l'avevo pure, ma purtroppo devo partire.
0: Come ce l'avevi? Non ci vado
1: io, non va nessuno, basta, chiuso.
0: Ragazzi, cioè, aveva il biglietto e non ci va.
1: Due biglietti.
0: Li hai venduti? Che cosa?
1: No, zero. Ho detto no.
0: L'hai scambiati per un altro concerto.
1: Brava, mi leggi.
0: No, così si fa.
1: Quando uno scrocca, se deve essere il maestro,
0: deve essere professionista.
1: Così. Stanno arrivando un sacco di auguri al 3487300200. Inizia tu che mi viene da ridere.
0: Ah, questo è dolcissimo. No, invece è un augurio bellissimo. Tanti auguri, nonnina mia, anche se non ci sei più, il pensiero è sempre per te. Franci da Serrongarina. Auguri.
1: Celebrate i nonni, state vicino ai nonni, godeteveli. Mannaggia la miseria che io non ce l'ho più. Avanti, prossimo.
2: Ciao, sono Francesca, volevo fare gli auguri ai miei genitori, ecco, perché 50 anni insieme d'amore non è da tutti.
1: Brava, godetevi i genitori, state insieme il più possibile.
0: Oggi è sentimentale, accidenti, come la va. Oggi tutti i messaggi sentimentali, tra l'altro.
1: Sono
0: perché
1: d'amore.
0: Vai.
1: Vado io,
0: vai.
1: Pronto?
3: Ciao, sono Elena da Roma e vorrei fare tanti auguri a mio cugino che oggi ha compiuto 18 anni. Auguri Samu!
0: Auguri Samu. È maggiorenne, finalmente!
1: Godetevi cugini, perché i cugini sono importanti.
0: Ragazzi, tutti i parenti qua. Aspetta che ne sto per leggere uno, questo è romanticissimo.
1: Sì.
0: Allora, oggi è il giorno in cui ci siamo conosciuti, ben 40 anni fa, e oggi ancora come ieri. Roberto da Campi Bisenzio, ti amo.
1: Roberto, godetevi Roberto, tu che hai scritto, amica, goditi Roberto di Campi Bisenzio.
0: Ma perché?
1: Perché ha scritto Roberto, giusto?
0: Ha scritto lui, io che posso fare? Roberto, che dolce che sei.
1: Dolcissimo come il pomeriggio di Radio 2.

0: questa puntata, anche la settimana del pomeriggio di Radio 2. No. E allora bisogna salutarci. Sì. Buon pomeriggio, anzi, buon weekend, Camilla Ferranti.
1: Buon weekend, Pippo Lo Russo.
0: Grazie a Francesco Napoleoni e a tutto lo staff, Provenzano, Totta e Catapano.
1: Grazie a tutta la family. Maghini e Maghette, tutti insieme.
0: Ma perché ci chiamano giù nelle mani la Maghetti? Non ho capito.
1: Ma non mi
0: da lunedì. Lunedì.
1: I Maghetti del lunedì.
0: Sapremo. Dai, ragazzi, vi lasciamo con Radio 2 Estate da Matti e noi ci sentiamo lunedì 16-18. Ciao!
1: Ciao! Rai Radio 2.
2: Rai Radio 2. Vivi la musica dell'estate del Team Summer Hits su Rai Radio 2 con Team.
3: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
4: E regali di Natale.
5: Ma è piena estate.
4: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
6: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
7: 22.

0: Nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Eccezionalmente anche a luglio DR5 Full Hybrid è tua a soli 22.900 euro anziché 26.900 euro. DR5 Full Hybrid, energia e movimento. Approfitta della promo DR che prevede ben 6.000 euro di sconto su DR6 Super Hybrid, tua a soli 29.900 euro. Tecnologia premium, prezzo intelligente. Le concessionarie DR ti aspettano per un test drive.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro. E con le mega offerte.

0: Cola regular, due bottiglie da un litro e mezzo, a 2,49 euro. Lidl, vale davvero.
1: Radio 2 diventa live.
2: Buonasera dalla bellissima piazza 15 marzo di Cosenza.
1: Emma Stuculma con Gino Castaldo conduce il primo live di Radio 2. Una serata imperdibile con tanti, tantissimi ospiti e un omaggio al grande Rino Gaetano. Radio 2 Live, il cielo è sempre più blu, la musica si sente, si vive. Mercoledì 22 luglio, 21:20, su Rai 2 e Rai Radio.

0: Estate Davanti qui su Radio 2, venerdì 10 di luglio, e trasmettiamo per l'occasione da una location meravigliosa che è quella di Genova.
1: Splendida, sì.
0: Buon pomeriggio Lavinia Mauro Frontera.
1: Buon pomeriggio Barti, buon pomeriggio a tutti.
0: Diciamo subito, cari amici, che oggi per fortuna non c'è Francesco Arienzo, quindi sarà una puntata incredibile, anche perché siamo qui a Genova per il Marina Militare Nastro Rosa Tour.
1: Sì.
0: Questo format nazionale e internazionale che unisce sport, istituzioni e territori, e avremo tantissimi ospiti proprio per raccontare,
1: sì, esatto,
0: questo evento meraviglioso che si conclude appunto a Genova il 12 di luglio. Allora, siamo pronti,
1: sì,
0: per iniziare. Mi dicono dalla regia Peverdel, che salutiamo da Roma, che abbiamo anche oggi l'onore, cara Lavinia, di avere con noi Lionel Messi.
1: Ma che bello! Che meraviglia!
0: Sentiamo, Leo, prego!
2: On a total shirt, there was a little Messi. Maybe throw in testa venerdì 10 di luglio. A presentare la nuova puntata di Estate Davanti, a chi io sulla meravigliosa Radio 2.
0: Sì.
2: No, ho detto meravigliosa,
0: ah,
2: Radio 2.
1: Che bello.
2: Non meravigliosa trasmissione. Ieri ho fatto ascoltare la vostra trasmissione a tutta la squadra dell'Argentina. E dopo avervi ascoltato per 10 minuti,
0: allora?
2: Tutti i miei compagni hanno capito che la vera sfida per un calciatore non è vincere la Coppa del Mondo, ma riuscire ad ascoltarvi per più di 10 minuti. So che oggi siete a Genova,
0: sì,
2: in diretta dalla Marina Militare Nastro Rosa Tour 2026.
0: Sì.
2: Barti Corucci.
0: Bravo,
2: sì. Visto che
0: bravo,
2: lì ci sono tante imbarcazioni,
0: sì,
2: tu come mozzo saresti perfetto.
0: Sì.
2: Mentre tu la vine a Mauro Frontera.
0: Lo penso anch'io.
2: Con la tua bravura,
1: ecco,
2: con la tua simpatia,
1: sì,
2: e solarità, potresti benissimo essere il capitano di questa trasmissione.
1: Grazie.
2: Ora il lascio, che devo dare il pieno la impressione al mio amico,
1: sì,
2: calciatore anziano.
0: Sì.
2: Cristiano Ronaldo.
0: Chi sarebbe?
2: E per tutti voi che ascoltate,
0: vabbè,
2: ricordate che questa trasmissione,
0: sì,
2: vi rovina l'estate. And the
3: leg!

0: compagnia dalle 18 alle 20 e trasmettiamo io e la via Mauro Frontera da una location speciale. Siamo qui a Genova proprio perché siamo ospiti del Marina Militare Nastro Rosa Tour 2026.
1: Esatto, che meraviglia.
0: Questo format meraviglioso che andremo poi a spiegare nel corso della, certo, della puntata di oggi con tanti ospiti.
1: Tanti ospiti.
0: Allora, ma
1: vero,
0: prima di questo salutiamo il nostro Francesco Arienzo, sì, che tornerà lunedì. Ovviamente molti ci scrivono al 348 7300 200 chiedendoci: ma dov'è Francesco? Che bello che non c'è.
1: No, non è vero. Tornerà.
0: Salutiamo anche Peppe Verdelli in regia e parliamo subito, tra le tante notizie che ci sono arrivate oggi, cara la mia, sì, la Vigna, questa che riguarda l'estate. L'abbiamo trattato in Estate da Matti, l'estate dal punto di vista gastronomico, culinario, di quelle che sono le abitudini sulla spiaggia, e ci è arrivato l'ennesimo sondaggio riguardo l'estate come mese, come stagione in particolare per in cui gli italiani amano, diciamo, cedere alle tentazioni.
1: Ah, vedi, e l'estate.
0: Se parliamo di tentazioni, parliamo subito della tentazione principe, che è appunto quella, sì, di cedere alla tentazione del tradimento.
1: Purtroppo, per fortuna, chi lo sa.
0: Beh, vabbè, comunque, secondo questo sondaggio, il 77% delle persone intervistate confessa di aver avuto almeno una tentazione. Di questo 77%, il 57% ha ceduto a questa tentazione,
1: eccola,
0: quindi ha tradito. Mentre il 76% si ferma a una, insomma, alla tentazione di una notte in via, diciamo così.
1: Okay.
0: Il restante 49% prosegue per tutta l'estate, questa relazione parallela,
1: ecco,
0: e pensa il 16% la protrae oltre un anno. Quindi nascono,
1: vedi,
0: anche degli amori paralleli duraturi.
1: Possono nascere, chi lo sa.
0: Non ti chiedo se ti è mai successo, perché...
1: No, però posso rispondere di no.
0: Non ci sarebbe nulla di male, non mi è mai successo.
1: Non mi permetto di chiedere la sera.
0: Non ti sei mai innamorata d'estate? Mai?
1: Non ho mai tradito.
0: No, però non ti sei mai innamorata d'estate?
1: Non mi sono mai innamorata d'estate.
0: No.
1: Innamorata no. Ho avuto quelle amicizie estive.
0: Insomma, quegli amori estivi.
1: Gli amori estivi, però innamorata no.
0: Nulla.
1: Vedi, mai d'estate.
0: Mai d'estate.
1: No,
0: allora,
1: no,
0: parliamo invece di tentazioni.
1: Sì.
0: D'estate abbiamo tantissime tentazioni da tutti i punti di vista.
1: Certo.
0: La tua tentazione estiva a cui proprio non puoi rinunciare, qual è?
1: Ah, beh, allora, sicuramente io ho questo rito ogni estate di fare il bagno in piscina, al mare, di notte.
0: Di notte?
1: Mi piace
0: tantissimo. Cioè ogni giorno tu vai in piscina, al mare, di nuovo a fare il bagno?
1: Ogni giorno no, però quando posso, la notte è molto rilassante, bella e romantico, ma anche con gli amici, insomma, o da sola principalmente in piscina, il mare di notte, da sola non è divertente.
0: Non mi ti immagino andare a prendere la tua macchina al mare
1: però,
0: di notte. Però,
1: di notte in piscina è una roba proprio super rilassante.
0: La mia tentazione estiva, sai qual è invece?
1: Qual è la tua
0: tentazione?
1: Sarò scontato, sono curiosa.
0: Sarò banale, sarò, come dire, eccessivamente prevedibile. Io la frutta estiva è una mia tentazione. Io non riesco
1: Posso dirti? E sei proprio prevedibile.
0: L'ho anticipato.
1: Ognuno ha le proprie tentazioni.
0: Assolutamente sì. Allora, chiediamo agli ascoltatori di Estate Amati qui su Radio 2. Vogliamo sapere la vostra tentazione estiva, qualsiasi essa sia.
1: Certo.
0: Quindi potete spaziare.
1: Culinaria, hobby.
0: Sì. Anche abitudini.
1: Abitudini,
0: no,
1: certo.
0: Allora aspettiamo i vostri messaggi vocali al
1: 348 7300 200.

0: Miley Cyrus, The End of the World. Siamo qui, state da matti, Radio 2, stiamo parlando di tentazioni estive.
1: Tentazioni estive, siamo partiti da questo, sondaggio che vede insomma gli italiani cedere un po' le tentazioni estive in campo amoroso, però
0: esatto.
1: Noi abbiamo chiesto agli ascoltatori di state da matti qual è la vostra tentazione in assoluto nel periodo estivo. Allora,
0: esatto.
1: Tra i tanti messaggi al volo leggo questo qui di Mario da Milano che dice: la mia tentazione estiva è sempre solo lei, l'aria condizionata.
0: È vero.
1: Continuate a scriverci anche vocali, ovviamente se lo volete, il numero lo conoscete, il 348
0: 7 300 200.

0: Ciao, sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che Acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
1: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
0: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano. 2-2.
2: Ogni anno CONAI, Consorzio Nazionale Imballaggi, premia attraverso il bando per l'ecodesign le aziende che immettono al consumo in Italia i packaging più innovativi ed ecosostenibili. Tra queste, lo scorso anno è stata premiata Interchem Italia SRL. Ci dice di più Enrico Pierbon, responsabile dei progetti direzionali.
3: Abbiamo introdotto un nuovo sistema di ricarica per la nostra linea di prodotti dedicati all'igiene e alla cura del corpo destinati al canale Oreca. Si tratta di flaconi ed erogatori riutilizzabili grazie a taniche da 5 litri progettate per rendere il processo di ricarica veloce e senza sprechi. Inoltre, i nostri flaconi sono realizzati al 97% in plastica riciclata, riducendo l'uso di risorse primarie. Grazie a CONAI il nostro impegno è stato premiato.
2: Info su conai.org. 2-2.
4: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.

0: ascoltando il 1818, è stata Matti qui su Radio 2. Siamo a Genova per ovviamente celebrare questa meravigliosa manifestazione. Abbiamo il piacere di avere il primo ospite, sì, Riccardo Simoneschi, CEO di Sailing Series International, ex atleta olimpico, tra gli aviatori Marina Militare e Nastro Rosa Tour, che ci ospita appunto a Genova 2026. Che piacere averti qui,
1: che
0: Riccardo.
1: Che piacere, grazie, benvenuto qui a Radio 2.
0: Direttamente dal mare.
1: Esatto.
2: Direttamente dal mare di corsa, sì, per fare in tempo, sì, perché sono arrivate le barche con un pochino di anticipo su quello che pensavo. Hanno avuto bel vento nella tappa da Portoferraio a qua, quindi poi si sono un po' fermate qui sull'arrivo, ma sono arrivate praticamente tutte ormai le ultime, nel giro di un'oretta sono qua.
0: Vogliamo parlare del Marina Militare Nastro Rosa Tour per spiegare ai nostri ascoltatori di cosa si occupa proprio questo evento meraviglioso di cui insomma sei stato l'artefice insieme a te.
2: Marina Militare Nastro Rosa Tour nasce da una serie di combinazioni, diciamo, fortunate, come sempre succede con le cose che poi funzionano,
0: certo,
2: no? Perché bisogna avere buone idee, ma poi bisogna che ci siano tutte le condizioni perché queste si realizzino. Io avevo in pectore l'idea di ritornare un po' al mio sport, qualcosa che fosse iconico, che lo raccontasse e che soprattutto lo portasse, diciamo, alla gente il più possibile. L'avevo già fatto con dei brand commerciali per tanto tempo che erano i miei partner e con i quali abbiamo creato tante attività e tanti circuiti. Stavo progettando questa cosa con un supporto di alcuni amici di una testata importante sportiva quando ci siamo incontrati con quello che oggi è l'amministratore delegato di Difesa Servizi SPA, la società in house del Ministero della Difesa che si occupa della valorizzazione degli asset e dei beni.
0: Certo.
2: E persona di visione, io visione, insomma, da due visioni ne è nata una che inizialmente, parliamo di 6 anni fa, è nata così un po' sotto traccia, vediamo cosa succede, e poi molto rapidamente dilagata e oggi è un set di eventi di cui questo sicuramente è l'evento principale, che continua fino a novembre. Infatti alla fine di questo tour, che è il giro a tappe, poi magari spieghiamo con le squadre,
0: certo,
2: composte come, poi avremo le academy dove insegniamo e poi abbiamo il veloce, che è la regata più lunga e più dura direi di tutto il Mediterraneo, perché è più del doppio della seconda regata in termini di lunghezza offshore, che partirà da Genova a fine settembre per arrivare a Trieste non stop, senza tappe, senza interruzioni, in Barcolana.
0: Guarda,
1: che meraviglia,
0: guarda, ci ha incantato solo dando, come dire, un sommario iniziale,
1: esatto,
0: di quello che è la Marina Militare Nastro Rosa Tour. Ci fermiamo un attimo, rimani con noi ovviamente perché sono tantissime le domande che vogliamo fare al nostro Riccardo Simoneschi. State qui.

0: ACDC Highway to Hell 18:24 Estate Drammatica qui su Radio 2 con Barti Colucci, Lavinia Mauro Frontera. È il piacere di avere ancora con noi, non se n'è andato, eh?
1: No, è qui,
0: ha
1: è
0: deciso
1: qui,
0: di rimanere anche in questo talk Riccardo Simonetti.
2: Bello fresco qua dentro. Bello.
1: Ecco,
0: è per quello che sei rimasto.
1: Lo abbiamo tentato.
0: Siamo qui Marina Militare, Nastro Rosa Tour 2026 a Genova. Abbiamo il piacere di avere ancora con noi il CEO dei Sailing Series International, appunto Riccardo Simoneschi, a cui vorremmo fare tantissime domande.
1: Sì.
0: Una in particolare voleva farti la Lavinia.
1: Sì, io
0: no?
1: Ho una domanda, dato che è una macchina così importante, no? Questa della Marina Militare Nastro Rosa Tour. Come si organizza, come si sviluppa?
2: È una macchina importante, allora magari finiamo dando anche un contenuto ancora sportivo, spiegando che sono 10 team, certo, composti da una barca offshore, una barca inshore e una tavola. Queste tre divisioni sostanzialmente coprono tutto quello che si può fare in gara con delle barche a vela. Questo vuol dire coprono come discipline la Coppa America, il Giro del Mondo, che cadono una nell'offshore, l'altra nell'inshore. Inshore intorno alle boe, offshore le barche navigano da un punto all'altro in mare aperto e le tavole sono tavole. Quindi questo l'abbiamo pensato già tempo addietro, l'ho pensato per rendere più accessibile alle persone non di mare, non della vela, capire un po' che cosa succede, no? Perché noi se no siamo super tecnici, parliamo di categorie, di classi,
0: anche
2: di
0: perché
2: numero.
0: Riccardo, ricordiamo che la Marina Militare Nastro Rosa Tour 2026 è nata anche per insomma avvicinare i giovani all'evento, alle istituzioni, anche insomma eventi
2: assolutamente politici. In particolare quest'anno poi abbiamo un progetto col Ministero proprio sulla l'attenzione al mondo dei giovani, l'abbiamo sempre fatto, quindi è nata come concetto, come manifestazione assolutamente inclusiva, quindi c'è un'apertura a portare la vela alla gente, ma non solo, la vela contenitore e se vuoi diciamo veicolo per portare valori di paese importanti, certo. Quindi bellissimo. Abbiamo 8.000 km di coste, abbiamo delle cose estremamente belle. Lo dicevo l'altra sera sul palco alla premiazione di Portoferraio, no? Dove magari in altre nazioni magari i cugini francesi e spagnoli le farebbero passare con degli epiteti incredibili, noi le guardiamo quasi con così con abitudine,
0: con
2: no?
0: Abitudine.
2: Mentre invece il nostro paese è davvero unico, siamo noi italiani che dobbiamo imparare a rendercene conto e
0: a valorizzare
2: quello che abbiamo, certo. A far capire questa unicità come altri fanno con cose magari non altrettanto belle.
0: È vero.
2: Quindi
1: bello.
2: Questo è fondamentale. È uno degli obiettivi.
0: Esatto, assolutamente.
1: Bellissimo.
0: E noi siamo contenti insomma di essere qui ospiti insomma del Marina Militare Nastro Rosa Tour 2026, che mi dicevi fuori onda insomma ha un apparato organizzativo importante,
2: sì,
0: di quante
2: perché
0: persone.
2: Questi 10 team più lo staff fanno circa un centinaio e più di persone. E una 16-17 mezzi tra bilici e camion di vario genere che devono muoversi da una località all'altra per circa 48 giorni, ogni 4 giorni cambiamo posto e questo villaggio che dove siamo ospiti adesso e che vedete è qualcosa che viene smontato e rimontato in 6-7 ore. Quindi
0: potremmo dire in maniera volgare, non assumo il responsabile, due regate, una in mare e una via
1: terrestre.
2: Sicuramente quella terrestre è detto da velista quasi più dura di quella in mare.
1: No,
2: anche perché è un treno in corsa che non puoi fermare.
0: Non puoi fermare,
2: quindi,
0: certo.
2: Dei tempi strettissimi e questi tempi sono davvero pressanti e devo fare un plauso a tutti i ragazzi della Marina, di SSI e di Difesa Servizi per l'impegno, perché finiamo normalmente quando finiamo la premiazione sono le 10 di sera, incominciamo a smontare tutto
0: e ripartire,
2: e la mattina presto
1: proprio.
2: Dopo siamo già da
0: beh, i nostri
2: parte.
0: Complimenti a quelli degli ascoltatori che stanno scrivendo in tanti al 348 7300 200. Ti ringraziamo per essere stato con noi.
2: Grazie a voi
0: e ti auguriamo ogni bene. Grazie ancora per averci ospitato.
1: Bellissima
0: grazie.
1: Iniziativa davvero.
0: Riccardo Simoneschi a Radio 2 Estate Drammatica, torniamo fra poco.
3: Vivi la musica dell'estate del Team Summer Hits su Rai Radio 2 con Team.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
7: 2-2.
8: E voilà, l'unità esterna del climatizzatore sparita. Vedete? Solo due fori e tanto spazio sul balcone.
5: Ok, non potete vedere, ma vi giuro che è tutto vero.
7: E ora dimezzerò il rumore. Così.
5: Lo sentite?
7: Certo che no.
5: Dormirete magicamente perché anche il caldo è, puff, sparito.
7: Nessun sortilegio. Questo è unico. Il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid.
5: Il mago del clima. Non si vede, non si sente.
9: 2-2.
10: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro. E con le mega offerte Coca-Cola Regular 2 bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. Lidl, vale davvero.
9: 2-2.
11: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
12: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOTE 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.

0: Santa Marea, tornado, estate da matti, Radio 2 qui dal Marina Militare Nastro Rosa Tour. È arrivato il momento di giocare al nostro vacanziero smemorato. Sigla!
1: Il vacanziero smemorato non sa dove ha viaggiato.
2: Il vacanziero smemorato
3: non lo sa. Ormai lo conoscete benissimo il nostro gioco, come funziona? Il nostro vacanziero smemorato ha girato già parecchi paesi italiani, certo, e non anche europei.
0: Sì.
3: Ma tra tutti quelli che ha girato non ricorda il nome di una località. Attraverso tre indizi, voi ascoltatori di Estate da Matti qui su Radio 2, dovete essere più veloci a scriverci la soluzione al 348-7300-200 e così sarete omaggiati, se mai dovreste vincere.
0: Esatto. La nostra famosissima Red Bag.
3: Ma che meraviglia. Io quando la vedo la mattina la Red mi cambia l'umore.
0: Ma sì,
3: ma è così bella, così bella, la vorrei anch'io, ma non
0: la
3: posso.
0: La vogliono tutti.
3: Ma non posso giocare.
0: Ma tu devi chiamare il 3487-300-200, giochi e forse potresti provare a vincerla.
3: Ma è che non indovino mai, sono troppo bravi i nostri ascoltatori.
0: Sono troppo bravi.
3: Allora sentiamo il primo indizio con il nostro Renzo Arbo.
0: Vai.
4: Buon pomeriggio dal vostro Renzo Arbo. Purtroppo ve l'hanno fatta ancora una volta chiamandovi non più da un numero sconosciuto, ma clonando direttamente il numero di Gigi Telesforo. E quindi mi trovo costretto anche oggi a fare questo gioco del vacanziero smemorato.
3: Sì.
4: Allora, partiamo col primo indizio. Questa città è un gioiello tutto da scoprire. Tra muretti di pietra dorata la puoi ammirare.
3: Muretti di pietra dorata.
0: Pietra dorata.
3: È un po', non è Marrakesh, dove vai sempre. Secondo indizio, vai.
4: Il secondo indizio invece fa così. Dal sole del sud si lascia baciare. Tra arte e barocco lei ti fa sognare.
3: Tra arte e barocco lei ti fa...
0: Il sole del sud.
3: Barocco. Ci sono tante città barocche.
0: È vero.
3: Sentiamo il terzo indizio. Il terzo e ultimo indizio. Vai, Peppe.
4: Mentre l'ultimo indizio è questo. Il suo nome è breve, ma tanto da offrire. Ti arriva da lei un pasticciotto di sicuro vuoi assaggiare.
0: Pasticciotto.
3: Dai, è abbastanza facile. Tu non hai capito.
0: Ho capito il pasticciotto. Sì. Allora, caro mio, che ti credi? L'ho anche assaggiato.
3: Lo devi scrivere poi su un foglietto. Va bene, intanto aspettiamo i vostri messaggi. Mi raccomando, siate più veloci. Il numero lo conoscete?
0: 348-7300-200.

0: Antidroga, alle 18.40, state ascoltando Estate da Malti con Marti Colucci, la Vigna Mauro Frontera in diretta da Genova per la Marina Militare, il nostro Rosa Tour, ma stiamo giocando anche al nostro vacanziero smemorato.
1: Certo.
0: Allora, tanti messaggi al 348 7300 200, cara Lavinia. Devo
1: cosa
0: dire
1: ci
0: che,
1: dicono?
0: Beh, devo dire che oggi abbiamo messo in difficoltà. Io pensavo che il nostro Renzo Arbore avesse dato degli indizi abbastanza espliciti sulla...
1: È vero,
0: situazione.
1: È vero, invece...
0: Mentre molti ci scrivono, come Filippo da Roma, ragazzi, la città è Palermo, ma no!
1: No,
0: ma
1: non
0: no,
1: è Palermo!
0: Ma può essere Palermo!
1: Giada invece da Firenze,
0: esatto,
1: Giada invece da Firenze ci dice la soluzione potrebbe essere Catania.
0: Non è Catania.
1: Non è Catania.
0: C'è il barocco, però sono tutti. Altri ci scrivono sempre Messina. Non è Messina.
1: Non è,
0: non
1: Messina.
0: È Messina. Ma ragazzi, il pasticciotto
1: è più vicino a Barti. Più
0: dico,
1: vicino
0: a Barti. Se avessimo parlato, non so, di Cassata, allora potremmo essere. Cioè,
1: ho dato un altro indizio, dai.
0: È vicino a me. Beh, vicino a me.
1: È vicino a te.
0: E la soluzione ce la dà, infatti, la nostra Ludovica da Cesena che ci dice, ragazzi, è Lecce. Ma il pasticciotto leccese. Brava Ludovica, non sei stata l'unica a indovinare, ma sei stata la più veloce.
1: La più veloce, brava Ludovica.
0: E per questo sarei omaggiata anche tu con la nostra red bag di Radio 2. Noi ci fermiamo un attimo, torniamo fra pochissimo, sempre qui, Estate da Malti.
1: A tra poco.

0: Colucci, Lavinia, Mauro Frontera in diretta per Marina Militare Nostro Rosa Tour 2026 da Genova. Abbiamo un altro grandissimo ospite.
1: Sì.
0: Signori e signori, con noi Michela Belligeri.
1: Benvenuta. Benvenuta Michela.
0: Ricercatrice dell'Acquario di Genova.
1: Sì.
0: Ricercatrice del team Promed coordinato da Giulio Ognone, coordinatore scientifico dell'Acquario di Genova. Insomma, tantissime. Guarda, non sto a leggere tutto il tuo curriculum vita perché è veramente incredibile.
1: Troppe cose bellissime.
0: Una ricercatrice, la prima domanda Michela.
2: Sì.
0: Una ricercatrice importante come te. Come hai accettato di venire in questa trasmissione?
2: Mi hanno obbligato.
1: Ah, ecco, la solita. Ecco
0: in realtà sei tu, anche perché c'è del fresco qui. Diciamo
2: sì, esatto, rispetto a fuori decisamente meglio.
1: Tutti per il fresco. Io invece ho una domanda da farti,
2: sì.
1: Sono molto curiosa. Allora, dato che si parla molto di specie aliene,
2: sì.
1: O comunque di comportamenti insoliti dovuti al clima, purtroppo ai cambiamenti climatici che ci sono in questi ultimi anni, avete notato dei cambiamenti stravaganti nelle rotte o nelle abitudini dei nostri cetacei negli ultimi tempi? Oppure...
2: Allora, è uno studio che stiamo iniziando a fare adesso in realtà,
1: okay.
2: Perché stiamo confrontando i dati degli spostamenti degli individui, degli avvistamenti che registriamo con proprio i dati climatici. Quindi ancora non posso dire dei dati definitivi perché è uno studio che in itinere,
1: okay,
2: però,
1: certo.
2: Però posso dire che per esempio abbiamo notato 2 anni fa una presenza massiccia qua nelle nostre zone fuori Genova di balenottere che sono sempre venute, però non così tanti avvistamenti, e questo un pochino ci ha fatto fare delle domande più che altro. Abbiamo quindi provato a confrontare dati sui dati di produzione primaria, clorofilla, e quindi presenza di plancton, che è il cibo di queste balenottere, e in effetti abbiamo visto che ci sono state delle differenze, proprio perché c'è stata molta siccità, quindi pochi apporti fluviali e quindi pochi nutrienti, e di conseguenza la catena
1: quindi
2: alimentare nel
1: sito, diciamo, alle cose.
2: Ma più che altro sono venute molto più a nord in un periodo dove di solito vengono, ma non così tanto.
0: Sono alla ricerca, diciamo.
2: Probabilmente sono okay. Studi appunto che stiamo facendo, non posso dare certezze, però l'ipotesi che noi stiamo facendo è proprio che loro si spostano, le balenottere si spostano in cerca di cibo, quindi probabilmente determinate situazioni hanno fatto sì che si raggruppassero qua perché c'era una maggiore quantità di cibo per loro e scarseggiava un po' di più da altre parti.
1: Al sì. Sud,
0: quindi diciamo potrebbe essere poi quando questa ricerca verrà conclusa con i dati alla mano anche un segnale positivo.
2: In realtà no, ci speravamo noi in un segnale positivo. No, nel senso, bello per noi che l'abbiamo vista, ci fa sempre piacere, però in realtà se devono andare in una zona meno ampia per cercare da mangiare piuttosto che avere a disposizione gli areali che hanno solitamente, non è proprio una cosa positiva.
0: Un bel segnale. Mm. Va bene Michele, rimani con noi un attimo, ci fermiamo, estate Ramatti, sempre qui Marina Militare Nastro Rosa Tour da Genova, torniamo fra poco.

0: Miriam Fai, la giornalista, la partigiana, la donna. A un secolo dalla nascita, Annalisa Cuzzocrea ricostruisce la biografia di una protagonista che ha attraversato con passione 80 anni di vita italiana. E non scappare mai di Annalisa Cuzzocrea, in edicola con Repubblica.
1: 2-2. È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
2: E regali di Natale.
3: Ma è piena estate.
2: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
4: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
1: 2-2.
5: Il film documentario che racconta la vita quotidiana nell'ex Gaza Hospital, simbolo della comunità palestinese in Libano. Amman Fell, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
1: 2-2.
6: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro, e con le mega offerte Coca-Cola Regular 2 bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. Lidl vale davvero.
7: Radio 2 diventa live.
8: Buonasera dalla bellissima piazza 15 marzo di Cosenza.
7: Emma Stucolma con Gino Castaldo conduce il primo live di Radio 2. Una serata imperdibile con tanti, tantissimi ospiti e un omaggio al grande Rino Gaetano. Radio 2 live, il cielo è sempre più blu. La musica si sente, si vive. Mercoledì 22 luglio, 21 e 20, su Rai 2 e Rai Radio.

0: contro il cielo, 18.57, state ascoltando Radio 2, state da matti, Barti Colucci, Lavinia Mauro Frontera in diretta da Genova per il Marina Militare Nostro Rosa Tour 2026. Abbiamo ancora il piacere, non se n'è andata stranamente, dopo il primo blocco, la nostra
1: noi.
0: Michela Bellingeri, ricercatrice dell'Acquario di Genova, giusto per citare una delle tantissime cose che fai, ecco.
1: È vero.
0: Allora Michela, volevo parlare del progetto ProMed, perché ci interessa molto sapere.
1: Sì, è un progetto che è in atto dal 2024, è un progetto che serve per noi per aumentare i dati che abbiamo sui cetacei.
0: Ah, che bello.
1: Praticamente proprio a livello mediterraneo collaboriamo con altri 30 gruppi di ricerca in tutto il Mediterraneo che caricano i loro dati, come quelli che raccogliamo noi in mare sui cetacei, e quindi ci permettono di avere molte molte informazioni in più. Inoltre tramite questo progetto ProMed abbiamo aperto anche alle persone che escono in mare non necessariamente per lavoro ma anche per divertimento o sportivo, come le regate, come in questo caso,
0: oppure come con i gommoni andiamo noi per fare i bananoni, ecco,
1: esatto.
0: noi siamo più
1: esatto.
0: greci ancora sì, esatto,
1: a
0: sì.
1: chiunque esce in mare di poter segnalare se ha vista dei cetacei.
0: Ah, ok, quindi c'è un'app o,
1: sì,
0: o un numero
1: si manda.
0: Dedicato?
1: C'è un numero dedicato, esatto. Numero WhatsApp.
0: Volevo dirlo qual è?
1: Sì.
0: Te lo ricordi a memoria?
1: No.
2: lo diciamo noi.
0: Allora 379-153-8203. Quindi se
1: perfetto.
0: Avvistate un cittadino.
1: Lo sapevo, è un
0: lo sapevo,
1: finta,
0: Michele,
1: certo.
0: lo sapevo.
2: Volevo
0: lo sapevo.
2: Vedere se eravamo non preparati.
0: Ti ho chiesto troppo, pure il numero a memoria mi sembra anche troppo.
1: Mi ricordo quasi il mio, ma. sì, in pratica chiunque esce può fare una fotografia. Per noi è molto importante la fotografia perché possiamo distinguere la specie.
0: Ah, ok.
1: Perché magari chi esce non è esperto e quindi non sa dirci di che specie di delfino o balenottera certo. o di cetaceo in generale si possa, e quindi noi dalla foto possiamo capirlo, e dopodiché ci serve la geolocalizzazione, cioè latitudine e longitudine,
0: dove? Esatto.
1: quando, così noi possiamo sapere che in quel momento c'era quella specie in quel posto
0: e quindi fare insomma un accumulo di dati e fare una
1: statistica. Esatto,
0: diciamo.
1: Questo aiuta ad avere sempre più dati che ci permette di avere sempre più informazioni.
0: L'importante è distinguere un delfino da uno squalo, se non altro quello,
1: sì,
0: ragazzi.
1: Esatto. Ma è per questo che chiediamo la foto, perché così siamo tranquilli.
2: È semplicissimo, io mi sbaglierei sicuramente, poi si suona come solo per sbagliarmi. Sì.
0: Allora Michela, noi ti ringraziamo, grazie,
1: grazie
0: per tutto quello
1: a voi.
0: Che fai. Ricordiamo che sei anche una ricercatrice dell'Acquario di Genova e per questo noi in maniera proprio, come dire, ti chiediamo quanti biglietti ci puoi dare.
2: Quanti?
0: Ma in maniera proprio te lo diciamo, 2, 3?
1: Così a chiedere al mio capo.
0: No, ho chiesto a Guido Ghione. Ghione, ha detto chiede a Michela. Quindi
1: ah,
0: vuol dire,
1: ecco.
2: Non ce li vogliono dare questi biglietti.
0: Domani mattina noi saremo lì all'Acquario di Genova.
1: Tranquilli, mi trovate sicuro.
0: Sicuro, sicuro.
1: Sì, sono lì ad aspettarvi.
0: Grazie per quello che fate per gli animali.
1: Grazie
0: per tutto
1: a voi.
0: Grazie ancora. Estate Amati, si ferma un
1: grazie
0: attimo.
1: Mille.
0: Torniamo fra poco.

0: Madonna, danzeteria, estate da matti, Radio 2, siamo qui a Genova per il Marina Militare Nastro Rosa Tour 2026.
1: Che bello essere qui, grazie a tutti quelli che ci stanno ospitando
0: location.
1: Del corso poi di quest'altra ora che trascorreremo insieme, avremo tantissimi altri ospiti,
0: sì.
1: Ringraziamo ancora Michela per essere stata con noi, per averci illustrato quello che è il lavoro che fanno per monitorare insomma tutte le specie marine, in particolare
0: esatto.
1: Delfini, capodogli,
0: delfini, cetacei, certo.
1: Esatto. Ma non poteva mancare anche in questa puntata speciale qui da Genova la nostra notizia Marta.
0: Eh beh, non può mai mancare.
1: No,
0: lanciamo la sigla.
1: Vai, lanciala tu, vai.
0: Ma vai sigla!
1: Marta! Un po' si lega questa notizia matta agli animali, abbiamo parlato di delfini, cetacei, capodogli, insomma, perché ricordiamo
0: però
1: ancora.
0: Però io ho una cosa.
1: Sì, cosa c'è?
0: So che tu sai imitare i delfini.
1: Sì, so imitare i delfini.
0: E faccia la sua imitazione,
1: è
0: dai.
1: Una delle mie tante specialità, peccato, avremmo dovuto insomma, farlo davanti a
0: Michela. Deliziare la nostra, esatto.
1: Più o meno il delfino dovrebbe fare così.
0: Che carino.
1: Guarda, ti piace?
0: Ma secondo me potresti farlo pure meglio.
1: Io ho tradotto in lingua delfinesca notizia matta.
0: Ecco.
1: Ma sempre di animali parliamo.
0: Certo.
1: Ci spostiamo dall'acqua alla terra e ti porto in Svizzera. Perché
0: bene.
1: Qui a Konitz un'anatra, pensate un po', è stata fotografata da un autovelox.
0: Un'anatra da un autovelox.
1: Mentre volava a 52 km orari in una zona a 30. Quindi l'autovelox
0: stava di corsa.
1: Non distinguendo insomma quello che era l'oggetto che è passato sotto la telecamera, l'ha fotografata. E sempre la stessa anatra pochi giorni prima aveva stabilito un record precedente di 50 km orari, quindi
0: caspita.
1: Diciamo si sta migliorando giorno dopo
0: ma
1: giorno.
0: È arrivata la multa?
1: È arrivata la multa. Non si sa dove spedirla. No, fa molto ridere perché questo episodio poi è accaduto il 13 aprile, stessa data in cui poi un'altra anatra ancora fu multata 7 anni prima. Diciamo che Konitz in Svizzera.
0: Sono arrivate le multe alle anatre?
1: Sono arrivate. No, le multe sono arrivate, non sanno a chi, però fa molto ridere il fatto che loro sembra che prendano di punta proprio l'autovelox, ovviamente cosciamente,
0: ecco.
1: E passano sotto questo autovelox.
0: Lo sfidano.
1: Non avranno la targa, quindi ovviamente potranno essere recapitati.
0: Fanno bene allora loro, bene. Solo loro.
1: Questa è una delle tante notizie matte che troverete all'interno anche di questa puntata speciale, sì. Di Estate da Matti qui in diretta da Genova. Noi ci fermiamo un attimo.
0: Sì.
1: Ma torniamo fra poco?

0: Achille Lauro, Comuni Immortali, le 19.10 in questo venerdì 10 di luglio. Estate la Matti in diretta da Genova per Marina Militare Nastro Rosa Tour 2026. Tantissimi ospiti verranno fra poco a trovarci, ma non possiamo non decantare, come insomma d'abitudine in questa trasmissione, anche notizie particolari.
1: Sì.
0: Abbiamo citato l'anatra poc'anzi.
1: È vero.
0: Molti messaggi al 348-7300-200 di ascoltatori di Radio 2 che ci scrivono e che effettivamente anche nelle loro zone ci segnalano Cesena, Pesaro, ma anche in Puglia le anatre
1: sono
0: solitamente
1: state...
0: passano sotto gli autovelox.
1: Planano sotto gli autovelox.
0: Dovremmo chiamare la nostra amica Michela per fare un'indagine anche
1: studiare
0: anche del perché, un'indagine statistica,
1: chissà,
0: non lo so.
1: Chissà.
0: Altra notizia interessante, visto che tu solitamente vai a mangiare lo you can eat. Ti piace lo you can eat a te?
1: Lo you can eat?
0: Solo caviale. Cioè, la nostra Lavinia solo you can eat di caviale.
1: Come una piccolina, però. Oddio, no, sai che potrebbe essere un'invenzione.
0: Beh, sì, sarebbe credo molto onerosa come come invenzione.
1: Da piccolina però sì, ne mangiavo parecchio.
0: No, perché ti parlo? Come, ormai gli all you can eat sono abbastanza rinomati.
1: Diffusi, certo.
0: E, a Gelsen in Siviglia, un ristorante appunto di sushi è finito al centro dell'attenzione per una scelta insolita legata appunto al suo servizio da all you can eat. Cioè,
1: sì?
0: Il locale ha introdotto una regola che prevede una penale aggiuntiva per i clienti che insomma hanno nausea dopo aver mangiato troppo.
1: Una
0: cioè,
1: penale?
0: C'è un cameriere ha detto che se ti vede un po' bianchino e capisce che tu sei bianchino, diciamo non ti stai sentendo bene perché hai mangiato troppo. Ti fanno pagare la penale. Questo perché è una pratica che loro hanno adottato per la legge antispreco, una sorta di
1: Io penso sia giusto.
0: Assolutamente.
1: Sono
0: sì.
1: D'accordissimo.
0: È pur vero che se è all you can eat, uno mangia quanto vuole.
1: Ma non a sentirsi male.
0: Ma se uno si sente male, ha diritto di sentirsi male o no? Non lo so. Boh.
1: Ma oddio, no, sono un po' contraria.
0: Allora chiediamolo ai nostri ascoltatori.
1: Chiediamolo.
0: Che ne pensate? È giusto o no questa pratica, questa regola che hanno messo
1: in questo ristorante?
0: E soprattutto,
1: voi mangereste fino a sentirvi male?
0: Beh. Chi di noi non ha mangiato una volta fino a sentirsi male, No?
1: Io no.
0: Tu no, Lavinia no. Fateci sapere, 348-7300-200.

0: Vasco, Residency Show. Dal 6 al 25 giugno, 10 concerti allo Stadio Olimpico di Roma. La più grande residency mai realizzata in Italia. Vasco. Biglietti su livenation.it. Rai Radio 2, radio ufficiale.
1: 2-2. Benessere e risparmio? Ma vai da Conad! Via, via! Fino al 29 luglio vieni nelle nostre parafarmacie per scoprire tutti i solari scontati fino al 40%. Scopri di più su conad.it.

0: Angeles 19:16, sempre Radio 2, sempre Stati Amati, in diretta qui da Genova per Marina Militare Nastro Rosa Tour 2026, tantissimi ospiti, è venuto a trovarci solo perché c'era la vigna, perché ma quando metto in party non entro se ci sei tu. No. Roberto Guerini, designer fondatore di Bio Design Foundation e tante altre cose.
1: Ben benvenuto, arrivato, Roberto. Benvenuto con noi.
0: Come stai innanzitutto? Vieni dalla Svizzera che era bella bella fresca, sei arrivato a Genova.
2: Sì, sono arrivato adesso direttamente dalla Svizzera dove sono 24.
0: Ti vedo provato.
2: Qua comunque a Genova si sta molto meglio che a Milano, che era a 36 gradi quando sono passato di là. Comunque,
1: certo.
2: Genova sempre un piacere, non vedo l'ora di andare a cena questa sera.
1: Roberto, ma posso darti del tuo?
2: Sì, certo.
1: Ma tu sei arrivato con questa valigetta rossa. Che cosa c'è in questa valigetta rossa? Noi siamo curiosi.
0: No, lo spieghiamo anche agli ascoltatori di Radio 2, che siamo visibili sul canale 202. È arrivato Roberto, essendo lui un grandissimo architetto design, impegnato nel biodesign, con questa valigetta. E ci ha detto nel fuori onda che questo è il futuro. Perché?
1: Contiene il futuro. Cioè?
2: Sì, allora il concetto è questo. Questa valigetta l'ha disegnato Luigi Colani. Luigi Colani è il moderno Leonardo da Vinci. Lui ha realizzato oltre 6.000 progetti, dallo spazzolino da denti alle navi spaziali.
0: Pensate.
2: Ed è proprio menzionato dai maggiori esperti come moderno Leonardo da Vinci. E il concetto che lui ha sviluppato il biodesign, che poi è il nome oggi della nostra fondazione.
0: Sì.
2: E il biodesign vuol dire che lui prende 90% ispirazione alla natura e 10% trasformazione Colani, cioè un delfino ha la perfetta forma per un aereo. Per cui io ho cominciato a lavorare con lui nel 2007 e sono diventato poi il suo curatore delle mostre. Dal 2013 mando avanti lo studio di design, ma ripeto, lui ha insegnato a noi che prendiamo 90% natura, 10% trasformazione Colani, abbiamo il biodesign. E io ho detto: Luigi, io non posso copiare la natura in questa maniera qua senza dare qualcosa indietro alla natura. Per cui l'idea era inizialmente facile: diamo il 10% del nostro utile a delle grandi multinazionali dell'ecologia. E poi io sono andato a incontrare tutti e vabbè, fatto è che abbiamo deciso che dobbiamo andare noi direttamente in trincea, è stata proprio la volontà anche di Luigi, di creare noi la fondazione. Questa fondazione in realtà nasce su
0: che si chiama Custodian Earth Solution Platform, la ricordiamo.
2: L'Earth Solution, the Custodian Earth Solution Platform è uno dei progetti della Biodesign Foundation. La Biodesign Foundation, ripeto, nasce sull'orma di Luigi Colani, ma nasce in realtà su un evento per tutti terribile, no? L'11 settembre, vi ricordate tutti, ha cambiato la mia vita. L'11 settembre, nel primo aereo che è andato nella Torre Nord, dentro c'era Michael Theodoridis e la sua moglie, che sono miei carissimi amici, siamo cresciuti insieme in Svizzera, e mio socio dell'epoca aveva perso 22 dipendenti nella Torre Nord. Per cui io, che quando ho visto crollare le torri pensavo wow, una cosa incredibile, ma non pensavo che mi toccasse personalmente.
0: Certo.
2: Invece mi ha toccato profondamente
0: e ti ha dato l'input per quello di cui parleremo fra pochissimo.
2: Sì,
0: va bene, quindi restate collegati qui in Radio 2 perché una storia incredibile quella di Roberto Guerini. Estate da mare.

0: State Amati da Genova con Roberto Guerini, designer e fondatore di Biodesign Foundation. Nel Fuori Onda ci ha raccontato delle iniziative pazzesche. Allora, vogliamo andare al sodo di quella che poi è stata una delle tante iniziative della tua fondazione, perché è incredibile quello che state facendo, Roberto.
1: Sì, ripeto, come ho accennato prima, l'11 settembre ha cambiato la mia vita. Io sono partito dopo questa tragica notizia che mi ha toccato,
0: personalmente. Ha toccato un po' tutti, a te personalmente.
1: Esatto,
0: in particolare,
1: cioè. Ho attraversato da solo in mountain bike da Marrakesh a Dakhla, il deserto del nord, passando in Mauritania, e sono tornato a casa con la visione di creare un Earth Solution Platform, cioè una Wikipedia che raccoglie i problemi del mondo e trasforma in sfide, soluzione e azione.
0: Un metodo scientifico applicato alla soluzione.
1: Sì, ma all'epoca io sono tornato dal deserto solo con l'idea, no, di creare questa enciclopedia che raccoglie i problemi. Dopodiché da lì proprio nasce tutto un discorso scientifico. Io con questa idea ho incontrato poi Luigi Colani, siamo diventati amici, poi siamo diventati soci. Dal 2013 mando avanti lo studio di design e al 2019 Luigi Colani ci lascia, e in quel caso io ho detto boh, adesso cosa si fa, vado e mi ritiro, vendo tutto e mi faccio la vita bella. Invece no, abbiamo proprio il vecchio Roberto l'avrebbe fatto così, ma il nuovo Roberto, quello che è tornato dal deserto, ha preso questo grande patrimonio e ha costituito la Biodesign Foundation, no? E con la Biodesign Foundation abbiamo lanciato un progetto Vox Maris per la raccolta delle reti da pesca. Impediamo che i pescatori abbandonino le reti in mare per non pagare le tasse del rifiuto speciale, okay. Certo. Che comunque, io voglio dire, i pescatori mi hanno chiesto se aiutiamo in questa missione, perché
0: ogni... ti sei prodigato ovviamente.
1: Sì,
0: per...
1: ma se tu pensi che in Italia finiscono ogni anno circa 15.000 tonnellate di rete da pesca in Italia, solo in Italia. A livello del Mediterraneo stiamo parlando di oltre 100.000 tonnellate, a livello mondiale sono milioni di tonnellate.
0: Senti Roberto, scusa se ti interrompo, ma è importante, come abbiamo pochissimo tempo, parlare anche dell'altra piattaforma che hai creato, che è incredibile.
1: Per cui, per cui raccogliamo le reti da pesca e abbiamo lanciato qui a Genova, che io mi sento a casa, e abbiamo lanciato The Custodian Plastic Waste, la gara contro il tempo per pulire il pianeta. E questo nell'ambito dell'Ocean Race, la regatta che fa il giro del mondo, ancora... Ecco, l'ex sindaco, abbiamo lanciato questa missione qui con la Marina Militare. E chi va sul nostro sito, anche in Instagram trovate tanti video, abbiamo messo insieme una task force straordinaria, grazie anche alla Marina Militare, questa collaborazione poi qui con Marina Militare Nastrosa Tour, che per noi è stato fondamentale. Riccardo Simoneschi ha fatto un lavoro meraviglioso di questa regatta, esatto.
0: Quindi se voi trovate, che ci state ascoltando, delle zone da ripulire in giro per l'Italia,
1: allora,
0: non so,
1: chiunque va, quando tu vai in giro, quando tu sei fuori in natura, tu puoi scaricare l'app che si trova in tutti gli app store
0: certo.
1: E si chiama The Custodian App e The Custodians, e lì
0: segnali.
1: Tu puoi geolocalizzare con foto, descrizione, tutti i punti che sono da pulire in natura.
2: E guarda, poi voi provvedete alla pulizia,
1: dopodiché, esatto, poi noi abbiamo messo insieme una task force spaziale per cui c'è la Marina Militare,
0: e quindi attivate affinché quella
1: esatto,
0: zona si
1: la seconda cosa, la Guardia Costiera è arrivata a bordo, poi la Guardia di Finanza che ci portano tanti SUP per pulire i fondali, è venuto a bordo poi la Protezione Civile.
0: Insomma,
1: adesso l'Esercito, i Carabinieri Forestali,
0: una task force incredibile.
2: Che sì. Meraviglia.
0: Roberto, io ti devo salutare perché dobbiamo mandare la pubblicità. Grazie per quello
2: grazie.
0: Che fai. Infinitamente
2: sì.
0: Grazie. E ti ringrazio anche gli ascoltatori di Radio 2. Un abbraccio forte a Roberto Guerini.
1: Sì, scaricate l'app, è a ottobre, facciamo la pulizia nazionale. Ad oggi abbiamo pulito 1.460.000 chili fra reti e plastica in natura. Ottobre, fino a ottobre, pulizia nazionale, e poi aprile la grande pulizia nazionale dove tutti siamo chiamati. Come ha detto Fabrizio Quattrocchi, facciamo vedere come muore un italiano, ha detto lui, e noi diciamo facciamo vedere come l'Italia, la culla dell'arte e della cultura, fa vedere al mondo come possiamo pulire il bel paese.
0: Bravo Roberto.
1: E portare questo dall'Italia in un'inazione.
0: Grazie Roberto.
2: Grazie
0: ancora.
2: Bellissimo davvero.
0: Ci fermiamo un attimo, torniamo fra poco. Grazie Roberto.

0: frontera. Che bella questa puntata in diretta, sì, qui per Marina Militare, Nastro Rosa Tour 2026. Ora ci fermiamo un attimo, diamo la linea ai nostri amici del GR2, ma puntualmente torneremo fra
1: poco. Torniamo, restate con noi.

0: che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
1: Puoi dirlo forte.
0: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
2: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
0: Scegli ora ING Business Banking.
2: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
3: Sono le 19:30. Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
4: Rai GR2.
5: In Spagna almeno 12 persone morte e 23 disperse nel devastante rogo divampato nei boschi dell'Andalusia. Il paese è in emergenza per le temperature sempre più roventi, come in gran parte d'Europa e in Italia. Anche da noi si soffoca, il caldo estremo potrebbe durare ancora diversi giorni. Paura su un volo Ryanair in Grecia, si rompe un oblò passeggero trattenuto dagli altri viaggiatori per non essere risucchiato all'esterno. Per la cronaca parleremo di 3 diversi casi di violenza sulle donne, quello della ragazza di 23 anni sfregiata a Milano, il femminicidio a coltellate di una 39enne a Loreto in provincia di Ancona e la condanna del sindacalista denunciato da una hostess per violenza che nei 2 gradi precedenti era stato assolto, fra le polemiche perché la vittima in 30 secondi avrebbe potuto opporsi. Infine lo sport, tennis, Sinner in campo a Wimbledon e i mondiali di calcio, ma anche MotoGP e ciclismo. Buongiorno da Roberta Sibone in studio. Il caldo estremo dunque alimenta gli incendi, come nel caso della Spagna, dove il governo dell'Andalusia ha proclamato 3 giorni di lutto. Per gli aggiornamenti in studio con me c'è Marco Barbonaglia.
6: Sono 12 fino ad ora i morti, decine i dispersi, 8 i feriti, 4 dei quali in gravi condizioni in Andalusia devastata dalle fiamme. Il rogo sarebbe stato causato dalla caduta di un cavo elettrico a Los Gallardos in provincia di Almeria. Tra le vittime soprattutto turisti stranieri, alcuni dei quali trovati nelle auto carbonizzate, 4 britannici per fuggire hanno imboccato una strada senza uscita. Almeno 1000 le persone già evacuate, sospese nelle piazze la trasmissione della partita dei mondiali Spagna Belgio, mentre 150 pompieri e 200 militari lottano contro le fiamme.
7: Fuoco secondario per tutto il sito. Stiamo difendendo la prima casa.
6: 3.000 ettari di terreno sono già stati bruciati dalle fiamme alimentate da temperature elevate e un vento che soffia da sud-est a 30 km all'ora, e le vittime si sommano agli oltre 450 morti per l'ondata di calore che ha colpito la Spagna. Ma dalla Francia al Portogallo fino alla Grecia le fiamme divorano migliaia di ettari di terreno in gran parte del sud Europa. In Francia la canicule durerà almeno fino al 14 luglio, giorno in cui Parigi ospiterà la tradizionale parata per la festa nazionale, ma anche decine di leader internazionali per il vertice dei volenterosi per l'Ucraina. Caldo estremo anche in Gran Bretagna, che annota il record di ben 8 giorni sopra i 34 gradi nel 2026.
5: Grazie a Marco Barbonaglia. Il presidente Mattarella ha inviato al re di Spagna il cordoglio per le vittime, la tristezza e la preoccupazione per gli incendi che stanno colpendo l'Andalusia. Il capo dello Stato parla di fenomeni estremi originati dall'emergenza climatica e sottolinea che per affrontare efficacemente questa sfida comune è quanto mai necessario agire congiuntamente in spirito di solidarietà. Anche la premier Meloni ha espresso il cordoglio del governo. La Farnesina intanto fa sapere che finora non risultano italiani coinvolti. E continua l'ondata di calore anche sul nostro paese, con temporali sparsi soprattutto sui rilievi Bollino Rosso fino a domenica a Firenze e Perugia, e nei prossimi giorni le temperature continueranno ad aumentare.
1: Molla la presa, nonostante le piogge che in questi giorni stanno attraversando gran parte del paese. Il tenente Viviana Cretella dell'Aeronautica Militare.
4: Rovesci sparsi e temporali stanno interessando principalmente i rilievi alpini e l'Appennino centro-settentrionale. Per quanto riguarda il weekend, rovesci o temporali diffusi al nord, regioni adriatiche centrali, sulle aree interne di Toscana e Umbria. Temperature, graduale aumento nei valori massimi, con punte fino a 40 gradi sull'entroterra sardo e fino a 37 nelle aree interne delle regioni tirreniche.
1: E a causa delle temperature roventi e allarme incendi in Piemonte, ettari di bosco sono in fiamme. Oltre 100 le persone evacuate a Premosello Chiovenda, in provincia di Verbano, Cusio, Ossola. Oltre 500 le persone all'opera per spegnere gli incendi. In Lombardia, per far fronte all'emergenza caldo, potenziata la rete sanitaria, costante monitoraggio di pronto soccorso e interventi mirati a tutela delle persone più fragili. Maria Cristina Cusumano, GR2.
5: Andiamo in Grecia, dove se le vista davvero brutta, un passeggero di un volo Ryanair. Un guasto a un motore ha provocato la rottura di un oblò e lui ha rischiato di finire fuori nel vuoto. Panico a bordo, ma l'avventura per fortuna è finita bene.
8: L'aereo Ryanair decollato da Salonicco è in fase di ascesa. Dopo il decollo, all'improvviso un botto dal motore sul lato destro, un frammento colpisce un oblò che finisce in frantumi. Il risucchio trascina un passeggero per metà fuori dal finestrino. La moglie e altri passeggeri lo trattengono per diversi minuti, riescono a tirarlo dentro. L'aereo, un Boeing 737, torna indietro e atterra in emergenza. Il terrore a bordo. Aveva la testa fuori dalla cabina, le spalle erano bloccate nell'oblò, lo ha salvato la cintura, dicono i testimoni. Il passeggero, un serbo di 61 anni, ricoverato per ustioni da attrito, non è grave. All'origine del guasto al motore, forse l'impatto con un uccello. Francesco Mincone, GR2.
5: E su quanto accaduto sul volo Ryanair, per capire davvero cosa possa essere successo in questo caso, abbiamo intervistato il generale Carlo Landi, esperto proprio in sicurezza.
9: La causa del guasto al motore non la conosciamo, ma uno dei motivi principali in una rottura come questa è una manutenzione non eseguita correttamente, con materiali che non siano adeguati e con personale che non abbia l'adeguata preparazione. E un incidente simile è accaduto negli Stati Uniti, parliamo del 2018, una donna fu spinta fuori dal velivolo. Vorrei ricordare che ogni giorno nel mondo ci sono circa 160.000 voli commerciali. Questo fa capire come un solo incidente in questa pletora di attività sia del tutto comprensibile.
5: Anticipiamo ora la nostra pagina sportiva, perché a Wimbledon è in corso la sfida fra la leggenda del tennis, il 39enne serbo Novak Djokovic, e il più giovane numero uno al mondo, il nostro Jannik Sinner. I due fuoriclasse si giocano l'accesso alla finale. Sentiamo allora come sta andando in diretta dal nostro inviato Emilio Mancuso. A te.
10: Sta andando benissimo, perché Jannik Sinner è 6-4, 6-4, 5-3, dunque ad un passo dalla finale bis a Wimbledon, con Djokovic al servizio. Un break nel primo set, un break nel secondo, un altro break di vantaggio nel terzo, con Djokovic che finora ha avuto soltanto una palla break nel quarto game del terzo set. Indovinate come l'ha cancellata Jannik? Con un ace. E dunque finora davvero un Sinner chirurgico in finale. Intanto c'è il tedesco Zverev, 7-6, 6-2, 6-4 all'inglese Ferri, la grande sorpresa del torneo. Prima finale a Wimbledon per Zverev, che scavalca Alcaraz in seconda posizione, perché lo spagnolo, come sappiamo, è fermo ai box dal mese di aprile. Intanto vantaggio Djokovic, una palla del 4-5 nel terzo set, con Sinner 2-7-0 in linea allo studio.
5: Grazie Mancuso, e ora voltiamo pagina. Il presidente Mattarella ha ricordato il disastro ambientale di Seveso del 10 luglio 1976, quando una nube tossica di diossina si sprigionò in seguito ad un'esplosione nello stabilimento industriale dell'ICMESA. Partecipando alla cerimonia al Bosco delle Querce per il 50° anniversario, il capo dello Stato ha denunciato reticenze e occultamenti gravissimi. Ascoltiamolo.
11: Nessuno dei testimoni diretti potrà mai dimenticare il trauma, le sofferenze, l'angoscia per la nube tossica e poi l'esodo che fu necessario disporre. Come nessuno potrà cancellare dalla memoria collettiva l'allarme e le paure che allora si diffusero in un'area molto vasta.
5: Apriamo ora la nostra pagina di cronaca. Sarà interrogato domattina in carcere Mohamed Saidi, il 27enne algerino arrestato dopo aver sfregiato in modo permanente al viso una ragazza a Milano. È accusato anche di resistenza pubblico ufficiale e porto abusivo di coltello.
12: Sono i momenti dell'arresto di Mohamed Saidi, bloccato dagli agenti in una palestra a pochi metri da Piazza del Duomo subito dopo l'aggressione sulla banchina della metropolitana ai danni di una 22enne di origini marocchine sfregiata con un taglio sul viso. Stavo parlando con un'amica quando ha cominciato a insultarmi. All'improvviso ha estratto un coltello e mi ha colpita più volte al viso. Ho pensato di morire, non riuscivo più a vedere nulla e il sangue mi impediva di respirare. Questo racconta la ragazza che spiega, improvvisamente si è rivolto a me in arabo dicendo «Che cavolo guardi?». Ho tentato di fargli capire che probabilmente aveva interpretato male il mio sguardo. Lui però continua a insultarla. La giovane lo avverte che avrebbe chiamato la polizia e a quel punto la ferita al viso, inferta con un coltellino. L'uomo senza fissa dimora era stato bloccato poche ore prima mentre danneggiava delle auto parcheggiate tentando di aprirle. Era stato rilasciato poco dopo col divieto di restare in città. Verifica in corso tramite l'Interpol su un eventuale coinvolgimento in ambienti radicalizzati di Saidi. Da Milano, Claudio Vigolo, GR2.
5: Ancora un femminicidio, questa volta a Loreto, in provincia di Ancona. Un 39enne tunisino ha ucciso la moglie di 33 anni con numerose coltellate. L'uomo, dopo il delitto, si è costituito, posto in stato di fermo, è stato trasferito in carcere. La coppia era sposata da 9 anni, ma i due vivevano in casa da separati. Il loro figlio di 7 anni si trovava dalla nonna e fortunatamente non ha assistito al delitto. La Corte di Appello di Milano, nel secondo grado bis, ha condannato Raffaele Meola a 1 anno e 2 mesi per la violenza sessuale sulla ex hostess Barbara D'Astolfo. In precedenza l'uomo era stato assolto perché, secondo i giudici, la vittima avrebbe avuto 30 secondi per reagire.
13: Una sentenza che ribalta le assoluzioni di primo e secondo grado perché, avevano scritto i giudici, la donna in 30 secondi avrebbe potuto opporsi alla violenza. Una sentenza arrivata 8 anni dopo la denuncia da parte di Barbara D'Astolfo, ex hostess di Malpensa, per la violenza sessuale subita da Raffaele Meola, ex sindacalista dell'aeroporto.
14: Difficilmente è passato un giorno in questi 8 anni in cui la mia testa non è andata a questa vicenda.
13: Fondamentale per arrivare a questa condanna è stata la sentenza della Cassazione, che ha definito quello dei 30 secondi un argomento irrilevante. Una sentenza spartiacque, secondo l'avvocato della vittima, che ha portato ad un nuovo giudizio. Quel giorno D'Astolfo era andata a chiedere tutela sindacale.
14: La violenza nella violenza. Io avevo già un periodo di grande sofferenza e lui ha approfittato.
13: Ha pagato un prezzo molto alto la donna.
14: Per la diffamazione che mi è stata fatta in azienda. L'imputato, ora condannato, ha sempre avuto un atteggiamento molto diffamatorio nei miei confronti. Io ho dovuto lasciare il lavoro in seguito a queste diffamazioni.
13: Anna Maria Caresta, GR2.
5: Siamo allo sport, buonasera Jacopo Barlotti.
15: Buonasera Roberta, buonasera a tutti e cominciamo subito con un'ultima ora. Avete parlato di tennis, Sinner ha battuto Djokovic in 3-7, si è appena conclusa la sfida 6-4, 6-4, 6-4, dunque domenica a Wimbledon, finale Sinner contro Zverev.
5: E allora complimenti, ma passiamo ora al calcio con i mondiali.
15: Stasera la seconda sfida dei quarti di finale a Los Angeles alle 21 ora italiana, Spagna contro Belgio, Yamal contro De Bruyne. Chi vince affronterà qui in semifinale la Francia. E sono appena arrivate le formazioni ufficiali: Spagna con Oyarzabal in attacco, gioca Fabian Ruiz e non Pedri, mentre nel Belgio parte dalla panchina Lukaku, titolare, De Ketelaere, falso 9.
5: Che dici, passiamo al moto mondiale?
15: Col Gran Premio di Germania nelle prequalifiche il più veloce è stato Marc Marquez davanti a Raul Fernandez e a di Gian Antonio, 7° Bezzecchi, 13° Bagnaia, che dunque dovrà passare per il Q1 domani.
5: In chiusura, Jacopo, brevemente il ciclismo.
15: Tour de France, la 7ª tappa, con arrivo a Bordeaux, ha vinto in volata il belga Tim Merlier, 4ª vittoria in carriera per lui alla Grand Boucle. Non cambia niente in classifica generale, dove lo sloveno Pogacar resta in maglia gialla.
5: Grazie a Jacopo Barlotti. Direttore Nicola Rao, vice direttrice Simona Grossi, coordinamento edizione Roberta Sibona, che ha condotto in studio, in regia Francesco Paradisi e Gianluca Liberati. Vi ricordiamo che potete riascoltare anche questo giornale in podcast su Rai Play Sound. La linea ora torna a Estate da Matti. Da tutti noi ancora buon ascolto.

0: Marco Rossi, Vivere, che bella questa canzone, l'avete appena ascoltata. Beh, qui sì. Estate da Matti su Radio 2 in occasione del Marina Militare Nastro Rosa Tour 2026. Siamo qui a Genova, io, Marti Colucci, Lavinia, Mauro Frontera. Abbiamo mandato Francesco Arezzo un'apertura di puntata con un gommone, ancora non è tornato.
1: Non è più tornato.
0: Ma non è un problema, ci stiamo divertendo ugualmente, devo dire.
1: Ma sì.
0: Anche perché in apertura di puntata di cosa abbiamo parlato? Lavinia?
1: Abbiamo parlato di tradimenti.
0: Sì, di
1: abbiamo
0: tentazioni.
1: Di tentazioni, di tradimenti, quindi non poteva mancare la mia classifica.
0: Ah sì, c'è la classifica pure
1: Beppe,
0: oggi.
1: Beppe, sigla. Ah,

0: bellissimo Landal.
1: Allora, di cosa ci vuoi parlare? Quando hai parlato di tradimenti, oh, sì, ti sono illuminati gli occhi.
0: Illuminati.
2: So quale
0: ma perché oggi ho fatto una ricerca particolare. Sì. Allora, oggi andiamo a vedere, secondo alcune statistiche, quali sono i mesi dell'anno in cui si tradisce di più.
1: C'è proprio una statistica?
0: Ci sono delle statistiche. Sì, oh, sì, sono sì, curioso. Sei curioso?
1: Dai, sono curioso. Al terzo posto chi ci abbiamo?
0: Al terzo posto abbiamo il mese di agosto.
1: Agosto, il terzo. Ah, non è il primo.
0: Il mese
1: agosto.
0: Di dicembre.
1: Al terzo posto dicembre?
0: Al terzo posto abbiamo dicembre. Te lo saresti immaginato dicembre?
1: Come?
0: Te lo saresti immaginato
1: dicembre? No, dicembre no, sinceramente, perché è un mese freddo.
0: Invece... Sai perché?
1: Perché?
0: Perché tra cene aziendali, aperitivi con gli amici e la scusa del devo comprare gli ultimi regali, il calendario è più fitto di un panettone con i canditi.
1: Ah, quindi la gente, secondo questa statistica, approfitta, insomma, per...
0: Probabilmente, tra i vari impegni.
1: Poi fa freddo, quindi uno, vabbè.
0: Comunque, capito, che dobbiamo fare? Babbo Natale vede tutto, ma a volte fa finta di non vedere. Esatto. Al secondo posto, invece, eccolo qui, il nostro agosto.
1: Ah, il secondo
0: che
1: posto.
0: Che solo al secondo posto, però non è strano secondo te?
1: Beh, guarda, perché al secondo posto? Dici
0: è al secondo posto
1: motivo?
0: Perché l'abbronzatura, il sale, il buon senso scende tra spiagge e villaggi turistici. Era solo un ballo. E c'è chi torna dalle vacanze con più souvenir del previsto.
1: Del previsto,
0: insomma.
1: Certo. Ma forse sai perché agosto è il secondo posto? Poi è troppo caldo, uno non c'è
0: bollo. Vabbè, sai, l'estate quello... si sa, no? È quel mese che... porta un po' all'allegria. L'allegria.
1: Ma sono curioso di sapere il primo posto.
0: E non te lo aspetterai mai. Sai qual è il primo posto?
1: Qual è?
0: Febbraio.
1: Febbraio.
0: Cioè... Tra l'altro il mese dell'amore.
1: Eh sì, San Valentino, tra San Valentino.
0: Vuoi sapere? Febbraio, il mese appunto più corto, ma evidentemente qualcuno cerca di recuperare il tempo perso. Tra appunto San Valentino, cene romantiche e improbabili riunioni di lavoro.
1: Sì.
0: I fiorai fanno affari e qualcuno anche troppi.
1: Troppi affari,
0: cioè,
1: va
0: troppi
1: bene.
0: Affari, ragazzi.
1: Io non me lo sarei aspettato. Grazie Lavinia per questa classifica che mi ha cambiato il corso della giornata.
0: Hai visto?
1: Ora me lo appunto, grazie. Torniamo fra poco.
3: Sei sicura che febbraio?
4: Febbraio. Estate da Marti, la grande freschezza.

0: Ponte Cattedrale, qui è State da Matti, Radio 2, siamo a Genova ed è arrivato il momento di salutarci.
1: Esatto, ringraziamo Marina Militare e Nastro Rosa Tour, io mi fermerò anche domani per i collegamenti con tutti i programmi di Radio 2, ma ci terrei a salutare e ringraziare innanzitutto tutti quelli che hanno permesso anche questa diretta, in diretta da Genova appunto, partendo dai tecnici audio Valeriano Battisti, Alessandro Mendolara, specializzato di ripresa invece Emiliano Novelli, e tecnici video Michele Marzi, Roberto Lattanzi, e ovviamente la regia di Peppe Verdel da Roma. Grazie Peppe, come sempre. La nostra Cecilia De Robertis, la cura di questo programma, la nostra Laura Zulo, Roberta D'Eramo e ovviamente Lavinia Mauro Frontera.
0: E te Barti, grazie mille. Siamo stati in questa giornata bellissima.
1: Che continuerà domani con i collegamenti del sottoscritto appunto per Marina Militare e Nastro Rosa Tour. Vi auguriamo una buona serata e continuate a seguire Radio 2. Ciao.
0: Ciao.
2: Radio 2. Vivi la musica dell'estate del Team Summer Hits su Rai Radio 2 con Team.
3: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo €7650, 36 rate, rata finale €17056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
4: 2-2.
5: Quando sei uscita?
4: Ieri.
5: Che pensi di fare?
4: Torno a casa. Sei stato bravo con Antonio.
5: Le cose sono cambiate, Teresa.
4: Tu non ci devi venire qua. Io sono te. Provaci a volermi bene.
6: Il ritorno dall'11 luglio. In esclusiva su Rai Play.
7: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, costine di suino a €5,99 al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
8: La spesa intelligente.
9: È arrivata l'estate, con i rischi legati al caldo, soprattutto per anziani e fragili. Per proteggerci basta rispettare semplici regole, come praticare attività fisica nelle ore meno calde, prediligere luoghi freschi e indumenti traspiranti e naturali, bere almeno 1,5 litri d'acqua al giorno, offrire assistenza a chi è a maggiore rischio. Scopri le 10 regole per proteggerti dal caldo e consulta il bollettino sulle ondate di calore su salute.gov.it o chiama il numero 1500.
10: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
11: We'll be right back.

0: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, costine di suino a 5,99 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
1: La spesa intelligente.
2: 2-2.
3: 3-2-1. I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita. Ora. Dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto, 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
2: 2-2.
4: E voilà, l'unità esterna del climatizzatore sparita. Vedete? Solo due fori e tanto spazio sul balcone. Ok, non potete vedere, ma vi giuro che è tutto vero. E ora dimezzerò il rumore. Così. Lo sentite? Certo che no. Dormirete magicamente perché anche il caldo è, puff, sparito. Nessun sortilegio. Questo è unico. Il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid. Il mago del clima. Non si vede, non si sente.
2: 2-2.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro. E con le mega offerte Coca-Cola Regular 2 bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. Lidl, vale davvero!
6: Radio 2.
7: Ci sono serate che hanno il sapore della sfida.
8: Sei scemo.
7: Altre invece ci portano dritto al cuore.
9: Io sto bene solo se sto con lei.
7: Ma la verità a volte ha bisogno di essere cercata tra le ombre di un addio.
10: Ti ricordi quando mi chiamavi amore?
7: Quest'estate, il venerdì, è il giorno delle grandi storie su Rai 2. Le storie che avete amato, le emozioni che volete rivivere.
9: Ah! Bestiale.
7: Ogni venerdì alle 21:20, la grande fiction è su Rai 2.
11: Meteoradio.
12: Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. Nel corso della serata ancora qualche piovasco al nord, ma in graduale attenuazione. Cielo sereno o poco nuvoloso al centro-sud. Nella giornata di domani cielo in prevalenza sereno sul paese con qualche nube in più su pianure e coste del nord. Nelle ore centrali del giorno tenderà ad aumentare la nuvolosità in prossimità dei rilievi, con la possibilità di isolati piovaschi, anche di tipo temporalesco in aree alpine e prealpina, e qualche possibile rovescio lungo la dorsale appenninica centrale. Ampie schiarite torneranno a dominare ovunque nelle ore serali. Tempo decisamente più stabile sul resto del paese come sulle isole maggiori. La ventilazione rimarrà debole principalmente dai quadranti meridionali a regime di brezza lungo le coste. Di conseguenza i mari saranno poco mossi o mossi. Le temperature non subiranno sostanziali cambiamenti al centro-nord, attestandosi diffusamente tra i 30 e i 35 gradi, con le città più calde che saranno Firenze e Roma con 36 gradi. Si attende un lieve aumento al sud, con valori massimi che nel pomeriggio toccheranno punte di 36 gradi nelle pianure interne della Puglia e localmente i 37-38 sulle due isole maggiori. RAI pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.
13: Radio 2 diventa live.
14: Buonasera dalla bellissima piazza 15 marzo di Cosenza.
13: Emma Stoccolma con Gino Castaldo conduce il primo live di Radio 2. Una serata imperdibile con tanti, tantissimi ospiti e un omaggio al grande Rino Gaetano. Radio 2 live, il cielo è sempre più blu. La musica si sente, si vive. Mercoledì 22 luglio, 21:20, su Rai 2 e Rai Radio.

0: alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Conviene al tuo portafogli?
1: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
2: Zanzara!
0: Amici veri, eh?

0: Vasco Residency Show. Dal 6 al 25 giugno, 10 concerti allo Stadio Olimpico di Roma. La più grande residency mai realizzata in Italia. Vasco. Biglietti su livenation.it. Rai Radio 2, radio ufficiale.
1: 2-2. Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost a 599 euro. 895 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
2: Se la sirva para Venancio Ramos. Está esperando Victorino nel secondo palo. Viene il centro para Waldemar. La paro con el pecho. Va a tirar.
3: Ci sono partite che non finiscono mai, restano nella memoria, nei racconti, nelle immagini di un'epoca. Io sono Stefano Bizzotto e vi accompagno in Giro del Mondo in una Coppa, un podcast original Radio 2 disponibile su Rai Play Sound.
4: Onda Verde, viaggiare informati.
5: 20 e 58 minuti, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Partiamo dal traforo del Monte Bianco, l'attesa di un'ora al Piazzale Francese, la coda è verso Courmayeur, adesso la A15 Parma La Spezia, coda a tratti per 5 km, un incidente in galleria tra Berceto e 18 km prima di Pontremoli in direzione della Spezia. A10 Genova Ventimiglia, traffico intenso e coda tra Albisola e il Bivio A10, fine con Planare Savona, siamo in direzione di Ventimiglia. Sulla A14 35 minuti i tempi di percorrenza stimati tra Bologna e San Lazzaro, il Bivio A14 di Diramazione Ravenna in direzione di Ancona, le code a tratti e il traffico intenso. Concludiamo con la 1 Milano-Napoli tra Sasso Marconi Nord e Badia verso Firenze, 17 km di coda, in corso il ripristino di un incidente per un incidente al chilometro 2. Il traffico defluisce sulla corsia di marcia. È tutto, buon viaggio da Rai Mobilità.
6: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
7: La televisione ci fa compagnia da sempre, portando nelle nostre case centinaia di volti, di uomini e di donne. Alcune le dimentichiamo, altre restano per sempre, anche quando la TV si spegne. Perché?
8: Perché sono fantastiche, fanno parte della nostra famiglia ed è così che le vogliamo raccontare, nel loro pubblico e nel loro privato.
6: Ascolta il podcast Fantastiche su Replay Sound. Podcast original, storie tutte da ascoltare. Sono le 21. Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate. Radio 2, era ora!
9: Era ora, siamo pronti a partire, buonasera, bentrovati, due ore di grande musica qui su Radio 2. Il mio primo saluto questa sera naturalmente va ad Emma Stoccolma, io sono Barbara Venditti, a guidarvi in un percorso musicale che non sarà soltanto un percorso musicale, perché era ora che arrivassero queste sere d'estate così belle, che ci consentono anche di vivere un sacco di eventi, e uno di questi eventi, in modo particolare il BCT Festival in quel di Benevento, è un evento che vede Radio 2 come radio ufficiale, quindi ci sarà Martina Martorano a parlarci dei suoi ospiti, ma naturalmente ci sarà la scaletta di questa Era Ora con grande musica. A proposito di grande musica, c'è un ritorno fantastico, ragazzi, lo stavamo aspettando sin forse dall'uscita di questa canzone, America. Cercherà.

0: titolo America, ma è la stessa America che abbiamo conosciuto, scoperto nel 1979, solo che certi connubi, certe collaborazioni sembrano esistere un po' da sempre, come in questo caso per i 50 anni di Gianna Nannini, la collaborazione con Marrakesh per questa canzone che già al tempo nel 1979 era veramente di un'attualità sconvolgente, voce roca, graffiante, rock, appunto in questo caso per un connubio che funziona alla perfezione, un po' come il connubio tra il piccolo e il grande schermo. Perché dico questo? Perché c'è un festival in questi giorni che si sta tenendo a Benevento che celebra proprio insieme il piccolo e il grande schermo, il BCT Festival di Benevento. Radio 2 è la radio ufficiale e io passo subito la linea a Martina Martorano, che si trova lì già nello spazio a noi dedicato con il primo ospite. Ciao Martina, ben trovata. Che serata d'estate che è questa.
1: Ciao Barbara, ciao a tutti gli amici e amiche di Radio 2, hai fatto una perfetta introduzione. BCT, il festival, il primo che ha unito 10 anni fa il mondo del cinema e il mondo della televisione, durerà 6 giorni, noi di Radio 2 lo continueremo a seguire qui nel nostro Glass, sui social e ovviamente in diretta su Radio 2. E non potevamo iniziare in maniera migliore perché io ho il visionario, colui che ha tutto, che tutto crea.
2: Beh, colui che tutto crea, sì, in questo caso ho creato questo l'ho creato io. Quindi.
1: Antonio Frescatore, benvenuto qui
2: grazie,
1: a Radio 2,
2: grazie.
1: Il fondatore di questo festival. Come
2: grazie,
1: sta?
2: Martina.
1: Intanto è la prima, in realtà avete cominciato ieri.
2: Abbiamo iniziato ieri con uno spettacolo dedicato alle musiche più belle degli anni 80 e degli anni 90 dal punto di vista cinematografico e televisivo, uno spettacolo con Lola Pons, e comincia ufficialmente in realtà questa sera il festival nel centro storico della città, perché come ti dicevo prima del collegamento, una delle caratteristiche diciamo particolari di questo festival è proprio quello di dislocarsi nelle varie zone del centro storico della città.
1: Infatti diciamo dove siamo noi, dove siamo posizionati, perché poi tra poco secondo me si vedrà anche il pubblico sul canale 202, perché sta iniziando ad animarsi la piazza. Dove siamo?
2: Noi siamo praticamente sul corso Garibaldi, che è il corso principale di Benevento, e noi occupiamo di fatto le varie piazze del centro storico della città. Il festival è un po' come un telecomando, nel senso che mette nelle condizioni il pubblico di scegliere ogni sera cosa guardare, diversificando tantissimo gli appuntamenti. Ad esempio in una location questa sera c'è Matteo Garrone, che è uno dei registi più importanti del nostro paese e non solo del nostro paese, ma magari in un'altra location trovi Ubaldo Pantani, che è un comico bravissimo, ma chiaramente per un pubblico completamente diverso probabilmente da quello di Garrone. Quindi è un po' come un multisala: quando vai al cinema scegli quale film guardare, quando vieni a questo festival sai che puoi trovare sicuramente qualcosa che può interessarti.
1: E infatti dicevo visionario non a caso, perché andando a vedere il programma completo, è molto eterogeneo, puoi trovare di tutto come dicevi tu, ed è bellissimo il fatto che abbiate voluto anche far conoscere il territorio e quindi utilizzando le varie aree di Benevento.
2: Ma sì, perché secondo me una delle caratteristiche che dovrebbe avere ogni festival in qualche modo è sempre quella di valorizzare
1: il
2: luogo in cui si svolge. Probabilmente molte location con eventi come questo acquisiscono anche un'immagine completamente diversa da quella che hanno nella quotidianità. Se tu passi magari in un'arena in giorni normali della settimana, ti dà una sensazione che è completamente diversa rispetto a quella che vivi in queste sere, quando c'è il pubblico, i grandi ospiti del cinema e della TV. E secondo me questa è la scelta probabilmente vincente. Adesso lo dico io chiaramente che sono oggettivamente di parte, però secondo me è una scelta giusta.
1: Ma lo diciamo anche noi che siamo molto felici di essere qua a raccontare questo festival. Che poi magari non so se riusciamo a chiederti tutto adesso, tornerai anche nelle prossime giornate.
2: Con piacere quando
1: io,
2: vuoi.
1: In questo momento mi servi assolutamente per ricordare un po' quelli che saranno gli ospiti che verranno qui nel Glass di Radio 2 e comunque che saranno all'interno del festival.
2: Ma tantissimi.
1: Un po' per far capire anche a chi ci sta ascoltando che deve rimanere, seguire.
2: Tantissimi ospiti, da domani sera c'è Shan Yaman, c'è Neck, c'è Giulia Salemi, c'è Bianca Guaccero, Pio Amedeo Domenico. Tantissimi, sono più di 60 ospiti in questa edizione, Elena Sofia Ricci, la Gialappas, insomma sono davvero tantissimi ospiti che spaziano dal piccolo al grande schermo, quindi chi ascolterà Radio 2 in queste sere sa che può ascoltare i propri beniamini
1: del cinema e della TV. Senti, quanto sei stanco da 1 a 10? Perché diciamolo che organizzare un festival è bellissimo, ma porta con sé un carico di...
2: Ma sai che paradossalmente in realtà questa fase qui, la fase in cui inizia inizia poi l'evento? È la fase in cui cominci a rilassarti un attimo, perché ormai la macchina è partita, quindi nel peggiore dei casi può crollare questo
1: corno. No, non succederà niente, andrà tutta alla grande. Anzi, però... ti invito a ripassare se ti va, fra un po' arriveranno alcuni dei protagonisti che hai citato, quindi vieni quando hai, è casa tua.
2: Io sono onorato, onorato di questa cosa e felice di che Radio 2 sia la radio ufficiale del festival. Grazie di cuore.
1: Grazie a te, Barbara. Ti ridò la linea con la promessa però di riaverla tra poco, perché iniziano ad arrivare gli ospiti qui.
0: Assolutamente, saremo contenti di seguire con te, Martina, e con Antonio Frascadore naturalmente tutto il meglio di questo festival che vi porta tanto spettacolo, tanta musica, anche ci sarà anche musica e cinema, grande e piccolo schermo, e la musica su Radio 2.

Best of My Love, loro sono le Emotions alle 21:13 su Radio 2, era ora. Io sono Barbara Venditti, con me una bella squadra pronta per godersi questa sera d'estate, che è una sera che ci sta portando anche a Benevento, quindi Lucia Mosca, Lindia Critelli, le curatrici, poi Matteo Strada, Alessandro Provenzano al regia e Gianluca D'Ascenzi alla parte tecnica. Vi volevo salutare, ragazzi, visto che abbiamo iniziato andando subito a Benevento e godendoci appunto queste sere d'estate, no? Che un po' ci invitano magari al sogno. Ora non so cosa state facendo in questo momento, 21:14, venerdì sera, magari in direzione cena, in direzione aperitivo, vi state preparando, avrete un sogno da cullare quest'estate. Ci ho pensato ascoltando con voi questa canzone delle Emotions, perché è la storia di tre sorelle, una storia di quelle esemplari di come l'America è fondata, ha le sue radici nella musica soul, gospel. Tre sorelle a Chicago, metà anni 70, che cantavano il gospel insieme in chiesa e incontrano il produttore degli Earth, Wind & Fire, che naturalmente subito se le accaparra, ma in senso buono, per la produzione di questa Best of My Love. Qualche volta uno fa dei sogni e poi questi sogni si realizzano senza neanche pensarci troppo. È un po' quello che succede a tutte le generazioni. C'è una ragazza italiana che però ha una grande verve brasiliana, anche un po' per le sue origini, che quando era piccola sognava di fare qualcosa con la musica, che potesse essere il canto, il ballo, lo spettacolo. Mette tutto insieme e lei è Gaia.

solo nostra ma anche un po' di tutti, Gaia la sua bossa nostra su Radio 2. Era ora che vi accompagna con la musica e anche con gli eventi. Tra pochissimo torniamo anche a collegarci con Martina Martorano per continuare a scoprire il BCT Festival, questo festival che unisce il piccolo, il grande schermo, lo spettacolo, un'altra possibilità che il nostro paese ormai tutto bello, no? L'abbiamo iniziato a scoprire forse anche un po' recentemente, visto che in passato forse eravamo un po' più esterofili. Ultimamente ci piace goderci le vacanze nelle nostre belle località, in questo caso la località di Benevento, per questo festival che vi porta un sacco di incontri, interviste, poi gli spettacoli naturalmente, la comicità. E tra poco, intanto inizio un po' ad anticiparvi, ascolteremo anche la parola dei comici che sono protagonisti di questo festival, e poi naturalmente il cinema e la televisione che ci fanno sognare, visto che stiamo parlando un po' di sogni, no? Questa bossa nostra che diventa così italiana nonostante Gaia sognasse un po' la casciassa e un po' naturalmente nel senso dei ritmi brasiliani e un po' naturalmente quello di poter sfondare nel mondo dello spettacolo. Abbiamo aperto con America, in cui Gianna Nannini incontrava Marrakesh, questo perché a volte incontri insospettabili funzionano, e qualche tempo fa, nel 2003, Sting incontrò Craig David, sicuramente due mondi diversi anche musicalmente parlando, nonostante tutti e due assolutamente inglesi, e nacque dall'intuizione che aveva già avuto Sting con Shape of My Heart, questa Rise and Fall.

Rise and Fall per Craig David, insieme in questo caso alla bella voce di Sting, alle 21:24. Se state vedendo la partita siete appassionati di questi mondiali, ma io penso che questi mondiali abbiano appassionato anche chi non è appassionato di calcio per le cose un po' rocambolesche che stiamo vedendo in qualche situazione. Spagna-Portogallo qualche sera fa veramente ci ha fatto battere il cuore, e in questo momento Spagna e Belgio sono 0-0, quindi ci attendiamo delle semifinali veramente particolari. Io penso che chi solitamente fa delle scommesse anche soltanto così per sorridere o per provarci sia rimasto un po' sorpreso. Tra poco torniamo a collegarci con il Benevento Festival del Cinema e della Televisione. Martina Martorano sta agguantando un altro ospite, non vi voglio annunciare nulla, però visto che prima vi avevo detto che avremmo avuto anche diversi comici che si alterneranno poi sul palco degli spettacoli che ci sono lì al festival, già questo potrebbe essere un piccolo indizio. Non so se Martina può essere già pronta con il suo ospite, e io vi ricordo ancora no. E allora noi andiamo avanti con la musica e continuiamo in questo anche percorso musicale che ci porta in questo caso a quella che potrebbe essere considerata tranquillamente la hit del 2026. La sentiamo o andiamo da Martina? La sentiamo? It's so easy to fall in love.

0: easy to fall in love, e non è difficile innamorarsi di lei, di Olivia Dean. Siamo tutti un po' innamorati di lei, di questa canzone, del suo modo di cantare, così come siamo innamorati in queste sere d'estate di grandi eventi, in modo particolare un evento di cui Radio 2 è radio ufficiale. Andiamo di nuovo a Benevento per il BCT Festival. Martina Martorano, chi ci porti questa volta? Con chi chiacchieriamo un po'?
1: Allora, passava di qui e l'abbiamo intercettato, signore e signora Radio 2, Fabio Balsamo, benvenuto.
2: Sì, più che altro mi hanno invocato, perché saprai benissimo che Benevento è un po' la patria delle invocazioni.
1: La città delle streghe.
2: Delle streghe, una delle porte dell'inferno, quindi voglio dire, mi hanno invocato e sono apparso.
1: Allora, diciamolo subito per chi ci sta seguendo sul canale 202 Digitale Terrestre. Sei infortunato perché con i Jackal hai avuto un...
2: No, questa volta tutto da solo.
1: Tutto da solo.
2: Questa volta ho fatto tutto da solo, però è funzionale a reggere il microfono.
1: Vedi,
2: perché
1: infatti...
2: non sento la fatica, potrei reggerlo per ore.
1: Sì, una piccolissima fortuna al braccio, però sì. niente di che.
2: Però i dolori più intensi sono all'interno.
1: Senti, allora, diciamo subito una cosa importante.
2: Sì.
1: Tu sei qui non per parlare dei Jackal.
2: No.
1: Non
2: ma io parlo molto spesso poco dei The Jackal nella mia vita, voglio dire.
1: Non per parlare della mano, ma perché c'è un libro.
2: Sì, c'è un libro.
1: Che hai scritto.
2: Esatto.
1: E si intitola?
2: Non è quello che ci aspettavamo.
1: Allora, io ancora non l'ho letto, quindi tu adesso devi spiegare a me e un po' a chi ci sta seguendo su Radio 2 di che parla il libro.
2: Allora, Non è quello che ci aspettavamo è un po' la mia lettera di intenti al pubblico. Per farmi conoscere a 360 gradi, per dire che la comicità non è frivolezza o spontanea simpatia, ma è frutto di un'accurata riflessione, di una profondità, di una rappresentazione ricercata, e non è quello che ci aspettavamo, è come affrontare le disillusioni della vita. A 37 anni dici, ma la vita è andata come volevo? No. Da questo parte l'esigenza di scrivere questo libro, raccontarmi, è una lunga intervista, una biografia teatralizzata, qualcuno
1: dici
2: ha detto,
1: più,
2: qualcuno ha detto,
1: che vuol dire, che
2: vuol
1: c'è
2: dire
1: che...
2: una biografia però dove non ci stanno i fatti miei,
1: okay.
2: Ma c'è una rappresentazione a volte attraverso le favole, a volte attraverso i racconti, le lettere, i flussi di coscienza, perché ogni argomento meritava una forma diversa, quindi una lunga intervista come quella che mi stai facendo tu, ma mai lunga abbastanza,
1: no,
2: ma alcune domande richiedevano un capitolo a parte, come l'accettazione di una malattia, un addio ad un genitore, insomma tanti argomenti vissuti con ironia, perché l'ironia è la forma più educata di sopravvivere alla sofferenza, quella che ho trovato io.
1: Mi sembra un invito bellissimo questo.
2: Ti ho convinto?
1: Mi hai convinto, io lo compro, quanto costa?
2: Ma questo dipende anche dai rivenditori.
1: Infatti. Vabbè, la piazza si sta animando, io ti chiedo di rimanere un
2: si
1: altro po'.
2: Si sta animando perché c'è un pericolo per cui dobbiamo scappare?
1: No, perché
2: scappare.
1: Ci sei tu, perché
2: okay.
1: Ci sei tu, infatti rimani qui, Barbara, se sei d'accordo,
0: sì, sì.
1: Chiederei di passare un brano e poi noi torniamo in diretta qua da Benevento anche con Fabio Balsamo, se non se ne va. Te ne vai?
2: No, sono qui.
0: No, resta con noi. Fabio, resta con noi, anche perché, guarda, la prossima canzone è dedicata a te, se vogliamo. E visto che tu hai detto che non sempre quello che ci aspettiamo arriva, adesso ti dedichiamo una canzone d'amore, una tutta per te, che in questo caso mi fa pensare anche a Hugh Grant. Però, come dici tu, non sempre la vita va come ce l'aspettavamo.

0: Pensiero è andato lì subito a Notting Hill, che insieme a questo film compiva 25 anni qualche anno fa. Io ho visto anche Martina Martorano abbarbicata a Fabio Balsamo ballarla. Dicevo prima, a proposito di Hugh Grant, noi
1: abbarbicata,
0: giusto Martina? Noi parliamo con Fabio Balsamo a proposito di Hugh Grant.
1: Ah, a proposito di Hugh Grant, vuoi parlare un po' di Hugh Grant? Dici tre cose che non sappiamo di Hugh Grant, che però tu, Fabio Balsamo, sai.
2: Ma non è il caso, guarda, non è il caso, non sono la persona meno adatta a parlare di quel giovane bell'uomo.
1: Però è la persona ideale per capire fino in fondo la potenza di questo festival, che l'abbiamo ricordato più volte, è il festival che unisce cinema e televisione, e in questo caso ci infilerei anche il web, perché lui, abbiamo detto, si è preso la scrittura, perché è appena uscito un libro, sicuramente cinema, sicuramente televisione. Soltanto negli ultimi anni quanti programmi televisivi hai?
2: Abbiamo sperimentato un po' la conduzione, abbiamo fatto tre programmi negli ultimi quattro anni.
1: Ok, e poi dal web, lo che vi conosciamo con i The Jackal, insomma avete anche un po' dettato le regole di un certo tipo di comicità. E a proposito di questo ti vorrei chiedere come la comicità riesce a dialogare con questi tre linguaggi diversi e quanto bisogna essere poi in grado di trasformarli a seconda del mezzo che si utilizza. Io credo questo, no? È un po' strano se si porta la comicità del web nel cinema e in televisione.
2: Assolutamente, non basta spostare il contenitore. Ogni piattaforma, ma anche le piattaforme social, hanno un diverso linguaggio tra di loro. Quindi è fondamentale, come dici tu, studiare il mezzo di comunicazione, perché la comicità cinematografica non è la comicità web, così come non è la stessa comicità scrittura. Io in questo caso mi sono sperimentato con una comicità di lettura, cioè la punteggiatura e i toni servono a rendere un effetto comico nel lettore. La comicità ha il valore universale, che è quello di rappresentare la condizione umana, perché per definizione la commedia non è altro che il tentativo di un individuo di raggiungere un obiettivo, ma pur non avendo i mezzi ci prova lo stesso. Quindi quando si rappresenta questo stato umano si induce alla comicità, e questo è il messaggio universale che può essere inoltrato all'interno di ogni ambito della comunicazione. Però ogni ambito della comunicazione ha la sua tecnica, così come la radio, così come la televisione, quindi va studiata. Guai a pensare: sposto il fenomeno dal web e lo metto in un film, prendo uno del cinema e lo metto su web e funziona. Non funziona così.
1: No, abbiamo visto anche un po' negli anni, no? Ci sono stati casi in cui se non c'è stata questa traduzione, come hai detto tu, effettivamente non ha.
2: E poi bisogna render conto, mi permetto di aggiungere, della cross-medialità, ossia adesso, diciamo, lo spettatore web, cinema e TV tende a fonderli, però le informazioni devono essere diverse. Molto spesso noi guardiamo un film e andiamo a vedere il cast, come agisce sul web, che linguaggio social ha, quindi voglio dire un'estensione, ma il suo linguaggio.
1: Ah, mi sembra che ce l'hai tutti, a questo punto ti chiedo.
2: Tutti sbagliati.
1: No, è come tutti sbagliati. Guarda, qua c'è. Fate un po' un applauso, fatemi sentire.
2: Grazie.
1: A questo punto ti dico di ridare la linea allo studio, perché devi appropriarti anche del mezzo radiofonico.
2: Ma io non lo so fare.
1: Ma vai, impara.
2: Linea allo studio.
1: Grazie a Fabio Balsamo.
0: Perfetto.
1: Vai Barbara, ci risentiamo tra
0: perfetto,
1: un po'.
0: Perfetto, l'hai fatto benissimo. Grazie Fabio. Quanto è vero che ridere è una cosa molto seria, come hai detto tu. Sei un vero filosofo, Fabio Balsamo. Tra poco nuovamente col BCT Festival. Ora, pinguini tattici nucleari.

sorry, scusa, lo sento, scusa. Più che scusa, questo è il singolo estivo dei Pinguini Tattici Nucleari. Vi devo fare un po' una confessione su questa canzone. L'ho ascoltata una, due, tre volte e tentavo di capire, sì, mi ricordi una, ma che significa mi ricordi due? Ecco, due è la Dua Lipa, quindi stanno in perfetta sintonia con l'estate. Tra poco nuovamente il BCT Festival con ancora tanti ospiti, Radio 2, Radio Ufficiale. Prima però ci godiamo qualcosa che è firmato Anderson .Paak. Forse avete sentito parlare di lui per il progetto Silk Sonic, ma lui in realtà è molto di più. Anche da solista riesce a portarci dentro questo groove fantastico, funky, soul, R&B. Lui è un batterista, ma non soltanto, polistrumentista, scrive, canta naturalmente e ci trascina in questa meraviglia perfetta per l'estate 2026.

0: Che stile, ragazzi, c'è del groove, eh? C'è del groove in questo pezzo del 2016, Am I Wrong? C'è del groove anche in regia, perché li vedevo un po' molleggianti con questo ritmo alla Anderson .Paak. Nel frattempo, appassionati di calcio e anche non appassionati di calcio, 1-1 per Spagna-Belgio, e mi sa che anche questa sera è una bella partita, per questi mondiali. Mescoliamo tutto perché tutto funziona meglio in quest'estate su Radio 2, anche e soprattutto il BCT Festival a Benevento, e io allora mi collego nuovamente con Martina Martorano per vedere chi c'è, per sentire chi c'è come ospite, ma ho detto bene anche vedere, perché andateci anche a seguire sul canale 202 del Digitale Terrestre. Martina, ancora ben trovata. Ci sei? Sei lì?
1: Grazie Barbara, grazie, c'è del groove anche qui, a Benevento stanno passando tantissimi amici a trovarci e io sono proprio molto contenta di avere con me Matteo Garrone, benvenuto.
2: Ciao.
1: Come
2: ciao,
1: stai?
2: Ciao. Bene.
1: Bene.
2: Sì.
1: Cioè, la terza volta che vieni qui a Benevento?
2: Sì.
1: Al BCT, proprio al festival?
2: No, è la prima volta al festival.
1: La prima volta al festival, sì, sì. E sei per la proiezione di Io Capitano, sì, che a breve avverrà.
2: Sì, facciamo alle... pure una... chiacchierata prima in piazza e un po' sul mio percorso, diciamo, cinematografico.
1: Beh, una bella chiacchierata lunga allora deve essere fatta. Quali sono le...
2: dipende dal pubblico.
1: Ah, perché no, sono beh, domande e risposta?
2: No, c'è una chiacchierata che facciamo così un po'... così, volante, cioè veloce. Non...
1: Però quando devi raccontarti per raccontare il tuo percorso, quali sono i punti salienti che ogni volta ti piace ricordare al pubblico?
2: Guarda, mi piace improvvisare. Cerco sempre di mettermi un po' a servizio del pubblico. E quindi cerco di capire anche al pubblico cosa interessa. Se magari vado a fare degli incontri con dei ragazzi che studiano cinema, sono un po' più tecnico. Se invece ho un pubblico così più, così non di addetti ai lavori, cerco di fare in modo che possano essere interessati a dei film che magari conoscono, dei racconti, dei retroscena, così, insomma.
1: Vabbè, vai a braccio, sei un po' un disc jockey, un DJ, capisce,
2: sì,
1: com'è la propria platea,
2: un
1: e va.
2: Un po' come a teatro, no?
1: Esatto,
2: devi sentire,
1: giusto.
2: Come, tu lo sai meglio di chiunque.
1: No.
0: Ci siamo qui, siamo tornati in studio nel frattempo che aspettiamo di ricollegarci e di riascoltare nuovamente Matteo Garrone al BCT Festival, che si stava un po' raccontando. Eccoci, Martina Martorano, ci siamo. Siamo nuovamente collegati.
1: Ci siamo, ci sei. Spero non vi siete persi nulla, perché stavamo parlando appunto della potenza dell'ultimo film di Matteo, Io Capitano, che ha girato tantissimo e ha preso anche delle vie che non ti aspettavi.
2: In che senso?
1: Cioè, secondo te questo, la potenza del film, il messaggio e tutto quello che è successo dopo questo film, era quello che ti aspettavi mentre giravi, mentre quando hai capito che sarebbe stato un film di questa potenza, o se non...
2: Ma diciamo che, per essere sinceri, sapevo che sarebbe stato un film che poteva mostrare al pubblico, e soprattutto anche ai giovani, magari nelle scuole, una sorta di controcampo rispetto a quello che siamo abituati a vedere. Quindi l'idea di partenza era quella di dare finalmente forma visiva a tutta una parte di viaggio che non si conosce. Sapevo che la politica sarebbe rimasta fuori, perché bene o male queste cose le sanno, e quindi non avevo nessuna fiducia rispetto alla politica che potessero cambiare delle cose. Però credevo che potesse sensibilizzare il pubblico, soprattutto quello dei giovani, ma non solo, ed è così è stato. E quindi il film poi è stato visto molto nelle scuole, nei giovani e in Occidente, quindi pensavo molto a loro, devo dirti la verità. Poi grazie a questa associazione che si chiama Cinemovel, mi hanno proposto di andare in Africa col film e di mostrarlo a chi poi si prepara per partire, quindi andare nei villaggi dove il cinema non è mai arrivato, così, con tipo caravan, e questa è stata forse la cosa poi più toccante, più emozionante, perché poi abbiamo visto che dopo la proiezione del film tanti ragazzi, tante persone che volevano partire, che hanno cambiato idea. Quindi a volte l'importanza, no, di far vedere anche a questi ragazzi che spesso partono in maniera così un po' ingenua, no? Partono, vanno all'avventura, con un'idea vaga di quello che gli aspetta, fargli vedere anche cosa vanno incontro, e questo in realtà può salvare delle vite. Infatti poi ci sono stati dei volontari senegalesi che hanno deciso di continuare a portare il film nei villaggi, ed è ormai 2 anni e mezzo che continuano a portarlo nei villaggi, perché poi la particolarità del film è che è in Wolof, cioè io ho girato questo film nella lingua loro. Di solito questa associazione andava in Africa con film sottotitolati,
1: certo,
2: e chiaramente il sottotitolaggio mette fuori una certa parte di pubblico, soprattutto di ragazzi che magari non sanno leggere
1: l'inglese,
2: o il francese, e quindi in questo, questa volta la lingua è proprio loro, quindi
1: immagino anche lo stupore, no, nel vedere finalmente.
2: Sì, infatti forse stasera facciamo vedere anche un estratto. C'è questo documentario molto bello, si chiama Allacciate le cinture, che sta su Rai Play, che fa vedere proprio anche il loro punto di vista. Quindi se Io Capitano è un controcampo rispetto a quello che noi siamo abituati a vedere, no? Quindi le barche che arrivano, questa volta è il controcampo, e questo è un controcampo del controcampo, perché
1: certo,
2: ci sono loro che vedono il film e riflettono su tutta una serie di cose che io stesso poi non conoscevo, come per esempio il fatto che c'è una ragazza che dice di quanto è importante che alla proiezione in questa piazza ci fossero tante donne, perché molto spesso sono proprio loro che spingono i loro compagni a partire per potersi poi sposare, per poter avere poi la possibilità di costruire una casa, eccetera. E quindi a volte sono il motore che spinge poi i loro compagni. Quindi è importante che anche le donne vedano.
1: Certo.
2: Cosa?
1: Quello che succede. Ma devi scappare? O possiamo mandare un brano e possiamo lo dobbiamo salutare? Va bene, okay, con la promessa però che se facciamo in tempo dopo la proiezione ti ritorni qua.
2: Sì, io volentieri. È sempre un piacere chiacchierare insieme.
1: Allora, grazie a Matteo Garrone. Barbara, se potete poi ridarci la linea, noi rimaniamo qua e facciamo un'altra chiacchierata con
0: assolutamente,
1: voi.
0: Assolutamente, torneremo da te, Martina. Grazie di averci fatto conoscere ancora un po' meglio Matteo Garrone, anche perché quel film è veramente tanto emozionante. Io Capitano, indimenticabile la sua premiazione a Venezia con Leone d'Argento nel 2023, e poi, come ha detto lui, il gran consiglio di guardare al cinema anche come spazio informativo, no? Perché no? A proposito di regia, c'è un regista musicale che adesso però sceglie di essere anche interprete. Lui è Giuli.
3: L'ultima canzone

0: fantasia.
1: La voce è quella di Biagio Antonacci, naturalmente, ma la regia, e non solo la regia, è quella di Giuli, che dopo tanti anni e tante collaborazioni con artisti più diversi, cantanti, mi viene in mente Olly tra i tanti, decide di raccoglierli tutti insieme in un album tutto suo che si intitola appunto Il Solito Cinema. 21:58 in questo momento su Radio 2 continua Era Ora. Prima però ci informiamo sul traffico, arriva Onda Verde.
2: Onda Verde, viaggiare informati.
3: 21:59 minuti, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Partiamo dal traforo del Monte Bianco, 30 minuti l'attesa al Piazzale Francese, la coda verso Courmayeur. Sulla A7 Milano-Genova tra Isola del Cantone e Roncoscrivia verso Genova, coda per lavori. Sulla A10 tra Bivio e 10 fine con Planare Savona e finale Ligure verso Ventimiglia, coda a tratti. Sulla A15 Parma-La Spezia, coda a tratti per 7 km, un incidente in galleria e il traffico intenso tra Borgotaro e 20 km prima di Pontremoli in direzione della Spezia. A10 Genova Ventimiglia, coda per traffico intenso verso Ventimiglia tra Bivio A10, inizio con Planare Savona e fine con Planare Savona, siamo in direzione di Ventimiglia. Sulla A1 Milano-Napoli tra Sasso Marconi Nord e Badia verso Firenze ci sono 9 km di coda per il ripristino di un incidente avvenuto al chilometro 2, il traffico defluisce sulla corsia di marcia. E concludiamo, c'è un'altra notizia dalla A1 tra Bivio 1 variante di Valico e Pian del Voglio verso Firenze, coda per traffico intenso. E questa era l'ultima informazione, tutto, quindi buon viaggio da Rai Mobilità.
4: Direzione Radio Digitali Specializzati e Podcast. L'America raccontata attraverso i suoi personaggi e gli aspetti meno conosciuti della sua cultura. Tutte le settimane una nuova storia. Ascolta il podcast America 7 ogni sabato su RaiPlay Sound e scarica l'app. Podcast Original, storie tutte da ascoltare.
2: Radio 2 diventa live.
5: Buonasera dalla bellissima piazza 15 marzo di Cosenza.
2: Emma Stoccolma con Gino Castaldo conduce il primo live di Radio 2. Una serata imperdibile con tanti, tantissimi ospiti e un omaggio al grande Rino Gaetano. Radio 2 Live, il cielo è sempre più blu, la musica si sente, si vive. Mercoledì 22 luglio, 21:20, su Rai 2 e Rai Radio.

nella mia anima Bruno Mars sicuramente c'è, nella nostra anima lui Bruno Mars, che sul palco riesce a stare come poche altre persone, ce lo immaginiamo un po', no? Anche in questo qui che è il suo nuovo singolo. Ancora buonasera da me, che sono Barbara Venditti, questa è Radio 2, Era Ora, in collegamento con Benevento. Questa sera stiamo partecipando attivamente, e lo faremo anche domani e dopodomani, al BCT Festival, per unire il piccolo e il grande schermo in quello che è divertimento, informazione, il cinema e la televisione, che si raccontano attraverso i personaggi, quelli che entrano ogni giorno nelle nostre case. Dunque Martina Martorano ancora tra poco ci porterà lì nel festival dove c'è la postazione di Radio 2, pronti ancora a scoprire tutti questi spettacoli. E qui naturalmente invece c'è la grande musica di Radio 2, che, visto che abbiamo parlato di un grande performer sul palco, ne arriva un altro dalla Francia in questo caso. Lui è Stromae e di lui possiamo dire che è formidable.

Formidable, cioè formidabile, io ero miserabile, tu eri formidabile, di questo parla questa canzone, che è una canzone incredibile. Stromae, belga, non francese, tra l'altro stasera siamo in perfetto tema, visto che il Belgio in questo momento sta pareggiando con la Spagna, sono 1-1 per quello che riguarda i quarti di finale. Per quello che riguarda invece questa canzone, lui Stromae è assolutamente unico, riesce a unire musica, teatro, letteratura, è uno di quelli che prende un ritmo pop qualunque e poi dentro ci infila una fragilità, una filosofia, un modo d'essere. Il video di questa canzone un po' fece scalpore perché venne girato senza che la gente potesse accorgersene. È la storia di quest'uomo ferito, probabilmente abbandonato, deluso per amore, che si sente distrutto e che canta a una fermata di autobus tutto il suo dolore. Il problema è che quelli che erano alla fermata del tram, anzi non dell'autobus, lì a Bruxelles mentre stavano girando il video, non sapevano che si trattava di un video musicale e quindi di una finzione. E quindi è stato interessante anche vedere quali potessero essere le reazioni delle persone a quello che è il dolore mostrato, manifestato per strada, anche se in questo caso un dolore appunto letterario. Su Radio 2 adesso torniamo alla musica italiana e subito c'è Noemi. Stare con

0: Stiamo coinvolgendo anche Benevento, lì dalla postazione di Radio 2 al BCT Festival. Se la stanno godendo la musica, in questo caso, tu cosa fai questa sera? Tu che stai ascoltando la radio, tu che guardi sul 202, cosa fai questa sera? Beh, vivi con noi questo evento che adesso torna ancora in diretta. Martina Martorano, cosa sta succedendo lì? No, perché li vedo cantare.
1: C'era un coro, non l'avete sentito?
2: Tu cosa fai questa sera? Noi ci vediamo a Benevento,
1: ecco, con Martina così. Martorano,
3: Barbara Foria e anche Fabio Esposito.
1: Sì, potevamo fare un'entrata migliore? Io non credo. Bentornati, questo succede di tutto al Benevento
3: Veramente,
1: Festival,
3: cioè,
1: abbiamo detto. Siete arrivati di corsa, dove eravate?
3: A mangiare, si mangia troppo bella a Benevento.
2: È vero,
3: guarda,
2: abbiamo mangiato tanto.
1: Secondo me è il gancio perfetto che volete fare per fare promozione a quello che avete combinato fino adesso. Certo. Guarda che bravi, poi che bravi. Allora, voi avete condotto un bellissimo programma che parla proprio del cibo e dei luoghi meravigliosi
3: belli
1: che vi hanno. Che guardi, che è successo?
3: Fabio, guardo Fabio. Del cibo e dei luoghi bellissimi dell'Italia.
1: E i luoghi bellissimi dell'Italia e anche di Fabio. Raccontatemi com'è andata questa esperienza. Stiamo nel Festival del Cinema e della Televisione, è vero che voi occupate anche lo spazio della comicità, ma siete anche dei conduttori televisivi, quindi insomma.
2: Sì, troppe cose, secondo me poi ce ne vengono bene, forse sì. No, allora ci divertiamo, conosciamo tanti bei posti, dopo l'esperienza di Napoli, di Roma, ora arriviamo con la nuova edizione di Pazzi di Bari.
3: Noi siamo pazzi, e Martina, quindi, per questo volevamo venire il tuo programma qua con te. Ci sei la terza pazza. Noi siamo pazzi, siamo stati pazzi di Napoli e lo siamo sempre, lo saremo per sempre. Siamo stati pazzi di Roma e adesso torniamo su Food Network a breve con Pazzi di Bari. Poi ci siamo candidati stasera, lo vogliamo dire al direttore di questo festival, per Pazzi di Benevento. Sì. Lo vogliamo fare.
2: Basta che ci facciano mangiare, ci invitino alle loro case e noi veniamo. Quella è la verità.
1: Infatti avete già consumato, avete già mangiato. Siamo quindi andati. Cos'è un piatto tipico di Benevento che io ancora devo cenare?
3: Ci sono tante cose buone. Io ho mangiato, per esempio, cose tipiche del territorio, quindi pesce buono, carne buona, scarpariella, ci siamo mangiati, le lasagne di Nerano.
2: Ci svegliamo tutto perché ci stanno guardando tutto, anche i nostri personal trainer, il nostro nutrizionista. Non è vero, sta scherzando.
1: Vabbè, ma poi si cammina qua per Benevento, si cammina. Il festival itinerante, l'abbiamo detto, sono varie le postazioni. A voi quale vi tocca tra pochissimo?
3: Noi quella di Fabio Balsamo.
2: Sì, infatti,
3: ci aspettiamo che finisce Fabio Balsamo.
2: Ma hai visto come è prolisso? Sta parlando a tre ore. Dobbiamo andare noi, cioè.
1: Poi Fabio ci ha tenuto a spiegare di quanto sia importante cambiare linguaggio a seconda del mezzo in cui si va, quindi la comicità non può essere la stessa sui social, in TV e in radio, no?
3: È vero, sì, dei tempi diversi. L'importante è non snaturarsi, secondo me, quello, ed essere se stessi, però sicuramente con dei tempi, dove fai radio, Fabio,
2: ma secondo me Fabio Balsamo non l'ha capito bene il fatto dei tempi, perché sta da un'ora là sopra, ma quando se ne va, cioè, hai capito?
1: Facciamo così, allora noi vi ringraziamo, vi accompagno.
3: Grazie.
1: A togliere il posto.
3: Ah, pensavo a mangiare.
1: No, a mangiare invece avete già fatto, quindi
3: ma
1: magari
3: noi rimangiamo, se ci invitano noi rimangiamo sempre, quindi appuntamento è per Pazzi di Bari.
1: Certo.
3: Quindi su Food Network, canale 33.
1: Vado a fare, possiamo fare pubblicità, siamo in Rai.
3: Vabbè, la facciamo, signori, dai. Di Radio 2, viva Radio 2, ma viva pure il canale.
2: Viva
3: 3,
2: la Rai, viva la Rai, viva la Rai.
1: Ragazzi, grazie. Se
3: grazie.
1: Volete tornare, qua questa è casa vostra.
3: Grazie.
2: Se Fabio Balsamo ci fa fare presto, torniamo, se no ci fa tardi.
1: Grazie.
0: Barbara, Martina,
1: prendi pure la linea, io accompagno i ragazzi e poi torno con i prossimi ospiti.
0: Grazie Martina Martorano, a tra pochissimo con altri ospiti. Quanto è facile essere pazzi, non solo di Bari, di Torino, di Bologna, di tutta l'Italia. E insomma, la musica di Radio 2, pazzi anche di quella.
4: Homegrown alligator, see you later. Gotta hit the road, gotta hit the road.

George Ezra, questa shotgun perfetta per una sera d'estate, ma anche per chi magari domani inizia le proprie vacanze. Oh, buone vacanze se siete in partenza, state per partire. Riding shotgun, cioè viaggiare dalla parte opposta del conducente, accanto al conducente, insomma quello che si gode il viaggio sostanzialmente. Un viaggio raccontato molto spesso all'interno delle canzoni di George Ezra, che non so se ricordate, aveva dedicato un disco a Barcellona, una canzone a Budapest con cui aveva spopolato. Tante le canzoni dedicate ai viaggi, poi dipende quale strade percorri. Perché dico questo? Perché ci sono delle strade di sogni che sono fondamentali per la musica, e cioè quelle percorse dagli U2. Non ce l'aspettavamo, ma l'aria era quella, che uscisse qualcosa di nuovo. Uscirà entro la fine del 2026 questo album che stiamo aspettando da 9 anni, giusto in tempo per i loro 50 anni di carriera, anticipato da questo singolo che già si sta facendo amare, una specie di gospel in versione pop che parla sì di sogni, ma di sogni collettivi e sociali.

0: Si intitola Street of Dreams, il nuovo singolo degli U2, video girato in Città del Messico, doveva ricordare un po' il video di All Because of You. Sono, visto che c'è stato il temporale, finiti a girarlo sul balcone di un appartamento, quindi ricordando insospettabilmente Where the Streets Have No Name, dove le strade non hanno nome, non sappiamo dov'è, sappiamo invece dov'è Benevento, qui in Italia, una regione, una città meravigliosa che ospita un bellissimo festival, il BCT Festival, dove noi torniamo grazie a Martina Martorano. Martina, ripasso la linea a te. Siamo lì per questo festival come radio ufficiale.
1: Grazie Barbara, grazie soprattutto ai nostri ospiti che arrivano di corsa, come nel caso appena successo. Benvenuto Federico al nostro magnifico corner di Radio 2. Federico Basso, benvenuto.
2: Grazie a voi per l'invito e complimenti per il corner.
1: Sì,
2: perché voi ne vedete solo un estratto, ma poteste vedere quello che gira intorno qua. È veramente un salottino.
1: Possiamo farlo sentire però? 1, 2, 3.
2: Facciamolo sentire.
1: Che poi quando sono da sola non arriva nessuno, non è che c'è qua gente che fa il tifo per me, soltanto ovviamente per voi, ma è giusto così. Siete protagonisti di questo festival, tu insieme a tanti colleghi porti anche la comicità
2: perché
1: a
2: no?
1: Benevento, perché no? Quindi parto subito con una domanda difficile,
2: okay,
1: per
2: siamo
1: metterti
2: qui apposta.
1: Proprio a tuo agio. Quanto è difficile essere un comico oggi, nella volontà anche di raccontare il presente?
2: Ma neanche alla maturità ero così teso per una domanda così profonda. Devo dire che diventa difficile fare il comico, soprattutto perché la domanda successiva sarà sicuramente: si può ridere ancora di tutto?
1: No, non sono così scontata. Non mi conosci bene.
2: Però sì, non è facile fare il comico, però ci sono i mezzi per farlo, il linguaggio adatto per poterlo fare, quindi bisogna fare di necessità virtù.
1: A proposito dei tanti linguaggi, ho letto oggi che tu presterai la voce ad un personaggio importante di un cartone animato, è vero?
2: Sì, Toy Story 5, sono molto contento perché è stata un'esperienza meravigliosa.
1: Che personaggio fai?
2: È Smarty Pants, uno dei giocattoli nuovi a batteria.
1: Ok.
2: Nel nuovo capitolo, nell'ultimo capitolo di Toy Story 5, e mi sono divertito veramente tanto, quindi un'esperienza fantastica.
1: Cinema, teatro, c'è la televisione,
2: sì,
1: ovviamente, c'è un luogo dove ti senti più a tuo agio? Forse questa è la domanda più scontata che potevo farti.
2: No, assolutamente, non sono mai domande scontate. Allora, sono cresciuto con i locali di cabaret per poi passare alla televisione e andare adesso in teatro con il nuovo spettacolo. Di conseguenza mi piace spostarmi e nel tempo libero mi dedico anche ai social, perché noi Gen Z apprezziamo molto i social. Vedo una risata di fondo rispetto alla Gen Z, forse
1: sì,
2: sono
1: io
2: un po' fuori tempo massimo.
1: Ma
2: io,
1: guarda, siamo entrambi un po' fuori tempo, ma poco. Io però poco. Guarda, pochissimo.
2: Di qualche mese.
1: Qualche mese. E lo spettacolo precedente si chiamava Profilo Basso, mentre questo si chiama Non Faccio il Bis.
2: Non Faccio il Bis, voglio mettere subito in chiaro le cose.
1: Cioè, Non Faccio il Bis nel senso che una volta che poi hai fatto il tuo spettacolo non rientri,
2: sì,
1: o non vi parlo più dello spettacolo precedente.
2: No, non rientro perché c'è sempre questo equivoco di fondo, secondo me, tra pubblico e artista. Cosa faccio? Valutiamo se è il caso di rientrare o no. Si crea sempre questo imbarazzo a fine spettacolo e di conseguenza volevo togliere ogni dubbio già dal titolo.
1: Fantastico.
2: Sì.
1: Facciamo così, mandiamo un brano se Barbara è pronta.
2: Volentieri.
1: E ti tengo per un'altra chiacchierata con me qua dal Festival di Benevento, del
2: a
1: Cinema
2: completa
1: della Televisione.
2: Disposizione.
0: Ma certo, ma certo. Grazie Martina, grazie Federico Basso. Siamo tutti un po' Gen Z, ragazzi, da quando i social sono così diffusi, quindi dalla comicità alla musica, la Gen Z è un po' in ognuno di noi, anche quando si cantano le canzoni quelle un po' più classiche, tipo questa di Giorgia, Un'ora sola. Ti vorrei

0: Versione un po' soul, che bella questa versione. Un'ora sola ti vorrei, Giorgio, alle 22.30 su Radio 2. Era ora e naturalmente in collegamento ancora con Martina Martorano per il BCT Festival. Stavamo chiacchierando, anzi Martina stava chiacchierando un po' con Federico Basso.
1: Vieni.
0: Continuiamo? Ci siete ragazzi? Eccoli, li vedo.
2: Continuiamo, ma in realtà c'è stata anche un'irruzione.
1: C'è già l'ospite successivo, ma non spoileriamo.
2: Non lo vuoi spoilerare?
1: No, vuoi, tu hai la trasmissione.
2: Vabbè, se vuoi ti chiedo un'altra cosa a te, poi tu mi aiuti.
1: No, non devi darmi questi contentini, puoi chiamarlo subito.
2: No,
1: e creare questo.
2: No, sono molto felice di avere te, sono felicissima di avere il prossimo ospite. Anzi, ti ripeto, tra poco, anzi, chiamalo tu, dai, chiamiamolo, ormai abbiamo fatto.
1: E io sono felice di avere qua, nel salotto buono della radio italiana, Ubaldo Pantani, eccolo qui.
2: Grazie Ubaldo per essere arrivato.
1: Martina,
2: così dico. Vieni qua, vieni
1: Ubaldo,
2: qua.
1: Ha accettato Ubaldo il tuo invito e stasera è qui.
2: Ah, prego, siediti, guarda, mi metto qua qui in piedi,
3: piacere,
2: in mezzo a voi due.
3: È un piacere essere in mezzo a voi, anche se sono laterale, ma è una frase che si dice.
1: Ma in mezzo qui.
2: Vieni. Siediti, ti lascio.
3: Diamo ancora più forza a questa frase, in mezzo a voi, perché essere è dirlo, ma essere laterale, secondo me non si va ad impattare il senso profondo di questa affermazione, che è colloquiale,
2: sì,
3: però secondo me va rivalutata nella sua pienezza. Essere in mezzo a voi è anche una fusione di anime. E io voglio esordire così.
2: Mi è piaciuto. Così.
1: Questo è il biglietto da visita,
2: sì,
1: di Ubaldo Pantani.
3: Grazie, l'applauso è spontaneo.
1: Sì.
2: Beh, io adesso come faccio a intervistare?
1: Io adesso lascio il posto e cedo il testimone. Quest'anno ho fatto anche il tedofaro alle Olimpiadi, ho trovato il tedofaro. Quindi mi è congeniale fare questa cosa.
3: Grazie.
2: Puoi lasciarlo, puoi congedarlo lasciando una domanda per Ubaldo e poi te ne vai.
1: Ubaldo, ormai si può ridere di tutto nella comicità.
3: Sì, ci sono anche delle cose su cui che bisogna evitare, che sono tutte quelle che non fanno ridere.
1: Okay,
2: cioè, tipo, faccio un esempio.
3: Una cosa che non fa ridere? Questa è una bella domanda, che non necessariamente implica una bella risposta. In questo caso, tacer non fu mai
1: scritto.
3: Ecco, detto, e quindi
1: è vero che i comici nella vita di tutti i giorni sono tristi?
2: È vero che il nuoto è uno sport completo?
3: E certe etnie hanno il ritmo nel sangue.
1: E il mattone rimane un ottimo investimento.
2: Sì,
1: comunque.
2: Sì, chiuderei con non esistono più.
3: E Ibiza è cara anche a giugno.
1: Va bene, io vi lascio.
2: Grazie
1: e ringrazio ovviamente Martina, Rai Radio 2. Ciao Ubaldo.
3: Ciao.
2: No,
3: Federico.
2: Ubaldo, tu rimani qui,
3: sì,
2: non te ne andare.
3: Sì,
2: ascoltiamo
3: mi
2: un
3: seguo
2: brano insieme, ci accomodiamo e torniamo tra pochissimo.
3: Io sono un fan di Federico.
2: Sono anch'io un grande fan di Federico. Poi l'ho conosciuto stasera, ma siamo amici tipo da 22 anni. Abbiamo deciso questa cosa.
3: Ah, okay.
2: Magari sarà la stessa cosa con te. Radio 2, Cinema e Televisione di Benevento, è il festival più importante di
3: Benevento.
2: Almeno.
3: Poi cresciamo.
2: Tra pochissimo.
0: Tra poco Martina, torniamo da te. Ci ascoltiamo subito Golden Years, Look at Us, e poi ancora lì a Benevento. In questo caso c'è stato un cambio della guardia della comicità, Ubaldo Pantani, che tra poco torna qui su Radio 2.

0: chiama Golden Years questo giovane producer romano, Look at Us, il suo singolo che ha a che fare con il cinema. Hai visto il video musicale dedicato in un certo senso a un film che sembra quasi citare Clint Eastwood, e questa sera anche di cinema naturalmente parliamo, piccolo e grande schermo insieme nel BCT Festival. Io torno da Martina Martorano che è lì con Ubaldo Pantani, ciao ragazzi.
1: Ciao!
2: Rieccoci qui, cantavamo a memoria la canzone di Golden Years.
1: Sì, io la parte finale che è più melodica mi è rimasta più impressa, l'ho fatta mia reinterpretandola, non so, magari...
2: Vabbè, poi magari la incidiamo.
1: Sì, sentiamo anche cosa ne pensa il pubblico che ha assistito live.
2: Com'era il brano? Ottimo, c'è un applauso spontaneo, ho sentito.
1: Sì.
2: Senti, non sono riuscita a nascondere il mio amore verso di te, i tuoi personaggi e la tua carriera, perché anche di quello si potrebbe parlare a lungo. Cioè, secondo me il modo in cui sei riuscito a far conoscere te i tuoi personaggi è quasi da studiare. Non so se ne parlerai stasera al festival.
1: No, ne ho già parlato, ma possiamo ribadirlo. No, mi diverto ancora molto a fare i personaggi, a creare le parodie. Mi diverto ancora dopo un bel po' di anni. I personaggi sono oltre 50, ma non è un fatto di numero. Mi diverto ancora a farli, a creare le parodie, a scovarli, anche scegliere personaggi magari che nessuno magari ci pensa, tirarne fuori alcuni che da anni magari non faccio, ne presento una versione nuova, quindi alcuni stanno in panchina, sono sospesi, poi tornano. Mi diverto ancora.
2: Ma come nasce questa, cioè come arriva? Dice, poi faccio questo personaggio, lo studio, tipo a cena con gli amici,
1: ridere.
2: O come li provi?
1: Mi deve far ridere e devo trovare interessante il senso del ridicolo che sprigionano, il senso del ridicolo che ognuno di noi sprigiona, e quando lo colgo in un personaggio può essere quello, può essere questo, è un personaggio da fare. Generalmente una buona idea la testi sul pubblico, con gli amici. Se devi dire io vorrei fare un personaggio X che va a fare la spesa però non vuole spendere tanto e contratta con la signora o il signore al bancone del mercato, sto inventando. Se soltanto l'idea, se il racconto dell'idea, la proiezione del personaggio fa ridere e la gente ride, vuol dire che c'è un immaginario collettivo su cui poter costruire il personaggio. Quindi che ne so, una roba che mi viene in mente, che sogno di fare a tempo, Cruciani e Parenzo fanno un programma che c'è una caratteristica che secondo me nessuno ha messo in evidenza: il fatto che sono assolutamente anticomplottisti, ma a prescindere, mentre la storia insegna che alcune volte alcuni complotti nascondono delle verità. Quindi io mi immagino una retro zanzara, anno 1978, rapimento Moro, e c'è un ascoltatore che dice: ma secondo me ci potrebbero essere i servizi segreti. Ah, i servizi segreti, il solito complottista. Ah, e lo prendono in giro. E così come tantissime altre cose che poi magari nel corso degli anni si scoprono che non sono come la verità che in quel momento lì ci viene data come tale. Quindi io non sono un complottista, però deridere ogni forma di pensiero che sia lontana da quella che in quel momento è quella assolutamente certa, secondo me andrebbe un po' preso in giro, perché...
2: Buono, qui abbiamo avuto questo. Un po' uno spoiler di un prossimo personaggio.
1: No, però mi fa ridere
2: fare.
1: Questo fatto qui. Una retro zanzara mi farebbe ridere.
2: Questo mi fa proprio venire voglia di fare qualcosa di importante nella vita per poi essere interpretata da te. Ci devo lavorare, ci arriverò. Siamo in un festival e sarei sicuramente d'accordo con me che occasioni...
1: Io sono d'accordo su tutta la linea. Come si diceva un tempo quando si andava in sezione.
2: No, dicevo che sono momenti importanti anche i festival, specialmente festival che riescono a intercettare tanti personaggi diversi. Lo raccontavamo, è un programma molto eterogeneo tra artisti, cantanti, attori, registi che vengono dal mondo del cinema e il mondo della televisione. Un purpurì che racconta un po' lo stato attuale dell'intrattenimento e dell'arte in generale. So che tu hai anche una scuola di recitazione, e quello secondo me è un posto veramente importante per la formazione di giovani attori e giovani professionisti. Volevo farti questa domanda. Che consigli dai?
1: Beh,
2: tu?
1: Io dico sempre, è un atto d'amore verso chi vuol provare a fare il comico, la mia scuola. Un atto d'amore ispirato da un senso appunto di amabile diciamo vicinanza a chi decide di fare il comico e un senso di protezione. Il comico non si insegna, o si consiglia o si dissuade. Chi naturalmente è comico si può consigliare, ma essendo un modo, un'espressione, una modalità artistica che non si può insegnare, al limite si può dissuadere. Cioè, vuoi provare veramente? Provaci, capisci quanto è duro, quanto è impattante, quanto è totalizzante, quanto è spietato, e poi decidere di non farlo più o prendere qualcosa della comicità e cercare di riversarla nel tuo lavoro. Magari non diventerai un bravissimo comico, ma non sarai un oratore noioso. Ecco, questo può dare la comicità. Un affrontare la comicità seriamente, per fare il comico seriamente, il comico inteso non solo come professione, ma anche come genere, ci può aiutare a essere un po' meno pallosi. Pubblicità.
2: Pubblicità, l'ha detto lui. A tra poco.
0: Grazie, sì, grazie, sì, Martina. Vabbè, grazie, vai. Martina Martorano e Ubaldo Pantani. Quello che stiamo scoprendo stasera è che veramente la comicità è una cosa serissima. Poi immagino avere 50 personaggi dentro, si rischiano le crisi di identità. Non ha crisi di identità sicuramente lui, The Weeknd, perché sa di essere il più forte al momento, anche come attore, perché lui è reduce anche da quell'esperienza. In Your Eyes.

0: chiama The Weeknd, lo conosciamo bene, proprio mercoledì c'è stata la prima data del suo tour sensazionale, sarà il 24, anzi dal 24 al 26 luglio a Milano. Per adesso ieri sera è stato grande protagonista allo Stade de France, c'era un robot gigante sul palco, lui ha iniziato pure 15 minuti prima, come per dire sì, sono un vero e proprio divo, però addirittura arrivo prima. E noi invece torniamo a Benevento, dove c'è ancora Martina Martorano, ancora con Ubaldo Pantani, ancora voi ragazzi, dai che siamo ansiosi di tornare lì.
1: Che aprirai tu i concerti dei The Weeknd, saranno aperti da te, mi dicevi mentre ascoltavo.
2: Sì, faccio una cosa mia in inglese che un po' mi contraddistingue, i ragazzi li conosco da tempo e diciamo faccio un gruppo spalla ma a mio modo,
1: cioè
2: una versione moderna degli ABBA declinata per il pubblico dei The Weeknd. Ecco. Faccio una cosa mia semplice, con delle trasformazioni, però insomma una cosettina che è un tributo veramente ai Weeknd che mi piacciono molto.
1: Sicuramente noi di Radio 2 verremo a sentire questa tua performance.
2: Sì, venite un po' prima, inizio alle 7:30.
1: Ok, ok, quindi siamo pronti. Grazie per essere
2: grazie
1: stato con
2: voi.
1: Me. Approfitto della tua presenza per ringraziare il festival che sta ospitando Radio 2 e ricordare che io sarò qui anche domani tutta la sera a raccontare la seconda serata del Festival di Benevento. Tu non ci sarai?
2: No. Ma vi seguirò in qualche modo, fosse soltanto quella vibrazione che emana questo festival, che ti rimane addosso. BCT, che vuol dire?
1: Benevento.
2: Conta tanto,
1: esatto.
2: Come direbbe l'app, mi raccomando.
1: Grazie Ubaldo, vuoi salutarci come solo tu, un tuo grande personaggio può fare?
2: Quindi mi sta dicendo che se venite al Benevento Contest Tutto Festival, alla fine svegliandovi potrete dire:
3: che serata ragazzi, sono a posto così.
2: Questo vuol dire?
1: Era proprio lui.
3: È una vera queen.
1: Grazie Barbara, noi ci sentiamo domani. Vi ricordo di seguire anche i social di Radio 2 perché c'è tutto il backstage, quello che succede anche off records, ma tanto ritorniamo in diretta anche domani. Grazie a tutta la squadra di Radio 2, sia quella qui a Benevento che a tutta la tua squadra a Roma. A
0: grazie,
1: domani.
0: Grazie off Martina, records. A domani, okay. Il festival naturalmente continua, noi lo seguiremo anche domani qui da Radio 2. Radio 2, la radio ufficiale del BCT Festival. Adesso li facciamo ballare gli Glass Box, così.

Un vero e proprio inno di gioia, pata pata Miriam Makeba. E siccome io con la coda dell'occhio sto guardando la partita in questo momento, sto parlando dei quarti di finale del mondiale, questa canzone era perfetta colonna sonora dei festeggiamenti della Spagna, che in questo momento arriva al 2-1. Anche questa bella partita, ragazzi, ce li ricorderemo assolutamente questi mondiali, così come ci ricordiamo sempre la bella musica. E nella fine degli anni 90 c'è un artista che decide di dare una svolta netta alla sua carriera. Lui si trova alle Bahamas, siccome lo sa fare, suona tanti strumenti e compone una cosa meravigliosa che Alessandro Provenzano in regia dice che dobbiamo ascoltare, il rigoroso e religioso silenzio. Lenny Kravitz.

Ho una specie di teoria su questa canzone. Secondo me, se sei sexy, sensuale e lo sai, e fai l'artista, il cantante, c'è un momento in cui devi fare una canzone per poterci fare il video sopra. Quindi probabilmente era questa l'intenzione di Lenny Kravitz. Ascoltato proprio in conclusione di questa Era Ora, io vi ricordo che il VCT Festival torna domani, quindi torneremo a collegarci con Martina Martorano a Benevento per unire il piccolo e il grande schermo. Io per questa sera vi saluto. Radio 2 naturalmente continua con la grande musica alle 22.55. Ringrazio Fiore Liborio che si trova alla parte tecnica, in regia Alessandro Provenzano naturalmente, e poi Linda Critelli. Chi c'è? Lucia Mosca e Matteo Strada invece, che si trova in redazione come autore. Visto che ci siamo goduti anche una grande serata di musica, musica soul dal passato al presente, come fa sempre Radio 2, no? Vi regala grandi emozioni in musica. Chiudiamo sempre con qualcosa di un po' soul dal passato. Questa qui di Angie Stone per augurarvi una buona serata. E io che sono Barbara Venditti qui su Radio 2 vi do appuntamento domani sera per Radio 2 Lounge. Ciao!

Sono le 23. Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.